0: notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 16 minuti.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 2 e 27 minuti.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 42 minuti.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3:18.
2: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 3:29.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3:46.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.

0: Sono le 3:59 minuti.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: 4 e 30 minuti.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 47 minuti.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.

0: sono le 5.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet. Sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 15 minuti.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 5 e 25 minuti.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 39 minuti.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le

0: Buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: GR News.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: Ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
5: Sono le 6.
6: Meteo.
7: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
0: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
2: Sono le 6 e 28 minuti.
0: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 42 minuti.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.

0: GR News.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: Ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
2: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 7 ed un minuto.
0: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Tensioni a Torino durante il corteo Propal partito dal campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine dopo circa un'ora di fronteggiamenti. Sono stati lanciati alcuni oggetti contro gli agenti e la polizia. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. In testa al corteo lo striscione contro ogni genocidio. Il corteo era formato da 200 persone e man mano si è sciolto annunciando un nuovo appuntamento per il corteo regionale di sabato 10 ottobre. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV, mentre era su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 71 anni. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Mari Carmen e ha mandato un abbraccio a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Carolo Carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che valuta quando usare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha formulato avviso favorevole. Il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo il nome dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Il maltempo torna a farsi sentire in Italia con l'allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni. Un violento temporale si è registrato a Roma mentre 2 escursionisti sono rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva nella provincia del Verbano Cusio-Ossola e sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. Lo sport e il calcio, torna la Serie A e al rientro dalla sosta per le nazionali si fa la conta degli infortunati. Brutte notizie per il Milan di Amorim che perde Alexis Salemakers a causa di un problema alla caviglia. Problemi anche in casa Napoli con Olivera che ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro, mentre Favasuli starà fuori fino alla prossima sosta. Il Como in ansia per Ken, che non ha giocato contro la Turchia, mentre la Roma perde Cristante, che spera di rientrare per la Champions. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
8: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: La rassegna stampa.
10: Giovedì 8 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Taglio delle accise, quindi caro carburanti, ma anche legge elettorale, poi il ricordo e il dolore del 7 ottobre sulle prime pagine principali quotidiani nazionali oggi in edizione. Partiamo a dare una lettura dalla prima pagina del Corriere della Sera, l'apertura principale: borse giù per la crisi del debito. Meloni, 160 milioni per i tagli alle accise. Scostamenti di bilancio, l'Unione Europea verso il sì, tempesta sui mercati. Milano maglia nera, meno 2,51%, lo spread a quota 115, conti pubblici, l'avviso del Fondo Monetario Internazionale ai governi. C'è l'editoriale di Paolo Valentino, ambizioni posticce, poi la riforma, legge elettorale in aula, la sfida del voto segreto, i partiti e le mosse. Ancora centro della pagina, anzi di spalla, il ricordo e il dolore, il 7 ottobre di Israele, criticato Netanyahu. Di taglio più basso in Spagna, morta Mari Carmen, simbolo della protesta, l'anziana sfrattata. E ancora il Colle, firmati 3 atti di clemenza, uccise 2 rapinatori grazie ad un gioielliere. Due storie al centro della pagina, riguardano due volti noti: la figlia di Asi Argento, vittima di revenge porn, e poi l'attore in monopattino colpito da una banda sulla minicar. Parliamo di Davide Jacopini. Ci spostiamo anche su Repubblica. L'apertura dal Colle, lezioni di grazia. Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Gianni. Nel 2008 uccise 2 rapinatori, il detenuto ammalato si è detto pentito e la pena è stata in parte scontata, ma Repubblica precisa: nessuna analogia con il caso Roggero. E poi l'altra apertura, la legge elettorale, il governo pensa già a modifiche, oggi la votazione finale, ma Meloni teme i possibili rilievi della Consulta, le opposizioni si organizzano. Allora sentiamo le parole in proposito del segretario di Alleanza, anzi dei Verdi, Angelo Bonelli.
11: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate. Ci troviamo di fronte a una legge che Giorgia Meloni sta facendo perché ha paura di perdere le elezioni.
10: Siamo ancora su Repubblica, al centro della pagina: rabbia per lo studente massacrato dai neofascisti a Milano. E poi di spalla Israele con le famiglie delle vittime di Hamas il 7 ottobre. Per noi è finito. La storia di Carlo Pizzati: Modi toglie il diritto di voto a 130 milioni di indiani. Ci sono altre notizie: emergenza abitativa, Roma è la capitale degli sfratti, 4 al giorno per gli affitti brevi. E poi l'inchiesta sui pedali della bici di Chiara Poggi, c'era DNA maschile. Andiamo sulla Stampa, l'apertura: dall'Unione Europea via libera 29 miliardi, primo ok alla flessibilità per energia e difesa, gasolio, risalgono i prezzi. Meloni, possiamo intervenire. I rendimenti dei titoli di Stato tornano a spaventare le borse. Milano la peggiore, giù del 2,5%. L'occhiello, l'allarme della Corte dei Conti dell'Unione: anche Bruxelles ha problemi di debito che nel 2027 sfonderà i 1.000 miliardi. E il dibattito, Calenda, dico sì ad una patrimoniale, ma se è europea. C'è di spalla l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nuovo caso in Siberia. Trump: chiamo Putin, ma non credo che la peste sia un'arma biologica. Queste le sue parole. Ancora, grazie per un gioielliere che uccise due rapinatori Mattarella. Mattarella firma 3 decreti di clemenza individuali. Il caso poi Nessi, niente udienza in Egitto, è diventata un ostaggio politico. Il Fatto Quotidiano: Forza Italia in Unione Europea contro Graviano, illegale così starà zitto. Bavaglio e Berlusconis contro le toghe che lo sentono su B. Berlusconi. Lettera a Mezzola: il capogruppo evoca un presunto stato di diritto violato. L'avvocato del boss, viste le reazioni, sta valutando di tacere. Poi in alto: aveva 80 anni, addio Barbara Spinelli, esule progressista in lotta per i diritti e l'Europa vera, dal 2016 editorialista del Fatto. Andiamo anche sul Resto del Carlino. L'apertura: Meloni, ipotesi taglio accise, borse a picco con i bond, non si arresta il caro carburanti, la premier prepara un intervento, disponibili 170 milioni, chiesta alla Unione Europea più flessibilità nella spesa per l'inflazione, allarme debito, sale lo spread. A proposito di taglio delle accise, sentiamo proprio la premier Giorgia Meloni.
12: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento, nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
10: Siamo sul Messaggero, l'apertura in alto a destra, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti, borse e bond, gasolio, Meloni, valutiamo accise mobili, l'ok di Bruxelles, le toghe per energia e difesa. E poi legge elettorale, oggi il voto finale, sinistra, segretezza non garantita, respinta la richiesta di tornare alle palline nell'urna. Anche qui Mattarella firma tre grazie, tra loro il gioielliere Gianni, nel 2008 uccise due ladri, a differenza di Roggero ha già scontato però parte della pena, precisa il Messaggero. Il Giornale: arriva il tribunale islamico, altro che integrazione, a Padova apre la camera arbitrale che risolve le controversie civili tra musulmani seguendo i diktat della Sharia. L'ira di Salvini: non può esistere il piano nazionale per sostituire la legge dello Stato italiano. E poi la scelta di Mattarella: uccise due ladri, gioielliere Graziato e Rogero Spera. Libero, anche qui gli scemi del 7 ottobre, propalli in piazza per celebrare Hamas, il campo largo attacca Israele, in Italia arriva il tribunale islamico, a Padova la camera arbitrale per musulmani, altro che integrazione. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, mercati tempesta su borsa e bond, la giornata ripartono le vendite sui titoli di Stato, spread a 116, allarme Fondo Monetario Italiano sul Fondo Monetario Internazionale sul debito. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
9: L'almanacco del giorno. Oggi, giovedì 8 ottobre, Santa Pelagia, il sole sorge a Roma alle 7.11 e tramonta alle 18.39. A Milano sorge invece alle 7.28 e tramonta alle 18.52. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1930 prende il volo il primo elicottero, progettato dall'ingegner Corradino d'Ascanio, lo stesso che poi nel 1946 darà vita anche allo scooter Vespa della Piaggio. Praticamente autofinanziatosi, l'inventore abruzzese comincia a lavorare su alcuni prototipi che inizialmente riescono a staccarsi da terra solo per pochi centimetri ed a mantenersi in sospensione per brevissimo tempo. Poi finalmente con il modello DAT3 trova le giuste misure e l'8 ottobre del 1930 è in grado di testarlo all'aeroporto di Ciampino. L'esperimento ottiene un enorme successo, alzandosi fino a raggiungere i 18 metri di altezza, restando in quota per 8 minuti e 45 secondi e coprendo una distanza di oltre un chilometro. Nel 1958 viene impiantato il primo pacemaker in un uomo di 43 anni colpito da arresto cardiaco. Ad effettuare l'operazione è il chirurgo svedese Åke Senning. Lo stesso paziente ne riceverà altri 26 prima di morire a 86 anni. Si tratta ovviamente di un momento decisivo nella storia della medicina, perché aprirà la strada a nuove scoperte nel campo della prevenzione delle patologie cardiache. Nel 2000 Michael Schumacher vince il campionato mondiale di Formula 1, riportando il titolo iridato alla scuderia Ferrari dopo 21 anni di attesa. Compie oggi 77 anni l'attrice newyorkese Sigourney Weaver, interprete particolarmente conosciuta per i ruoli da lei ricoperti in diversi film di fantascienza. La Weaver debutta nel cinema a 28 anni come semplice comparsa nella commedia di Woody Allen, Io e Annie, ma due anni dopo Ridley Scott le spalanca la via del successo, affidandole il ruolo di protagonista in Alien, un classico della fantascienza, di cui interpreterà anche i tre sequel. Nel 2024, alla Mostra del Cinema di Venezia, Sigourney Weaver riceve il Leone d'Oro alla carriera. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
13: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 7 e 15 minuti.
14: News.
15: Buongiorno. La lotta per il diritto alla casa in Spagna è morta nell'ospedale dove era stata ricoverata Maria Carmen Abascal, l'87enne di Madrid, divenuta il simbolo delle proteste dopo lo sfratto coatto in diretta TV su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lo storico accordo che le permetteva di tornare a casa è arrivato troppo tardi, segnala il sindacato degli inquilini, che accusa sfratto evitabile dopo un processo di tortura. L'anziana è considerata vittima di un contenzioso con il fondo di investimenti Urban Gestion, che aveva aumentato del 250% il suo canone d'affitto. Centinaia di spagnoli in strada, messaggio di condoglianze dal premier Sanchez. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili. In cassa abbiamo 170 milioni, afferma da spalato la premier Meloni, che auspica anche il ritorno del price cap. Eni riduce il prezzo del gasolio per decisione autonoma. Intanto, da quanto si apprende da fonti europee, dovrebbe arrivare in mattinata l'ok dalla Commissione alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese su energia e difesa. In caso di disco verde, la decisione verrebbe discussa nell'Ecofin di novembre. Dopo settimane di sole, clima mite, una perturbazione nord-atlantica sta attraversando l'Italia, portando temporali e forti piogge. La Protezione Civile ha diramato per oggi allerta arancione per la Toscana, gialla per altre 11 regioni. Nella tarda serata di ieri, bomba d'acqua su Roma, strade allagate, traffico paralizzato. Nella provincia del Verbano, Cusio, Ossola, tratti in salvo due escursionisti rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva in una zona particolarmente impervia. Ed è tutto, a più tardi.
14: Meteo.
8: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: La rassegna stampa.
10: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo come sempre dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura principale, via Paolo Sarpi, divisa dal portale in Chinatown. Il 16 novembre scade il bando del comune. L'occhiello, sondaggio, il comitato dei residenti tra favorevoli e contrari. E poi il commento impossibile prescindere dallo specifico ambrosiano. Al centro della pagina due fotografie, la pagina Instagram come cambia la città, c'è un'immagine con insomma prima e dopo gli alberi che sono stati, gli alberi, le piante, anche le aiuole che sono state impiantate, meno auto, più alberi, Milano sistemata con l'intelligenza artificiale. Poi l'altra notizia, Bovisa prove di nuovo spirit, l'ipotesi vincolo frena la vendita, il locale spazi temporanei per il Festival dello Swing. Di taglio più basso poi Chiareggio, sentenza per 5 sindaci, la frana che nel 2020 provocò 3 vittime, domani il probabile verdetto. Di spalla Cologno Monzese, il regolamento tra gang, spari e colpi di macete. Ci spostiamo, restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura è un comune anti-Israele, il 7 ottobre lo scontro in sinagoga, il sindaco diserta la cerimonia per la strage di Hamas, contestata la richiesta ai candidati del centrosinistra di rescindere il gemellaggio con Tel Aviv. Il presidente Megnagi Maiorino ce l'ha sempre avuta con gli ebrei. Al centro della pagina, tra le visite, fai anche il cantiere City Wave, c'è lo Skyline, sabato e domenica 117 luoghi aperti in provincia, 10 in città. L'editoriale, il commento di Clement Giannino della Frattina, la città invivibile e 15 anni di sinistra. Ci spostiamo a Brescia adesso, Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, Brescia, città europea dello sport 2028, premiati 42 milioni di investimenti, prestigioso riconoscimento per valore delle strutture, numero di manifestazioni e praticanti. E poi al centro della pagina, la fotonotizia, la metro del Garda corre subito, svolta per mobilità e turismo, studio del progetto pronto a luglio, primi consensi. Di spalla San Paolo, colpito da malore sul campo da calcio, tredicenne gravissimo. E ancora Orsi Nuovi, armato di coltello, stalker esce dal carcere e ferisce l'ex compagna, così su Brescia Oggi. Andiamo invece a Bergamo, l'eco di Bergamo, vacilla il diritto alla salute, cure desistono in 6 milioni, l'allarme del Gimbe, il fondo sanitario cresce nominalmente ma si assottiglia se viene rapportato al PIL, contratto medici ospedalieri, aumenti e maggior sicurezza all'apertura. Al centro della pagina, la casa di comunità nel cuore di Ponte, di taglio basso, truffe gli anziani, preso il poliziotto, arrestato anche il complice a Villa Dalmè, questo il titolo della notizia di cronaca. Andiamo invece in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, Palazzo del Lavoro, tutto da rifare, il titolo, il sommario, si allontana la rinascita del gigante d'Italia 61, salta un investimento da 30 milioni, l'occhiello, un altro stop per il futuro dello storico edificio di Nervi, si sfila uno dei partner del piano di rilancio da 150 milioni. E poi Via Libera, metro a Rivoli, ripartono i lavori. Al centro della pagina, Torino cavalca l'onda del Tech, l'evento alle OGR. Ci spostiamo adesso anche in Liguria, c'è il secolo XIX, tra le notizie nazionali di taglio basso, poi quelle che riguardano direttamente il territorio, il blitz su Ansaldo Nucleare, spiazza politica e sindacati, sequeri, Forza Italia, stupiti, serve chiarezza. E poi l'altra notizia, sempre dal territorio, Saif, quel cielo in una cella, parla di riscatto, la prima Marassi del documentario girato nel carcere di Chiavari. Restiamo qui, restiamo in Liguria, andiamo sull'edizione Genova di Repubblica. Ericsson conferma i tagli e torna l'allarme, la CGIL preoccupazione altissima, l'azienda uscite solo volontarie e incentivi economici. Ma l'altra apertura è al centro della pagina, energia, il piano della Liguria, il primo nodo sulle rinnovabili, l'assessore Ripamonti, necessario l'equilibrio con l'ecosistema, Iren, il patto resiste e continua. C'è poi l'articolo e l'editoriale di Massimo D'Alema, la mia scoperta di questa città nei lunghi giorni del giugno 60. Andiamo anche nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, l'apertura, tribunale islamico e bufera, Padova opera da 6 mesi una camera arbitrale basata sulla Sharia, legge ispirata al Corano, dure reazioni da futuro nazionale Fratelli d'Italia, Salvini, inaccettabile il giurista, ma prevale sempre il diritto italiano. E poi condanna a 30 anni ma il boss Donadio ora non si fa trovare, Casalesi ad Eraclea, tutti i carceri dopo la sentenza definitiva, manca il capoclan. C'è la politica al centro della pagina, Rovigo parla alla sindaca, castiga tutti, assessori dovevo cacciarli prima, il vescovo mi ha offeso, così appunto il gazzettino. Andiamo anche in Emilia Romagna sull'edizione Bologna di Repubblica, mezzo milione per il piano casa, l'ossessione dei nostri tempi, l'apertura, la vice sindaca Clancy, fin qui siamo intervenuti su 4.500 appartamenti, 2.000 popolari. L'Epore per noi sindaci deve diventare il primo punto in agenda della prossima legislatura. E poi effetto studentati di lusso nelle città, più stranieri che ragazzi del sud. Ancora sanità, rapporto Gimbe, l'Emilia resta in vetta ma i tagli incombono. Poi c'è il caso di Alessandra Arini, il 7 ottobre tra la sinagoga e l'aula che difende Hamas. Andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Monte Catini Prato, Firenze, al centro della pagina studenti lasciati a piedi, il virgolettato a Pistoia, grossi problemi all'uscita dei licei in Viale Adua. E poi a Prato, vallata disconnessa, l'ira dei tre sindaci dal lunedì, niente web e telefonini. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, sport e spettacoli, spinta al turismo d'ottobre, da Roma Real alla festa del cinema, nuova ondata di visitatori di alberghi pieni. E poi Tevere balneabile, via al piano, Acea capofila degli interventi da 400 milioni per rendere il fiume idoneo ai bagni, si parte con il censimento degli scarichi e la modellazione idraulica, primi tuffi nel 2032. Chiudiamo con uno sguardo anche al Mattino, siamo in Campania, al centro della pagina c'è Vasco Rossi, il dottor Vasco dà lezione di canzone Resistenza. Salerno a Rossi, dottorato honoris causa in politica e comunicazione. E poi taglio più basso, la Clementina del Sele conquista l'Europa, brevetto comunitario per l'agrume tardivo, così più mercato e lavoro. Queste le prime pagine dei quotidiani regionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
9: L'almanacco del giorno. Oggi, giovedì 8 ottobre, Santa Pelagia, il sole sorge a Roma alle 7.11 e tramonta alle 18.39. A Milano sorge invece alle 7.28 e tramonta alle 18.52. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1930 prende il volo il primo elicottero, progettato dall'ingegner Corradino d'Ascanio, lo stesso che poi nel 1946 darà vita anche allo scooter Vespa della Piaggio. Praticamente autofinanziatosi, l'inventore abruzzese comincia a lavorare su alcuni prototipi che inizialmente riescono a staccarsi da terra solo per pochi centimetri ed a mantenersi in sospensione per brevissimo tempo. Poi finalmente con il modello DAT3 trova le giuste misure e l'8 ottobre del 1930 è in grado di testarlo all'aeroporto di Ciampino. L'esperimento ottiene un enorme successo, alzandosi fino a raggiungere i 18 metri di altezza, restando in quota per 8 minuti e 45 secondi e coprendo una distanza di oltre un chilometro. Nel 1958 viene impiantato il primo pacemaker in un uomo di 43 anni colpito da arresto cardiaco. Ad effettuare l'operazione è il chirurgo svedese Åke Senning. Lo stesso paziente ne riceverà altri 26 prima di morire a 86 anni. Si tratta ovviamente di un momento decisivo nella storia della medicina, perché aprirà la strada a nuove scoperte nel campo della prevenzione delle patologie cardiache. Nel 2000 Michael Schumacher vince il campionato mondiale di Formula 1, riportando il titolo iridato alla scuderia Ferrari dopo 21 anni di attesa. Compie oggi 77 anni l'attrice newyorkese Sigourney Weaver, interprete particolarmente conosciuta per i ruoli da lei ricoperti in diversi film di fantascienza. La Weaver debutta nel cinema a 28 anni come semplice comparsa nella commedia di Woody Allen, Io e Annie, ma due anni dopo Ridley Scott le spalanca la via del successo, affidandole il ruolo di protagonista in Alien, un classico della fantascienza, di cui interpreterà anche i tre sequel. Nel 2024, alla Mostra del Cinema di Venezia, Sigourney Weaver riceve il Leone d'Oro alla carriera. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
13: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
14: News.
16: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata decisiva alla Camera per la riforma elettorale. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto oggi alle 12.30 dopo l'approvazione delle tre fiducie richieste dal governo. L'ultima ha ottenuto 228 sì. Le opposizioni hanno chiesto maggiori garanzie sulla segretezza del voto proponendo il sistema manuale con palline e urne. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha confermato la procedura elettronica prevista dal regolamento. Giorgia Meloni si dice tranquilla, Riccardo Maggi prosegue intanto lo sciopero della fame per chiedere la raccolta digitale delle firme.
17: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 millesimi al litro. Eni ha invece ridotto di 4 centesimi il prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 euro. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
16: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato tre provvedimenti di grazia. Tra i beneficiari c'è Guido Gianni, il gioielliere che nel 2008 a Nicolosi uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. La grazia è parziale, riduce di 3 anni e 2 mesi la condanna a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. I giudici avevano escluso la legittima difesa, ritenendo che i colpi mortali fossero stati esplosi durante la fuga dei rapinatori. Gli altri provvedimenti riguardano due condannati per reati legati agli stupefacenti.
17: 25 morti e 100 feriti negli attacchi russi contro l'Ucraina è il bilancio comunicato ieri sera dal presidente Volodymyr Zelensky. 19 vittime, tra cui 5 bambini, sono state registrate a Priliuk, nella regione di Cherniv, dove un missile ha colpito un edificio residenziale. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la giornata tra le macerie. Zelensky ha chiesto ai leader internazionali di non restare in silenzio e di aumentare la pressione su Mosca. Inoltre, sollecitato nuovi aiuti per rafforzare le difese ucraine.
16: Maltempo sull'Italia con un'allerta arancione oggi in Toscana e gialla in altre 11 regioni. Sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Il quadro interessa quindi un'ampia parte della penisola, dal nord al mezzogiorno. A Roma già ieri sera un forte acquazzone ha provocato allagamenti e difficoltà alla circolazione. Per gli spostamenti è utile verificare gli avvisi locali. I livelli di allerta possono riguardare specifiche zone delle regioni interessate.
17: La Procura di Roma indaga per tentato omicidio sull'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 5 ottobre sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre viaggiava su un monopattino nel quartiere Monteverde. Cadendo avrebbe urtato violentemente un'auto in sosta. Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere e le testimonianze. Si cercano due persone e si verificano possibili collegamenti con altre aggressioni avvenute nella stessa zona.
16: E chiudiamo con la pagina sportiva a cura della nostra Federica Sorrentino.
18: Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto collezioni di palloni d'oro. Il numero 10 argentino ha disputato la sua ultima partita con la nazionale albiceleste, chiudendo oltre 20 anni di storia con la maglia del suo paese, e l'addio non poteva che arrivare con un gol. Messi è andato a segno nella vittoria per 3-0 contro il Benin davanti a oltre 80.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires. Diverso destino per CR7, arrivato a 997 gol segnati in carriera in tutte le competizioni dopo aver abbandonato il ritiro della nazionale portoghese. In dissidio con il CT Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo prova a ricucire porgendo le scuse a compagni di squadra e tifosi. Qualcuno però fa notare che senza il fenomeno il Portogallo ha vinto lo stesso. Resta da capire se siamo già al dopo Ronaldo, che probabilmente sognava di segnare il millesimo gol con la maglia lusitana.
16: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: GR News.
19: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
20: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 7 e 33 minuti.
20: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Tensioni a Torino durante il corteo Propal partito dal campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine dopo circa un'ora di fronteggiamenti. Sono stati lanciati alcuni oggetti contro gli agenti e la polizia. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. In testa al corteo lo striscione contro ogni genocidio. Il corteo era formato da 200 persone e man mano si è sciolto annunciando un nuovo appuntamento per il corteo regionale di sabato 10 ottobre. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV, mentre era su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 71 anni. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Mari Carmen e ha mandato un abbraccio a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che valuta quando usare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha formulato avviso favorevole. Il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo il nome dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Il maltempo torna a farsi sentire in Italia con l'allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni. Un violento temporale si è registrato a Roma mentre 2 escursionisti sono rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva nella provincia del Verbano Cusio-Ossola e sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. Lo sport e il calcio, torna la Serie A e al rientro della sosta per le nazionali si fa la conta degli infortunati. Brutte notizie per il Milan di Amorim che perde Alexis Salemakers a causa di un problema alla caviglia. Problemi anche in casa Napoli con Olivera che ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro, mentre Favasuli starà fuori fino alla prossima sosta. Il Como in ansia per Ken che non ha giocato contro la Turchia, mentre la Roma perde Cristante che spera di rientrare per la Champions. È tutto, a più tardi.
20: Meteo.
8: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
20: Viabilità.
10: Circolazione in parte condizionata dal maltempo questa mattina in alcune zone del centro e del nord Italia. Raccomandiamo di prestare massima attenzione alla guida e di moderare la velocità. Per quanto riguarda il traffico, verso Napoli, Codena 1 dal centro direzionale al bivio per Napoli centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni, zona industriale, code anche in tangenziale da Capodichino ad Arenella verso Pozzuoli, da Fuorigrotta a Corso Malta verso l'aeroporto. Verso Roma, per un incidente, circa 5 km di code sulla pontina tra Ardia e Castel Romano. code per il traffico inoltre sulla Cristoforo Colombo a partire da Casal Palocco, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e in A1 diramazione Roma Sud in uscita sul grande raccordo anulare, a seguire code sul grande raccordo anulare in interna fino a San Giovanni. Traffico più intenso del solito questa mattina attorno a Milano, ci sono code in A4 tra Cormano e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino, code inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna e nord da Roa Settimo verso la 1. Solite code anche sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese verso Milano.
20: La rassegna stampa.
10: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo come sempre a quest'ora anche ai principali quotidiani sportivi di questo giovedì 8 ottobre. Una buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo dalla Gazzetta dello Sport, al centro della pagina in bianco, rosso e verde i miei ragazzi d'oro, il CT Baldini Lander e il rilancio azzurro nel calcio devono cercare quella felicità che vivevano da bambini. Simoli per un rigore ti rimprovero, se lo fai con me non giochi più, il talento c'è, i club non lo sfruttano, europeo e olimpiade possiamo tutto. C'è buona parte della nazionale in un momento di festeggiamenti evidentemente per uno dei gol di questa stagione. E poi in alto Bobo lancia Pio, riparte il campionato, irrompe Vieri, Esposito è tosto, il nazionale segnerà più di Riva, Juve e Milan non lotteranno per lo scudetto. C'è Bobo Vieri in primo piano e appunto Pio Esposito sullo sfondo. Di spalla poi il brasiliano del Real Hendrik sì al Milan, e ancora Messi l'addio, le lacrime, ha guadagnato oltre 1,6 miliardi l'inchino dell'Argentina. C'è anche un richiamo al tennis, anzi a Sinner nello specifico, niente tennis per un mese, il ginocchio lo stop, i misteri, è tornato a casa dalla famiglia, lo curerà il medico di tomba. Andiamo sul Corriere dello Sport al centro pagina, io non mi fermo, il virgolettato Modric tira dritto, gli anni sono 41, le partite 1178, eppure l'asso del Milan ha deciso, andrà avanti, non è la mia ultima stagione, dopo sarà Real, una sorpresa dietro l'altra, il croato

nazionale. C'è l'editoriale di Ivan Zazzeroni, da CR7 ammessi a Luca e Nole, l'età non è uguale per tutti, a seguire insomma sotto l'editoriale poi c'è l'immagine di Lionel Messi che saluta la nazionale dopo l'ultima partita d'addio l'altra notte, la notte non quella passata ma la notte precedente, e poi di spalla una grande esclusiva alle 12 sul canale YouTube del Corriere dello Sport, la video intervista del direttore Zazzaroni a José Mourinho, e quindi insomma un'attesa quella che viene messa appunto in prima pagina sul Corriere dello Sport. Sempre di spalla il messaggio del croato a Sucic: l'Inter sta stretta, il centrocampista vuole più minuti, tra 2 o 3 mesi vedremo come sarà la situazione. Poi Wes, il nuovo leader Juve, firmata McKennie, 234 presenze, 27 gol, nessuno come lui nella rosa di Lucio. Numeri da primato, la storia chiama Gaspa, Como per la 300esima vittoria in A e 16 punti da record. Ci spostiamo adesso su Tutto Sport, al centro della pagina l'apertura principale, Palmisani chiama Juve, il portiere di Frosinone under 21 vede bianconero, e ancora c'è Leo, è stato bellissimo il commovente addio di Messi alla nazionale argentina. Ma naturalmente sulla prima pagina di Tutto Sport si parla anche del Torino, il Toro ha deciso obiettivo Mikolajewski, canale aperto con gli agenti dell'attaccante di proprietà del Parma e in prestito al Lucerna, a fare per gennaio o giugno. Di taglio basso, sollievo Napoli, McTominay può rientrare, c'è l'idoneità dopo l'aritmia, e ancora il GT World Challenge, Verstappen sfida Valentino e snobba la Ferrari. In alto il tennis, Jannik, sei il migliore, tornerai ancora più forte, il virgolette amici e rivali, il mondo del tennis si stringe attorno a Sinner, stima, affetto, rispetto, il messaggio più sentito arriva da Berrettini, e ci sono loro in fotografia, Berrettini con Jannik Sinner, Berrettini che batte Kovacevic, Alcaraz, ti aspetto amico, da Russell a Ciccone alla Fon, l'abbraccio degli altri sport, Ferrero, allenarlo ora non sarebbe un dispetto a Carlos Alcaraz, naturalmente. Andiamo sul Quest, il quotidiano sportivo, che apre proprio con un'immagine di Jannik Sinner al centro della pagina, non solo guai fisici, possibili novità anche nello staff, pronto Sinner, qui si cambia, questa è la notizia di apertura, e poi Cassara diventa CT della Russia, Scherma guiderà il fioretto di spalla, ma la gol lavora per il bis, la Lega di A è da convincere, FIGC verso le elezioni, taglio più basso sempre di spalla, Italia fatale a Montella, Turchia pronta a esonerarlo dopo la Nations League. In alto a fianco alla testata c'è la questione di due grandi, Messi e CR7, destini opposti con le loro nazionali, sono entrambi nella stessa foto, Messi e CR7, miti al tramonto, ma il finale molto diverso, rivali fino all'ultimo. E di taglio basso invece il match del Sinigaglia, riecco Nico Paz oggi a Como per esserci con la Roma, sfida nella sfida con Dybala, e poi l'intervista, l'interista nato nella città emiliana, Amuleto, Thuram contro il Parma, va sempre in gol, punta al lavoro ad Appiano per tutta la sosta domenica, Sassuolo Milan, chance per Tomori. A proposito di Roma, andiamo sul Romanista. Il virgolettato, il titolo di apertura, tutta pagina, possiamo sognare verso il ritorno, Lorenzo è pronto a rientrare in campo, questa lunga sosta mi è servita, sono carico, i tifosi sognano, giusto che anche chi fa sport lo faccia, bello avere un ambiente con fiducia intorno, e per Como diventa un'opzione. E poi ecco Mora e Cone dal campo, fine sosta, da oggi gli argentini al Bernardini con Gasp, di taglio basso, tatticamente viste mosse e contromosse che si inventano stavolta, e poi Como Kin ora spera riecco Nico Paz. Per chiudere anche l'apertura del Messaggero, quotidiano generalista, in primo piano, in prima pagina sul quotidiano nazionale edito comunque a Roma, cioè si parla della sfida e anche del parallelo tra Roma e Lazio. Roma e Lazio, il momento della verità, torna la Serie A per Gasp, esame duro col Como, olimpico vuoto col Monza, ma Gattuso può fuggire.
Avvenire, ci sono proprio le immagini sia di Gasperini che del ringhio Gattuso. Con i quotidiani sportivi è tutto, restate su GR News.

0: quando la radio fa notizia.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 7 e 46 minuti.
3: News. Buongiorno. La lotta per il diritto alla casa in Spagna è morta nell'ospedale dove era stata ricoverata Maria Carmen Abascal, l'87enne di Madrid, divenuta il simbolo delle proteste dopo lo sfratto coatto in diretta TV su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lo storico accordo che le permetteva di tornare a casa è arrivato troppo tardi, segnala il sindacato degli inquilini, che accusa sfratto evitabile dopo un processo di tortura. L'anziana è considerata vittima di un contenzioso con il fondo di investimenti Urban Gestion, che aveva aumentato del 250% il suo canone d'affitto. Centinaia di spagnoli in strada, messaggio di condoglianze dal premier Sanchez. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili. In cassa abbiamo 170 milioni, afferma da spalato la premier Meloni, che auspica anche il ritorno del price cap. Eni riduce il prezzo del gasolio per decisione autonoma. Intanto, da quanto si apprende da fonti europee, dovrebbe arrivare in mattinata l'ok dalla Commissione alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese su energia e difesa. In caso di disco verde, la decisione verrebbe discussa nell'Ecofin di novembre. Dopo settimane di sole, clima mite, una perturbazione nord-atlantica sta attraversando l'Italia portando temporali e forti piogge. La Protezione Civile ha diramato per oggi allerta arancione per la Toscana, gialla per altre 11 regioni. Nella tarda serata di ieri, bomba d'acqua su Roma, strade allagate, traffico paralizzato. Nella provincia del Verbano, Cusio, Ossola, tratti in salvo due escursionisti rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva in una zona particolarmente impervia. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
0: Circolazione in parte condizionata dal maltempo questa mattina in alcune zone del centro e del nord Italia. Raccomandiamo di prestare massima attenzione alla guida e di moderare la velocità. Per quanto riguarda il traffico, verso Napoli, Codena 1 dal centro direzionale al bivio per Napoli centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni, zona industriale, code anche in tangenziale da Capodichino ad Arenella verso Pozzuoli, da Fuorigrotta a Corso Malta verso l'aeroporto. Verso Roma, per un incidente, circa 5 km di code sulla pontina tra Ardia e Castel Romano. Code per il traffico inoltre sulla Cristoforo Colombo a partire da Casal Palocco, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervar alla tangenziale est, in A1 diramazione Roma Sud in uscita sul grande raccordo anulare, a seguire code sul grande raccordo anulare in interna fino a San Giovanni. Traffico più intenso del solito questa mattina attorno a Milano, ci sono code in A4 tra Cormano e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino, code inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna e nord da Roa Settimo verso la 1. Solite code anche sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese verso Milano.
1: La rassegna stampa.
0: Giovedì 8 ottobre, ancora buongiorno da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. È arrivato il momento anche di dare uno sguardo ai temi riportati dai principali quotidiani internazionali. Partiamo dall'Europa, partiamo dalla Francia, partiamo dalle Figaro, scuole superiori, carburante, bilancio. Emmanuel Macron e Sébastien Lecornu cercano soluzioni per allentare le tensioni. C'è l'analisi in apertura, mentre per questo giovedì è previsto un quarto atto della mobilitazione degli studenti delle scuole superiori, il primo ministro ha promesso loro risposte concrete, ha risposto alle critiche sul mantenimento dell'ordine pubblico e ha annunciato misure per abbassare i prezzi del diesel. E poi altri inserti, rabbia degli studenti delle scuole superiori, carburante, elettricità, punti chiavi del discorso di Sébastien Lecornu, e ancora in diretta la mobilitazione degli studenti delle scuole superiori, nuove manifestazioni previste per oggi in tutta la Francia, i sindacati dell'istruzione indicano uno sciopero. Restiamo in Francia, andiamo però su Le Monde, che punta appunto su Sébastien Lecornu, è sopraffatto dalle crisi sovrapposte dal movimento studentesco delle scuole superiori al calo del potere d'acquisto. In un discorso televisivo tenuto ieri sera, il primo ministro ha ammorbidito la sua posizione nei confronti del movimento studentesco delle scuole superiori, esprimendo una certa comprensione, tuttavia ha avvertito che non sarebbe stato in grado di soddisfare le loro principali richieste. Poi, di fronte al movimento studentesco, il governo sta prendendo tempo, rischiando però di impantanarsi, questa è la lettura. E poi bilancio, come Marine Le Pen intende instaurare una preferenza nazionale nel settore privato. Nel suo controbilancio, il Rassemblement National sta valutando, tra le altre cose, l'introduzione di una tassa di 1.000 euro per l'assunzione di un lavoratore extracomunitario. Molti imprenditori ritengono questa proposta avulsa dalla realtà del mercato del lavoro. E poi elezioni presidenziali 2027, Rassemblement National vuole abolire gli enti intermunicipali. Cambiamo zona, andiamo in Germania, il Tagesspiegel, che punta invece su altro. Il leader della CDA, Rath, che chiede l'espulsione del partito per i voti a favore dell'AfD. Chiunque aiuti gli estremisti di destra a raggiungere posizioni di responsabilità politica deve affrontarne le conseguenze. Questo è il virgolettato. La CDU sta sotto pressione in seguito all'elezione del politico dell'AfD Tobias Rausch, presidente del Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt. Il leader della CDA Dennis Rad, che è chiaro, la presa di distanza dall'AfD è vincolante, anche i potenziali dissidenti della CDU devono aspettarsi delle conseguenze. Poi in esclusiva è imminente un accordo sulla questione dell'antisemitismo. Il partito della sinistra, i Verdi e l'SPD si avviano verso colloqui esplorativi a Berlino. Andiamo anche sul FAZ, un altro quotidiano tedesco, che però punta sul Medio Oriente. L'Arabia Saudita riferisce di un grave attacco contro obiettivi della milizia Houthi. La cronaca: le tre persone sono morte negli attacchi agli aeroporti sauditi. I ribelli Houthi attaccano un aeroporto internazionale con missili. Turchia e Pakistan inviano truppe. Tutti gli sviluppi ci sono all'interno appunto di questo servizio. Il Der Spiegel, altro quotidiano tedesco, punta sugli Stati Uniti. Trump sta mandando questi squilibrati a combattere per le elezioni di medio termine. Diffondono teorie del complotto, video deepfake e battute sull'olocausto. Nelle elezioni statunitensi, i repubblicani presentano una serie di candidati controversi, una selezione dei casi più eclatanti con relative previsioni. Mi sembra un articolo molto interessante, anche da approfondire all'interno. E poi scandalo spionaggio, effetto di una bomba atomica. L'ex vice capo della BND sconvolto dallo scandalo di spionaggio. L'inchiesta contro l'ex presidente Anning sta scuotendo il BND. Freytag von Loringhoven afferma le informazioni presumibilmente trapelate riguardano i gioielli della corona del servizio. Andiamo in Gran Bretagna, il Guardian, che invece punta su una notizia che riguarda sempre gli Stati Uniti ed è un dramma, quella di Christa Pike. Lo ricorderete, la donna che insomma è stata sottoposta ad un'iniezione letale per una condanna a morte, che ha sopravvissuto in realtà due tentativi di esecuzione della condanna. Adesso pare sia molto male. Secondo i suoi avvocati, Christa Pike è arrabbiata, confusa e incapace di muovere le braccia dopo la fallita esecuzione, e questo è il titolo del Guardian. E poi Guardian, che punta anche su altro, Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, afferma di non avere un quadro completo della situazione in Russia. In seguito ad un presunto decesso per peste. Restiamo sempre in Gran Bretagna, il Times, l'apertura, Badenoch promette che i tori vi faranno stare meglio, il leader dei tori promette di abolire la tassa di successione sulle case di famiglia, la tassa introdotta dai laburisti sugli immobili con un valore superiore a 2 milioni di sterline. L'apertura, e poi Israele chiude il consolato nel Regno Unito dopo l'arresto di 11 persone durante una manifestazione pro-Palestina, questa è l'altra notizia. Il consolato di Gerusalemme perderà il suo status diplomatico dopo che il governo di Barnum ha annunciato un divieto commerciale agli insediamenti in Cisgiordania. Andiamo anche negli Stati Uniti, vediamo cosa titolano i quotidiani, i principali quotidiani americani. L'apertura del Washington Post: Trump vuole trasformare il suo golf club di West Palm Beach nel nuovo Camp David. E poi il presidente ha dichiarato che la vasca riflettente verrà riempita nuovamente questa settimana, ma i lavori sono ancora in corso. Al centro della pagina Trump afferma che non pensiamo che il caso della peste russa sia un'arma biologica. Le autorità statunitensi hanno chiesto alla Russia di fornire maggiori informazioni sulla presunta morte del tecnico di laboratorio e sulla conseguente reazione rafforzata del paese. Sempre negli Stati Uniti, il New York Times, tra le altre notizie, proteste studentesche in Francia. Per la sinistra radicale francese in ripresa, le proteste studentesche rappresentano un'opportunità e al tempo stesso una minaccia, scrive appunto il quotidiano di New York. Andiamo sul Wall Street Journal invece, che punta dal mondo a una notizia che arriva dalla Spagna. Il leader spagnolo affida la propria sopravvivenza politica alla rabbia popolare per la crisi abitativa, c'è proprio Pedro Sanchez in fotografia. In Israele che ieri ha celebrato il terzo anniversario del 7 ottobre 2023, Israele deve dare seguito alla chiusura del consolato britannico dopo le sanzioni imposte da Miliband, abbiamo visto anche sul quotidiano britannico. E poi i manifestanti hanno preso d'assalto la veglia di pace israeliana per il 7 ottobre a cui partecipava Mamdani. Chiudiamo anche con Ukrainska Pravda, due persone sono morte nell'attacco russo ad un grattacielo di Kiev, servizio di emergenza statale, il titolo di apertura. Non c'è altro. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata decisiva alla Camera per la riforma elettorale. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto oggi alle 12.30 dopo l'approvazione delle tre fiducie richieste dal governo. L'ultima ha ottenuto 228 sì. Le opposizioni hanno chiesto maggiori garanzie sulla segretezza del voto proponendo il sistema manuale con palline e urne. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha confermato la procedura elettronica prevista dal regolamento. Giorgia Meloni si dice tranquilla, Riccardo Maggi prosegue intanto lo sciopero della fame per chiedere la raccolta digitale delle firme.
6: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 millesimi al litro. Eni ha invece ridotto di 4 centesimi il prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 euro. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
5: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato tre provvedimenti di grazia. Tra i beneficiari c'è Guido Gianni, il gioielliere che nel 2008 a Nicolosi uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. La grazia è parziale, riduce di 3 anni e 2 mesi la condanna a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. I giudici avevano escluso la legittima difesa, ritenendo che i colpi mortali fossero stati esplosi durante la fuga dei rapinatori. Gli altri provvedimenti riguardano due condannati per reati legati agli stupefacenti.
6: 25 morti e 100 feriti negli attacchi russi contro l'Ucraina. Il bilancio comunicato ieri sera dal presidente Volodymyr Zelensky, 19 vittime, tra cui 5 bambini, sono state registrate a Prilyuk, nella regione di Cherniv, dove un missile ha colpito un edificio residenziale. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la giornata tra le macerie. Zelensky ha chiesto ai leader internazionali di non restare in silenzio e di aumentare la pressione su Mosca. Inoltre, sollecitato nuovi aiuti per rafforzare le difese ucraine.
5: Maltempo sull'Italia con un'allerta arancione oggi in Toscana e gialla in altre 11 regioni. Sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Il quadro interessa quindi un'ampia parte della penisola, dal nord al mezzogiorno. A Roma, già ieri sera, un forte acquazzone ha provocato allagamenti e difficoltà alla circolazione. Per gli spostamenti è utile verificare gli avvisi locali. I livelli di allerta possono riguardare specifiche zone delle regioni interessate.
6: La Procura di Roma indaga per tentato omicidio sull'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 5 ottobre sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre viaggiava su un monopattino nel quartiere Monteverde. Cadendo avrebbe urtato violentemente un'auto in sosta. Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere e le testimonianze, si cercano due persone e si verificano possibili collegamenti con altre aggressioni avvenute nella stessa zona.
5: E chiudiamo con la pagina sportiva a cura della nostra Federica Sorrentino.
7: Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto collezioni di palloni d'oro. Il numero 10 argentino ha disputato la sua ultima partita con la nazionale albiceleste, chiudendo oltre 20 anni di storia con la maglia del suo paese, e l'addio non poteva che arrivare con un gol. Messi è andato a segno nella vittoria per 3-0 contro il Benin davanti a oltre 80.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires. Diverso destino per CR7, arrivato a 997 gol segnati in carriera in tutte le competizioni dopo aver abbandonato il ritiro della nazionale portoghese. In dissidio con il CT Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo prova a ricucire porgendo le scuse a compagni di squadra e tifosi. Qualcuno però fa notare che senza il fenomeno il Portogallo ha vinto lo stesso. Resta da capire se siamo già al dopo Ronaldo, che probabilmente sognava di segnare il millesimo gol con la maglia lusitana.
5: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 8 e 5 minuti.
5: News.
7: Buongiorno. La lotta per il diritto alla casa in Spagna è morta nell'ospedale dove era stata ricoverata Maria Carmen Abascal, l'87enne di Madrid, divenuta il simbolo delle proteste dopo lo sfratto coatto in diretta TV su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lo storico accordo che le permetteva di tornare a casa è arrivato troppo tardi, segnala il sindacato degli inquilini, che accusa sfratto evitabile dopo un processo di tortura. L'anziana è considerata vittima di un contenzioso con il fondo di investimenti Urban Gestion, che aveva aumentato del 250% il suo canone d'affitto. Centinaia di spagnoli in strada, messaggio di condoglianze dal premier Sanchez. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili. In cassa abbiamo 170 milioni, afferma da spalato la premier Meloni, che auspica anche il ritorno del price cap. Eni riduce il prezzo del gasolio per decisione autonoma. Intanto, da quanto si apprende da fonti europee, dovrebbe arrivare in mattinata l'ok dalla Commissione alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese su energia e difesa. In caso di disco verde, la decisione verrebbe discussa nell'Ecofin di novembre. Dopo settimane di sole, clima mite, una perturbazione nord atlantica sta attraversando l'Italia portando temporali e forti piogge. La Protezione Civile ha diramato per oggi allerta arancione per la Toscana, gialla per altre 11 regioni. Nella tarda serata di ieri, bomba d'acqua su Roma, strade allagate, traffico paralizzato. Nella provincia del Verbano, Cusio, Ossola, tratti in salvo due escursionisti rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva in una zona particolarmente impervia. Ed è tutto, a più tardi.
8: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: L'ondata di proteste studentesche in Francia fa emergere le crescenti pressioni finanziarie del paese, che diventeranno ancora più difficili da affrontare man mano che la seconda economia europea cercherà di contenere un deficit di bilancio in continua espansione. Le finanze francesi versano in una situazione precaria. Il debito pubblico ha raggiunto a fine giugno 3.595,5 miliardi di euro, un livello record destinato a crescere nel breve periodo, mentre le prospettive restano negative. Il costo del servizio del debito è aumentato di miliardi di euro rispetto all'anno scorso a causa dell'impennata dei rendimenti obbligazionari. Al contempo aumentano le pressioni sulle casse pubbliche, i costi delle pensioni sono cresciuti a causa dell'invecchiamento della popolazione, mentre il governo intende investire molto di più nella difesa. Gli studenti delle scuole superiori francesi hanno chiesto a gran voce una soluzione alla carenza di personale, alle classi sovraffollate, al degrado delle infrastrutture scolastiche. Il governo, invece di ascoltarli, ha inviato la polizia. Le soluzioni ai problemi finanziari della Francia hanno in passato provocato disordini sociali notevoli. I tentativi di innalzare l'età pensionabile avevano scatenato proteste diffuse nel 2023. In queste settimane il governo francese ha proposto profondi tagli alla spesa e aumenti delle tasse volti a ridurre il deficit di bilancio, ma gli acquirenti di obbligazioni temono che le misure fiscali possano essere annacquate dai legislatori in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Le elezioni potrebbero vedere il presidente Macron spodestato da un successore di destra o di sinistra, certamente non centrista e conservatore, sollevando interrogativi sull'impegno francese per la disciplina fiscale.
10: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: La rassegna stampa.
12: Giovedì 8 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Taglio delle accise, quindi caro carburanti, ma anche legge elettorale, poi il ricordo e il dolore del 7 ottobre sulle prime pagine principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Partiamo a dare una lettura dalla prima pagina del Corriere della Sera, l'apertura principale: borse giù per la crisi del debito. Meloni, 160 milioni per i tagli alle accise. Scostamenti di bilancio, l'Unione Europea verso il sì, tempesta sui mercati. Milano maglia nera, meno 2,51%, lo spread a quota 115, conti pubblici, l'avviso del Fondo Monetario Internazionale ai governi. C'è l'editoriale di Paolo Valentino, ambizioni posticce. Poi la riforma, legge elettorale in aula, la sfida del voto segreto, i partiti e le mosse. Ancora centro della pagina, anzi di spalla, il ricordo e il dolore, il 7 ottobre di Israele, criticato Netanyahu. Di taglio più basso in Spagna, morta Mari Carmen, simbolo della protesta, l'anziana sfrattata. E ancora il Colle, firmati tre atti di clemenza, uccise due rapinatori grazie ad un gioielliere. Due storie al centro della pagina, riguardano due volti noti: la figlia di Asia Argento, vittima di revenge porn, e poi l'attore in monopattino colpito da una banda sulla minicar. Parliamo di Davide Jacopini. Ci spostiamo anche su Repubblica. L'apertura dal Colle, lezioni di grazia. Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Gianni. Nel 2008 uccise due rapinatori. Il detenuto ammalato si è detto pentito e la pena è stata in parte scontata, ma Repubblica precisa: nessuna analogia con il caso Roggero. E poi l'altra apertura, la legge elettorale, il governo pensa già a modifiche, oggi la votazione finale, ma Meloni teme i possibili rilievi della Consulta, le opposizioni si organizzano. Allora sentiamo le parole in proposito del segretario di Alleanza, anzi dei Verdi, Angelo Bonelli.
13: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del Capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate. Ci troviamo di fronte a una legge che Giorgia Meloni sta facendo perché ha paura di perdere le elezioni.
12: Siamo ancora su Repubblica, al centro della pagina: rabbia per lo studente massacrato dai neofascisti a Milano. E poi di spalla Israele con le famiglie delle vittime di Hamas il 7 ottobre. Per noi è finito. La storia di Carlo Pizzati: Modi toglie il diritto di voto a 130 milioni di indiani. Ci sono altre notizie: emergenza abitativa, Roma è la capitale degli sfratti, 4 al giorno per gli affitti brevi. E poi l'inchiesta sui pedali della bici di Chiara Poggi: c'era DNA maschile. Andiamo sulla Stampa, l'apertura: dall'Unione Europea via libera 29 miliardi, primo ok alla flessibilità per energie e difesa, gasolio, risalgono i prezzi. Meloni, possiamo intervenire? I rendimenti dei titoli di Stato tornano a spaventare le borse. Milano la peggiore, giù del 2,5%. L'occhiello, l'allarme della Corte dei Conti dell'Unione, anche Bruxelles ha problemi di debito che nel 2027 sfonderà i 1.000 miliardi. E il dibattito Calenda, dico sì ad una patrimoniale, ma se è europea. C'è di spalla l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nuovo caso in Siberia, Trump chiamò Putin, ma non credo che la peste sia un'arma biologica. Queste le sue parole. Ancora grazie per un gioielliere che uccise due rapinatori Mattarella, la firma tre decreti di clemenza individuali. Il caso poi Messi, niente udienza in Egitto, è diventata un ostaggio politico. Il Fatto Quotidiano, Forza Italia in Unione Europea contro Graviano, illegale, così starà zitto Bavaglio e Berlusconis contro le toghe che lo sentono su B. Berlusconi. Lettera a Mezzola, il capogruppo evoca un presunto stato di diritto violato, l'avvocato del boss, viste le reazioni, sta valutando di tacere. Poi in alto, aveva 80 anni, addio Barbara Spinelli, esule progressista in lotta per i diritti e l'Europa vera, dal 2016 editorialista del Fatto. Andiamo anche sul Resto del Carlino, l'apertura, Meloni, ipotesi taglio accise, borse a picco con i bond, non si arresta il caro carburante, la Premier prepara un intervento, disponibili 170 milioni, chiesta alla Unione Europea più flessibilità nella spesa per l'inflazione, allarme debito, sale lo spread. A proposito di taglio delle accise, sentiamo proprio la Premier, Giorgia Meloni.
14: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
12: Siamo sul Messaggero, l'apertura in alto a destra, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti, borse e bond, gasolio, Meloni, valutiamo accise mobili, l'ok di Bruxelles, le toghe per energia e difesa. E poi legge elettorale, oggi il voto finale, sinistra, segretezza non garantita, respinta la richiesta di tornare alle palline nell'urna. Anche qui Mattarella firma tre grazie, tra loro il gioielliere Gianni. Nel 2008 uccise due ladri, a differenza di Roggero ha già scontato però parte della pena, precisa il Messaggero. Il Giornale, arriva il tribunale islamico, altro che integrazione, a Padova apre la camera arbitrale che risolve le controversie civili tra musulmani seguendo i diktat della Sharia. L'ira di Salvini, non può esistere il piano nazionale per sostituire la legge dello Stato italiano. E poi la scelta di Mattarella, uccise due ladri, gioielliere Graziato e Rogero Spera. Libero, anche qui gli scemi del 7 ottobre, propalli in piazza per celebrare Hamas, il campo largo attacca Israele, in Italia arriva il tribunale islamico, a Padova la camera arbitrale per musulmani, altro che integrazione. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, mercati tempesta su borsa e bond, la giornata ripartono le vendite sui titoli di Stato, spread a 116, allarme Fondo Monetario Italiano Fondo Monetario Internazionale sul debito. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
15: L'almanacco del giorno. Oggi, giovedì 8 ottobre, Santa Pelagia, il sole sorge a Roma alle 7.11 e tramonta alle 18.39. A Milano sorge invece alle 7.28 e tramonta alle 18.52. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1930 prende il volo il primo elicottero, progettato dall'ingegner Corradino d'Ascanio, lo stesso che poi nel 1946 darà vita anche allo scooter Vespa della Piaggio. Praticamente autofinanziatosi, l'inventore abruzzese comincia a lavorare su alcuni prototipi che inizialmente riescono a staccarsi da terra solo per pochi centimetri ed a mantenersi in sospensione per brevissimo tempo. Poi finalmente con il modello DAT3 trova le giuste misure e l'8 ottobre del 1930 è in grado di testarlo all'aeroporto di Ciampino. L'esperimento ottiene un enorme successo, alzandosi fino a raggiungere i 18 metri di altezza, restando in quota per 8 minuti e 45 secondi e coprendo una distanza di oltre un chilometro. Nel 1958 viene impiantato il primo pacemaker in un uomo di 43 anni colpito da arresto cardiaco. Ad effettuare l'operazione è il chirurgo svedese Åke Senning. Lo stesso paziente ne riceverà altri 26 prima di morire a 86 anni. Si tratta ovviamente di un momento decisivo nella storia della medicina, perché aprirà la strada a nuove scoperte nel campo della prevenzione delle patologie cardiache. Nel 2000 Michael Schumacher vince il campionato mondiale di Formula 1, riportando il titolo iridato alla scuderia Ferrari dopo 21 anni di attesa. Compie oggi 77 anni l'attrice newyorkese Sigourney Weaver, interprete particolarmente conosciuta per i ruoli da lei ricoperti in diversi film di fantascienza. La Weaver debutta nel cinema a 28 anni come semplice comparsa nella commedia di Woody Allen, Io e Annie, ma due anni dopo Ridley Scott le spalanca la via del successo, affidandole il ruolo di protagonista in Alien, un classico della fantascienza, di cui interpreterà anche i tre sequel. Nel 2024, alla Mostra del Cinema di Venezia, Sigourney Weaver riceve il Leone d'Oro alla carriera. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
16: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
6: Sono le 8 e 20 minuti.
17: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è spenta a Madrid nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto coatto Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della lotta per il diritto alla casa che sta infiammando tutta la Spagna. Alla notizia il premier Sanchez ha espresso le sue condoglianze, ma sia da destra che da sinistra partono accuse di fuoco. Sfratto evitabile, l'avete uccisa. Sentiamo Daniela Ubaldi.
7: Centinaia di persone in strada nel suo nome, veglia funebre spontanea in piazza, condoglianze del premier Sanchez e una nuova fiammata dello scontro politico. L'anziana di Madrid, il cui sfratto è diventato simbolo dell'ondata di proteste per il diritto alla casa che sta scuotendo la Spagna, è morta in ospedale dove era stata trasportata in barella il 23 settembre nello sfratto coatto in diretta TV della sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La vicenda dell'87enne Maricarmen Abascal è stata la miccia ad accendere la protesta. Lo sfratto era arrivato dopo una lunga lotta giudiziaria contro il fondo di investimenti Urban Gestion, che aveva acquistato il suo appartamento nel 2018 aumentandole del 250% il canone di affitto. Dall'esecutivo uscente le condoglianze del premier Sanchez e di diversi ministri, mentre si infiamma la politica. Mari Carmen non è morta, l'hanno assassinata gli avvoltoi che volevano mettere le mani sulla sua casa, scrive la segretaria generale di Podemos, Belarra. Hanno ucciso Mari Carmen, la sofferenza di una persona anziana usata per montare una campagna che nasconda la responsabilità del governo, scrive Vox sul suo account su X.
17: Ancora vittime civili nel conflitto russo-ucraino, salgono a 28 i morti, tra cui 5 bambini, per gli attacchi sferrati dalle forze di Mosca. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie del palazzo di 5 piani colpito a Priluki, nella regione di Chernihiv. È il regalo di compleanno di Putin, commenta il presidente Zelensky. E nella notte un drone russo ha colpito un edificio di 12 piani nel distretto di Desniansky, almeno 4 i feriti, tra cui diversi bambini. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma da spalato la premier Meloni, auspicando che si possa ripristinare a pieno il price cap. L'Eni intanto riduce sulla sua rete il prezzo del diesel di 4 centesimi, fissandolo a 2,21 euro. Ma sentiamo le parole della presidente del Consiglio.
14: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo, per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento, nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, ottenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
17: Ultimo miglio per la legge elettorale. Oggi alla Camera è atteso il voto finale a scrutinio segreto. Ieri approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, dopo aver incassato il giorno prima quelle sugli articoli 1 e 2. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario anche all'articolo 8, che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attacca attaccano invece le opposizioni, pronte a dare battaglia con decine di ricorsi, come conferma il leader di AVS Angelo Bonelli.
13: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate. Ci troviamo di fronte a una legge che Giorgia Meloni sta facendo perché ha paura di perdere le elezioni.
17: Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Il capo dello Stato gli ha concesso la grazia parziale, che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Ringrazio il presidente Mattarella per la grazia a mio marito, anche se parziale. Per me lui è il mio eroe, mi ha salvato la vita mentre subivo violenza, le parole della moglie dell'uomo. Sempre più difficile curarsi nel servizio sanitario pubblico, soprattutto per chi ha meno risorse. Nel 2024 5.800.000 persone hanno rinunciato ad almeno una visita o un esame, secondo i dati emersi nel 9° rapporto GIMBE presentato alla Camera. Ce ne parla Laura Carchidi.
18: Tra il 2023 e il 2026 il fondo sanitario è aumentato in termini assoluti di 17,5 miliardi, ma è diminuita la quota di ricchezza nazionale destinata alla sanità. Secondo GIMBE, questo si traduce in 18,8 miliardi di cosiddetti tagli invisibili, e nel prossimo triennio il divario tra fabbisogni e risorse disponibili potrebbe arrivare a 32,3 miliardi. A pesare sono anche la carenza di personale e la difficoltà di accesso alle cure. Un medico su 4 e un infermiere su 5 non lavorano nel servizio pubblico. Secondo i dati, nel 2024 5.800.000 persone hanno rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria, mentre nel 2025 la spesa sostenuta direttamente dalle famiglie ha raggiunto i 42,4 miliardi di euro, e l'Italia è l'ultima tra i paesi del G7 per spesa pubblica pro capite destinata alla sanità pubblica, il 6,2% del PIL contro una media europea e OCSE del 7,1%, numeri sui quali è intervenuta anche Elly Schlein. Per la segretaria del PD, la priorità è aumentare il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Lo sforzo deve essere collettivo e condiviso, ha detto Schlein, per aumentare radicalmente le risorse destinate alla sanità pubblica.
17: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
19: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: L'ondata di proteste studentesche in Francia fa emergere le crescenti pressioni finanziarie del paese, che diventeranno ancora più difficili da affrontare man mano che la seconda economia europea cercherà di contenere un deficit di bilancio in continua espansione. Le finanze francesi versano in una situazione precaria. Il debito pubblico ha raggiunto a fine giugno 3.595,5 miliardi di euro, un livello record destinato a crescere nel breve periodo, mentre le prospettive restano negative. Il costo del servizio del debito è aumentato di miliardi di euro rispetto all'anno scorso a causa dell'impennata dei rendimenti obbligazionari. Al contempo aumentano le pressioni sulle casse pubbliche. I costi delle pensioni sono cresciuti a causa dell'invecchiamento della popolazione, mentre il governo intende investire molto di più nella difesa. Gli studenti delle scuole superiori francesi hanno chiesto a gran voce una soluzione alla carenza di personale, alle classi sovraffollate, al degrado delle infrastrutture scolastiche. Il governo, invece di ascoltarli, ha inviato la polizia. Le soluzioni ai problemi finanziari della Francia hanno in passato provocato disordini sociali notevoli. I tentativi di innalzare l'età pensionabile avevano scatenato proteste diffuse nel 2023. In queste settimane il governo francese ha proposto profondi tagli alla spesa e aumenti delle tasse volti a ridurre il deficit di bilancio, ma gli acquirenti di obbligazioni temono che le misure fiscali possano essere annacquate dai legislatori in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Le elezioni potrebbero vedere il presidente Macron spodestato da un successore di destra o di sinistra, certamente non centrista e conservatore, sollevando interrogativi sull'impegno francese per la disciplina fiscale.
15: meteo.
10: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
15: Viabilità.
12: Continua ad essere particolarmente sostenuto il traffico attorno a Milano. Ci sono diffusi rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della A4, code anche in A1 dal bivio per la tangenziale esterna al bivio per la tangenziale ovest, e in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Cormano e Monza verso Trieste. A Bergamo lunghe code in circonvallazione da Terno d'Isola a Bergamo Centro verso l'aeroporto e da Grassobbio ad Orio verso Mapello. In Liguria per un incidente circa 5 km di code in aumento, in A10 tra Renzano e Peglie, ripercussioni al nodo di Voltri con code per chi dalla 26 si mette in A10 verso Genova, in Toscana verso Firenze, code in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola e sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lastra Signa e Scandicci. Verso Roma ancora circa 5 km di code sulla Pontina tra Ardia e Castelromano. Code per il traffico inoltre sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. A seguire code in tangenziale da Nomentana ai Parioli verso lo Stadio. Ci sono code anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code a tratti in A1 per il traffico dall'asse mediano al bivio per Napoli Centro e in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni zona industriale. Code anche in tangenziale da Capodichino a zona ospedaliera verso Pozzuoli e tra Agnano e Corso Malta verso l'aeroporto.
15: La rassegna stampa.
12: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo come sempre dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura principale, via Paolo Sarpi, divisa dal portale in Chinatown. Il 16 novembre scade il bando del comune. L'occhiello, sondaggio, il comitato dei residenti tra favorevoli e contrari. E poi il commento impossibile prescindere dallo specifico ambrosiano. Al centro della pagina due fotografie, la pagina Instagram come cambia la città, c'è un'immagine con insomma prima e dopo gli alberi che sono stati, gli alberi, le piante, anche le aiuole che sono state impiantate, meno auto, più alberi, Milano sistemata con l'intelligenza artificiale. Poi l'altra notizia, Bovisa prove di nuovo spirit, l'ipotesi vincolo frena la vendita, il locale spazi temporanei per il festival dello swing. Di taglio più basso poi Chiareggio, sentenza per 5 sindaci, la frana che nel 2020 provocò 3 vittime, domani il probabile verdetto. Di spalla Colonio Monzese, il regolamento tra gang, spari e colpi di macete. Ci spostiamo, restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura è un comune anti-Israele, il 7 ottobre lo scontro in sinagoga, il sindaco diserta la cerimonia per la strage di Hamas, contestata la richiesta ai candidati del centro-sinistra di rescindere il gemellaggio con Tel Aviv. Il presidente Megnagi Maiorino ce l'ha sempre avuta con gli ebrei. Al centro della pagina, tra le visite fai anche il cantiere City Wave, c'è lo skyline, sabato e domenica 117 luoghi aperti in provincia, 10 in città. L'editoriale, il commento di Giannino della Frattina, la città invivibile e 15 anni di sinistra. Ci spostiamo a Brescia adesso, Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, Brescia città europea dello sport 2028, premiati 42 milioni di investimenti, prestigioso riconoscimento per valore delle strutture, numero di manifestazioni e praticanti. E poi al centro della pagina la fotonotizia, la metro del Garda corre subito, svolta per mobilità e turismo, studio del progetto pronto a luglio, primi consensi. Di spalla San Paolo colpito da malore sul campo da calcio, tredicenne gravissimo. E ancora Orzi Nuovi, armato di coltello, stalker esce dal carcere e ferisce l'ex compagna, così su Brescia Oggi. Andiamo invece a Bergamo, l'Eco di Bergamo: vacilla il diritto alla salute, cure desistono in 6 milioni, l'allarme del Gimbe, il fondo sanitario cresce nominalmente ma si assottiglia se viene rapportato al PIL, contratto medici ospedalieri, aumenti e maggior sicurezza all'apertura. Al centro della pagina la casa di comunità nel cuore di Ponte, di taglio basso, truffe agli anziani, preso il poliziotto, arrestato anche il complice a Villa Dalmè. Questo il titolo della notizia di cronaca. Andiamo invece in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa: Palazzo del Lavoro, tutto da rifare. Il titolo, il sommario: si allontana la rinascita del gigante d'Italia 61, salta un investimento da 30 milioni, l'occhiello, un altro stop per il futuro dello storico edificio di Nervi, si sfila uno dei partner del piano di rilancio da 150 milioni. E poi Via Libera, metro a Rivoli, ripartono i lavori. Al centro della pagina: Torino cavalca l'onda del Tech, l'evento alle OGR. Ci spostiamo adesso anche in Liguria, c'è il secolo XIX. Tra le notizie nazionali di taglio basso, poi quelle che riguardano direttamente il territorio: il blitz su Ansaldo Nucleare, spiazza politica e sindacati, sequeri di Forza Italia stupiti, serve chiarezza. E poi l'altra notizia, sempre dal territorio: Saif, quel cielo in una cella, parla di riscatto, la prima Marassi del documentario girato nel carcere di Chiavari. Restiamo qui, restiamo in Liguria, andiamo sull'edizione Genova di Repubblica: Ericsson conferma i tagli e torna l'allarme, la CGIL preoccupazione altissima, l'azienda uscite solo volontarie e incentivi economici. Ma l'altra apertura è al centro della pagina: energia, il piano della Liguria, il primo nodo sulle rinnovabili, l'assessore Ripamonti, necessario l'equilibrio con l'ecosistema, Iren, il patto resiste e continua. C'è poi l'immagine, anzi l'articolo e l'editoriale di Massimo D'Alema: la mia scoperta di questa città nei lunghi giorni del giugno 60. Andiamo anche nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, l'apertura: tribunale islamico e bufera, Padova opera da 6 mesi una camera arbitrale basata sulla Sharia, la legge ispirata al Corano. Dure reazioni da Futuro Nazionale e Fratelli d'Italia: Salvini, inaccettabile il giurista, ma prevale sempre il diritto italiano. E poi condanna a 30 anni ma il boss Donadio ora non si fa trovare, Casalesi ad Eraclea, tutti in carcere dopo la sentenza definitiva, manca il capoclan. C'è la politica al centro della pagina: Rovigo, parla la sindaca, castiga tutti, assessori dovevo cacciarli prima, il vescovo mi ha offeso, così appunto il Gazzettino. Andiamo anche in Emilia Romagna, sull'edizione Bologna di Repubblica: 500.000 per il piano casa, l'ossessione dei nostri tempi, l'apertura, la vice sindaca Clancy, fin qui siamo intervenuti su 4.500 appartamenti, 2.000 popolari. Lepore, per noi sindaci deve diventare il primo punto in agenda della prossima legislatura. E poi effetto studentati di lusso: nelle città più stranieri che ragazzi del sud. Ancora sanità, rapporto Gimbe, l'Emilia resta in vetta ma i tagli incombono. Poi c'è il caso di Alessandra Arini, il 7 ottobre tra la sinagoga e l'aula che difende Hamas. Andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini Prato, Firenze. Al centro della pagina: studenti lasciati a piedi, il virgolettato a Pistoia, grossi problemi all'uscita dei licei in Viale Adua. E poi a Prato, vallata disconnessa, l'ira dei 3 sindaci dal lunedì, niente web e telefonini. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero: sport e spettacoli, spinta al turismo d'ottobre, da Roma Real alla festa del cinema, nuova ondata di visitatori di alberghi pieni. E poi Tevere balneabile, via al piano, Acea capofila degli interventi da 400 milioni per rendere il fiume idoneo ai bagni, si parte con il censimento degli scarichi e la modellazione idraulica, primi tuffi nel 2032. Chiudiamo con uno sguardo anche al Mattino, siamo in Campania, al centro della pagina c'è Vasco Rossi, il dottor Vasco dà lezione di canzone e resistenza Salerno a Rossi, dottorato honoris causa in politica e comunicazione, e poi di taglio più basso, la Clementina del Sele conquista l'Europa, brevetto comunitario per l'agrume tardivo, così più mercato e lavoro. Queste le prime pagine dei quotidiani regionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
19: GR News.
20: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
21: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
22: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
19: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 8 e 40 minuti.
19: News.
23: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata decisiva alla Camera per la riforma elettorale. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto oggi alle 12.30 dopo l'approvazione delle tre fiducie richieste dal governo. L'ultima ha ottenuto 228 sì. Le opposizioni hanno chiesto maggiori garanzie sulla segretezza del voto proponendo il sistema manuale con palline e urne. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha confermato la procedura elettronica prevista dal regolamento. Giorgia Meloni si dice tranquilla, Riccardo Maggi prosegue intanto lo sciopero della fame per chiedere la raccolta digitale delle firme.
24: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 euro millesimi al litro. Eni ha invece ridotto di 4 centesimi il prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 euro. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
23: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato tre provvedimenti di grazia. Tra i beneficiari c'è Guido Gianni, il gioielliere che nel 2008 a Nicolosi uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. La grazia è parziale, riduce di 3 anni e 2 mesi la condanna a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. I giudici avevano escluso la legittima difesa, ritenendo che i colpi mortali fossero stati esplosi durante

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8 e 40 minuti.
0: News.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata decisiva alla Camera per la riforma elettorale. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto oggi alle 12.30 dopo l'approvazione delle tre fiducie richieste dal governo. L'ultima ha ottenuto 228 sì. Le opposizioni hanno chiesto maggiori garanzie sulla segretezza del voto proponendo il sistema manuale con palline e urne. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha confermato la procedura elettronica prevista dal regolamento. Giorgia Meloni si dice tranquilla, Riccardo Maggi prosegue intanto lo sciopero della fame per chiedere la raccolta digitale delle firme.
3: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 millesimi al litro. Eni ha invece ridotto di 4 centesimi il prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 euro. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato tre provvedimenti di grazia. Tra i beneficiari c'è Guido Gianni, il gioielliere che nel 2008 a Nicolosi uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. La grazia è parziale, riduce di 3 anni e 2 mesi la condanna a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. I giudici avevano escluso la legittima difesa, ritenendo che i colpi mortali fossero stati esplosi durante la fuga dei rapinatori. Gli altri provvedimenti riguardano due condannati per reati legati agli stupefacenti.
3: 25 morti e 100 feriti negli attacchi russi contro l'Ucraina è il bilancio comunicato ieri sera dal presidente Volodymyr Zelensky. 19 vittime, tra cui 5 bambini, sono state registrate a Priliuk, nella regione di Cherniv, dove un missile ha colpito un edificio residenziale. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la giornata tra le macerie. Zelensky ha chiesto ai leader internazionali di non restare in silenzio e di aumentare la pressione su Mosca. Inoltre, sollecitato nuove per rafforzare le difese ucraine.
2: Maltempo sull'Italia con un'allerta arancione oggi in Toscana e gialla in altre 11 regioni. Sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Il quadro interessa quindi un'ampia parte della penisola, dal nord al mezzogiorno. A Roma già ieri sera un forte acquazzone ha provocato allagamenti e difficoltà alla circolazione. Per gli spostamenti è utile verificare gli avvisi locali. I livelli di allerta possono riguardare specifiche zone delle regioni interessate.
3: La Procura di Roma indaga per tentato omicidio sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 5 ottobre sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre viaggiava su un monopattino nel quartiere Monteverde. Cadendo avrebbe urtato violentemente un'auto in sosta. Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere e le testimonianze. Si cercano due persone e si verificano possibili collegamenti con altre aggressioni avvenute nella stessa zona.
2: E chiudiamo con la pagina sportiva a cura della nostra Federica Sorrentino.
4: Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto collezioni di palloni d'oro. Il numero 10 argentino ha disputato la sua ultima partita con la nazionale albiceleste, chiudendo oltre 20 anni di storia con la maglia del suo paese, e l'addio non poteva che arrivare con un gol. Messi è andato a segno nella vittoria per 3-0 contro il Benin davanti a oltre 80.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires. Diverso destino per CR7, arrivato a 997 gol segnati in carriera in tutte le competizioni, dopo aver abbandonato il ritiro della nazionale portoghese in dissidio con il CT Jorge Jesus. Cristiano Ronaldo prova a ricucire porgendo le scuse a compagni di squadra e tifosi. Qualcuno però fa notare che senza il fenomeno il Portogallo ha vinto lo stesso. Resta da capire e se siamo già al dopo Ronaldo, che probabilmente sognava di segnare il millesimo gol con la maglia lusitana.
2: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: L'ondata di proteste studentesche in Francia fa emergere le crescenti pressioni finanziarie del paese, che diventeranno ancora più difficili da affrontare man mano che la seconda economia europea cercherà di contenere un deficit di bilancio in continuazione.

0: espansione. Le finanze francesi versano in una situazione precaria. Il debito pubblico ha raggiunto a fine giugno 3.595,5 miliardi di euro, un livello record destinato a crescere nel breve periodo, mentre le prospettive restano negative. Il costo del servizio del debito è aumentato di miliardi di euro rispetto all'anno scorso a causa dell'impennata dei rendimenti obbligazionari. Al contempo aumentano le pressioni sulle casse pubbliche. I costi delle pensioni sono cresciuti a causa dell'invecchiamento della popolazione, mentre il governo intende investire molto di più nella difesa. Gli studenti delle scuole superiori francesi hanno chiesto a gran voce una soluzione alla carenza di personale, alle classi sovraffollate, al degrado delle infrastrutture scolastiche. Il governo, invece di ascoltarli, ha inviato la polizia. Le soluzioni ai problemi finanziari della Francia hanno in passato provocato disordini sociali notevoli. I tentativi di innalzare l'età pensionabile avevano scatenato proteste diffuse nel 2023. In queste settimane il governo francese ha proposto profondi tagli alla spesa e aumenti delle tasse volti a ridurre il deficit di bilancio, ma gli acquirenti di obbligazioni temono che le misure fiscali possano essere annacquate dai legislatori in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Le elezioni potrebbero vedere il presidente Macron spodestato da un successore di destra o di sinistra, certamente non centrista e conservatore, sollevando interrogativi sull'impegno francese per la disciplina fiscale.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
3: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo come sempre a quest'ora anche ai principali quotidiani sportivi di questo giovedì 8 ottobre. Una buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo dalla Gazzetta dello Sport. Al centro della pagina in bianco, rosso e verde, i miei ragazzi d'oro, il CT Baldini Lander e il rilancio azzurro nel calcio devono cercare quella felicità che vivevano da bambini. Simoli per un rigore, ti rimprovero, se lo fai con me non giochi più. Il talento c'è, i club non lo sfruttano, europeo e olimpiade, possiamo tutto. C'è buona parte della nazionale in un momento di festeggiamenti, evidentemente per uno dei gol di questa stagione. E poi in alto Bobo lancia Pio, riparte il campionato, irrompe Vieri, Esposito è tosto, il nazionale segnerà più di Riva. Juve e Milan non lotteranno per lo scudetto, c'è Bobo Vieri in primo piano e appunto Pio Esposito sullo sfondo. Di spalla poi il brasiliano del Real Hendrik sì al Milan, e ancora Messi, l'addio, le lacrime, ha guadagnato oltre 1,6 miliardi l'inchino dell'Argentina. C'è anche un richiamo al tennis, anzi a Sinner nello specifico, niente tennis per un mese, il ginocchio lo stoppi misteri, è tornato a casa dalla famiglia, lo curerà il medico di tomba. Andiamo sul Corriere dello Sport al centro pagina. Io non mi fermo, il virgolettato Modric tira dritto, gli anni sono 41, le partite 1178, eppure l'asso del Milan ha deciso, andrà avanti, non è la mia ultima stagione, dopo sarà Real, una sorpresa dietro l'altra. Il croato ha voglia di continuare a giocare e posticipa l'addio al 2028 quando entrerà nello staff madridista. Di taglio basso passo poi si parla del Napoli. Napoli, Scott c'è, McTomney ottenuta l'idoneità sportiva, finalmente una buona notizia dopo lo stop di Vergara. L'intervento per la lieve aritmia benigna è un ricordo, lo scozzese è già tornato a disposizione di Allegri e Max riavrà Højlund al top dopo i 3 gol in nazionale. C'è l'editoriale di Ivan Zazzeroni da CR7 ammessi a Luca e Nole, l'età non è uguale per tutti, a seguire insomma sotto l'editoriale poi c'è l'immagine di Lionel Messi che saluta la nazionale dopo l'ultima partita d'addio l'altra notte, la notte non quella passata ma la notte precedente, e poi di spalla una grande esclusiva alle 12 sul canale YouTube del Corriere dello Sport, la video intervista del direttore Zazzaroni a José Mourinho, e quindi insomma un'attesa quella che viene messa appunto in prima pagina sul Corriere dello Sport. Sempre di spalla il messaggio del croato a Sucic, l'Inter sta stretta, il centrocampista vuole più minuti, tra 2 o 3 mesi vedremo come sarà la situazione. Poi Wes, il nuovo leader, Juve firmata McKennie, 234 presenze, 27 gol, nessuno come lui nella rosa di Lucio. Numeri da primato, la storia chiama Gaspa, Como per la 300esima vittoria in A e 16 punti da record. Ci spostiamo adesso su Tutto Sport, al centro della pagina l'apertura principale, Palmisani chiama Juve, il portiere di Frosinone under 21 vede bianconero, e ancora c'è Leo, è stato bellissimo il commovente addio di Messi alla nazionale argentina. Ma naturalmente sulla prima pagina di Tutto Sport si parla anche del Torino, il Toro ha deciso obiettivo Mikolajewski, canale aperto con gli agenti dell'attaccante di proprietà del Parma e in prestito al Lucerna, a fare per gennaio o giugno. Di taglio basso, sollievo Napoli, McTomney può rientrare, c'è l'idoneità dopo l'aritmia, e ancora il GT World Challenge, Verstappen sfida Valentino e snobba la Ferrari. In alto il tennis, Jannik, sei il migliore, tornerai ancora più forte, il virgolette amici e rivali, il mondo del tennis si stringe attorno a Sinner, stima, affetto, rispetto, il messaggio più sentito arriva da Berrettini, e ci sono loro in fotografia, Berrettini con Jannik Sinner, Berrettini che batte Kovacevic, Alcaraz, ti aspetto amico, da Russell a Ciccone alla Fon, l'abbraccio degli altri sport, Ferrero, allenarlo ora non sarebbe un dispetto a Carlos Alcaraz, naturalmente. Andiamo sul Quest, il quotidiano sportivo, che apre proprio con un'immagine di Jannik Sinner al centro della pagina, non solo guai fisici, possibili novità anche nello staff, pronto Sinner, qui si cambia, questa è la notizia di apertura, e poi Cassara diventa CT della Russia, Scherma guiderà il fioretto di spalla, ma la gol lavora per il bis, la Lega di A è da convincere, FIGC verso le elezioni, taglio più basso sempre di spalla, Italia fatale a Montella, Turchia pronta a esonerarlo dopo la Nations League. In alto a fianco alla testata c'è la questione di due grandi, Messi e CR7, destini opposti con le loro nazionali, sono entrambi nella stessa foto, Messi e CR7, miti al tramonto, ma il finale molto diverso, rivali fino all'ultimo. E di taglio basso invece il match del Sinigaglia, riecco Nico Paz oggi a Como per esserci con la Roma, sfida nella sfida con Dybala, e poi l'interista nato nella città emiliana, Amuleto, Thuram contro il Parma, va sempre in gol, punta al lavoro ad Appiano per tutta la sosta domenica, Sassuolo Milan, chance per Tomori. A proposito di Roma, andiamo sul Romanista. Il virgolettato, il titolo di apertura, tutta pagina, possiamo sognare verso il ritorno, Lorenzo è pronto a rientrare in campo, questa lunga sosta mi è servita, sono carico, i tifosi sognano, giusto che anche chi fa sport lo faccia, bello avere un ambiente con fiducia intorno, e per Como diventa un'opzione. E poi ecco Mora e Cone dal campo, fine sosta, da oggi gli argentini al Bernardini con Gasp, di taglio basso, tatticamente viste mosse e contromosse che si inventano stavolta, e poi come Kin ora spera con Nico Pass. Per chiudere anche l'apertura del Messaggero, quotidiano generalista, in primo piano, in prima pagina sul quotidiano nazionale, edito comunque a Roma, cioè, si parla della sfida e anche del parallelo tra Roma e Lazio. Roma e Lazio, il momento della verità. Torna la Serie A per Gaspa, esame duro col Como, olimpico vuoto col Monza, ma Gattuso può fuggire. Ci sono proprio le immagini sia di Gasperini che del ringhio Gattuso. Con i quotidiani sportivi è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, giovedì 8 ottobre, Santa Pelagia, il sole sorge a Roma alle 7.11 e tramonta alle 18.39. A Milano sorge invece alle 7.28 e tramonta alle 18.52. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1930 prende il volo il primo elicottero, progettato dall'ingegner Corradino d'Ascanio, lo stesso che poi nel 1946 darà vita anche allo scooter Vespa della Piaggio. Praticamente autofinanziatosi, l'inventore abruzzese comincia a lavorare su alcuni prototipi che inizialmente riescono a staccarsi da terra solo per pochi centimetri ed a mantenersi in sospensione per brevissimo tempo. Poi finalmente con il modello DAT3 trova le giuste misure e l'8 ottobre del 1930 è in grado di testarlo all'aeroporto di Ciampino. L'esperimento ottiene un enorme successo, alzandosi fino a raggiungere i 18 metri di altezza, restando in quota per 8 minuti e 45 secondi e coprendo una distanza di oltre un chilometro. Nel 1958 viene impiantato il primo pacemaker in un uomo di 43 anni colpito da arresto cardiaco. Ad effettuare l'operazione è il chirurgo svedese Åke Senning. Lo stesso paziente ne riceverà altri 26 prima di morire a 86 anni. Si tratta ovviamente di un momento decisivo nella storia della medicina, perché aprirà la strada a nuove scoperte nel campo della prevenzione delle patologie cardiache. Nel 2000 Michael Schumacher vince il campionato mondiale di Formula 1, riportando il titolo iridato alla scuderia Ferrari dopo 21 anni di attesa. Compie oggi 77 anni l'attrice newyorkese Sigourney Weaver, interprete particolarmente conosciuta per i ruoli da lei ricoperti in diversi film di fantascienza. La Weaver debutta nel cinema a 28 anni come semplice comparsa nella commedia di Woody Allen, Io e Annie, ma due anni dopo Ridley Scott le spalanca la via del successo, affidandole il ruolo di protagonista in Alien, un classico della fantascienza, di cui interpreterà anche i tre sequel. Nel 2024, alla Mostra del Cinema di Venezia, Sigourney Weaver riceve il Leone d'Oro alla carriera. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
5: Sono le 8 e 57 minuti.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: L'ondata di proteste studentesche in Francia fa emergere le crescenti pressioni finanziarie del paese, che diventeranno ancora più difficili da affrontare man mano che la seconda economia europea cercherà di contenere un deficit di bilancio in continua espansione. Le finanze francesi versano in una situazione precaria. Il debito pubblico ha raggiunto a fine giugno 3.595,5 miliardi di euro, un livello record destinato a crescere nel breve periodo, mentre le prospettive restano negative. Il costo del servizio del debito è aumentato di miliardi di euro rispetto all'anno scorso a causa dell'impennata dei rendimenti obbligazionari. Al contempo aumentano le pressioni sulle casse pubbliche, i costi delle pensioni sono cresciuti a causa dell'invecchiamento della popolazione, mentre il governo intende investire molto di più nella difesa. Gli studenti delle scuole superiori francesi hanno chiesto a gran voce una soluzione alla carenza di personale, alle classi sovraffollate, al degrado delle infrastrutture scolastiche. Il governo, invece di ascoltarli, ha inviato la polizia. Le soluzioni ai problemi finanziari della Francia hanno in passato provocato disordini sociali notevoli. I tentativi di innalzare l'età pensionabile avevano scatenato proteste diffuse nel 2023. In queste settimane il governo francese ha proposto profondi tagli alla spesa e aumenti delle tasse volti a ridurre il deficit di bilancio, ma gli acquirenti di obbligazioni temono che le misure fiscali possano essere annacquate dai legislatori in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Le elezioni potrebbero vedere il presidente Macron spodestato da un successore di destra o di sinistra, certamente non centrista e conservatore, sollevando interrogativi sull'impegno francese per la disciplina fiscale.
4: GR News.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Io amo lo spazio.
8: Anche noi, è la nostra casa.
9: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
10: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9 ed un minuto.
12: News.
3: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. È di un morto e 13 feriti il bilancio provvisorio di un attacco con drone russo contro un edificio residenziale a Kiev. Gli attacchi ordinati da Mosca hanno preso di mira il quartiere di Solomianskij e quello di Obolon, dove una giovane donna è stata trovata vicino ad un'auto in fiamme dopo essere stata colpita da un velivolo privo di pilota. Le sue condizioni sono gravi, lo rendono noto le autorità locali. Un altro edificio di 12 piani sarebbe stato centrato nel cuore della notte. 4 sono i feriti, tra cui dei bambini. Si tratta della prima salva di attacchi contro l'Ucraina dopo uno dei raid più letali degli ultimi mesi. Ieri, nel giorno del compleanno del presidente russo Vladimir Putin, oltre 20 persone sono state uccise dopo che un missile esploso a Priluki nel nord dell'Ucraina. I feriti solo in quel singolo caso sarebbero 55. In Italia adesso, giornata decisiva oggi per la legge elettorale. Il servizio della redazione.
13: Il voto finale a scrutinio segreto è previsto oggi alle 12.30 dopo l'approvazione delle 3 fiducie richieste dal governo. L'ultima ha ottenuto 228 sì. Le opposizioni hanno chiesto maggiori garanzie sulla segretezza del voto, proponendo il sistema manuale con palline e urne. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha confermato la procedura elettronica prevista dal regolamento. Giorgia Meloni si dice tranquilla, Riccardo Maggi prosegue intanto lo sciopero della fame per chiedere la raccolta digitale delle firme.
3: Attenzione. Nella serata di ieri a Torino, durante il corteo Propal partito dal campus Einaudi, i manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia da segnalazione contro gli agenti e la polizia ha risposto usando l'idrante. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza al campus Einaudi. In testa al corteo lo striscione contro ogni genocidio, contro ogni guerra, ora e sempre resistenza. Il corteo era formato da 200 persone e man mano si è sciolto annunciando un nuovo appuntamento per il corteo regionale di sabato 10 ottobre. La Procura di Roma indaga per tentato omicidio per l'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. È il servizio della redazione.
14: Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 5 ottobre sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre viaggiava su un monopattino nel quartiere Monteverde. Cadendo avrebbe urtato violentemente un'auto in sosta. Gli inquirenti esaminano dominano le immagini delle telecamere e le testimonianze, si cercano due persone e si verificano possibili collegamenti con altre aggressioni avvenute nella stessa zona.
3: Lo sport motori, la Formula 1 è sbarcata a Singapore per il prossimo weekend di gare sul circuito di Marina Bay, dove per la prima volta si disputerà anche una gara sprint, l'ultima prevista in questa stagione. Il percorso di avvicinamento al Gran Premio è iniziato con la notizia che George Russell, l'unico possibile rivale del leader del mondiale e compagno del team in Mercedes Kimi Antonelli, sarà penalizzato in griglia per la sostituzione del propulsore. I danni subiti in Malesia, che hanno costretto il britannico al ritiro, hanno infatti imposto alla scuderia tedesca di anticipare la sostituzione del propulsore a Singapore, e ciò comporterà la partenza dal fondo dello schieramento. Questo però avverrà solo nella gara della domenica e non nella sprint del sabato. Il tennis, il forfait di Sinner purtroppo era nell'aria, anche se speravamo che gli ultimi tornei potessero vederlo in buona salute, così Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, a margine della 12ª edizione del premio Giuseppe Colalucci al Circolo Antico tiro al volo sul futuro di Jannik Sinner. Ormai, ha aggiunto Binaghi, si gioca a tennis fino a 40 anni, per cui Sinner, se è in buona salute, altri 10 anni di grandi risultati dovrebbe darceli. Non c'è altro, più tardi.
12: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: L'ondata di proteste studentesche in Francia fa emergere le crescenti pressioni finanziarie del paese, che diventeranno ancora più difficili da affrontare man mano che la seconda economia europea cercherà di contenere un deficit di bilancio in continua espansione. Le finanze francesi versano in una situazione precaria. Il debito pubblico ha raggiunto a fine giugno 3.595,5 miliardi di euro, un livello record destinato a crescere nel breve periodo, mentre le prospettive restano negative. Il costo del servizio del debito è aumentato di miliardi di euro rispetto all'anno scorso a causa dell'impennata dei rendimenti obbligazionari. Al contempo aumentano le pressioni sulle casse pubbliche. I costi delle pensioni sono cresciuti a causa dell'invecchiamento della popolazione, mentre il governo intende investire molto di più nella difesa. Gli studenti delle scuole superiori francesi hanno chiesto a gran voce una soluzione alla carenza di personale, alle classi sovraffollate, al degrado delle infrastrutture scolastiche. Il governo, invece di ascoltarli, ha inviato la polizia. Le soluzioni ai problemi finanziari della Francia hanno in passato provocato disordini sociali notevoli. I tentativi di innalzare l'età pensionabile avevano scatenato proteste diffuse nel 2023. In queste settimane il governo francese ha proposto profondi tagli alla spesa e aumenti delle tasse volti a ridurre il deficit di bilancio, ma gli acquirenti di obbligazioni temono che le misure fiscali possano essere annacquate dai legislatori in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Le elezioni potrebbero vedere il presidente Macron spodestato da un successore di destra o di sinistra, certamente non centrista e conservatore, sollevando interrogativi sull'impegno francese per la disciplina fiscale.
12: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: La rassegna stampa.
3: Giovedì 8 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Taglio delle accise, quindi caro carburanti, ma anche legge elettorale, poi il ricordo e il dolore del 7 ottobre sulle prime pagine principali quotidiani nazionali oggi in edizione. edicola. Partiamo a dare una lettura dalla prima pagina del Corriere della Sera, l'apertura principale: borse giù per la crisi del debito. Meloni, 160 milioni per i tagli alle accise. Scostamenti di bilancio, l'Unione Europea verso il sì, tempesta sui mercati. Milano maglia nera, meno 2,51%, lo spread a quota 115, conti pubblici, l'avviso del Fondo Monetario Internazionale ai governi. C'è l'editoriale di Paolo Valentino, ambizioni posticce. Poi la riforma, legge elettorale in aula, la sfida del voto segreto, i partiti e le mosse. Ancora centro della pagina, anzi di spalla, il ricordo, il dolore, il 7 ottobre di Israele, criticato Netanyahu. Di taglio più basso in Spagna, morta Mari Carmen, simbolo della protesta, l'anziana sfrattata. E ancora il Colle, firmati 3 atti di clemenza, uccise 2 rapinatori grazie ad un gioielliere. Due storie al centro della pagina, riguardano 2 volti noti: la figlia di Asi Argento, vittima di revenge porn, e poi l'attore in monopattino colpito da una banda sulla minicar. Parliamo di Davide Jacopini. Ci spostiamo anche su Repubblica. L'apertura dal Colle, lezioni di grazia. Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Gianni. Nel 2008 uccise 2 rapinatori. Il detenuto ammalato si è detto pentito e la pena è stata in parte scontata, ma Repubblica precisa: nessuna analogia con il caso Roggero. E poi l'altra apertura, la legge elettorale, il governo pensa già a modifiche, oggi la votazione finale, ma Meloni teme i possibili rilievi della Consulta, le opposizioni si organizzano. Allora sentiamo le parole in proposito del segretario di Alleanza, anzi dei Verdi, Angelo Bonelli.
15: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate. Ci troviamo di fronte a una legge che Giorgia Meloni sta facendo perché ha paura di perdere le elezioni.
3: Siamo ancora su Repubblica, al centro della pagina: rabbia per lo studente massacrato dai neofascisti a Milano. E poi di spalla Israele con le famiglie delle vittime di Hamas il 7 ottobre. Per noi è finito. La storia di Carlo Pizzati: Modi toglie il diritto di voto a 130 milioni di indiani. Ci sono altre notizie: emergenza abitativa, Roma è la capitale degli sfratti, 4 al giorno per gli affitti brevi. E poi l'inchiesta sui pedali della bici di Chiara Poggi, c'era DNA maschile. Andiamo sulla Stampa, l'apertura: dall'Unione Europea via libera 29 miliardi, primo ok alla flessibilità per energia e difesa, gasolio risalgono i prezzi. Meloni, possiamo intervenire. I rendimenti dei titoli di Stato tornano a spaventare le borse. Milano la peggiore, giù del 2,5%. L'occhiello, l'allarme della Corte dei Conti dell'Unione: anche Bruxelles ha problemi di debito che nel 2027 sfonderà i 1.000 miliardi. E il dibattito, Calenda, dico sì ad una patrimoniale, ma se è europea. C'è di spalla l'Organizzazione Mondiale della Sanità: nuovo caso in Siberia, Trump chiamo Putin, ma non credo che la peste sia un'arma biologica. Queste le sue parole. Ancora, grazie per un gioielliere che uccise 2 rapinatori, Mattarella, Mattarella firma 3 decreti di clemenza individuali. Il caso poi Nessi, niente udienza in Egitto, è diventata un ostaggio politico. Il Fatto Quotidiano: Forza Italia in Unione Europea contro Graviano, illegale così starà zitto, bavaglio i Berlusconi contro le toghe che lo sentono su B. Berlusconi. Lettera a Mezzola: il capogruppo evoca un presunto stato di diritto violato, l'avvocato del boss, viste le reazioni, sta valutando di tacere. Poi in alto: aveva 80 anni, addio Barbara Spinelli, esule progressista in lotta per i diritti e l'Europa vera, dal 2016 editorialista del Fatto. Andiamo anche sul Resto del Carlino, l'apertura: Meloni, ipotesi taglio accise, borse a picco con i bond, non si arresta il caro carburanti, la Premier prepara un intervento, disponibili 170 milioni, chiesta alla Unione Europea più flessibilità nella spesa per l'inflazione, allarme debito, sale lo spread. A proposito di taglio delle accise, sentiamo proprio la Premier, Giorgia Meloni.
16: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, ottenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
3: Siamo sul Messaggero, l'apertura in alto a destra, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti, borse e bond, gasolio, Meloni valutiamo accise mobili, l'ok di Bruxelles alle toghe per energia e difesa e poi legge elettorale oggi il voto finale, sinistra segretezza non garantita, respinta la richiesta di tornare alle palline nell'urna. Anche qui Mattarella firma tre grazie, tra loro il gioielliere Gian. Nel 2008 uccise due ladri, a differenza di Roggero ha già scontato però parte della pena, precisa il Messaggero. Il Giornale, arriva il tribunale islamico, altro che integrazione, a Padova apre la camera arbitrale che risolve le controversie civili tra musulmani seguendo i diktat della Sharia. L'ira di Salvini non può esistere, il piano nazionale per sostituire la legge dello Stato italiano. E poi la scelta di Mattarella, uccise due ladri, gioielliere Graziato e Roggero Spera. Libero, anche qui gli scemi del 7 ottobre, propalli in piazza per celebrare Hamas, il campo largo attacca Israele, in Italia arriva il tribunale islamico, a Padova la camera arbitrale per musulmani, altro che integrazione. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, mercati tempesta su borsa e bond, la giornata ripartono le vendite sui titoli di Stato, spread a 116, allarme Fondo Monetario Italiano sul Fondo Monetario Internazionale sul debito. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, giovedì 8 ottobre, Santa Pelagia, il sole sorge a Roma alle 7.11 e tramonta alle 18.39. A Milano sorge invece alle 7.28 e tramonta alle 18.52. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1930 prende il volo il primo elicottero, progettato dall'ingegner Corradino d'Ascanio, lo stesso che poi nel 1946 darà vita anche allo scooter Vespa della Piaggio. Praticamente autofinanziatosi, l'inventore abruzzese comincia a lavorare su alcuni prototipi che inizialmente riescono a staccarsi da terra solo per pochi centimetri ed a mantenersi in sospensione per brevissimo tempo. Poi finalmente con il modello DAT3 trova le giuste misure e l'8 ottobre del 1930 è in grado di testarlo all'aeroporto di Ciampino. L'esperimento ottiene un enorme successo, alzandosi fino a raggiungere i 18 metri di altezza, restando in quota per 8 minuti e 45 secondi e coprendo una distanza di oltre un chilometro. Nel 1958 viene impiantato il primo pacemaker in un uomo di 43 anni colpito da arresto cardiaco. Ad effettuare l'operazione è il chirurgo svedese Åke Senning. Lo stesso paziente ne riceverà altri 26 prima di morire a 86 anni. Si tratta ovviamente di un momento decisivo nella storia della medicina, perché aprirà la strada a nuove scoperte nel campo della prevenzione delle patologie cardiache. Nel 2000 Michael Schumacher vince il campionato mondiale di Formula 1, riportando il titolo iridato alla scuderia Ferrari dopo 21 anni di attesa. Compie oggi 77 anni l'attrice newyorkese Sigourney Weaver, interprete particolarmente conosciuta per i ruoli da lei ricoperti in diversi film di fantascienza. La Weaver debutta nel cinema a 28 anni come semplice comparsa nella commedia di Woody Allen, Io e Annie, ma due anni dopo Ridley Scott le spalanca la via del successo, affidandole il ruolo di protagonista in Alien, un classico della fantascienza, di cui interpreterà anche i tre sequel. Nel 2024, alla Mostra del Cinema di Venezia, Sigourney Weaver riceve il Leone d'Oro alla carriera. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
17: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 9:18 minuti.
18: News.
19: Una buona giornata da Barbara Salandri.
18: Alle ultime battute il cammino della legge elettorale in Parlamento, intorno alle 12.30 atteso alla Camera il voto finale con scrutinio segreto sullo Stabilicum. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede, ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Si intensificano gli attacchi russi in Ucraina contro obiettivi civili. Nella notte un drone ha centrato un edificio residenziale a Kiev, almeno un morto e 13 feriti il bilancio. Ha attaccato anche un altro edificio di 12 piani nel distretto di Desnyansky, almeno 4 i feriti, tra cui alcuni bambini. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki nella regione di Chernihiv, dove un missile ha centrato un palazzo. 22 i morti accertati, tra cui 5 bambini. Ci sono anche decine di feriti. Intanto la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca nella zona baltica, ha deciso di schierare l'esercito lungo il confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Migliaia di persone in piazza a Madrid già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio dei manifestanti e luogo simbolo. Il sindacato degli inquilini intanto sta organizzando una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione, mentre il premier Sanchez e i ministri dell'esecutivo uscente esprimono le loro condoglianze e la vicinanza ai familiari e ai sostenitori della donna. Riprende quota allo stesso tempo lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano il governo di strumentalizzare la vicenda. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
19: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
19: La rassegna stampa.
3: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo come sempre dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura principale, via Paolo Sarpi, divisa dal portale in Chinatown. Il 16 novembre scade il bando del comune. L'occhiello, sondaggio, il comitato dei residenti tra favorevoli e contrari. E poi il commento impossibile prescindere dallo specifico ambrosiano. Al centro della pagina due fotografie, la pagina Instagram come cambia la città, c'è un'immagine con insomma prima e dopo gli alberi che sono stati, gli alberi, le piante, anche le aiuole che sono state impiantate, meno auto, più alberi, Milano sistemata con l'intelligenza artificiale. Poi l'altra notizia, Bovisa prove di nuovo spirit, l'ipotesi vincolo frena la vendita, il locale spazi temporanei per il festival dello swing. Di taglio più basso poi Chiareggio, sentenza per 5 sindaci, la frana che nel 2020 provocò 3 vittime, domani il probabile verdetto. Di spalla Cologno Monzese, regolamento tra gang, spari e colpi di macete. Ci spostiamo, restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura è un comune anti-Israele, il 7 ottobre lo scontro in sinagoga, il sindaco diserta la cerimonia per la strage di Hamas, contestata la richiesta ai candidati del centro-sinistra di rescindere il gemellaggio con Tel Aviv. Il presidente Megnagi Maiorino ce l'ha sempre avuta con gli ebrei. Al centro della pagina, tra le visite fai anche il cantiere City Wave, c'è lo Skyline, sabato e domenica 117 luoghi aperti in provincia, 10 in città. L'editoriale, il commento di Giannino della Frattina, la città invivibile e 15 anni di sinistra. Ci spostiamo a Brescia adesso, Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina: Brescia, città europea dello sport 2028, premiati 42 milioni di investimenti, prestigioso riconoscimento per valore delle strutture, numero di manifestazioni e praticanti. E poi al centro della pagina, la fotonotizia, la metro del Garda corre subito, svolta per mobilità e turismo, studio del progetto pronto a luglio, primi consensi. Di spalla San Paolo colpito da malore sul campo da calcio, tredicenne gravissimo. E ancora Orsi Nuovi, armato di coltello, stalker esce dal carcere e ferisce l'ex compagna, così su Brescia Oggi. Andiamo invece a Bergamo, l'eco di Bergamo: vacilla il diritto alla salute, cure desistono in 6 milioni, l'allarme del Gimbe, il fondo sanitario cresce nominalmente ma si assottiglia se viene rapportato al PIL, contratto medici ospedalieri, aumenti e maggior sicurezza all'apertura. Al centro della pagina, la casa di comunità nel cuore di Ponte, di taglio basso, truffe agli anziani, preso il poliziotto, arrestato anche il complice a Villa Dalmè. Questo il titolo della notizia di cronaca. Andiamo invece in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, Palazzo del Lavoro, tutto da rifare. Il titolo, il sommario: si allontana la rinascita del gigante d'Italia 61, salta un investimento da 30 milioni, l'occhiello, un altro stop per il futuro dello storico edificio di Nervi, si sfila uno dei partner del piano di rilancio da 150 milioni. E poi Via Libera, metro a Rivoli, ripartono i lavori. Al centro della pagina, Torino cavalca l'onda del Tech, l'evento alle OGR. Ci spostiamo adesso anche in Liguria, c'è il secolo XIX, tra le notizie nazionali di taglio basso, poi quelle che riguardano direttamente il territorio, il blitz su Ansaldo Nucleare, spiazza politica e sindacati, sequeri di Forza Italia, stupiti, serve chiarezza. E poi l'altra notizia, sempre dal territorio: Saif, quel cielo in una cella, parla di riscatto, la prima Marassi del documentario girato nel carcere di Chiavari. Restiamo qui, restiamo in Liguria, andiamo sull'edizione Genova di Repubblica. Ericsson conferma i tagli e torna l'allarme, la CGIL preoccupazione altissima, l'azienda uscite solo volontarie e incentivi economici. Ma l'altra apertura è al centro della pagina: energia, il piano della Liguria, il primo nodo sulle rinnovabili, l'assessore Ripamonti, necessario l'equilibrio con l'ecosistema, Iren, il patto resiste e continua. C'è poi l'immagine, anzi l'articolo, l'editoriale di Massimo D'Alema, la mia scoperta di questa città nei luoghi, nei lunghi giorni del giugno 60. Andiamo anche nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, l'apertura: tribunale islamico e bufera, Padova opera da 6 mesi una camera arbitrale basata sulla Sharia, legge ispirata al Corano. Dure reazioni da futuro nazionale Fratelli d'Italia, Salvini, inaccettabile il giurista, ma prevale sempre il diritto italiano. E poi condanna a 30 anni ma il boss Donadio ora non si fa trovare, Casalesi ad Eraclea, tutti in carcere dopo la sentenza definitiva, manca il capoclan. C'è la politica al centro della pagina, Rovigo, parla la sindaca, castiga tutti, assessori dovevo cacciarli prima, il vescovo mi ha offeso, così appunto il Gazzettino. Andiamo anche in Emilia Romagna, sull'edizione Bologna di Repubblica, 500.000 per il piano casa, l'ossessione dei nostri tempi, l'apertura, la vice sindaca Clancy, fin qui siamo intervenuti su 4.500 appartamenti, 2.000 popolari. L'Epore, per noi sindaci deve diventare il primo punto in agenda della prossima legislatura. E poi effetto studentati di lusso, nelle città più stranieri che ragazzi del sud. Ancora sanità, rapporto Gimbe, l'Emilia resta in vetta ma i tagli incombono. Poi c'è il caso di Alessandra Arini, il 7 ottobre tra la sinagoga e l'aula che difende Hamas. Andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Monte Catini Prato, Firenze. Al centro centro della pagina studenti lasciati a piedi, il virgolettato a Pistoia, grossi problemi all'uscita dei licei in Viale Adua e poi a Prato, vallata disconnessa, l'ira dei tre sindaci dal lunedì, niente web e telefonini. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, sport e spettacoli, spinta al turismo d'ottobre, da Roma Real alla festa del cinema, nuova ondata di visitatori di alberghi pieni e poi Tevere balneabile, via al piano, Acea capofila degli interventi da 400 milioni per rendere il fiume idoneo ai bagni, si parte con il censimento degli scarichi e la modellazione idraulica, primi tuffi nel 2032. Chiudiamo con uno sguardo anche al Mattino, siamo in Campania, al centro della pagina c'è Vasco Rossi, il dottor Vasco da lezione di canzone Resistenza. Salerno a Rossi, dottorato honoris causa in politica e comunicazione e poi il taglio più basso, la Clementina del Sele conquista l'Europa, brevetto comunitario per l'agrume tardivo, così più mercato e lavoro. Queste le prime pagine dei quotidiani regionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: Economy News.
19: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto, vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
12: GR News.
20: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
12: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next.
4: Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9:33.
4: News.
21: Buongiorno dalla redazione.
22: Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del pre-scap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che sta valutando quando utilizzare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato e riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In noi si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche.
21: Medio Oriente, il Pentagono ha dato istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani. La direttiva non indicava una data specifica per l'avvio degli attacchi e il presidente Trump non ha ancora preso decisioni definitive. Tuttavia, fonti di USA e Israele hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima del midterm di novembre e forse prima delle elezioni israeliane di una settimana prima.
22: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto.
21: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Il governo ha prima incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Poi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Oggi alle 12:30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
22: Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia. Il Quirinale, però, per motivi di privacy ha reso noto solo uno dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria.
21: Lo sport con il calcio: il Napoli ha ritrovato Scott McTominay dopo l'ablazione chirurgica di inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna. Lo scozzese ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva ed è tornato ad allenarsi in gruppo per essere a disposizione di Max Allegri. Mancava in campo dallo scorso 30 agosto, mentre sabato il Napoli ospita in casa il Frosinone alle 20:45.
22: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: L'ondata di proteste studentesche in Francia fa emergere le crescenti pressioni finanziarie del paese, che diventeranno ancora più difficili da affrontare man mano che la seconda economia europea cercherà di contenere un deficit di bilancio in continua espansione. Le finanze francesi versano in una situazione precaria. Il debito pubblico ha raggiunto a fine giugno 3.595,5 miliardi di euro, un livello record destinato a crescere nel breve periodo, mentre le prospettive restano negative. Il costo del servizio del debito è aumentato di miliardi di euro rispetto all'anno scorso a causa dell'impennata dei rendimenti obbligazionari. Al contempo aumentano le pressioni sulle casse pubbliche, i costi delle pensioni sono cresciuti a causa dell'invecchiamento della popolazione, mentre il governo intende investire molto di più nella difesa. Gli studenti delle scuole superiori francesi hanno chiesto a gran voce una soluzione alla carenza di personale, alle classi sovraffollate, al degrado delle infrastrutture scolastiche. Il governo, invece di ascoltarli, ha inviato la polizia. Le soluzioni ai problemi finanziari della Francia hanno in passato provocato disordini sociali notevoli. I tentativi di innalzare l'età pensionabile avevano scatenato proteste diffuse nel 2023. In queste settimane il governo francese ha proposto profondi tagli alla spesa e aumenti delle tasse volti a ridurre il deficit di bilancio, ma gli acquirenti di obbligazioni temono che le misure fiscali possano essere annacquate dai legislatori in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Le elezioni potrebbero vedere il presidente Macron spodestato da un successore di destra o di sinistra, certamente non centrista e conservatore, sollevando interrogativi sull'impegno francese per la disciplina fiscale.
6: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: La rassegna stampa.
3: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo come sempre a quest'ora anche ai principali quotidiani sportivi di questo giovedì 8 ottobre. Una buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo dalla Gazzetta dello Sport. Al centro della pagina in bianco, rosso e verde, i miei ragazzi d'oro, il CT Baldini Lander e il rilancio azzurro nel calcio devono cercare quella felicità che vivevano da

0: Sport. Sempre di spalla il messaggio del croato a Sucic, l'Inter sta stretta, il centrocampista vuole più minuti, tra 2 o 3 mesi vedremo come sarà la situazione. Poi Wes, il nuovo leader, Juve firmata McKennie, 234 presenze, 27 gol, nessuno come lui nella rosa di Lucio. Numeri da primato, la storia chiama Gaspa, Como per la 300ª vittoria in A e 16 punti da record. Ci spostiamo adesso su Tutto Sport. Al centro della pagina l'apertura principale, Palmisani chiama Juve, il portiere di Frosinone under 21 vede bianconero, e ancora c'è Leo, è stato bellissimo il commovente addio di Messi alla nazionale argentina. Ma naturalmente sulla prima pagina di Tutto Sport si parla anche del Torino, il Toro ha deciso obiettivo Mikolajewski, canale aperto con gli agenti dell'attaccante di proprietà del Parma e in prestito al Lucerna a fare per gennaio o giugno. Di taglio basso, sollievo Napoli, McTominay può rientrare, c'è l'idoneità dopo l'aritmia, e ancora il GT World Challenge, Verstappen sfida Valentino e snobba la Ferrari. In alto il tennis, Jannik, sei il migliore, tornerai ancora più forte, il virgolettato, amici e rivali, il mondo del tennis si stringe attorno a Sinner, stima, affetto, rispetto, il messaggio più sentito arriva da Berrettini, e ci sono loro in fotografia, Berrettini con Jannik Sinner. Berrettini che batte Kovacevic, Alcaraz, ti aspetto amico, da Russell a Ciccone alla Fon, l'abbraccio degli altri sport, Ferrero, allenarlo ora non sarebbe un dispetto a Carlos Alcaraz. Naturalmente andiamo sul Quest, il quotidiano sportivo, che apre proprio con un'immagine di Jannik Sinner al centro della pagina, non solo guai fisici, possibili novità anche nello staff, pronto Sinner, qui si cambia, questa è la notizia di apertura. E poi Cassarà diventa CT della Russia, Scherma guiderà il fioretto di spalla, ma la Gol lavora per il bis, la Lega di A è da convincere, FIGC verso le elezioni, taglio più basso sempre di spalla, Italia fatale a Montella, Turchia pronta a esonerarlo dopo la Nations League. In alto a fianco alla testata c'è la questione di due grandi, Messi e CR7, destini opposti con le loro nazionali, sono entrambi nella stessa foto, Messi e CR7, miti al tramonto, ma il finale è molto diverso, rivali fino all'ultimo. E di taglio basso invece il match del Sinigaglia, riecco Nico Paz oggi a Como per esserci con la Roma, sfida nella sfida con Dybala. E poi l'interista nato nella città emiliana, Amuleto, Thuram contro il Parma, va sempre in gol, punta al lavoro ad Appiano per tutta la sosta domenica, Sassuolo Milan, chance per Tomori. A proposito di Roma, andiamo sul Romanista, il virgolettato, il titolo di apertura tutta pagina, possiamo sognare verso il ritorno, Lorenzo è pronto a rientrare in campo, questa lunga sosta mi è servita, sono carico, i tifosi sognano, giusto che anche chi fa sport lo faccia, bello avere un ambiente con fiducia intorno, e per Como diventa un'opzione. E poi ecco Mora e Cone dal campo, fine sosta, da oggi gli argentini al Bernardini con Gasp, di taglio basso, tatticamente viste mosse e contromosse che si inventano stavolta, e poi Como, Kin, ora spera, riecco Nico Paz. Per chiudere anche l'apertura del Messaggero, quotidiano generalista, in primo piano, in prima pagina sul quotidiano nazionale, edito comunque a Roma, si parla della sfida e anche del parallelo tra Roma e Lazio. Roma e Lazio è il momento della verità, torna la Serie A per Gasp, esame duro col Como, olimpico vuoto col Monza, ma Gattuso può fuggire, ci sono proprio le immagini sia di Gasperini che del ringhio Gattuso. Con i quotidiani sportivi è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, giovedì 8 ottobre, Santa Pelagia, il sole sorge a Roma alle 7.11 e tramonta alle 18.39. A Milano sorge invece alle 7.28 e tramonta alle 18.52. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1930 prende il volo il primo elicottero, progettato dall'ingegner Corradino d'Ascanio, lo stesso che poi nel 1946 darà vita anche allo scooter Vespa della Piaggio. Praticamente autofinanziatosi, l'inventore abruzzese comincia a lavorare su alcuni prototipi che inizialmente riescono a staccarsi da terra solo per pochi centimetri

0: e da mantenersi in sospensione per brevissimo tempo. Poi finalmente con il modello DAT3 trova le giuste misure e l'8 ottobre del 1930 è in grado di testarlo all'aeroporto di Ciampino. L'esperimento ottiene un enorme successo, alzandosi fino a raggiungere i 18 metri di altezza, restando in quota per 8 minuti e 45 secondi e coprendo una distanza di oltre un chilometro. Nel 1958 viene impiantato il primo pacemaker in un uomo di 43 anni colpito da arresto cardiaco. Ad effettuare l'operazione è il chirurgo svedese Åke Senning. Lo stesso paziente ne riceverà altri 26 prima di morire a 86 anni. Si tratta ovviamente di un momento decisivo nella storia della medicina, perché aprirà la strada a nuove scoperte nel campo della prevenzione delle patologie cardiache. Nel 2000 Michael Schumacher vince il campionato mondiale di Formula 1, riportando il titolo iridato alla scuderia Ferrari dopo 21 anni di attesa. Compie oggi 77 anni l'attrice newyorkese Sigourney Weaver, interprete particolarmente conosciuta per i ruoli da lei ricoperti in diversi film di fantascienza. La Weaver debutta nel cinema a 28 anni come semplice comparsa nella commedia di Woody Allen, Io e Annie, ma due anni dopo Ridley Scott le spalanca la via del successo, affidandole il ruolo di protagonista in Alien, un classico della fantascienza, di cui interpreterà anche i tre sequel. Nel 2024, alla Mostra del Cinema di Venezia, Sigourney Weaver riceve il Leone d'Oro alla carriera. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 9 e 49 minuti.
3: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. La Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Diverse le novità, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei consensi, indicazione del candidato premier di coalizione, tornano le preferenze ma con capolista bloccati. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen, un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Il messaggio del premier Sanchez, travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale ma sveglia, in grado di parlare, Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben due iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città, da Livorno a Pistoia a Grosseto. A Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti e disagi a Roma, colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera a 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, tratti in salvo due escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Con le conferenze dei piloti scatta il weekend del Gran Premio di Singapore in programma domenica alle 14 ore italiana. A 7 gare dal termine, Kimi Antonelli è a più 84 punti sul compagno della Mercedes Russell, più staccato a oltre 100 punti Hamilton. In casa Ferrari l'ultima vittoria risale allo scorso 5 luglio. Domani le libere, sabato sprint e qualifiche. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
5: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: L'ondata di proteste studentesche in Francia fa emergere le crescenti pressioni finanziarie del paese, che diventeranno ancora più difficili da affrontare man mano che la seconda economia europea cercherà di contenere un deficit di bilancio in continua espansione. Le finanze francesi versano in una situazione precaria. Il debito pubblico ha raggiunto a fine giugno 3.595,5 miliardi di euro, un livello record destinato a crescere nel breve periodo, mentre le prospettive restano negative. Il costo del servizio del debito è aumentato di miliardi di euro rispetto all'anno scorso a causa dell'impennata dei rendimenti obbligazionari. Al contempo aumentano le pressioni sulle casse pubbliche, i costi delle pensioni sono cresciuti a causa dell'invecchiamento della popolazione, mentre il governo intende investire molto di più nella difesa. Gli studenti delle scuole superiori francesi hanno chiesto a gran voce una soluzione alla carenza di personale, alle classi sovraffollate, al degrado delle infrastrutture scolastiche. Il governo, invece di ascoltarli, ha inviato la polizia. Le soluzioni ai problemi finanziari della Francia hanno in passato provocato disordini sociali notevoli. I tentativi di innalzare l'età pensionabile avevano scatenato proteste diffuse nel 2023. In queste settimane il governo francese ha proposto profondi tagli alla spesa e aumenti delle tasse volti a ridurre il deficit di bilancio, ma gli acquirenti di obbligazioni temono che le misure fiscali possano essere annacquate dai legislatori in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Le elezioni potrebbero vedere il presidente Macron spodestato da un successore di destra o di sinistra, certamente non centrista e conservatore, sollevando interrogativi sull'impegno francese per la disciplina fiscale.
3: Meteo.
7: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
8: Giovedì 8 ottobre, ancora buongiorno da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. È arrivato il momento anche di dare uno sguardo ai temi riportati dai principali quotidiani internazionali. Partiamo dall'Europa, partiamo dalla Francia, partiamo dalle Figaro, scuole superiori, carburante, bilancio. Emmanuel Macron e Sébastien Lecornu cercano soluzioni per allentare le tensioni. C'è l'analisi in apertura, mentre per questo giovedì è previsto un un quarto atto della mobilitazione degli studenti delle scuole superiori, il primo ministro ha promesso loro risposte concrete, ha risposto alle critiche sul mantenimento dell'ordine pubblico e ha annunciato misure per abbassare i prezzi del diesel. E poi altri inserti, rabbia degli studenti delle scuole superiori, carburante, elettricità, punti chiavi del discorso di Sébastien Lecornu, e ancora in diretta la mobilitazione degli studenti delle scuole superiori, nuove manifestazioni previste per oggi in tutta la Francia, i sindacati dell'istruzione indicano uno sciopero. Restiamo in Francia, andiamo però su Le Monde, che punta appunto su Sébastien Lecornu, è sopraffatto dalle crisi sovrapposte dal movimento studentesco delle scuole superiori al calo del potere d'acquisto. In un discorso televisivo tenuto ieri sera, il primo ministro ha ammorbidito la sua posizione nei confronti del movimento studentesco delle scuole superiori, esprimendo una certa comprensione, tuttavia ha avvertito che non sarebbe stato in grado di soddisfare le loro principali richieste. Poi, di fronte al movimento studentesco, il governo sta prendendo tempo, rischiando però di impantanarsi, questa è la lettura. E poi bilancio, come Marine Le Pen intende instaurare una preferenza nazionale nel settore privato. Nel suo controbilancio, il Rassemblement National sta valutando, tra le altre cose, l'introduzione di una tassa di 1.000 euro per l'assunzione di un lavoratore extracomunitario. Molti imprenditori ritengono questa proposta avulsa dalla realtà del mercato del lavoro. E poi elezioni presidenziali 2027, il Rassemblement National vuole abolire gli enti intermunicipali. Cambiamo zona, andiamo in Germania, il Tagesspiegel che punta invece su altro, il leader della CDA Rat che chiede l'espulsione del partito per i voti a favore dell'AfD, chiunque aiuti gli estremisti di destra a raggiungere posizioni di responsabilità politica deve affrontarne le conseguenze, questo è il virgolettato. La CDU sta sotto pressione in seguito all'elezione del politico dell'AfD Tobias Rausch, presidente del Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt, il leader della CDA Dennis Rad, che è chiaro, la presa di distanza dall'AfD è vincolante, anche i potenziali dissidenti della CDU devono aspettarsi delle conseguenze. Poi in esclusiva è imminente un accordo sulla questione dell'antisemitismo, il partito della sinistra, i Verdi e l'SPD si avviano verso colloqui esplorativi a Berlino. Andiamo anche sul FAZ, un altro quotidiano tedesco, che però punta sul Medio Oriente. L'Arabia Saudita riferisce di un grave attacco contro obiettivi della milizia Houthi, la cronaca, le tre persone sono morte negli attacchi agli aeroporti sauditi, i ribelli Houthi attaccano un aeroporto internazionale con missili, Turchia e Pakistan inviano truppe, tutti gli sviluppi ci sono all'interno appunto di questo servizio. Il Der Spiegel, altro quotidiano tedesco, punta sugli Stati Uniti. Trump sta mandando questi squilibrati a combattere per le elezioni di medio termine, diffondono teorie del complotto, video deepfake e battute sull'olocausto. Nelle elezioni statunitensi i repubblicani presentano una serie di candidati controversi, una selezione dei casi più eclatanti con relative previsioni. Mi sembra un articolo molto interessante anche da approfondire all'interno. E poi scandalo spionaggio, effetto di una bomba atomica, l'ex vice capo della BND sconvolto dallo scandalo di spionaggio. L'inchiesta contro l'ex presidente Anning sta scuotendo il BND. Arndt Freytag von Loringhoven afferma le informazioni presumibilmente trapelate riguardano i gioielli della corona del servizio. Andiamo in Gran Bretagna, il Guardian, che invece punta su una notizia che riguarda sempre gli Stati Uniti ed è un dramma, quella di Christa Pike, lo ricorderete, la donna che insomma è stata sottoposta ad un'iniezione letale per una condanna a morte, che ha sopravvissuto in realtà due tentativi di esecuzione della condanna, adesso pare sia molto male. Secondo i suoi avvocati, Christa Pike è arrabbiata, confusa e incapace di muovere le braccia dopo la fallita esecuzione, e questo è il titolo del Guardian. E poi Guardian che punta anche su altro, Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS afferma di non avere un quadro completo della situazione russa in seguito ad un presunto decesso per peste. Restiamo sempre in Gran Bretagna, il Times, l'apertura, Badenoch promette che i tori vi faranno stare meglio. Il leader dei tori promette di abolire la tassa di successione sulle case di famiglia e la tassa introdotta dai laburisti sugli immobili con un valore superiore a 2 milioni di sterline. L'apertura. E poi Israele chiude il consolato nel Regno Unito dopo l'arresto di 11 persone durante una manifestazione pro-Palestina. Questa è l'altra notizia. Il consolato di Gerusalemme perderà il suo status diplomatico dopo che il governo di Barnam ha annunciato un divieto commerciale agli insediamenti in Cisgiordania. Andiamo anche negli Stati Uniti, vediamo cosa titolano i quotidiani, i principali quotidiani americani. L'apertura del Washington Post: Trump vuole trasformare il suo Golf Club di West Palm Beach nel nuovo Camp David. E poi il presidente ha dichiarato che la vasca riflettente verrà riempita nuovamente questa settimana, ma i lavori sono ancora in corso. Al centro della pagina Trump afferma che non pensiamo che il caso della peste russa sia un'arma biologica. Le autorità statunitensi hanno chiesto alla Russia di fornire maggiori informazioni sulla presunta morte del tecnico di laboratorio e sulla conseguente reazione rafforzata del paese. Sempre negli Stati Uniti, il New York Times, tra le altre notizie, proteste studentesche in Francia. Per la sinistra radicale francese in ripresa, le proteste studentesche rappresentano un'opportunità e al tempo stesso una minaccia, scrive appunto il quotidiano di New York. Andiamo sul Wall Street Journal invece, che punta dal mondo a una notizia che arriva dalla Spagna. Il leader spagnolo affida la propria sopravvivenza politica alla rabbia popolare per la crisi abitativa. C'è proprio Pedro Sanchez in fotografia. In Israele che ieri ha celebrato il terzo anniversario del 7 ottobre 2023, Israele deve dare seguito alla chiusura del consolato britannico dopo le sanzioni imposte da Miliband, abbiamo visto anche sul quotidiano britannico. E poi i manifestanti hanno preso d'assalto la veglia di pace israeliana per il 7 ottobre a cui partecipava Mamdani. Chiudiamo anche con Ukrainska Pravda. Due persone sono morte nell'attacco russo ad un grattacielo di Kiev, servizio di emergenza statale, il titolo di apertura. Non c'è altro. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: GR News. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 10 e 6 minuti.
5: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. La Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Diverse le novità, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei consensi, indicazione del candidato premier di coalizione, tornano le preferenze ma con capolista bloccati. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen, un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Il messaggio del premier Sanchez, travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale ma sveglia, in grado di parlare, Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi, allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città, da Livorno a Pistoia a Grosseto. A Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti e disagi a Roma, colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera a 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, tratti in salvo 2 escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Con le conferenze dei piloti scatta il weekend del Gran Premio di Singapore, in programma domenica alle 14 ora italiana. A 7 gare dal termine, Kimi Antonelli è a più 84 punti sul compagno della Mercedes Russell, più staccato a oltre 100 punti Hamilton. In casa Ferrari l'ultima vittoria risale allo scorso 5 luglio. Domani le libere, sabato sprint e qualifiche. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
8: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli negli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: L'ondata di proteste studentesche in Francia fa emergere le crescenti pressioni finanziarie del paese, che diventeranno ancora più difficili da affrontare man mano che la seconda economia europea cercherà di contenere un deficit di bilancio in continua espansione. Le finanze francesi versano in una situazione precaria. Il debito pubblico ha raggiunto a fine giugno 3.595,5 miliardi di euro, un livello record destinato a crescere nel breve periodo, mentre le prospettive restano negative. Il costo del servizio del debito è aumentato di miliardi di euro rispetto all'anno scorso a causa dell'impennata dei rendimenti obbligazionari. Al contempo aumentano le pressioni sulle casse pubbliche, i costi delle pensioni sono cresciuti a causa dell'invecchiamento della popolazione, mentre il governo intende investire molto di più nella difesa. Gli studenti delle scuole superiori francesi hanno chiesto a gran voce una soluzione alla carenza di personale, alle classi sovraffollate, al degrado delle infrastrutture scolastiche. Il governo, invece di ascoltarli, ha inviato la polizia. Le soluzioni ai problemi finanziari della Francia hanno in passato provocato disordini sociali notevoli. I tentativi di innalzare l'età pensionabile avevano scatenato proteste diffuse nel 2023. In queste settimane il governo francese ha proposto profondi tagli alla spesa e aumenti delle tasse volti a ridurre il deficit di bilancio, ma gli acquirenti di obbligazioni temono che le misure fiscali possano essere annacquate dai legislatori in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Le elezioni potrebbero vedere il presidente Macron spodestato da un successore di destra o di sinistra, certamente non centrista e conservatore, sollevando interrogativi sull'impegno francese per la disciplina fiscale.
5: Meteo.
10: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: La rassegna stampa.
11: Giovedì 8 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Taglio delle accise, quindi caro carburanti, ma anche legge elettorale, poi il ricordo e il dolore del 7 ottobre sulle prime pagine principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Partiamo a dare una lettura dalla prima pagina del Corriere della Sera, l'apertura principale: borse giù per la crisi del debito. Meloni, 160 milioni per i tagli alle accise. Scostamenti di bilancio, l'Unione Europea verso il sì, tempesta sui mercati. Milano maglia nera, meno 2,51%, lo spread a quota 115, conti pubblici, l'avviso del Fondo Monetario Internazionale ai governi. C'è l'editoriale di Paolo Varelli Valentino, ambizioni posticce, poi la riforma, legge elettorale in aula, la sfida del voto segreto, i partiti e le mosse. Ancora al centro della pagina, anzi di spalla, il ricordo e il dolore, il 7 ottobre di Israele, criticato Netanyahu, di taglio più basso in Spagna, morta Mari Carmen, simbolo della protesta, l'anziana sfrattata. E ancora il Colle, firmati 3 atti di clemenza, uccise 2 rapinatori grazie ad un gioielliere. 2 storie al centro della pagina, riguardano 2 volti noti, la figlia di Asia Argento, vittima di revenge porn, e poi l'attore in monopattino colpito da una banda sulla minicar. Parliamo di Davide Jacopini. Ci spostiamo anche su Repubblica. L'apertura: dal Colle, lezioni di grazia. Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Gianni. Nel 2008 uccise 2 rapinatori. Il detenuto ammalato si è detto pentito e la pena è stata in parte scontata, ma Repubblica precisa: nessuna analogia con il caso Roggero. E poi l'altra apertura: la legge elettorale, il governo pensa già a modifiche, oggi la votazione finale, ma Meloni teme i possibili rilievi della consulta, le opposizioni si organizzano. Allora sentiamo le parole in proposito del segretario di Alleanza, anzi dei Verdi, Angelo Bonelli.
12: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate. Ci troviamo di fronte a una legge che Giorgia Meloni sta facendo perché ha paura di perdere le elezioni.
11: Siamo ancora su Repubblica, al centro della pagina: rabbia per lo studente massacrato dai neofascisti a Milano. E poi di spalla Israele con le famiglie delle vittime di Hamas il 7 ottobre. Per noi è finito. La storia di Carlo Pizzati: Modi toglie il diritto di voto a 130 milioni di indiani. Ci sono altre notizie: emergenza abitativa, Roma è la capitale degli sfratti, 4 al giorno per gli affitti brevi. E poi l'inchiesta sui pedali della bici di Chiara Poggi: c'era DNA maschile. Andiamo sulla Stampa, l'apertura: dall'Unione Europea via libera 29 miliardi, primo ok alla flessibilità per energia e difesa, gasolio risalgono i prezzi, Meloni possiamo intervenire, i rendimenti dei titoli di Stato tornano a spaventare le borse, Milano la peggiore giù del 2,5%, l'occhiello, l'allarme della Corte dei Conti dell'Unione, anche Bruxelles ha problemi di debito che nel 2027 sfonderà i 1.000 miliardi, e il dibattito, Calenda, dico sì ad una patrimoniale, ma se è europea. C'è di spalla l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nuovo caso in Siberia, Trump chiama Putin, ma non credo che la peste sia un'arma biologica. Queste le sue parole. Ancora, grazie per un gioielliere che uccise 2 rapinatori, Mattarella firma 3 decreti di clemenza individuali. Il caso poi Nessi, niente udienza in Egitto, è diventata un ostaggio politico. Il Fatto Quotidiano: Forza Italia in Unione Europea contro Graviano, illegale, così starà zitto, bavaglio i Berlusconi contro le toghe che lo sentono su B. Berlusconi. Lettera a Mezzola, il capogruppo evoca un presunto stato di diritto violato, l'avvocato del boss, viste le reazioni, sta valutando di tacere. Poi in alto: aveva 80 anni, addio Barbara Spinelli, esule progressista in lotta per i diritti e l'Europa vera, dal 2016 editorialista del Fatto. Andiamo anche sul Resto del Carlino, l'apertura: Meloni, ipotesi taglio accise, borse a picco con i bond, non si arresta il caro carburanti, la Premier prepara un intervento, disponibili 170 milioni, chiesta alla Unione Europea più flessibilità nella spesa per l'inflazione, allarme debito, sale lo spread. A proposito di taglio delle accise, sentiamo proprio la Premier, Giorgia Meloni.
13: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento, nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
11: Siamo sul Messaggero, l'apertura in alto a destra, apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti, borse e bond, gasolio, Meloni valutiamo accise mobili, l'ok di Bruxelles, Letoghe per energia e difesa. E poi legge elettorale, oggi il voto finale, sinistra segretezza non garantita, respinta la richiesta di tornare alle palline nell'urna. Anche qui Mattarella firma tre grazie, tra loro il gioielliere Gianni. Nel 2008 uccise due ladri, a differenza di Roggero ha già scontato però parte della pena, precisa il Messaggero. Il Giornale, arriva il tribunale islamico, altro che integrazione, a Padova apre la camera arbitrale che risolve le controversie civili tra musulmani seguendo i diktat della Sharia. L'ira di Salvini non può esistere, il piano nazionale per sostituire la legge dello Stato italiano. E poi la scelta di Mattarella, uccise due ladri, gioielliere Graziato e Rogero Spera. Libero, anche qui gli scemi del 7 ottobre, propalli in piazza per celebrare Hamas, il campo largo attacca Israele, in Italia arriva il tribunale islamico, a Padova la camera arbitrale per musulmani, altro che integrazione. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, mercati tempesta su borsa e bond, la giornata ripartono le vendite sui titoli di Stato, spread a 116, allarme Fondo Monetario Italiano sul Fondo Monetario Internazionale sul debito. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
14: L'almanacco del giorno. Oggi, giovedì 8 ottobre, Santa Pelagia, il sole sorge a Roma alle 7.11 e tramonta alle 18.39. A Milano sorge invece alle 7.28 e tramonta alle 18.52. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1930 prende il volo il primo elicottero, progettato dall'ingegner Corradino d'Ascanio, lo stesso che poi nel 1946 darà vita anche allo scooter Vespa della Piaggio. Praticamente autofinanziatosi, l'inventore abruzzese comincia a lavorare su alcuni prototipi che inizialmente riescono a staccarsi da terra solo per pochi centimetri ed a mantenersi in sospensione per brevissimo tempo. Poi finalmente con il modello DAT3 trova le giuste misure e l'8 ottobre del 1930 è in grado di testarlo all'aeroporto di Ciampino. L'esperimento ottiene un enorme successo, alzandosi fino a raggiungere i 18 metri di altezza, restando in quota per 8 minuti e 45 secondi e coprendo una distanza di oltre un chilometro. Nel 1958 viene impiantato il primo pacemaker in un uomo di 43 anni colpito da arresto cardiaco. Ad effettuare l'operazione è il chirurgo svedese Åke Senning. Lo stesso paziente ne riceverà altri 26 prima di morire a 86 anni. Si tratta ovviamente di un momento decisivo nella storia della medicina, perché aprirà la strada a nuove scoperte nel campo della prevenzione delle patologie cardiache. Nel 2000 Michael Schumacher vince il campionato mondiale di Formula 1, riportando il titolo iridato alla scuderia Ferrari dopo 21 anni di attesa. Compie oggi 77 anni l'attrice newyorkese Sigourney Weaver, interprete particolarmente conosciuta per i ruoli da lei ricoperti in diversi film di fantascienza. La Weaver debutta nel cinema a 28 anni come semplice comparsa nella commedia di Woody Allen, Io e Annie, ma due anni dopo Ridley Scott le spalanca la via del successo, affidandole il ruolo di protagonista in Alien, un classico della fantascienza, di cui interpreterà anche i tre sequel. Nel 2024, alla Mostra del Cinema di Venezia, Sigourney Weaver riceve il Leone d'Oro alla carriera. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
15: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
16: Sono le 10 e 24 minuti.
5: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è spenta a Madrid nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto coatto Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della lotta per il diritto alla casa che sta infiammando tutta la Spagna. Alla notizia il premier Sanchez ha espresso le sue condoglianze, ma sia da destra che da sinistra partono accuse di fuoco. Sfratto evitabile, l'avete uccisa. Sentiamo Daniela Ubaldi.
17: Centinaia di persone in strada nel suo nome, veglia funebre spontanea in piazza, condoglianze del premier Sanchez e una nuova fiammata dello scontro politico. L'anziana di Madrid, il cui sfratto è diventato simbolo dell'ondata di proteste per il diritto alla casa che sta scuotendo la Spagna, è morta in ospedale dove era stata trasportata in barella il 23 settembre nello sfratto coatto in diretta TV della sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La vicenda dell'87enne Maricarmen Abascal è stata la miccia ad accendere la protesta. Lo sfratto era arrivato dopo una lunga lotta giudiziaria contro il fondo di investimenti Urban Gestion, che aveva acquistato il suo appartamento nel 2018 aumentandole del 250% il canone di affitto. Dall'esecutivo uscente le condoglianze del premier Sanchez e di diversi ministri, mentre si infiamma la politica. Maricarmen non è morta, l'hanno assassinata gli avvoltoi che volevano mettere le mani sulla sua casa, scrive la segretaria generale di Podemos, Belarra. Hanno ucciso Maricarmen, la sofferenza di una persona anziana usata per montare una campagna che nasconda la responsabilità del governo, scrive Vox sul suo account su X.
18: Ancora vittime civili nel conflitto russo-ucraino, salgono a 28 i morti, tra cui 5 bambini, per gli attacchi sferrati dalle forze di Mosca. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie del palazzo di 5 piani colpito a Prilukin, nella regione di Chernihiv. È il regalo di compleanno di Putin, commenta il presidente Zelensky. E nella notte un drone russo ha colpito un edificio di 12 piani nel distretto di Desniansky, almeno 4 i feriti, tra cui diversi bambini. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, è arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma da Spalato la premier Meloni, auspicando che si possa ripristinare appieno il price cap. L'Eni intanto riduce sulla sua rete il prezzo del diesel di 4 centesimi, fissandolo a 2,21 euro. Ma sentiamo le parole della presidente del Consiglio.
13: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo, per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento, nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
18: Ultimo miglio per la legge elettorale. Oggi alla Camera è atteso il voto finale a scrutinio segreto. Ieri è approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, dopo aver incassato il giorno prima quelle sugli articoli 1 e 2. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, anche all'articolo 8, che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni, pronte a dare battaglia con decine di ricorsi, come conferma il leader di AVS Angelo Bonelli.
12: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate. Ci troviamo di fronte a una legge che Giorgia Meloni sta facendo perché ha paura di perdere le elezioni.
18: Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Il capo dello Stato gli ha concesso la grazia parziale, che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Ringrazio il presidente Mattarella per la grazia a mio marito, anche se parziale. Per me lui è il mio eroe, mi ha salvato la vita mentre subivo violenza, le parole della moglie dell'uomo. Sempre più difficile curarsi nel servizio sanitario pubblico, soprattutto per chi ha meno risorse. Nel 2024 5.800.000 persone hanno rinunciato ad almeno una visita o un esame, secondo i dati emersi nel 9° rapporto GIMBE presentato alla Camera. Ce ne parla Laura Carchidi.
19: Tra il 2023 e il 2026 il fondo sanitario è aumentato in termini assoluti di 17,5 miliardi, ma è diminuita la quota di ricchezza nazionale destinata alla sanità. Secondo GIMBE, questo si traduce in 18,8 miliardi di cosiddetti tagli invisibili, e nel prossimo triennio il divario tra fabbisogni e risorse disponibili potrebbe arrivare a 32,3 miliardi. A pesare sono anche la carenza di personale e la difficoltà di accesso alle cure. Un medico su 4 e un infermiere su 5 non lavora lavorano nel servizio pubblico. Secondo i dati, nel 2024 5.800.000 persone hanno rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria, mentre nel 2025 la spesa sostenuta direttamente dalle famiglie ha raggiunto i 42 miliardi e 400 milioni di euro e l'Italia è l'ultima tra i paesi del G7 per spesa pubblica pro capite destinata alla sanità pubblica, il 6,2% del PIL contro una media europea e OCSE del 7,1%. Numeri sui quali è intervenuta anche Elie Schlein per la segretaria del PD. La priorità è aumentare il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Lo sforzo deve essere collettivo e condiviso, ha detto Schlein, per aumentare radicalmente le risorse destinate alla sanità pubblica.
18: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
15: Meteo.
10: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
15: La rassegna stampa.
11: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo come sempre dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura principale via Paolo Sarpi, divisa dal portale in Chinatown. Il 16 novembre scade il bando del comune. L'occhiello, sondaggio, il comitato dei residenti tra favorevoli e contrari. E poi il commento impossibile prescindere dallo specifico ambrosiano. Al centro della pagina due fotografie, la pagina Instagram come cambia la città, c'è un'immagine con insomma prima e dopo gli alberi che sono stati, gli alberi, le piante, anche le aiuole che sono state impiantate, meno auto, più alberi, Milano sistemata con l'intelligenza artificiale. Poi l'altra notizia, Bovisa prove di nuovo spirit, l'ipotesi vincolo frena la vendita, il locale spazi temporanei per il festival dello swing. Di taglio più basso poi Chiareggio, sentenza per 5 sindaci, la frana che nel 2020 provocò 3 vittime, domani il probabile verdetto. Di spalla Colonio Monzese, il regolamento tra gang, spari e colpi di macete. Ci spostiamo, restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura è un comune anti-Israele, il 7 ottobre lo scontro in sinagoga, il sindaco diserta la cerimonia per la strage di Hamas, contestata la richiesta ai candidati del centro-sinistra di rescindere il gemellaggio con Tel Aviv. Il presidente Megnagi Maiorino ce l'ha sempre avuta con gli ebrei. Al centro della pagina, tra le visite fai anche il cantiere City Wave, c'è lo skyline, sabato e domenica 117 luoghi aperti in provincia, 10 in città. L'editoriale, il commento di Clement Giannino della Frattina, la città invivibile e 15 anni di sinistra. Ci spostiamo a Brescia adesso. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, Brescia città europea dello sport 2028, premiati 42 milioni di investimenti, prestigioso riconoscimento per valore delle strutture, numero di manifestazioni e praticanti. E poi al centro della pagina la fotonotizia, la metro del Garda corre subito, svolta per mobilità e turismo, studio del progetto pronto a luglio, primi consensi. Di spalla San Paolo colpito da malore sul campo da calcio, tredicenne gravissimo. E ancora Orsi Nuovi, armato di coltello, stalker esce dal carcere e ferisce l'ex compagna, così su Brescia Oggi. Andiamo invece a Bergamo, l'eco di Bergamo, vacilla il diritto alla salute, cure desistono in 6 milioni, l'allarme del Gimbe, il fondo sanitario cresce nominalmente ma si assottiglia se viene rapportato al PIL, contratto medici ospedalieri, aumenti e maggior sicurezza all'apertura. Al centro della pagina, la casa di comunità nel cuore di Ponte. Di taglio basso, truffe agli anziani. Preso il poliziotto, arrestato anche il complice a Villa Dalmè. Questo il titolo della notizia di cronaca. Andiamo invece in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. Palazzo del Lavoro, tutto da rifare. Il titolo, il sommario: si allontana la rinascita del gigante d'Italia 61. Salta un investimento da 30 milioni. L'occhiello, un altro stop per il futuro dello storico edificio di Nervi. Si sfila uno dei partner del piano di rilancio da 150 milioni. E poi Via Libera, metro a Rivoli, ripartono i lavori. Al centro della pagina: Torino cavalca l'onda del TEC, l'evento alle OGR. Ci spostiamo adesso anche in Liguria, c'è il secolo XIX, tra le notizie nazionali di taglio basso, poi quelle che riguardano direttamente il territorio. Il blitz su Ansaldo Nucleare spiazza politica e sindacati, sequeri di Forza Italia stupiti, serve chiarezza. E poi l'altra notizia, sempre dal territorio: Saif, quel cielo in una cella, parla di riscatto, la prima Marassi del documentario girato nel carcere di Chiavari. Restiamo qui, restiamo in Liguria, andiamo sull'edizione Genova di Repubblica. Ericsson conferma i tagli e torna l'allarme, la CGIL preoccupazione altissima, l'azienda uscite solo volontarie e incentivi economici. Ma l'altra apertura è al centro della pagina: energia, il piano della Liguria, il primo nodo sulle rinnovabili, l'assessore Ripamonti, necessario l'equilibrio con l'ecosistema, Iren, il patto resiste e continua. C'è poi l'immagine, anzi l'articolo, l'editoriale di Massimo D'Alema, la mia scoperta di questa città nei lunghi giorni del giugno 60. Andiamo anche nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, l'apertura: tribunale islamico e bufera. Padova opera da 6 mesi una camera arbitrale basata sulla Sharia, la legge ispirata al Corano. Dure reazioni da Futuro Nazionale e Fratelli d'Italia. Salvini, inaccettabile il giurista, ma prevale sempre il diritto italiano. E poi condanna a 30 anni ma il boss Donadio ora non si fa trovare. Casalesi ad Eraclea, tutti in carcere dopo la sentenza definitiva, manca il capoclan. C'è la politica al centro della pagina: Rovigo, parla la sindaca, castiga tutti, assessori, dovevo cacciarli prima, il vescovo mi ha offeso, così appunto il Gazzettino. Andiamo anche in Emilia Romagna, sull'edizione Bologna di Repubblica: 500.000 per il piano casa, l'ossessione dei nostri tempi. L'apertura, la vice sindaca Clancy: fin qui siamo intervenuti su 4.500 appartamenti, 2.000 popolari. L'Epore, per noi sindaci deve diventare il primo punto in agenda della prossima legislatura. E poi effetto studentati di lusso nelle città, più stranieri che ragazzi del sud. Ancora sanità, rapporto Gimbe, l'Emilia resta in vetta ma i tagli incombono. Poi c'è il caso di Alessandra Arini, il 7 ottobre tra la sinagoga e l'aula che difende Hamas. Andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze. Al centro della pagina: studenti lasciati a piedi, il virgolettato a Pistoia, grossi problemi all'uscita dei licei in Viale Adua. E poi a Prato, vallata disconnessa, l'ira dei 3 sindaci, dal lunedì niente web e telefonini. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero: sport e spettacoli, spinta al turismo d'ottobre, da Roma Real alla festa del cinema, nuova ondata di visitatori di alberghi pieni. E poi Tevere balneabile, via al piano, Acea capofila degli interventi da 400 milioni per rendere il fiume idoneo ai bagni, si parte con il censimento degli scarichi e la modellazione idraulica, primi tuffi nel 2032. Chiudiamo con uno sguardo anche al Mattino, siamo in Campania, al centro della pagina c'è Vasco Rossi, il dottor Vasco dà lezione di canzone e resistenza. Salerno a Rossi, dottorato honoris causa in politica e comunicazione. E poi il taglio più basso: la Clementina del Sele conquista l'Europa, brevetto comunitario per l'agrume tardivo, così più mercato e lavoro. Queste le prime pagine dei quotidiani regionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
20: Economy News. Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello Stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale, anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto, vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: GR News.
0: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 10 e 43 minuti.
0: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
3: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
2: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: L'ondata di proteste studentesche in Francia fa emergere le crescenti pressioni finanziarie del paese, che diventeranno ancora più difficili da affrontare man mano che la seconda economia europea cercherà di contenere un deficit di bilancio in continua espansione. Le finanze francesi versano in una situazione precaria. Il debito pubblico ha raggiunto a fine giugno 3.595,5 miliardi di euro, un livello record destinato a crescere nel breve periodo, mentre le prospettive restano negative. Il costo del servizio del debito è aumentato di miliardi di euro rispetto all'anno scorso a causa dell'impennata dei rendimenti obbligazionari. Al contempo aumentano le pressioni sulle casse pubbliche, i costi delle pensioni sono cresciuti a causa dell'invecchiamento della popolazione, mentre il governo intende investire molto di più nella difesa. Gli studenti delle scuole superiori francesi hanno chiesto a gran voce una soluzione alla carenza di personale, alle classi sovraffollate, al degrado delle infrastrutture scolastiche. Il governo, invece di ascoltarli, ha inviato la polizia. Le soluzioni ai problemi finanziari della Francia hanno in passato provocato disordini sociali notevoli. I tentativi di innalzare l'età pensionabile avevano scatenato proteste diffuse nel 2023. In queste settimane il governo francese ha proposto profondi tagli alla spesa e aumenti delle tasse volti a ridurre il deficit di bilancio, ma gli acquirenti di obbligazioni temono che le misure fiscali

0: possano essere annacquate dai legislatori in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Le elezioni potrebbero vedere il presidente Macron spodestato da un successore di destra o di sinistra, certamente non centrista e conservatore, sollevando interrogativi sull'impegno francese per la disciplina fiscale.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
3: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo come sempre a quest'ora anche ai principali quotidiani sportivi di questo giovedì 8 ottobre. Una buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo dalla Gazzetta dello Sport. Al centro della pagina in bianco, rosso e verde, i miei ragazzi d'oro, il CT Baldini Lander e il rilancio azzurro nel calcio devono cercare quella felicità che vivevano da bambini. Simoli per un rigore ti rimprovero, se lo fai con me non giochi più. Il talento c'è, i club non lo sfruttano, europeo e olimpiade possiamo tutto. C'è buona parte della nazionale in un momento di festeggiamenti, evidentemente per uno dei gol di questa stagione. E poi in alto Bobo lancia Pio, riparte il campionato, irrompe Vieri, Esposito è tosto, il nazionale segnerà più di Riva. Juve e Milan non lotteranno per lo scudetto. C'è Bobo Vieri in primo piano e appunto Pio Esposito sullo sfondo. Di spalla poi il brasiliano del Real Hendrik sì al Milan. E ancora Messi, l'addio, le lacrime, ha guadagnato oltre 1,6 miliardi l'inchino dell'Argentina. C'è anche un richiamo al tennis, anzi a Sinner nello specifico, niente tennis per un mese, il ginocchio lo stoppi, misteri, è tornato a casa dalla famiglia, lo curerà il medico di tomba. Andiamo sul Corriere dello Sport al centro pagina. Io non mi fermo, il virgolettato Modric tira dritto, gli anni sono 41, le partite 1178, eppure l'asso del Milan ha deciso, andrà avanti, non è la mia ultima stagione, dopo sarà Real, una sorpresa dietro l'altra. Il croato ha voglia di continuare a giocare e posticipa l'addio al 2028 quando entrerà nello staff madridista. Di taglio basso poi si parla del Napoli, Scott c'è, McTomney ottenuta l'idoneità sportiva, finalmente una buona notizia dopo lo stop di Vergara, l'intervento per la lieve aritmia benigna e un ricordo, lo scozzese è già tornato a disposizione di Allegri e Max riavrà Højlund al top dopo i 3 gol in nazionale. C'è l'editoriale di Ivan Zazzeroni da CR7 ammessi a Luca e Nole, l'età non è uguale per tutti, a seguire insomma sotto l'editoriale poi c'è l'immagine di Lionel Messi che saluta la nazionale dopo l'ultima partita d'addio l'altra notte, la notte non quella passata ma la notte precedente. E poi di spalla una grande esclusiva alle 12 sul canale YouTube del Corriere dello Sport, la video intervista del direttore Zazzaroni a José Mourinho, e quindi insomma un'attesa quella che viene messa appunto in prima pagina sul Corriere dello Sport. Sempre di spalla il messaggio del croato a Sucic, l'Inter sta stretta, il centrocampista vuole più minuti, tra 2 o 3 mesi vedremo come sarà la situazione. Poi Wes, il nuovo leader, Juve firmata McKenny, 234 presenze, 27 gol, nessuno come lui nella rosa di Lucio. Numeri da primato, la storia Lombardia, chiama Gaspa Como per la 300esima vittoria in A e 16 punti da record. Ci spostiamo adesso su Tutto Sport. Al centro della pagina l'apertura principale: Palmisani chiama Juve, il portiere di Frosinone under 21 vede bianconero. E ancora c'è Leo, è stato bellissimo il commovente addio di Messi alla nazionale argentina. Ma naturalmente sulla prima pagina di Tutto Sport si parla anche del Torino, il Toro ha deciso obiettivo Mikolajewski, canale aperto con gli agenti dell'attaccante di proprietà del Parma e in prestito al Lucerna, a fare per gennaio o giugno. Di taglio basso, sollievo Napoli, McTominay può rientrare, c'è l'idoneità dopo l'aritmia. E ancora il GT World Challenge, Verstappen sfida Valentino e snobba la Ferrari. In alto il tennis, Jannik, se il migliore tornerai ancora più forte, il virgolettato, amici e rivali, il mondo del tennis si stringe attorno a Sinner, stima, affetto, rispetto, il messaggio più sentito arriva da Berrettini e ci sono loro in fotografia, Berrettini con Jannik Sinner, Berrettini che batte Kovacevic, Alcaraz, ti aspetto amico, da Russell a Ciccone alla Fon, l'abbraccio degli altri sport, Ferrero, allenarlo ora non sarebbe un dispetto a Carlos Alcaraz. Naturalmente andiamo sul Quest, il quotidiano sportivo, che apre proprio con un'immagine di Jannik Sinner al centro della pagina, non solo guai fisici, possibili novità anche nello staff, pronto Sinner, qui si cambia, questa è la notizia di apertura. E poi Cassara diventa CT della Russia, Scherma guiderà il fioretto di spalla, ma la Gol lavora per il bis, la Lega DA è da convincere, FIGC verso le elezioni, taglio più basso sempre di spalla, Italia fatale a Montella, Turchia pronta a esonerarlo dopo la Nations League. In alto a fianco alla testata c'è la questione di due grandi, Messi e CR7, destini opposti con le loro nazionali, ci sono entrambi nella stessa foto, Messi e CR7, miti al tramonto, ma il finale è molto diverso, rivali fino all'ultimo. E di taglio basso invece il match del Sinigaglia, riecco Nico Paz oggi a Como per esserci con la Roma, sfida nella sfida con Dybala. E poi l'interista nato nella città emiliana, Amuleto, Thuram contro il Parma, va sempre in gol, punta al lavoro ad Appiano per tutta la sosta domenica, Sassuolo Milan, chance per Tomori. A proposito di Roma, andiamo sul Romanista, il virgolettato, il titolo di apertura tutta pagina, possiamo sognare verso il ritorno, Lorenzo è pronto a rientrare in campo, questa lunga sosta mi è servita, sono carico, i tifosi sognano, giusto che anche chi fa sport lo faccia, bello avere un ambiente con fiducia intorno e per Como diventa un'opzione. E poi ecco Mora e Cone dal campo, fine sosta, da oggi gli argentini al Bernardini con Gasp, di taglio basso, tatticamente viste mosse e contromosse che si inventano stavolta, e poi Como Kin, ora spera con Nico Paz. Per chiudere anche l'apertura del Messaggero, quotidiano generalista, in primo piano, in prima pagina sul quotidiano nazionale edito comunque a Roma, cioè, si parla della sfida e anche del parallelo tra Roma e Lazio. Roma e Lazio è il momento della verità, torna la Serie A per Gasp, esame duro col Como, olimpico vuoto col Monza, ma Gattuso può fuggire. Ci sono proprio le immagini sia di Gasperini che del ringhio Gattuso. Con i quotidiani sportivi è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: GR News. Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
7: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 10. e 57 minuti.
9: Sport.
10: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
11: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
10: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
9: News.
3: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Sempre più feroce e sanguinaria l'aggressione terroristica russa in Ucraina. Nel mirino la popolazione civile e il servizio della redazione.
12: 25 morti e 100 feriti negli attacchi russi contro l'Ucraina è il bilancio comunicato ieri sera dal presidente Volodymyr Zelensky. 19 vittime, tra cui 5 bambini, sono state registrate a Prilyuk, nella regione di Cherniv, dove un missile ha colpito un edificio residenziale. Le squadre di soccorso hanno lavorato lavorato per tutta la giornata tra le macerie. Zelensky ha chiesto ai leader internazionali di non restare in silenzio e di aumentare la pressione su Mosca. Inoltre, sollecitato nuovi aiuti per rafforzare le difese ucraine.
3: Legge elettorale, la sfida finale, oggi il voto decisivo a scrutinio segreto. Tra gli ambienti della maggioranza a prevalere un clima di scaramantico ottimismo, si dice tranquilla anche la premier Giorgia Meloni, un passaggio comunque cruciale in vista dell'appuntamento alle 12.30. Le opposizioni hanno chiesto alla presidenza della Camera di mettere in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la segretezza del voto, compreso il ritorno al sistema delle palline e delle urne per la votazione, ma la replica da parte del presidente Lorenzo Fontana e che da regolamento questo tipo di votazione viene utilizzata solo in caso di malfunzionamento del sistema. Si vota a procedimento elettronico, dunque con un appello alla responsabilità di ciascuno. Grazie a ieri tre provvedimenti del Presidente della Repubblica e al servizio della redazione.
13: Tra i beneficiari c'è Guido Gianni, il gioielliere che nel 2008 a Nicolosi uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. La grazia è parziale, riduce di 3 anni e 2 mesi la condanna a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. I giudici avevano escluso la legittima difesa, ritenendo che i colpi mortali fossero stati esplosi durante la fuga dei rapinatori. Gli altri provvedimenti riguardano due condannati per reati legati agli stupefacenti.
3: È morto a 13 anni il ragazzino di San Paolo nel Bresciano che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremezzano. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Per salvarlo era stato praticato a lungo il massaggio cardiaco dopo che il ragazzino si era improvvisamente accasciato mentre stava giocando. Dopo la decisione del Tribunale dei minorenni di Napoli di convalidare la sottrazione dei tre bimbi a Pietro Loffredo, papà della piccola Fortuna morta in circostanze misteriose al Parco Verde di Caivano, e Giovanna Orta, da parte dei servizi sociali avvenuta lo scorso 19 settembre a Lanciano, si registra il commento dei legali della coppia. Inaccettabile, affermano gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che tre bambini siano allontanati dalla propria famiglia a causa di alcune criticità abitative che sono state immediatamente ed adeguatamente affrontate e risolte, che potevano essere risolte anche senza portare via i bambini. I due legali contestano duramente il provvedimento e chiedono che si accendano i riflettori su tale vicenda. Lo sport, il tennis, dopo l'ottima prestazione con qualche rimpianto a Tokyo contro Carlos Alcaraz, continua ad alti livelli la tournée asiatica di Matteo Arnaldi, che a Masters 1000 di Shanghai ha chiuso il suo incontro di primo turno battendo Bernard Tomic col punteggio finale di 6-3-6-1. Al secondo turno il ligure se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, numero 11 del tabellone e numero 12 al mondo. Non c'è altro, più tardi.
14: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
15: Sono le 11 e 5 minuti.
9: Sport.
16: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, che martedì scorso ha annunciato di aver concluso anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. E a Sinner manda un suo ideale in bocca al lupo anche il ministro dello sport Andrea Bodi.
17: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, perché ogni volta che scende in campo comunque è una rappresentazione dell'armonia, della tecnica, del talento, del rispetto che ha nei confronti dell'avversario e del pubblico, della voglia di non accontentarsi mai, di stringere i denti, soffrire, applicarsi per arrivare poi alla vittoria quasi sempre. Però è umano, come tutti i grandissimi atleti, sottoposti peraltro ad uno stress fisico rilevante. Te gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario, e noi continueremo a essere vicini a lui. Questo è semplicemente una piccola parentesi di una carriera che è già luminosa.
16: Intanto, dopo Berrettini, anche Matteo Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Voltiamo pagina, Formula 1 a Singapore. Quando mancano 7 prove al termine del mondiale, weekend chiave per il leader iridato Kimi Antonelli, per perché George Russell, suo compagno alla Mercedes e primo rivale in classifica a meno 84, partirà causa penalità dall'ultima fila per il cambio del motore. Oggi le conferenze dei piloti, domani le libere e sabato insieme alle qualifiche c'è anche la sprint. Ed è in pista anche la MotoGP di scena in Indonesia. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A. Giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. I padroni di casa meno 3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma, domenica il Monza, in copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo Cagliari Juventus. Basket Eurolega reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospita le 18 sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena all'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. E ieri in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, KO Venezia, in Champions tracollo di Varese. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, Corna aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Fece parte per 2 stagioni del Club Italia. Ed è tutto, a più tardi.
18: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
19: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
18: Economy News.
20: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello Stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale, anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2020. 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
15: Sono le 11:13.
9: Sport.
16: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Un mese senza tennis prima della ripartenza. Con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027, questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, che martedì scorso ha annunciato di aver concluso anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. E a Sinner manda un suo ideale in bocca al lupo anche il ministro dello sport Andrea Bodi.
17: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, perché ogni volta che scende in campo comunque è una rappresentazione dell'armonia, della tecnica, del talento, del rispetto che ha nei confronti dell'avversario e del pubblico, della voglia di non accontentarsi mai, di stringere i denti, soffrire, applicarsi per arrivare poi alla vittoria quasi sempre. Però è umano, come tutti i grandissimi atleti, sottoposti peraltro ad uno stress fisico rilevante. Te gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario, e noi continueremo a essere vicini a lui. Questo è semplicemente una piccola parentesi di una carriera che è già luminosa.
16: Intanto, dopo Berrettini, anche Matteo Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Voltiamo pagina, Formula 1 a Singapore. Quando mancano 7 prove al termine del mondiale, weekend chiave per il leader iridato Kimi Antonelli, perché George Russell, suo compagno alla Mercedes e primo rivale in classifica a meno 84, partirà causa penalità dall'ultima fila per il cambio del motore. Oggi le conferenze dei piloti, domani le libere, sabato insieme alle qualifiche c'è anche la sprint. Ed è in pista anche la MotoGP di scena in Indonesia. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A. Giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica pranzo con Roma. I padroni di casa, -3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma, domenica il Monza, in copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo Cagliari Juventus. Basket, Eurolega reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa. L'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospita le 18 sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena all'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. E ieri in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, KO Venezia, in Champions stracollo di Varese. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, Corna aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Fece parte per 2 stagioni del Club Italia. Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
0: News. Bentrovati dalla redazione.
21: Nell'area dell'Arabia Saudita ci sono attualmente circa 500 militari suddivisi in una task force air e in una task force land. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto rispondendo in un'audizione sull'attacco alla base di Taif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita. E ha aggiunto che l'Arabia chiede il nostro aiuto per difendersi da possibili attacchi. Il Pentagono intanto ha dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani.
0: Continuano le proteste degli studenti in Francia. Come scrive il giornale Le Figaro, oggi le lezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione di questa mattina. Ieri intanto il primo ministro francese Le Cornu ha spiegato che la rabbia dei giovani coinvolti nelle manifestazioni studentesche non nasce dal nulla. Nessuno può rimanere indifferente alle ansie che esprimono, ha aggiunto, assicurando che le forze dell'ordine non hanno istruzioni di scontrarsi con gli studenti. Ma un'indagine è stata aperta dopo la diffusione sui social di un video che mostra un fuoristrada della Police Nationale lanciarsi ad alta velocità contro i manifestanti a Dunkerque.
21: Il delitto di Garlasco negli atti depositari con la seconda chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, unico indagato nell'inchiesta bis sulla morte di Chiara Poggi, fanno nuovamente capolino le gemelle K. Secondo quanto riferito da DN Kronos, ci sarebbe infatti una relazione non firmata di circa 25 pagine, un documento corredato di schemi in cui sono raccolti ordinati i fatti noti e le novità riguardo alle gemelle Stefania e Paola, cugine della vittima, ma anche riguardo ai loro genitori, a partire dalla mancanza di domande sugli alibi fino alla constatazione che nessuna perquisizione, nessuna ispezione è mai stata fatta in casa K.
0: Arriva il maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito anche Roma con oltre 120 interventi dei vigili del fuoco.
21: Il beato Rosario Angelo Livatino è stato dichiarato patrono dei magistrati italiani. In tutte le fasi dell'iter di discernimento e approvazione, i vescovi italiani hanno sostenuto la richiesta del comitato promotore, riconoscendo nella figura del giudice Livatino un modello di riferimento, uno speciale intercessore per quanti ogni giorno amministrano la giustizia. Noto per essersi occupato di numerose indagini antimafia, Rosario Livatino fu assassinato nel 1990 dalla Stidda, organizzazione mafiosa operante in Sicilia, a causa del suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata.
0: Lo sport, il Masters 1000 di Shanghai inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il Ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Bernard Tomic, 6-3-6-1 lo score in appena 53 minuti di gioco. È stata una partita in equilibrio soltanto nei primi game, poi Arnaldi è riuscito a prendere il largo senza difficoltà contro un avversario che ha commesso 29 errori gratuiti. Al secondo turno Arnaldi affronterà il numero 11 del seeding, Taylor Fritz.
21: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
14: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
15: Sono le 11:21.
4: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. La Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Diverse le novità, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei consensi, indicazione del candidato premier di coalizione, tornano le preferenze ma con capolista bloccati. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen, un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria, il messaggio del premier Sanchez travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale ma sveglia, in grado di parlare, Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti e disagi a Roma colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera a 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano Cusio-Ossola, tratti in salvo 2 escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Con le conferenze dei piloti scatta il weekend del Gran Premio di Singapore in programma domenica alle 14 ore italiana. A 7 gare dal termine, Kimi Antonelli è a più 84 punti sul compagno della Mercedes Russell, più staccato a oltre 100 punti Hamilton. In casa Ferrari l'ultima vittoria risale allo scorso 5 luglio. Domani le libere, sabato sprint e qualifiche. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
22: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News.
20: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale, anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto, vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: GR News.
6: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
23: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
24: Sono le 11:31.
25: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
8: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
7: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara under 23 donne e juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
10: News.
3: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Sempre più feroce e sanguinaria l'aggressione terroristica russa in Ucraina. Nel mirino la popolazione civile e il servizio della redazione.
11: 25 morti e 100 feriti negli attacchi russi contro l'Ucraina è il bilancio comunicato ieri sera dal presidente Volodymyr Zelensky. 19 vittime, tra cui 5 bambini, sono state registrate a Prilyuk, nella regione di Cherniv, dove un missile ha colpito un edificio residenziale. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la giornata tra le macerie. Zelensky ha chiesto ai leader internazionali di non restare in silenzio e di aumentare la pressione su Mosca. Inoltre, sollecitato nuovi aiuti per rafforzare le difese ucraine.
3: Legge elettorale, la sfida finale, oggi il voto decisivo a scrutinio segreto. Tra gli ambienti della maggioranza a prevalere un clima di scaramantico ottimismo, si dice tranquilla anche la premier Giorgia Meloni, un passaggio comunque cruciale in vista dell'appuntamento alle 12.30. Le opposizioni hanno chiesto alla presidenza della Camera di mettere in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la segretezza del voto, compreso il ritorno al sistema delle palline e delle urne per la votazione, ma la replica da parte del presidente Lorenzo Fontana e che da regolamento questo tipo di votazione viene utilizzata solo in caso di malfunzionamento del sistema. Si vota a procedimento elettronico, dunque con un appello alla responsabilità di ciascuno. Grazie a ieri tre provvedimenti del Presidente della Repubblica e il servizio della redazione.
12: Tra i beneficiari c'è Guido Gianni, il gioielliere che nel 2008 a Nicolosi uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. La grazia è parziale, riduce di 3 anni e 2 mesi la condanna a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. I giudici avevano escluso la legittima difesa, ritenendo che i colpi mortali fossero stati esplosi durante la fuga dei rapinatori. Gli altri provvedimenti riguardano due condannati per reati legati agli stupefacenti.
3: È morto a 13 anni il ragazzino di San Paolo nel Bresciano che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremezzano. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Per salvarlo era stato praticato a lungo il massaggio cardiaco dopo che il ragazzino si era improvvisamente accasciato mentre stava giocando. Dopo la decisione del Tribunale dei minorenni di Napoli di convalidare la sottrazione dei tre bimbi a Pietro Loffredo, papà della piccola Fortuna morta in circostanze misteriose al Parco Verde di Caivano, e Giovanna Orta, da parte dei servizi sociali avvenuta lo scorso 19 settembre a Lanciano, si registra il commento dei legali della coppia. Inaccettabile, affermano gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che tre bambini siano allontanati dalla propria famiglia a causa di alcune criticità abitative che sono state immediatamente ed adeguatamente affrontate e risolte, che potevano essere risolte anche senza portare via i bambini. I due legali contestano duramente il provvedimento e chiedono che si accendano i riflettori su tale vicenda. Lo sport, il tennis, dopo l'ottima prestazione con qualche rimpianto a Tokyo contro Carlos Alcaraz, continua ad alti livelli la tournée asiatica di Matteo Arnaldi, che a Masters 1000 di Shanghai ha chiuso il suo incontro di primo turno battendo Bernard Tomic col punteggio finale di 6-3-6-1. Al secondo turno il ligure se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, numero 11 del tabellone e numero 12 al mondo. Non c'è altro, più tardi.
14: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
15: Sono le 11 e 39 minuti.
9: Sport.
16: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Un mese senza tennis prima della ripartenza. Con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027, questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, che martedì scorso ha annunciato di aver concluso anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. E a Sinner manda un suo ideale in bocca al lupo anche il ministro dello sport Andrea Bodi.
17: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, perché ogni volta che scende in campo comunque è una rappresentazione dell'armonia, della tecnica, del talento, del rispetto che ha nei confronti dell'avversario e del pubblico, della voglia di non accontentarsi mai, di stringere i denti, soffrire, applicarsi per arrivare poi alla vittoria quasi sempre. Però è umano, come tutti i grandissimi atleti, sottoposti peraltro ad uno stress fisico rilevante. Gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario, e noi continueremo a essere vicini a lui. Questo è semplicemente una piccola parentesi di una carriera che è già luminosa.
16: Intanto, dopo Berrettini, anche Matteo Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Voltiamo pagina, Formula 1 a Singapore. Quando mancano 7 prove al termine del mondiale, weekend chiave per il leader iridato Kimi Antonelli, perché George Russell, suo compagno alla Mercedes e primo rivale in classifica a meno 84, partirà causa penalità dall'ultima fila per il cambio del motore. Oggi le conferenze dei piloti, domani le libere, sabato insieme alle qualifiche c'è anche la sprint. Ed è in pista anche la MotoGP di scena in Indonesia. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend weekend riprende la Serie A. Giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. I padroni di casa, meno 3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma, domenica il Monza, in copertina anche Sassuolo-Milan, il posticipo Cagliari-Juventus. Basket Eurolega reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospita le 18 sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena all'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. E ieri in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, KO Venezia, in Champions stracollo di Varese. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, Corna aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutro Fiano, vicino Lecce. Fece parte per 2 stagioni del Club Italia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Economy News.
20: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti.

0: quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello Stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale, anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto, vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 11 e 46 minuti.
3: Sport. Ben trovati da Gianni De Gaetano. Un mese senza tennis prima della ripartenza. Con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027, questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, che martedì scorso ha annunciato di aver concluso anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. E a Sinner manda un suo ideale in bocca al lupo anche il ministro dello sport Andrea Bodi.
4: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, perché ogni volta che scende in campo comunque è una rappresentazione dell'armonia, della tecnica, del talento, del rispetto che ha nei confronti dell'avversario e del pubblico, della voglia di non accontentarsi mai, di stringere i denti, soffrire, applicarsi per arrivare poi alla vittoria quasi sempre. Però è umano, come tutti i grandissimi atleti, sottoposti peraltro ad uno stress fisico rilevante. Te gli auguriamo di recuperare presto, di prendersi il tempo necessario, e noi continueremo a essere vicini a lui. Questo è semplicemente una piccola parentesi di una carriera che è già luminosa.
3: Intanto, dopo Berrettini, anche Matteo Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Voltiamo pagina, Formula 1 a Singapore. Quando mancano 7 prove al termine del mondiale, weekend chiave per il leader iridato Kimi Antonelli, perché George Russell, suo compagno alla Mercedes e primo rivale in classifica, meno 84, partirà causa penalità dall'ultima fila per il cambio del motore. Oggi le conferenze dei piloti, domani le libere e sabato, insieme alle qualifiche, c'è anche la sprint. Ed è in pista anche la MotoGP di scena in Indonesia. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A. Giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica pranzo Como Roma. I padroni di casa, meno 3 squadre dai giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma, domenica il Monza, in copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo Cagliari Juventus. Basket Eurolega reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospita le 18 sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna.

0: Bologna, dopo aver battuto sulla sirena all'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. E ieri in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, KO Venezia in Champions stracollo di Varese. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, Corna aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutro Fiano, vicino Lecce. Fece parte per due stagioni del Club Italia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie non prendono appuntamento, arrivano, cambiano, si aggiornano, e con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: News. Bentrovati dalla redazione.
4: Nell'area dell'Arabia Saudita ci sono attualmente circa 500 militari suddivisi in una task force air e in una task force land. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto rispondendo in un'audizione sull'attacco alla base di Taif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita. E ha aggiunto che l'Arabia chiede il nostro aiuto per difendersi da possibili attacchi. Il Pentagono intanto ha dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, lo riporta Axios citando funzionari americani.
3: Continuano le proteste degli studenti in Francia. Come scrive il giornale Le Figaro, oggi le lezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione di questa mattina. Ieri intanto il primo ministro francese Le Cornu ha spiegato che la rabbia dei giovani coinvolti nelle manifestazioni studentesche non nasce dal nulla. Nessuno può rimanere indifferente alle ansie che esprimono, ha aggiunto, assicurando che le forze dell'ordine non hanno istruzioni di scontrarsi con gli studenti. Ma un'indagine è stata aperta dopo la diffusione sui social di un video che mostra un fuoristrada della Police Nationale lanciarsi ad alta velocità contro i manifestanti a Dunkerque.
4: Il delitto di Garlasco negli atti depositari con la seconda chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, unico indagato nell'inchiesta bis sulla morte di Chiara Poggi, fanno nuovamente capolino le gemelle K. Secondo quanto riferito dal DN Cronos, ci sarebbe infatti una relazione non firmata di circa 25 pagine, un documento corredato di schemi in cui sono raccolti ordinati fatti noti e le novità riguardo alle gemelle Stefania e Paola, cugine della vittima, ma anche riguardo ai loro genitori, a partire dalla mancanza di domande sugli alibi fino alla constatazione che nessuna perquisizione, nessuna ispezione è mai stata fatta in casa K.
3: Arriva il maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito anche Roma, con oltre 120 interventi dei vigili del fuoco.
4: Il beato Rosario Angelo Livatino è stato dichiarato patrono dei magistrati italiani. In tutte le fasi dell'iter di discernimento e approvazione, i vescovi italiani hanno sostenuto la richiesta del comitato promotore, riconoscendo nella figura del giudice Livatino un modello di riferimento, uno speciale intercessore per quanti ogni giorno amministrano la giustizia. Noto per essersi occupato di numerose indagini antimafia, Rosario Livatino fu assassinato nel 1990 dalla Stidda, organizzazione mafiosa operante in Sicilia a causa del suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata.
3: Lo sport, il Masters 1000 di Shanghai, inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Bernard Tominic. 6-3-6-1 lo score in appena 53 minuti di gioco. È stata una partita in equilibrio soltanto nei primi game, poi Arnaldi è riuscito a prendere il largo senza difficoltà contro un avversario che ha commesso 29 errori gratuiti. Al secondo turno Arnaldi affronterà il numero 11 del seeding, Taylor Fritz.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
5: Sono le 11 e 55 minuti.
2: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, ultimo atto alla Camera, iniziate le dichiarazioni di voto in vista del via libera definitivo al testo a scrutinio segreto, atteso non prima delle 12:30. La fiducia è un ricatto palese, sapete che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe avuto i voti per passare. Abbiate un sussulto, disobbedite per la democrazia, ha detto in aula Riccardo Maggi, leader di Più Europa. Tutte le opposizioni contestano la riforma parlando di legge incostituzionale. La maggioranza invece difende lo stabilicum e ostenta sicurezza sull'esito delle votazioni. Sono tranquilla come sempre, ha detto alla vigilia la premier Meloni. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone oggi in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 le vittime civili solo ieri in territorio ucraino, secondo il segretario dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Intanto la Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, hanno discusso la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca. Non ce l'ha fatta il ragazzino colto martedì scorso dal arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano nel Bresciano. Il 13enne, accasciatosi al suolo improvvisamente, era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta alla sesta giornata. Tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. Padroni di casa a -3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
8: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello Stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale, anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto, vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 12:03.
4: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: A Kramatorsk, nella regione di Donetsk, un raid russo ha colpito un autobus uccidendo 12 persone e ferendone 14. Lo affermano le autorità locali, come riporta ucraina Pravda. Continua ad aggravarsi intanto il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Prilukhi, nella regione ucraina di Cherniv. Questa mattina il bilancio è di 22 morti, tra cui 5 bambini. Altre 54 persone sono rimaste ferite, ha riferito su Telegram il servizio statale di emergenza dell'Ucraina. I raid delle vittime non si fermano. 2 persone sono morte a seguito di un altro attacco russo che ieri sera ha colpito un palazzo nel quartiere di Desniansky di Kiev.
5: Nell'area dell'Arabia Saudita ci sono attualmente circa 500 militari suddivisi in una task force IR e in una task force land, lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto rispondendo in audizione sull'attacco alla base Taif sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita, e ha aggiunto che l'Arabia Saudita chiede il nostro aiuto per difendersi da possibili attacchi. Il Pentagono intanto ha dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, lo riporta Axios citando funzionari americani.
6: Le accise mobili restano la prima opzione al vaglio del governo, lo ha ribadito Giorgia Meloni, che da Spalato al termine del vertice Med9 ha risposto a una domanda sul caro carburanti. Noi, ha detto la Presidente del Consiglio, siamo sempre pronti a intervenire di nuovo. Meloni tuttavia ha sottolineato che sul tema è ancora in corso una valutazione da parte del governo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere denaro in questo momento o tenerlo come provvista quando dovessero terminare quelle misure.
5: Intanto, secondo l'Istat, nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Ma come nei 3 anni precedenti, anche nel 2025 la voce di spesa che le famiglie dichiarano di aver limitato maggiormente è quella per abbigliamento e calzature. Se si escludono quelle che affermano di non aver sostenuto questa spesa, rispetto al 2024 scende anche la quota di famiglie che dichiara di non aver modificato i propri comportamenti di acquisto per beni e servizi relativi a sanità e alla cura e igiene personale.
6: La cronaca: l'attore genovese Davide Iacopini resta ricoverato in terapia intensiva a San Camillo di Roma dopo essere stato colpito con violenza da una persona mentre era su un monopattino. La dinamica esatta che ha coinvolto il 42enne è ancora in fase di ricostruzione e la polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.
5: Lo sport e il basket: dopo le emozioni vissute nella vittoria contro l'Olympiakos, campione in carica, la Virtus Bologna riprende il suo cammino europeo con la trasferta in casa del Bayern Monaco. I tedeschi sono a loro volta reduci dal finale in volata della gara interna persa con il Partizan e andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern quindi promette scintille. Attesa in campo anche l'Olimpia Milano nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha iniziato la sua stagione europea con 3 nette sconfitte.
6: Per il momento è tutto, più tardi.
4: Meteo.
7: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: La rassegna stampa.
9: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento come sempre sulle notizie più importanti del giorno, quelle che si trovano adesso in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione. Partiamo da quelli italiani. Siamo su Repubblica, che ha la legge elettorale in evidenza, Meronemlum, rischio stop dalla Corte, il governo lavora al piano B, questo il titolo di apertura di un titolo che riguarda anche altri quotidiani italiani. Naturalmente c'è il racconto, il trilaterale in mensa tra Conte, leader di AVS, le primarie nel menù, e poi l'intervista Mancini del PD, Gualtieri corre a Roma per ora, e la, poi ancora tiene il Quirinale, Mattarella firma 3 decreti di grazia appena in parte scontata per un gioielliere, ecco perché il caso Ruggero è diverso. Anche il Corriere della Sera, Corriere.it, punta sulla legge elettorale, sull'ultimo scrutinio segreto, quello appunto di oggi, e poi in alto invece l'altra notizia importante arriva dalla Ucraina: raid russo su un autobus a Kramatorsk, 12 morti nella notte, nuovi attacchi di Mosca su Kiev. Riforma elettorale, poi salta la tagliola sulle pensioni per i parlamentari, dal 14 aprile liberi tutti. Ancora per quanto riguarda la politica, campo largo, la chat dei quattro leader, Schlein, Conte, Chiese, delle primarie, non mi parlò di un terzo nome, questo è il virgolettato. Ma c'è anche la strage di Linate, 25 anni fa, strage di Linate, la nebbia, i radar, l'esplosione e 118 morti che cambiarono l'aviazione, c'è un aereo in pista, il virgolettato, quello che resta di un aereo, e un altro articolo in evidenza sulla home page del Corriere.it. La Stampa: Torino, paura in corso in Audi, tram deraglia dopo lo scontro con un furgone, ci sono feriti anche qui, nuova legge elettorale, Melunellum, cosa cambia se passa la nuova legge elettorale, cosa succede se viene bocciata. E poi in primo piano mercati in calo in tutta Europa, Milano guarda a petrolio e bond. Andiamo sul Messaggero: Kiev, raid russo su un bus a Kramatorsk, 12 morti, Rubio preoccupati per la guerra, che la guerra si estenda ad altri paesi, questo è il titolo di apertura, con tanto di fotografie dell'autobus bombardato, l'autobus in Ucraina bombardato dalle forze armate russe. Ma c'è anche l'operazione in evidenza sulla prima pagina, sulla home page del Messaggero: MPS, il gruppo Caltagirone voterà contro i 5 punti della parte straordinaria nell'assemblea del 29 ottobre. Andiamo sul Fatto Quotidiano. L'apertura, oltre a richiamare naturalmente il titolo di apertura del giornale cartaceo, porta anche in primo piano un'altra notizia che troviamo comunque anche sul cartaceo: addio a Barbara Spinelli, esule progressista in lotta per i diritti e l'Europa vera, questo il titolo. Poi rissa sui depistaggi della destra, Gazzetta in aula contro Gazzarra, in aula contro Scarpinato, Ricciardi, il Movimento 5 Stelle mostra Colosimo col nero Ciavardini e lei si infuria. Andiamo sul Giornale, anche il Giornale pubblica la legge elettorale, naturalmente con appunto il D-Day di oggi, il voto segreto, e poi la notizia dall'Ucraina: raid russo su un autobus a Kramatorsk, 12 morti, tensione ai confini NATO, Rubio, la guerra rischia di allargarsi, queste le parole appunto del segretario segretario di Stato americano. Andiamo anche sul Mattino. Sannazzaro, il MIC, procedura di acquisizione avviata, pronti a comprare il teatro del centro di Napoli, che rimase scempiato da un incendio, lo ricorderete, alcuni mesi fa. E poi la mobilitazione ai Campi Flegrei in 700 oggi in corteo a Roma, il sindaco di Bacoli: restiamo nella nostra terra. C'è spazio anche in home page sul sito del Mattino, quotidiano edito a Napoli, per una notizia di cronaca grave di camorra che corre sull'asse Campania-Veneto. Clan dei Casalesi in Veneto, riciclaggio e associazione di tipo mafioso, eseguite condanne con 24 arresti. Questa è un'altra notizia in evidenza sul quotidiano napoletano. Andiamo invece in Liguria, perché il sito del Secolo XIX apre con una notizia naturalmente da Genova. Erzelli: il progetto Cabino Via accelera, in campo fondi pubblici e privati. Questo, diciamo, il titolo in evidenza, ma ci sono anche altre notizie dal territorio, da Imperia all'addio di Messi. All'Argentina c'era un pezzo di Imperia, Pionetti, emozione. Poi Genova, la favola del principe Pallavicino, e Emanuele Arcuri spunta un anello, ma da palazzo solo no comment. Sono le notizie in alto sulla home page del Secolo XIX.it. Il Gazzettino, quindi siamo nel nord-est, proteste e scontri in Francia, studente trevigiano di 17 anni bloccato a Lille: sono finito in mezzo ai lacrimogeni. Queste le sue parole, studenti in protesta da Marsiglia a Parigi, decine di migliaia in piazza in tutta la Francia. Si punta ancora su queste notizie, sulla notizia chiaramente in evoluzione, che arrivano anche dalla Francia. Ma c'è anche spazio per un'altra notizia di cronaca: bambino di un anno e mezzo travolto da un furgone guidato da un amico di famiglia, il piccolo è morto dopo 2 giorni di agonia. Ancora a Padova la polemica: il tribunale islamico basato sulla Sharia esposto in procura di Futuro Nazionale, la politica si infiamma anche su questo caso. Andiamo sul Giorno: nel milanese Far West a Cologno Monzese, 4 arrestati per tentato omicidio, la pista dei Latin King e l'ipotesi della faida è alta. La notizia è di apertura in home page sul sito del Giorno. Ci spostiamo anche sul Sole 24 Ore per chiudere uno sguardo naturalmente all'andamento dell'economia in Italia. In aggiornamento siamo sul sito ilsole24ore.com. Borse: prosegue l'emorragia con balzo petrolio e gas, le banche affossano Milano, il titolo di apertura. Ma si parla anche di MPS, gruppo Caltagirone voterà contro le OPS in assemblea il 29 ottobre, notizia che abbiamo trovato anche su altri quotidiani generalisti. Così le home page dei principali i siti di informazione. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
11: Sono le 12 e 15 minuti.
12: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, ultimo atto alla Camera, iniziate le dichiarazioni di voto in vista del via libera definitivo al testo a scrutinio segreto, atteso non prima delle 12:30. La fiducia è un ricatto palese, sapete che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe avuto i voti per passare. Abbiate un sussulto, disobbedite per la democrazia, ha detto in aula Riccardo Maggi, leader di Più Europa. Tutte le opposizioni contestano la riforma parlando di legge incostituzionale. La maggioranza invece difende lo stabilicum e ostenta sicurezza sull'esito delle votazioni. Sono tranquilla come sempre, ha detto alla vigilia la premier Meloni. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone oggi in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 le vittime civili solo ieri in territorio ucraino, secondo il segretario dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Intanto la Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, hanno discusso la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca. Non ce l'ha fatta il ragazzino colto martedì scorso d'arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano nel Bresciano. Il 13 15enne accasciatosi al suolo improvvisamente era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A giunta alla sesta giornata. Tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. Padroni di casa a meno 3 dai giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Meteo.
7: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
11: Sono le 12 e 18 minuti.
8: La rassegna stampa.
9: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo adesso alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione di alcuni quotidiani internazionali. Partiamo dalla Ukrainska Pravda, perché ci sono stati nuovi pesantissimi e sanguinosi attacchi da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina. Kramatorsk, il titolo in alto in home page di Ukrainska Pravda, i russi hanno attaccato degli autobus, 12 morti e 14 feriti, il bilancio fortissimo. E poi la Corea del Sud richiama l'ambasciatore dall'Ucraina a causa di una disputa sui prigionieri nordcoreani. Altra notizia, la Polonia conclude l'indagine sui droni russi, alcuni erano dotati di schede SIM polacche. Andiamo sulle agenzie, anzi sulla Reuters, una delle più importanti agenzie di stampa internazionali, e anche qui l'apertura: nella città ucraina occupata dai russi gli abitanti rischiano la strada della morte per procurarsi del cibo, il titolo di apertura. Ma c'è anche una notizia esclusiva: Stati Uniti e Russia valutano la vendita di gas all'Europa nel contesto della guerra in Ucraina. Euronews, il sito di Euronews, gli UTI rivendica un attacco missilistico contro l'aeroporto di Riyadh, esplosioni in città. E poi tutte quante le altre notizie, tra queste l'Unione Europea stanzia 1,24 miliardi di euro per la difesa ucraina. Andiamo sul Times, quindi siamo in Gran Bretagna. L'apertura: marinaio della Royal Navy accusato di spionaggio per conto di una potenza straniera, un 24enne è stato arrestato ed è accusato di due reati ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale. Secondo quanto appreso dal Times, la vicenda sarebbe collegata alla Russia. Ancora, Israele chiude il consolato britannico a Gerusalemme adducendo come motivazione la retorica ostile. C'è un'altra notizia importante: la Cina venne per loro per Congo, poi arrivò l'Ebola. Andiamo sul Guardian, che è di taglio centrale sulla home page, porta delle notizie che arrivano dagli Stati Uniti. Il comizio di Donald Trump in Texas è stato scosso da ripetute proteste, scrive appunto il quotidiano Guardian. E poi il consolato britannico a Gerusalemme Est rimarrà aperto come missione del Regno Unito, ha dichiarato Ed Miliband. Ci spostiamo in Francia, siamo su Le Monde, che apre naturalmente ancora con le proteste studentesche, mobilitazioni degli studenti delle scuole superiori, interrogativi sollevati da due settimane di interventi della polizia di fronte alle crescenti critiche dopo la diffusione di immagini che mostravano violente azioni della polizia e adolescenti feriti. Il ministro dell'interno Laurent Nunez ha lanciato una serie di aggressive campagne di pubbliche relazioni. Tra il 28 settembre e il 5 ottobre le forze di sicurezza affermano di aver effettuato 6.059 arresti, una cifra senza precedenti. Ci spostiamo anche in Germania, sul Der Spiegel, che punta su un drone esplosivo proveniente da Lipsia. Si ritiene che questi siano gli uomini dietro il fallito attentato di Lipsia. Ci sono delle immagini oscurate nei volti, ma evidentemente gli inquirenti ritengono di sapere chi ha attaccato l'aeroporto di Lipsia con droni. Secondo un'inchiesta di Spiegel, i sospettati avrebbero ricevuto gli ordini da una unità speciale dei servizi segreti russi responsabile delle operazioni di sabotaggio in Occidente. Andiamo anche su un altro quotidiano online tedesco, il Tag Spiegel esclusivo. Dobbiamo superare questo momento. Un politico della CDU chiede l'elezione di Sigmund a ministro presidente. Alex Roscher, fino a pochi giorni fa membro del Parlamento regionale di Magdeburgo, raccomanda al suo gruppo parlamentare di votare per Ulrich Sigmund dell'AfD. Io lo farei, dice, questo è un virgolettato. In Spagna El País, il Consiglio Comunale di Madrid si unisce all'assemblea e non osserva un minuto di silenzio per la morte di Mari Carmen. Nella notizia di apertura adesso in homepage, con tanto di video sulla homepage appunto del PAI. Andiamo anche sul Washington Post, quindi siamo negli Stati Uniti. La notizia in evidenza riguarda una notizia che arriva dagli Stati Uniti. Appunto, il giudice ordina al Tennessee di conservare le prove relative alla fallita esecuzione di Krista Pike, ed è un caso questo di cui si sta parlando anche sui quotidiani cartacei oggi negli Stati Uniti, ma non solo, perché l'esecuzione di Krista Pike non riuscita ha lasciato gravi danni fisici alla donna, che adesso insomma avrebbe anche problemi a muoversi. E poi invece il New York Times, l'apertura: la ritirata di Trump dal Golfo alla Gran Bretagna, le forze americane si ritirano. C'è un'analisi su questa questione, una guerra che aveva lo scopo di dimostrare la portata del potere americano ha sortito l'effetto opposto, è una lezione sulle conseguenze inattese. Andiamo anche in Argentina. La Nación, quotidiano argentino online, pubblica un'analisi. Milei festeggia la vittoria di Flavio in Brasile, Flavio e Bolsonaro naturalmente, ma per Caputo la tristezza non ha fine. Il presidente libertario si è fortemente impegnato nella campagna elettorale del paese vicino, ha perseguitato Lula e il giudice Alexander De Moraes, ma le buone notizie locali si fanno sempre più rare, soprattutto in campo economico, il che complica ulteriormente la situazione del ministro. Andiamo anche in Messico, l'apertura della Jornada. Morena celebra 15 anni con un appello all'unità di fronte all'offensiva della destra e con il sostegno a Sheinbaum. Questo il titolo di apertura. Per chiudere, siamo in Medio Oriente con Arez, quotidiano di Israele. Gaza, un anno dopo il cessate il fuoco, nessun governo, nessuna ricostruzione, nessuna speranza all'orizzonte. Hamas rimane la forza più potente sul territorio, un governo alternativo non si profila all'orizzonte, sebbene il mondo stia mostrando maggiore solidarietà nei confronti dei palestinesi, questa solidarietà non si traduce in un cambiamento reale. Così le notizie dai quotidiani online esteri. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
15: Notizie, economia, sport.
10: e attualità. Sempre con Radio GR News.
11: Sono le 12 e 26 minuti.
12: News.
9: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Sempre più feroce e sanguinaria l'aggressione terroristica russa in Ucraina. Nel mirino la popolazione civile e il servizio della redazione.
15: 25 morti e 100 feriti negli attacchi russi contro l'Ucraina è il bilancio comunicato ieri sera dal presidente Volodymyr Zelensky. 19 vittime, tra cui 5 bambini, sono state registrate a Prilyuk, nella regione di Cherniv, dove un missile ha colpito un edificio residenziale. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la giornata tra le macerie. Zelensky ha chiesto ai leader internazionali di non restare in silenzio e di aumentare la pressione su Mosca. Inoltre, sollecitato nuovi aiuti per rafforzare le difese ucraine.
9: Legge elettorale, la sfida finale, oggi il voto decisivo a scrutinio segreto. Tra gli ambienti della maggioranza a prevalere un clima di scaramantico ottimismo, si dice tranquilla anche la premier Giorgia Meloni, un passaggio comunque cruciale in vista dell'appuntamento alle 12.30. Le opposizioni hanno chiesto alla presidenza della Camera di mettere in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la segretezza del voto, compreso il ritorno al sistema delle palline e delle urne per la votazione, ma la replica da parte del presidente Lorenzo Fontana e che da regolamento questo tipo di votazione viene utilizzata solo in caso di malfunzionamento del sistema. Si vota a procedimento elettronico, dunque con un appello alla responsabilità di ciascuno. Grazie a ieri 3 provvedimenti del Presidente della Repubblica e il servizio della redazione.
16: Tra i beneficiari c'è Guido Gianni, il gioielliere che nel 2008 a Nicolosi uccise 2 rapinatori e ne ferì un terzo. La grazia è parziale, riduce di 3 anni e 2 mesi la condanna a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. I giudici avevano escluso la legittima difesa, ritenendo che i colpi mortali fossero stati esplosi durante la fuga dei rapinatori. Gli altri provvedimenti riguardano 2 condannati per reati legati agli stupefacenti.
9: È morto a 13 anni il ragazzino di San Paolo nel Bresciano che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremezzano. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Per salvarlo era stato praticato a lungo il massaggio cardiaco dopo che il ragazzino si era improvvisamente accasciato mentre stava giocando. Dopo la decisione del Tribunale dei minorenni di Napoli di convalidare la sottrazione dei 3 bimbi a Pietro Loffredo, papà della piccola Fortuna morta in circostanze misteriose al Parco Verde di Caivano, e Giovanna Orta, da parte dei servizi sociali avvenuta lo scorso 19 settembre a Lanciano, si registra il commento dei legali della coppia. Inaccettabile, affermano gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che 3 bambini siano allontanati dalla propria famiglia a causa di alcune criticità abitative che sono state immediatamente ed adeguatamente affrontate e risolte, che potevano essere risolte anche senza portare via i bambini. I 2 legali contestano duramente il provvedimento e chiedono che si accendano i riflettori su tale vicenda. Lo sport, il tennis, dopo l'ottima prestazione con qualche rimpianto a Tokyo contro Carlos Alcaraz, continua ad alti livelli la tournée asiatica di Matteo Arnaldi, che a Masters 1000 di Shanghai ha chiuso il suo incontro di primo turno battendo Bernard Tomic col punteggio finale di 6-3-6-1. Al secondo turno il ligure se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, numero 11 del tabellone e numero 12 al mondo. Non c'è altro, più tardi.
12: Meteo.
7: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: GR News.
17: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
18: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione.
19: Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
20: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
21: Sono le 12 e 31 minuti.
20: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, ultimo atto alla Camera, iniziate le dichiarazioni di voto in vista del via libera definitivo al testo a scrutinio segreto, atteso non prima delle 12.30. La fiducia è un ricatto palese, sapete che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe avuto i voti per passare. Abbiate un sussulto, disobbedite per la democrazia, ha detto in aula Riccardo Maggi, leader di Più Europa. Tutte le opposizioni contestano la riforma parlando di legge incostituzionale. La maggioranza invece difende lo stabilicum e ostenta sicurezza sull'esito delle votazioni. Sono tranquilla come sempre, ha detto alla vigilia la premier Meloni. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone oggi in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 le vittime civili solo ieri in territorio ucraino, secondo il segretario dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Intanto la Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, hanno discusso la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca. Non ce l'ha fatta il ragazzino colto martedì scorso dal arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano nel Bresciano. Il 13enne, accasciatosi al suolo improvvisamente, era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta alla sesta giornata. Tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. Padroni di casa a -3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
19: Meteo.
7: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
19: La rassegna stampa.
9: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento come sempre sulle notizie più importanti del giorno, quelle che si trovano adesso in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione. Partiamo da quelli italiani. Siamo su Repubblica, che ha la legge elettorale in evidenza, Meronemlum, rischio stop dalla Corte, il governo lavora al piano B, questo il titolo di apertura di un titolo che riguarda anche altri quotidiani italiani. Naturalmente c'è il racconto, il trilaterale in mensa tra Conte, leader di AVS, le primarie nel menù, e poi l'intervista Mancini del PD, Gualtieri corre a Roma per ora, e la, poi ancora tiene il Quirinale, Mattarella firma 3 decreti di grazia appena in parte scontata per un gioielliere, ecco perché il caso Ruggero è è diverso. Anche il Corriere della Sera, Corriere.it, punta sulla legge elettorale, sull'ultimo scrutinio segreto, quello appunto di oggi, e poi in alto invece l'altra notizia importante arriva dalla Ucraina: raid russo su un autobus a Kramatorsk, 12 morti nella notte, nuovi attacchi di Mosca su Kiev. Riforma elettorale, poi salta la tagliola sulle pensioni per i parlamentari, dal 14 aprile liberi tutti. Ancora per quanto riguarda la politica, campo largo, la chat dei quattro leader Schlein, Conte, Chiese, delle primarie, non mi parlò di un terzo nome, questo è il virgolettato. Ma c'è anche la strage di Linate 25 anni fa, strage di Linate, la nebbia, i radar, l'esplosione e 118 morti che cambiarono l'aviazione, c'è un aereo in pista, il virgolettato, quello che resta di un aereo, e un altro articolo in evidenza sulla home page del Corriere.it. La Stampa: Torino, paura in corso in Audi, tram deraglia dopo lo scontro con un furgone, ci sono feriti anche qui, nuova legge elettorale, Mellunellum, cosa cambia se passa la nuova legge elettorale, cosa succede se viene bocciata. E poi in primo piano mercati in calo in tutta Europa, Milano guarda a petrolio e bond. Andiamo sul Messaggero: Kiev, raid russo su un bus a Kramatorsk, 12 morti, Rubio preoccupati per la guerra, che la guerra si estenda ad altri paesi, questo è il titolo di apertura, con tanto di fotografie dell'autobus bombardato, l'autobus in Ucraina bombardato dalle forze armate russe. Ma c'è anche l'operazione in evidenza sulla prima pagina, sulla home page del Messaggero: MPS, il gruppo Caltagirone voterà contro i 5 punti della parte straordinaria nell'assemblea del 29 ottobre. Andiamo sul Fatto Quotidiano. L'apertura, oltre a richiamare naturalmente il titolo di apertura del giornale cartaceo, porta anche in primo piano un'altra notizia che troviamo comunque anche sul cartaceo: addio a Barbara Spinelli, esule progressista in lotta per i diritti e l'Europa vera, questo il titolo. Poi rissa sui depistaggi della destra: Gazzetta in aula contro Gazzarra, in aula contro Scarpinato, Ricciardi del Movimento 5 Stelle mostra Colosimo col nero Ciavardini e lei si infuria. Andiamo sul Giornale, anche il Giornale pubblica la legge elettorale, naturalmente con appunto il D-Day di oggi, il voto segreto, e poi la notizia dell'Ucraina: raid russo su un autobus a Kramatorsk, 12 morti, tensione ai confini NATO, Rubio, la guerra rischia di allargarsi. Queste le parole appunto del segretario di Stato americano. Andiamo anche sul Mattino: Sannazzaro, il MIC, procedura di acquisizione avviata, pronti a comprare il teatro del centro di Napoli, che fu oggetto, rimase scempiato da un incendio, lo ricorderete, alcuni mesi fa. E poi la mobilitazione ai Campi Flegrei, in 700 oggi in corteo a Roma, il sindaco di Bacoli: restiamo nella nostra terra. C'è spazio anche in home page sul sito del Mattino, quotidiano edito a Napoli, per una notizia di cronaca grave di camorra che corre sull'asse Campania-Veneto: clan dei Casalesi in Veneto, riciclaggio e associazione di tipo mafioso, eseguite condanne con 24 arresti. Questa è un'altra notizia in evidenza sul quotidiano napoletano. Andiamo invece in Liguria, perché il sito del Secolo XIX apre con una notizia naturalmente da Genova: Erzelli, il progetto Cabino Via accelera, in campo fondi pubblici e privati, questo diciamo il titolo in evidenza. Ma ci sono anche altre notizie dal territorio, da Imperia all'addio di Messi, all'Argentina c'era un pezzo di Imperia, Pionetti, emozione. Poi Genova, la favola del principe Pallavicino, e Emanuele Arcuri spunta un anello, ma da palazzo solo no comment. Sono le notizie in alto sulla home page del Secolo XIX. Gazzetta.it. Il Gazzettino, quindi siamo nel nord-est, proteste e scontri in Francia, studente trevigiano di 17 anni bloccato a Lille. Sono finito in mezzo ai lacrimogeni, queste le sue parole, studenti in protesta da Marsiglia a Parigi, decine di migliaia in piazza in tutta la Francia. Si punta ancora su queste notizie, sulle notizie chiaramente in evoluzione che arrivano anche dalla Francia, ma c'è anche spazio per un'altra notizia di cronaca: bambino di un anno e mezzo travolto da un furgone guidato da un amico di famiglia, il piccolo è morto dopo due giorni di agonia. Ancora a Padova la polemica, il tribunale islamico basato sulla Sharia esposto in procura di Futuro Nazionale, la politica si infiamma anche su questo caso. Andiamo sul Giorno, nel milanese Far West a Cologno Monzese, quattro arrestati per tentato omicidio, la pista dei Latin King e l'ipotesi della faida è alta, la notizia è di apertura in home page sul sito del Giorno. Ci spostiamo anche sul Sole 24 Ore per chiudere uno sguardo naturalmente all'andamento dell'economia in Italia. In aggiornamento siamo sul sito ilsole24ore.com. Borse, prosegue l'emorragia con balzo petrolio e gas, le banche affossano Milano, il titolo di apertura, ma si parla anche di MPS, gruppo Caltagirone voterà contro le OPS in assemblea il 29 ottobre, notizia che abbiamo trovato anche su altri quotidiani generalisti. Così le home page dei principali siti di informazione. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
21: Sono le 12:42.
2: Sport.
9: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la pausa nazionali, nel weekend torna la Serie A sotto i riflettori, la sfida di domenica tra Como e Roma. La squadra di Fabregas arriva all'appuntamento con un filotto di successi dopo l'unica partita negativa della prima parte di stagione, la sconfitta a Frosinone. 15 nazionali di rientro dei rispettivi impegni, il tecnico spagnolo ha dovuto lavorare sul campo con un gruppo molto incompleto, da qui dunque qualche incognita sullo stato di forma di una rosa che offre comunque tante soluzioni. L'ultimo a rientrare è Nico Paz dall'Argentina, dove ha contribuito alla festa di addio alla nazionale di Leo Messi segnando un bellissimo gol dimostrando di essere in grande forma. Le cronache degli ultimi giorni ci raccontano il differente tramonto internazionale di due stelle del calcio contemporaneo. Sentiamo Federica Sorrentino.
22: Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto collezioni di palloni d'oro. Il numero 10 argentino ha disputato la sua ultima partita con la nazionale albiceleste, chiudendo oltre 20 anni di storia con la maglia del suo paese, e l'addio non poteva che arrivare con un gol. Messi è andato a segno nella vittoria per 3-0 contro il Benin davanti a oltre 80.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires. Diverso destino per CR7, arrivato a 997 gol segnati in carriera in tutte le competizioni dopo aver abbandonato il ritiro della nazionale portoghese. In dissidio con il CT Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo prova a ricucire porgendo le scuse a compagni di squadra e tifosi. Qualcuno però fa notare che senza il fenomeno il Portogallo ha vinto lo stesso. Resta da capire se siamo già al dopo Ronaldo, che probabilmente sognava di segnare il millesimo gol con la maglia lusitana.
9: Il tennis, dopo l'ottima prestazione con qualche rimpianto a Tokyo contro Carlos Alcaraz, continua ad alti livelli. La tournée asiatica di Matteo Arnaldi, che al Masters 1000 di Shanghai

0: Rani e Jasmine Paolini dovrà vedersela con la coppia formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dalla brasiliana Luisa Stefani. Il forfè di Sinner purtroppo era nell'aria, anche se speravamo che gli ultimi tornei potessero vederlo in buona salute. Così Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, a margine della 12ª edizione del premio Giuseppe Colalucci al circolo antico tiro al volo sul futuro di Jannik Sinner. Ormai, aggiunto Binaghi, si gioca a tennis fino a 40 anni, per cui Sinner, se in buona salute, altri 10 anni di grandi risultati dovrebbe darceli. Binaghi è stato uno dei premiati, tra gli altri anche Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma, e Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio. Motori, la Formula 1 è sbarcata a Singapore per il prossimo weekend di gare sul circuito di Marina Bay, dove per la prima volta si disputerà anche una gara sprint, l'ultima prevista in questa stagione. Il percorso di avvicinamento al Gran Premio è iniziato con la notizia che George Russell, l'unico possibile rivale del leader del mondiale e compagno di team di Mercedes di Kimi Antonelli, sarà penalizzato in griglia per la sostituzione del propulsore. I danni subiti in Malesia, che hanno costretto il britannico al ritiro, hanno infatti imposto alla scuderia tedesca di anticipare la sostituzione del propulsore a Singapore, e ciò comporterà la partenza dal fondo della schieramento. Questo però avverrà solo nella gara della domenica e non nella sprint del sabato. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 12 e 47 minuti.
4: La rassegna stampa.
0: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo adesso alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione di alcuni quotidiani internazionali. Partiamo dalla Ukrainska Pravda, perché ci sono stati nuovi pesantissimi e sanguinosi attacchi da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina. Kramatorsk, il titolo in alto in home page di Ukrainska Pravda, i russi hanno attaccato degli autobus, 12 morti e 14 feriti, il bilancio fortissimo. E poi la Corea del Sud richiama l'ambasciatore dall'Ucraina a causa di una disputa sui prigionieri nordcoreani. Altra notizia, la Polonia conclude l'indagine sui droni russi, alcuni erano dotati di schede SIM polacche. Andiamo sulle agenzie, anzi sulla Reuters, una delle più importanti agenzie di stampa internazionali, e anche qui l'apertura: nella città ucraina occupata dai russi gli abitanti rischiano la strada della morte per procurarsi del cibo, il titolo di apertura. Ma c'è anche una notizia esclusiva: Stati Uniti e Russia valutano la vendita di gas all'Europa nel contesto della guerra in Ucraina. Euronews, il sito di Euronews, gli UTI rivendica un attacco missilistico contro l'aeroporto di Riyadh, esplosioni in città. E poi tutte quante le altre notizie, tra queste l'Unione Europea stanzia 1,24 miliardi di euro per la difesa ucraina. Andiamo sul Times, quindi siamo in Gran Bretagna. L'apertura: marinaio della Royal Navy accusato di spionaggio per conto di una potenza straniera, un 24enne è stato arrestato ed è accusato di 2 reati ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale. Secondo quanto appreso dal Times, la vicenda sarebbe collegata alla Russia. Ancora, Israele chiude il consolato britannico a Gerusalemme, adducendo come motivazione la

0: retorica ostile. C'è un'altra notizia importante: la Cina venne per loro, per Congo, poi arrivò l'Ebola. Andiamo sul Guardian, che è di taglio centrale sulla home page, porta delle notizie che arrivano dagli Stati Uniti. Il comizio di Donald Trump in Texas è stato scosso da ripetute proteste, scrive appunto il quotidiano Guardian. E poi il consolato britannico a Gerusalemme Est rimarrà aperto come missione del Regno Unito, ha dichiarato Ed Miliband. Ci spostiamo in Francia, siamo su Le Monde, che apre naturalmente ancora con le proteste studentesche, mobilitazioni degli studenti delle scuole superiori, interrogativi sollevati da due settimane di interventi della polizia di fronte alle crescenti critiche dopo la diffusione di immagini che mostravano violente azioni della polizia e adolescenti feriti. Il ministro dell'interno Laurent Nunez ha lanciato una serie di aggressive campagne di pubbliche relazioni. Tra il 28 settembre e il 5 ottobre le forze di sicurezza affermano di aver effettuato 6.059 arresti, una cifra senza precedenti. Ci spostiamo anche in Germania, sul Der Spiegel, che punta su un drone esplosivo proveniente da Lipsia. Si ritiene che questi siano gli uomini dietro il fallito attentato di Lipsia. Ci sono delle immagini oscurate nei volti, ma evidentemente gli inquirenti ritengono di sapere chi ha attaccato l'aeroporto di Lipsia con droni. Secondo un'inchiesta di Spiegel, i sospettati avrebbero ricevuto gli ordini da una unità speciale dei servizi segreti russi responsabile delle operazioni di sabotaggio in Occidente. Andiamo anche su un altro quotidiano online tedesco, il Tag Spiegel esclusivo. Dobbiamo superare questo momento. Un politico della CDU chiede l'elezione di Sigmund a ministro presidente. Alex Roscher, fino a pochi giorni fa membro del Parlamento regionale di Magdeburgo, raccomanda al suo gruppo parlamentare di votare per Ulrich Sigmund dell'AfD. Io lo farei, dice, questo è un virgolettato. In Spagna El País, il Consiglio Comunale di Madrid si unisce all'assemblea e non osserva un minuto di silenzio per la morte di Mari Carmen. Nella notizia di apertura adesso in home page, con tanto di video sulla home page appunto del PAI. Andiamo anche sul Washington Post, quindi siamo negli Stati Uniti. La notizia in evidenza riguarda una notizia che arriva dagli Stati Uniti. Appunto, il giudice ordina al Tennessee di conservare le prove relative alla fallita esecuzione di Krista Pike, ed è un caso questo di cui si sta parlando anche sui quotidiani cartacei oggi negli Stati Uniti, ma non solo, perché l'esecuzione di Krista Pike non riuscita ha lasciato gravi danni fisici alla donna, che adesso insomma avrebbe anche problemi a muoversi. E poi invece il New York Times, l'apertura: la ritirata di Trump dal Golfo alla Gran Bretagna, le forze americane si ritirano. C'è un'analisi su questa questione. Una guerra che aveva lo scopo di dimostrare la portata del potere americano ha sortito l'effetto opposto, è una lezione sulle conseguenze inattese. Andiamo anche in Argentina. La Nación, quotidiano argentino online, pubblica un'analisi. Milei festeggia la vittoria di Flavio in Brasile, Flavio e Bolsonaro naturalmente, ma per Caputo la tristezza non ha fine. Il presidente libertario si è fortemente impegnato nella campagna elettorale del paese vicino, ha perseguitato Lula e il giudice Alexander De Moraes, ma le buone notizie locali si fanno sempre più rare, soprattutto in campo economico, il che complica ulteriormente la situazione del ministro. Andiamo anche in Messico, l'apertura della Jornada. Morena celebra 15 anni con un appello a all'unità di fronte all'offensiva della destra e con il sostegno a Sheinbaum. Questo il titolo di apertura. Per chiudere, siamo in Medio Oriente con Haaretz, quotidiano di Israele. Gaza, un anno dopo il cessate il fuoco, nessun governo, nessuna ricostruzione, nessuna speranza all'orizzonte. Hamas rimane la forza più potente sul territorio, un governo alternativo non si profila all'orizzonte, sebbene il mondo stia mostrando maggiore solidarietà nei confronti dei palestinesi, questa solidarietà non si traduce in un cambiamento reale. Così le notizie dai quotidiani online esteri. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 12 e 55 minuti.
1: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: A Kramatorsk, nella regione di Donetsk, un raid russo ha colpito un autobus uccidendo 12 persone e ferendone 14. Lo affermano le autorità locali, come riporta ucraina Pravda. Continua ad aggravarsi intanto il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Prilukhi, nella regione ucraina di Cherniv. Questa mattina il bilancio è di 22 morti, tra cui 5 bambini. Altre 54 persone sono rimaste ferite, ha riferito su Telegram il servizio statale di emergenza dell'Ucraina. I raid delle vittime non si fermano, due persone sono morte a seguito di un altro attacco russo che ieri sera ha colpito un palazzo nel quartiere di Desnyansky di Kiev.
2: Nell'area dell'Arabia Saudita ci sono attualmente circa 500 militari suddivisi in una task force IR e in una task force land, lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto rispondendo in audizione sull'attacco alla base Taif sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita, e ha aggiunto che l'Arabia Saudita chiede il nostro aiuto per difendersi da possibili attacchi. Il Pentagono intanto ha dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, lo riporta Axios citando funzionari americani.
3: Le accise mobili restano la prima opzione al vaglio del governo, lo ha ribadito Giorgia Meloni, che da Spalato al termine del vertice Med9 ha risposto a una domanda sul caro carburanti. Noi, ha detto dal Presidente del Consiglio, siamo sempre pronti a intervenire di nuovo. Meloni tuttavia ha sottolineato che sul tema è ancora in corso una valutazione da parte del governo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere denaro in questo momento o tenerlo come provvista quando dovessero terminare quelle misure.
2: Intanto, secondo l'Istat, nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Ma come nei 3 anni precedenti, anche nel 2025 la voce di spesa che le famiglie dichiarano di aver limitato maggiormente è quella per abbigliamento e calzature. Se si escludono quelle che affermano di non aver sostenuto questa spesa, rispetto al 2024 scende anche la quota di famiglie che dichiara di non aver modificato i propri comportamenti di acquisto per beni e servizi relativi a sanità e alla cura e igiene personale.
3: La cronaca: l'attore genovese Davide Iacopini resta ricoverato in terapia intensiva a San Camillo di Roma dopo essere stato colpito con violenza da una persona mentre era su un monopattino. La dinamica esatta che ha coinvolto il 42enne è ancora in fase di ricostruzione e la polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.
2: Lo sport e il basket: dopo le emozioni vissute nella vittoria contro l'Olympiakos, campione in carica, la Virtus Bologna riprende il suo cammino europeo con la trasferta in casa del Bayern Monaco. I tedeschi sono a loro volta reduci dal finale in volata della gara interna persa con il Partizan e andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern quindi promette scintille. Attesa in campo anche l'Olimpia Milano nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha iniziato la sua stagione europea con 3 nette sconfitte.
3: Per il momento è tutto, più tardi.
1: GR News. Io amo lo spazio.
4: Anche noi, è la nostra casa.
5: A
4: ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
6: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 13.
6: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la pausa nazionali, nel weekend torna la Serie A sotto i riflettori, la sfida di domenica tra Como e Roma. La squadra di Fabregas arriva all'appuntamento con un filotto di successi dopo l'unica partita negativa della prima parte di stagione, la sconfitta a Frosinone. 15 nazionali di rientro dei rispettivi impegni, il tecnico spagnolo ha dovuto lavorare sul campo con un gruppo molto incompleto, da qui dunque qualche incognita sullo stato di forma di una rosa che offre comunque tante soluzioni. L'ultimo a rientrare Nico Paz dall'Argentina, dove ha contribuito alla festa di addio alla nazionale di Leo Messi segnando un bellissimo gol dimostrando di essere in grande forma. Le cronache degli ultimi giorni ci raccontano il differente tramonto internazionale di due stelle del calcio contemporaneo. Sentiamo Federica Sorrentino.
8: Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto collezioni di palloni d'oro. Il numero 10 argentino ha disputato la sua ultima partita con la nazionale albiceleste, chiudendo oltre 20 anni di storia con la maglia del suo paese, e l'addio non poteva che arrivare con un gol. Messi è andato a segno nella vittoria per 3-0 contro il Benin davanti a oltre 80.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires. Diverso destino per CR7, arrivato a 997 gol segnati in carriera in tutte le competizioni dopo aver abbandonato il ritiro della nazionale portoghese. In dissidio con il CT Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo prova a ricucire porgendo le scuse a compagni di squadra e tifosi. Qualcuno però fa notare che senza il fenomeno il Portogallo ha vinto lo stesso. Resta da capire se siamo già al dopo Ronaldo, che probabilmente sognava di segnare il millesimo gol con la maglia lusitana.
0: Il tennis, dopo l'ottima prestazione con qualche rimpianto a Tokyo contro Carlos Alcaraz, continua ad alti livelli. La tournée asiatica di Matteo Arnaldi, che al Masters 1000 di Shanghai ha chiuso il suo incontro di primo turno battendo Bernard Domic col punteggio finale di 6-3-6-1. Al secondo turno il ligure se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, numero 11 del tabellone, 12 al mondo. In campo donne questo pomeriggio a Pechino, nel doppio, la coppia azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini dovrà vedersela con la coppia formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dalla brasiliana Luisa Stefani. Il forfè di Sinner purtroppo era nell'aria, anche se speravamo che gli ultimi tornei potessero vederlo in buona salute. Così Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, a margine della 12esima edizione del premio Giuseppe Colalucci al circolo antico tiro al volo sul futuro di Jannik Sinner. Ormai, aggiunto Binaghi, si gioca a tennis fino a 40 anni, per cui Sinner, se in buona salute, e altri 10 anni di grandi risultati dovrebbe darceli. Binaghi è stato uno dei premiati, tra gli altri anche Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma, e Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio. Motori, la Formula 1 è sbarcata a Singapore per il prossimo weekend di gare sul circuito di Marina Bay, dove per la prima volta si disputerà anche una gara sprint, l'ultima prevista in questa stagione. Il percorso di avvicinamento al Gran Premio è iniziato con la notizia che George Russell, l'unico possibile rivale del leader del mondiale e compagno di team di Mercedes di Kimi Antonelli, sarà penalizzato in griglia per la sostituzione del propulsore. I danni subiti in Malesia, che hanno costretto il britannico al ritiro, hanno infatti imposto alla scuderia tedesca di anticipare la sostituzione del propulsore a Singapore, e ciò comporterà la partenza dal fondo della schieramento. Questo però avverrà solo nella gara della domenica e non nella sprint del sabato. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
6: Meteo.
9: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: La rassegna stampa.
0: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento come sempre sulle notizie più importanti del giorno, quelle che si trovano adesso in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione. Partiamo da quelli italiani. Siamo su Repubblica, che ha la legge elettorale in evidenza, Meronemlum, rischio stop dalla Corte, il governo lavora al piano B, questo il titolo di apertura di un titolo che riguarda anche altri quotidiani italiani. Naturalmente c'è il racconto, il trilaterale in mensa tra Conte, leader di AVS, le primarie nel menu, e poi l'intervista Mancini del PD, Gualtieri corre a Roma per ora, e la, poi ancora tiene il Quirinale, Mattarella firma 3 decreti di grazia appena in parte scontata per un gioielliere, ecco perché il caso Ruggero è diverso. Anche il Corriere della Sera, Corriere.it, punta sulla legge elettorale, sull'ultimo scrutinio segreto, quello appunto di oggi, e poi in alto invece l'altra notizia importante arriva dalla Ucraina: raid russo su un autobus a Kramatorsk, 12 morti nella notte, nuovi attacchi di Mosca su Kiev. Riforma elettorale, poi salta la tagliola sulle pensioni per i parlamentari, dal 14 aprile liberi tutti. Ancora per quanto riguarda la politica, campo largo, la chat dei quattro leader, Schlein, Conte, chiese delle primarie, non mi parlò di un terzo nome, questo è il virgolettato. Ma c'è anche la strage di Linate, 25 anni fa, strage di Linate, la nebbia, i radar, l'esplosione e 118 morti che cambiarono l'aviazione, c'è un aereo in pista, il virgolettato, quello che resta di un aereo, e un altro articolo in evidenza sulla home page del Corriere.it. La Stampa: Torino, paura in corso in Audi, tram deraglia dopo lo scontro con un furgone, ci sono feriti anche qui, nuova legge elettorale, Meronemlum, cosa cambia se passa la nuova legge elettorale, cosa succede se viene bocciata. E poi in primo piano, mercati in calo in tutta Europa, Milano guarda a petrolio e bond. Andiamo sul Messaggero: Kiev, raid russo su un bus a Kramatorsk, 12 morti, Rubio preoccupati per la guerra, che la guerra si estenda ad altri paesi, questo è il titolo di apertura, con tanto di fotografie dell'autobus bombardato, l'autobus in Ucraina bombardato dalle forze armate russe. Ma c'è anche l'operazione in evidenza sulla prima pagina, sulla home page del Messaggero: MPS, il gruppo Caltagirone, voterà contro i 5 punti della parte straordinaria nell'assemblea del 29 ottobre. Andiamo sul Fatto Quotidiano. L'apertura, oltre a richiamare naturalmente il titolo di apertura del giornale cartaceo, porta anche in primo piano un'altra notizia che troviamo comunque anche sul cartaceo: addio a Barbara Spinelli, esule progressista in lotta per i diritti e l'Europa vera, questo il titolo. Poi rissa sui depistaggi della destra, Gazzetta in aula contro Gazzarra, in aula contro Scarpinato, Ricciardi, il Movimento 5 Stelle mostra Colosimo col nero Ciavardini e lei si infuria. Andiamo sul Giornale, anche il Giornale pubblica la legge elettorale, naturalmente con appunto il D-Day di oggi, il voto segreto, e poi la notizia dell'Ucraina: raid russo su un autobus a Kramatorsk, 12 morti, tensione ai confini NATO, Rubio, la guerra rischia di allargarsi, queste le parole appunto del segretario segretario di Stato americano. Andiamo anche sul Mattino. Sannazzaro, il MIC, procedura di acquisizione avviata, pronti a comprare il teatro del centro di Napoli, che rimase scempiato da un incendio, lo ricorderete, alcuni mesi fa. E poi la mobilitazione ai Campi Flegrei in 700, oggi in corteo a Roma il sindaco di Bacoli: restiamo nella nostra terra. C'è spazio anche in home page sul sito del Mattino, quotidiano edito a Napoli, per una notizia di cronaca grave di camorra che corre sull'asse Campania-Veneto. Clan dei Casalesi in Veneto, riciclaggio e associazione di tipo mafioso, eseguite condanne con 24 arresti. Questa è un'altra notizia in evidenza sul quotidiano napoletano. Andiamo invece in Liguria, perché il sito del Secolo XIX apre con una notizia naturalmente da Genova. Erzelli: il progetto Cabino Via accelera in campo fondi pubblici e privati. Questo, diciamo, il titolo in evidenza, ma ci sono anche altre notizie dal territorio, da Imperia all'addio di Messi all'Argentina. C'era un pezzo di Imperia, Pionetti, emozione. Poi Genova: la favola del principe Pallavicino, e Emanuele Arcuri: spunta un anello, ma da palazzo solo no comment. Sono le notizie in alto sulla home page del Secolo XIX.it. Il Gazzettino, quindi siamo nel nord-est, proteste e scontri in Francia, studente trevigiano di 17 anni bloccato a Lille: sono finito in mezzo ai lacrimogeni. Queste le sue parole, studenti in protesta da Marsiglia a Parigi, decine di migliaia in piazza in tutta la Francia. Si punta ancora su queste notizie, sulla notizia chiaramente in evoluzione, che arrivano anche dalla Francia, ma c'è anche spazio per un'altra notizia di cronaca: bambino di un anno e mezzo travolto da un furgone guidato da un amico di famiglia, il piccolo è morto dopo 2 giorni di agonia. Ancora a Padova la polemica: il tribunale islamico basato sulla Sharia esposto in procura di Futuro Nazionale, la politica si infiamma anche su questo caso. Andiamo sul Giorno: nel milanese Far West a Cologno Monzese, 4 arrestati per tentato omicidio, la pista dei Latin King e l'ipotesi della faida è alta. La notizia è di apertura in home page sul sito del Giorno. Ci spostiamo anche sul Sole 24 Ore per chiudere uno sguardo naturalmente all'andamento dell'economia in Italia. In aggiornamento siamo sul sito ilsole24ore.com. Borse: prosegue l'emorragia con balzo petrolio e gas, le banche affossano Milano, il titolo di apertura, ma si parla anche di MPS, gruppo Caltagirone voterà contro le OPS in assemblea il 29 ottobre, notizia che abbiamo trovato anche su altri quotidiani generalisti. Così le home page dei principali siti di informazione. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 13 e 12 minuti.
5: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La legge elettorale è stata approvata con 200 voti a favore e 146 contrari, con il voto finale a scrutinio segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che avevano introdotto le preferenze con i capilista bloccati e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Attacco alla maggioranza di Elly Schlein: temete le elezioni, ha detto.
2: Le accise mobili restano intanto la prima opzione al vaglio del governo. Lo ha ribadito Giorgia Meloni, che da Spalato al termine del vertice Med9 ha risposto a una domanda sul caro carburanti. Noi, ha detto la Presidente del Consiglio, siamo sempre pronti a intervenire di nuovo. Meloni tuttavia ha sottolineato che sul tema è ancora in corso una valutazione da parte del governo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere denaro in questo momento o tenerlo come provvista quando dovessero terminare quelle misure.
3: Una donna è rimasta uccisa e altre 2 persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare di un villaggio della Polonia. Riferito la polizia, secondo la quale l'attentatore, un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia delle forze dell'ordine. Secondo quanto riferito dalle autorità, il ragazzo è entrato nell'istituto alle 9 del mattino armato di coltello e ha ferito 3 membri del personale scolastico, tra cui la donna di 37 anni identificata dai media come una collaboratrice e il preside che lo ha bloccato. Poco dopo la polizia ha riferito che la donna è deceduta nonostante tentativi di rianimazione.
2: A Pescara invece un 16enne è stato aggredito durante le attività motorie in un istituto superiore. Secondo quanto riferito dalla dirigente scolastica, un gruppo di 2 o 3 studenti avrebbe raggiunto il ragazzo mentre era impegnato nell'attività sportiva e uno di loro lo avrebbe colpito al volto con uno schiaffo. Il 16enne ha riportato la frattura dello zigomo. Soccorso dal 118 è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il presunto responsabile è stato sospeso.
3: Dopo una lite, l'amico le ruba la borsa contenente il telefono e per vendetta pubblica sui social un video che la ritrae in atteggiamenti privati. È successo ad Anna Luca Stoldi, figlia 25enne di Asia Argento e Morgan, che ha presentato una denuncia di furto. Le ricerche della Polizia Ferroviaria di Napoli hanno consentito di rintracciare il cellulare nella stazione ferroviaria dove si trovava anche l'uomo. A lanciare l'allarme è stata proprio Asia Argento, che dopo essersi accorta delle immagini su Instagram ha tentato inutilmente di contattare la figlia. A questo punto si è rivolta alla Polizia di Stato.
2: Lo sport: c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero 1 al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma il 13 gennaio sul Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso gennaio, venendo eliminato a sorpresa dall'australiano Jordan Smith, poi vincitore della competizione.
3: È tutto, al prossimo appuntamento.
6: Meteo.
9: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
7: Sono le 13 e 17 minuti.
6: La rassegna stampa.
0: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo adesso alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione di alcuni quotidiani internazionali. Partiamo dalla Ukrainska Pravda, perché ci sono stati nuovi pesantissimi e sanguinosi attacchi da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina. Kramatorsk, il titolo in alto in home page di Ukrainska Pravda, i russi hanno attaccato degli autobus, 12 morti e 14 feriti, il bilancio fortissimo. E poi la Corea del Sud richiama l'ambasciatore dall'Ucraina a causa di una disputa sui prigionieri nordcoreani. Altra notizia, la Polonia conclude l'indagine sui droni russi, alcuni erano dotati di schede SIM polacche. Andiamo sulle agenzie, anzi sulla Reuters, una delle più importanti agenzie di stampa internazionali, e anche qui l'apertura: nella città ucraina occupata dai russi gli abitanti rischiano la strada della morte per procurarsi del cibo, il titolo di apertura. Ma c'è anche una notizia esclusiva: Stati Uniti e Russia valutano la vendita di gas all'Europa nel contesto della guerra in Ucraina. Il Euronews, il sito di Euronews, gli utili vendica cercano un attacco missilistico contro l'aeroporto di Riyadh, esplosioni in città e poi tutte quante le altre notizie, tra queste l'Unione Europea stanzia 1,24 miliardi di euro per la difesa ucraina. Andiamo sul Times, quindi siamo in Gran Bretagna, l'apertura: marinaio della Royal Navy accusato di spionaggio per conto di una potenza straniera, un 24enne è stato arrestato ed è accusato di due reati ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale. Secondo quanto appreso dal Times, la vicenda sarebbe collegata alla Russia. Ancora, Israele chiude il consolato britannico a Gerusalemme adducendo come motivazione la retorica ostile. C'è un'altra notizia importante: la Cina venne per loro per Congo, poi arrivò l'Ebola. Andiamo sul Guardian, che è di taglio centrale sulla home page, porta delle notizie che arrivano dagli Stati Uniti. Il comizio di Donald Trump in Texas è stato scosso da ripetute proteste, scrive appunto il quotidiano Guardian. E poi il consolato britannico a Gerusalemme Est rimarrà aperto come missione del Regno Unito, ha dichiarato Ed Miliband. Ci spostiamo in Francia, siamo su Le Monde, che apre naturalmente ancora con le proteste studentesche, mobilitazioni degli studenti delle scuole superiori, interrogativi sollevati da due settimane di interventi della polizia di fronte alle crescenti critiche dopo la diffusione di immagini che mostravano violente azioni della polizia e adolescenti feriti. Il ministro dell'interno Laurent Nunez ha lanciato una serie di aggressive campagne di pubbliche relazioni. Tra il 28 settembre e il 5 ottobre le forze di sicurezza affermano di aver effettuato 6.059 arresti, una cifra senza precedenti. Ci spostiamo anche in Germania, sul Der Spiegel, che punta su un drone esplosivo proveniente da Lipsia. Si ritiene che questi siano gli uomini dietro il fallito attentato di Lipsia. Ci sono delle immagini oscurate nei volti, ma evidentemente gli inquirenti ritengono di sapere chi ha attaccato l'aeroporto di Lipsia con droni. Secondo un'inchiesta di Spiegel, i sospettati avrebbero ricevuto gli ordini da una unità speciale dei servizi segreti russi responsabile delle operazioni di sabotaggio in Occidente. Andiamo anche su un altro quotidiano online tedesco, il Tagesspiegel. Esclusivo: dobbiamo superare questo momento, un politico della CDU chiede l'elezione di Sigmund a ministro presidente. Alex Roscher, fino a pochi giorni fa membro del Parlamento regionale di Magdeburgo, raccomanda al suo gruppo parlamentare di votare per Ulrich Sigmund della AfD. Io lo farei, dice, questo è un virgolettato. In Spagna, El País, il Consiglio Comunale di Madrid si unisce all'assemblea e non osserva un minuto di silenzio per la morte di Mari Carmen. Nella notizia di apertura adesso in home page, con tanto di video sulla home page appunto del PAI. Andiamo anche sul Washington Post, quindi siamo negli Stati Uniti. La notizia in evidenza riguarda una notizia che arriva dagli Stati Uniti. Appunto, il giudice ordina al Tennessee di conservare le prove relative alla fallita esecuzione di Krista Pike, ed è un caso questo di cui si sta parlando anche sui quotidiani cartacei oggi negli Stati Uniti, ma non solo, perché l'esecuzione di Krista Pike non riuscita ha lasciato gravi danni fisici alla donna, che adesso insomma avrebbe anche problemi a muoversi. E poi invece il New York Times, l'apertura: la ritirata di Trump dal Golfo alla Gran Bretagna, le forze americane si ritirano. C'è un'analisi su questa questione, una guerra che aveva lo scopo di dimostrare la portata del potere americano ha sortito l'effetto opposto, è una lezione sulle conseguenze inattese. Andiamo anche in Argentina. La Nación, quotidiano argentino online, pubblica un'analisi. Milei festeggia la vittoria di Flavio in Brasile, Flavio e Bolsonaro naturalmente, ma per Caputo la tristezza incertezza non ha fine. Il presidente libertario si è fortemente impegnato nella campagna elettorale del paese vicino, ha perseguitato Lula e il giudice Alexander De Moraes, ma le buone notizie locali si fanno sempre più rare, soprattutto in campo economico, il che complica ulteriormente la situazione del ministro. Andiamo anche in Messico, l'apertura della Jornada Morena celebra 15 anni con un appello all'unità di fronte all'offensiva della destra e con il sostegno a Sheinbaum. Questo il titolo di apertura. Per chiudere, siamo in Medio Oriente con Haaretz, quotidiano di Israele. Gaza, un anno dopo il cessate il fuoco, nessun governo, nessuna ricostruzione, nessuna speranza all'orizzonte. Hamas rimane la forza più potente sul territorio, un governo alternativo non si profila all'orizzonte, sebbene il mondo stia mostrando maggiore solidarietà nei confronti dei palestinesi, questa solidarietà non si traduce in un cambiamento reale. Così le notizie dai quotidiani online esteri. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
7: Sono le 13 e 24 minuti.
6: News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, ultimo atto alla Camera, iniziate le dichiarazioni di voto in vista del via libera definitivo al testo a scrutinio segreto, atteso non prima delle 12.30. La fiducia è un ricatto palese, sapete che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe avuto i voti per passare. Abbiate un sussulto, disobbedite per la democrazia, ha detto in aula Riccardo Maggi, leader di Più Europa. Tutte le opposizioni contestano la riforma parlando di legge incostituzionale. La maggioranza invece difende lo stabilicum e ostenta sicurezza sull'esito delle votazioni. Sono tranquilla come sempre, ha detto alla vigilia la premier Meloni. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone oggi in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 le vittime civili solo ieri in territorio ucraino, secondo il segretario dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Intanto la Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, hanno discusso la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca. Non ce l'ha fatta il ragazzino colto martedì scorso dal arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano nel Bresciano. Il 13enne, accasciatosi al suolo improvvisamente, era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta alla sesta giornata. Tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. Padroni di casa a -3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Meteo.
9: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: GR News. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno con il gruppo Next la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 13 e 28 minuti.
6: News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la legge elettorale con il via libera definitivo alla Camera a scrutinio segreto sullo Stabilicum. Nelle dichiarazioni di voto la maggioranza ha difeso la bontà della riforma, le opposizioni hanno rinnovato tutte le critiche parlando di legge incostituzionale. Sentiamo prima Stefano Benigni di Forza Italia, poi il leader 5 Stelle Conte.
11: Chi l'ha scritta quella legge? Che si chiamava Italicum, che regalava il premio di maggioranza a chi superava il 40%. Chi aveva previsto i capilista bloccati con sotto le preferenze? Chi ha messo nero su bianco il ballottaggio? Eccoli qua, Presidente, i campioni della coerenza, giorni alterni. Sono sempre loro.
12: Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne, perché i capilista potranno essere tutti uomini. Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile, la donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo.
10: Caro Energia, mentre i produttori hanno innalzato il tetto sul price cap ai carburanti con ricadute alle pompe di benzina dopo la scadenza dello sconto governativo sulle accise, la richiesta italiana di maggiore flessibilità di bilancio per interventi nel settore in vista della prossima manovra è oggi sul tavolo della Commissione europea. Ne discutono anche i ministri delle finanze all'Eurogruppo di questo pomeriggio e all'Ecofin di domani. Aperture da Bruxelles, ricordando però che scostamenti di bilancio su difesa ed energia sono stati già deliberati. Il conflitto russo-ucraino registra anche nelle ultime ore un'impennata di vittime civili. A protestare oggi anche il numero uno dell'ONU Guterres. Il segretario di Stato americano Rubio dice di temere che il conflitto possa estendersi in altri paesi europei e nello stallo negoziale Washington e Mosca preparano affari sul gasdotto Nord Stream che collega Russia ed Europa. Sentiamo Alessandro Cisilin.
13: Si intensifica ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina e si allarga drammaticamente la tendenza a coinvolgere civili. Kiev denuncia stamani la morte di almeno 30 persone in un raid russo che ha colpito una stazione di autobus a Kramatorsk nel Donetsk. Altri 3 decessi nelle ultime ore nella capitale, secondo il sindaco Klitschko. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino, protesta il leader dell'ONU Guterres che invoca una de-escalation. Il segretario di Stato americano Rubio riferisce che anche gli Stati Uniti, come alcuni paesi europei come l'Estonia, che ha mosso le proprie truppe al confine russo, temono l'estendersi del conflitto nel continente, e la Moldavia annuncia stamani la costruzione di rifugi per proteggersi da eventuali attacchi che superassero la frontiera ucraina. E nello stallo negoziale Stati Uniti e Russia preparano affari. La Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, discutono la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca.
10: Allerta arancione in Toscana, dove le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti, alberi caduti, frane e disagi. Scuole chiuse, parchi, giardini e cimiteri interdetti in diversi centri della regione, tra Firenze, Lucca e Viareggio, dove si è scoperchiato anche il tetto di un asilo. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti, alberi e pali crollati e disagi nella viabilità a Roma colpita da una bomba d'acqua. 120 gli interventi dei vigili del fuoco da ieri sera. Piogge intense anche sul vicino litorale laziale fino a Civitavecchia. Si indaga per tentato omicidio sull'incidente che ha coinvolto Davide Jacopini, attore genovese di 42 anni, volto noto del cinema e di diverse fiction. È ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma, in prognosi riservata, dopo essere stato avvicinato da una minicar e colpito mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. Domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione sempre a Monteverde e si sospetta la regia di una banda delle minicar. Jannik Sinner mette nel mirino gli Australian Open 2027. Il fuoriclasse azzurro, chiusa anzitempo la stagione per l'infortunio al ginocchio, si concentra sul lavoro di rafforzamento muscolare per tornare al top della forma. A Sinner si stringono idealmente da Tony Nadal a Matteo Berrettini, passando per il ministro dello sport Abodi. Il servizio di Gianni De Gaetano.
14: Ciò che non ci spezza ci fortifica, scrisse il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche. Mai parole più adatte da dedicare a Jannik Sinner, che chiuse chiusa gioco forza in anticipo la stagione comunque abbellita da sei tornei vinti, tra cui il bis di Wimbledon, deve rimettere a posto la mente e soprattutto il fisico, condizionate dagli scricchioli del ginocchio destro, in particolare quella striscia di tessuto connettivo di sostegno denominata bandelletta iliotibiale. Presto fatto, un mese senza racchetta, un po' di riposo a casa e lavoro di rafforzamento muscolare dopo i trattamenti di Lione, i suggerimenti del medico di Alberto Tomba, amico del cuore del 25enne di San Candido. Obiettivo: gli Australian Open della seconda metà di gennaio 2027, e si stringe idealmente accanto a Sinner anche il ministro dello sport Abodi.
15: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, però è umano e gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario.
14: Intanto al Masters 1000 di Shanghai, dopo Berrettini vince anche Arnaldi, che nel secondo turno troverà l'americano Fritz.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
16: Meteo.
9: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: La rassegna stampa.
0: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento come sempre sulle notizie più importanti del giorno, quelle che si trovano adesso in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione. Partiamo da quelli italiani. Siamo su Repubblica, che ha la legge elettorale in evidenza, Meronemlum, rischio stop dalla Corte, il governo lavora al piano B, questo il titolo di apertura di un titolo che riguarda anche altri quotidiani italiani. Naturalmente c'è il racconto, il trilaterale immensa tra Conte, leader di AVS, le primarie nel menu, e poi l'intervista Mancini del PD, Gualtieri corre a Roma per ora, e poi ancora tiene il Quirinale, Mattarella firma tre decreti di grazia appena in parte scontata per un gioielliere, ecco perché il caso Ruggero è diverso. Anche il Corriere della Sera, Corriere.it, punta sulla legge elettorale, sull'ultimo scrutinio segreto, quello appunto di oggi, e poi in alto invece l'altra notizia importante arriva dalla Ucraina: raid russo su un autobus a Kramatorsk, 12 morti nella notte, nuovi attacchi di Mosca su Kiev. Riforma elettorale, poi salta la tagliola sulle pensioni per i parlamentari, dal 14 aprile liberi tutti. Ancora per quanto riguarda la politica, campo largo, la chat dei quattro leader, Schlein, Conte, Chiese, delle primarie, non mi parlò di un terzo nome, questo è il virgolettato. Ma c'è anche la strage di Linate, 25 anni fa, strage di Linate, la nebbia, i radar, l'esplosione e 118 morti che cambiarono l'aviazione, c'è un aereo in pista, il virgolettato, quello che resta di un aereo, e un altro articolo in evidenza sulla home page del Corriere.it. La stampa: Torino, paura in corso in Audi, tram deraglia dopo lo scontro con un furgone, ci sono feriti anche qui, nuova legge elettorale, Melunellum, cosa cambia se passa la nuova legge elettorale, cosa succede se viene bocciata. E poi in primo piano, mercati in calo in tutta Europa, Milano guarda a petrolio e bond. Andiamo sul Messaggero: Kiev, raid russo su un bus a Kramatorsk, 12 morti, Rubio preoccupati per la guerra, che la guerra si estenda ad altri paesi, questo è il titolo di apertura, con tanto di fotografie dell'autobus bombardato, l'autobus in Ucraina bombardato dalle forze armate russe. Ma c'è anche l'operazione in evidenza sulla prima pagina, sulla home page del Messaggero: MPS, il gruppo Caltagirone, voterà contro i 5 punti della parte straordinaria nell'assemblea del 29 ottobre. Andiamo sul Fatto Quotidiano. l'apertura, oltre a richiamare naturalmente il titolo di apertura del giornale cartaceo, porta anche in primo piano un'altra notizia che troviamo comunque anche sul cartaceo: addio a Barbara Spinelli, esule progressista in lotta per i diritti e l'Europa vera, questo il titolo. Poi rissa sui depistaggi della destra, Gazzetta in aula contro Gazzarra, in aula contro Scarpinato, Ricciardi, il Movimento 5 Stelle mostra Colosimo col nero, Ciavardini e lei si infuria. Andiamo sul giornale, anche il giornale pubblica la legge elettorale naturalmente con appunto il D-Day di oggi, il voto segreto e poi la notizia dall'Ucraina, raid russo su un autobus a Kramatorsk, 12 morti, tensione ai confini NATO, Rubio, la guerra rischia di allargarsi, queste le parole appunto del segretario di Stato americano. Andiamo anche sul Mattino, Sannazzaro, il MIC, procedura di acquisizione avviata, pronti a comprare il teatro del centro di Napoli che fu oggetto, rimase scempiato da un incendio, lo ricorderete, alcuni mesi fa. E poi la mobilitazione ai campi Flegrei in 700, oggi in corteo a Roma, il sindaco di Bacoli, restiamo nella nostra terra. C'è spazio anche in home page sul sito del Mattino, quotidiano edito a Napoli, per una notizia di cronaca grave di camorra che corre sull'asse Campania-Veneto, clan dei Casalesi in Veneto, riciclaggio e associazione di tipo mafioso, eseguite condanne con 24 arresti. Questa è un'altra notizia in evidenza sul quotidiano napoletano. Andiamo invece in Liguria, perché il sito del Secolo XIX apre con una notizia naturalmente da Genova, Erzelli, il progetto Cabino Via accelera in campo fondi pubblici e privati, questo diciamo il titolo in evidenza, ma ci sono anche altre notizie dal territorio, da Imperia all'addio di Messi all'Argentina, c'era un pezzo di Imperia, Pionetti, emozione. Poi Genova, la favola del principe Pallavicino e Manuel Arcuri, spunta un anello ma da palazzo solo, no comment, sono le notizie in alto sulla home page del Secolo XIX.it. Il Gazzettino, quindi siamo nel nord-est, proteste e scontri in Francia, studente trevigiano di 17 anni bloccato a Lille, sono finito in mezzo ai lacrimogeni, queste le sue parole, studenti in protesta da Marsiglia a Parigi, decine di migliaia in piazza in tutta la Francia, si punta ancora su queste notizie, sulla notizia chiaramente in evoluzione che arrivano anche dalla Francia, ma c'è anche spazio per un'altra notizia di cronaca, bambino di un anno e mezzo travolto da un furgone guidato da un amico di famiglia, il piccolo è morto dopo 2 giorni di agonia. Ancora a Padova la polemica, il tribunale islamico basato sulla Sharia esposto in procura di Futuro Nazionale, la politica si infiamma anche su questo caso. Andiamo sul Giorno, nel milanese Far West a Cologno Monzese, 4 arrestati per tentato omicidio, la pista dei Latin King e l'ipotesi della faida è alta, la notizia è di apertura in home page sul sito del Giorno. Ci spostiamo anche sul Sole 24 Ore per chiudere uno sguardo naturalmente all'andamento dell'economia in Italia, in aggiornamento siamo sul sito ilsole24ore.com. Borse, prosegue l'emorragia con balzo petrolio e gas, le banche affossano Milano, il titolo di apertura, ma si parla anche di MPS, gruppo Caltagirone voterà contro le OPS in assemblea il 29 ottobre, notizia che abbiamo trovato anche su altri quotidiani generalisti, così le home page dei principali siti di informazione. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
17: Dall'Italia e dal mondo tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
7: Sono le 13:42.
16: Sport.
18: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
19: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
18: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane

0: Meteo.
1: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Sono le 13 e 46 minuti.
4: La rassegna stampa.
5: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo adesso alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione di alcuni quotidiani internazionali. Partiamo dalla Ukrainska Pravda, perché ci sono stati nuovi pesantissimi e sanguinosi attacchi da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina. Kramatorsk, il titolo in alto in home page di Ukrainska Pravda, i russi hanno attaccato degli autobus, 12 morti e 14 feriti, il bilancio fortissimo. E poi la Corea del Sud richiama l'ambasciatore dall'Ucraina a causa di una disputa sui prigionieri nordcoreani. Altra notizia, la Polonia conclude l'indagine sui droni russi, alcuni erano dotati di schede SIM polacche. Andiamo sulle agenzie, anzi sulla Reuters, una delle più importanti agenzie di stampa internazionali, e anche qui l'apertura: nella città ucraina occupata dai russi gli abitanti rischiano la strada della morte per procurarsi del cibo, il titolo di apertura. Ma c'è anche una notizia esclusiva: Stati Uniti e Russia valutano la vendita di gas all'Europa nel contesto della guerra in Ucraina. Euronews, il sito di Euronews, Houthi rivendica un attacco missilistico contro l'aeroporto di Riyadh, esplosioni in città. E poi tutte quante le altre notizie, tra queste l'Unione Europea stanzia 1,24 miliardi di euro per la difesa ucraina. Andiamo sul Times, quindi siamo in Gran Bretagna. L'apertura: marinaio della Royal Navy accusato di spionaggio per conto di una potenza straniera, un 24enne è stato arrestato ed è accusato di due reati ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale. Secondo quanto appreso dal Times, la vicenda sarebbe collegata alla Russia. Ancora, Israele chiude il consolato britannico a Gerusalemme adducendo come motivazione la retorica ostile. C'è un'altra notizia importante: la Cina venne per loro per Congo, poi arrivò l'Ebola. Andiamo sul Guardian, che è di taglio centrale sulla home page, porta delle notizie che arrivano dagli Stati Uniti. Il comizio di Donald Trump in Texas è stato scosso da ripetute proteste, scrive appunto il quotidiano Guardian. E poi il consolato britannico a Gerusalemme Est rimarrà aperto come missione del Regno Unito, ha dichiarato Ed Miliband. Ci spostiamo in Francia, siamo su Le Monde, che apre naturalmente ancora con le proteste studentesche, mobilitazioni degli studenti delle scuole superiori, interrogativi sollevati da due settimane di interventi della polizia di fronte alle crescenti critiche dopo la diffusione di immagini che mostravano violente azioni della polizia e adolescenti feriti. Il ministro dell'interno Laurent Nunez ha lanciato una serie di aggressive campagne di pubbliche relazioni. Tra il 28 settembre e il 5 ottobre le forze di sicurezza affermano di aver effettuato 6.059 arresti, una cifra senza precedenti. Ci spostiamo anche in Germania, sul Der Spiegel, che punta su un drone esplosivo proveniente da Lipsia. Si ritiene che questo

0: giornalisti, siano gli uomini dietro il fallito attentato di Lipsia. Ci sono delle immagini oscurate nei volti, ma evidentemente gli inquirenti ritengono di sapere chi ha attaccato l'aeroporto di Lipsia con droni. Secondo un'inchiesta di Spiegel, i sospettati avrebbero ricevuto gli ordini da una unità speciale dei servizi segreti russi responsabile delle operazioni di sabotaggio in Occidente. Andiamo anche su un altro quotidiano online tedesco, il Tagesspiegel esclusivo. Dobbiamo superare questo momento. Un politico della CDU chiede l'elezione di Sigmund a ministro presidente. Alex Roscher, fino a pochi giorni fa membro del Parlamento regionale di Magdeburgo, raccomanda al suo gruppo parlamentare di votare per Ulrich Sigmund dell'AfD. Io lo farei, dice, questo è un virgolettato. In Spagna El País, il Consiglio Comunale di Madrid, si unisce all'assemblea e non osserva un minuto di silenzio per la morte di Mari Carmen. Nella notizia di apertura adesso in homepage, con tanto di video sulla homepage appunto del País. Andiamo anche sul Washington Post, quindi siamo negli Stati Uniti. La notizia in evidenza riguarda una notizia che arriva dagli Stati Uniti. Appunto, il giudice ordina al Tennessee di conservare le prove relative alla fallita esecuzione di Krista Pike, ed è un caso questo di cui si sta parlando anche sui quotidiani cartacei oggi negli Stati Uniti, ma non solo, perché l'esecuzione di Krista Pike non riuscita ha lasciato gravi danni fisici alla donna, che adesso insomma avrebbe anche problemi a muoversi. E poi invece il New York Times, l'apertura, la ritirata di Trump dal Golfo alla Gran Bretagna, le forze americane si ritirano. C'è un'analisi su questa questione, una guerra che aveva lo scopo di dimostrare la portata del potere americano ha sortito l'effetto opposto, è una lezione sulle conseguenze inattese. Andiamo anche in Argentina. La Nación, quotidiano argentino online, pubblica un'analisi. Milei festeggia la vittoria di Flavio in Brasile, Flavio e Bolsonaro naturalmente, ma per Caputo la tristezza non ha fine. Il presidente libertario si è fortemente impegnato nella campagna elettorale del paese vicino, ha perseguitato Lula e il giudice Alexander De Moraes, ma le buone notizie locali si fanno sempre più rare, soprattutto in campo economico, il che complica ulteriormente la situazione del ministro. Andiamo anche in Messico, l'apertura della Jornada. Morena celebra 15 anni con un appello all'unità di fronte all'offensiva della destra e con il sostegno a Sheinbaum. Questo il titolo di apertura. Per chiudere, siamo in Medio Oriente con Haaretz, quotidiano di Israele. Gaza, un anno dopo il cessate il fuoco, nessun governo, nessuna ricostruzione, nessuna speranza all'orizzonte. Hamas rimane la forza più potente sul territorio, un governo alternativo non si profila all'orizzonte, sebbene il mondo stia mostrando maggiore solidarietà nei confronti dei palestinesi, questa solidarietà non si traduce in un cambiamento reale. Così le notizie dai quotidiani online esteri. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 13 e 54 minuti.
0: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Via libera della Camera alla legge elettorale. Il provvedimento votato a scrutinio segreto ha ottenuto 227 voti favorevoli. La riforma elettorale dunque legge. Dopo la strage di ieri e i morti della scorsa notte, nuova strage di civili innocenti in Ucraina nell'ennesimo attacco terroristico russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk. Un raid ha colpito un autobus uccidendo 12 persone e ferendone 14. 14, lo affermano le autorità locali, come riporta Ukrainska Pravda. Intanto rimane altissima la tensione tra Kremlin e NATO, in particolare nell'area dell'exclave russa di Kaliningrad, la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca proprio nella zona baltica, avrebbe deciso di schierare truppe a guardia del confine con Kaliningrad, una scelta presa a seguito del deterioramento della situazione della sicurezza nella regione e delle notizie di una possibile mobilitazione in Russia. Secondo il ministro degli interni di Vilnius, la decisione di schierare l'esercito è stata assunta in seguito ad un recente incidente al confine tra Lettonia e Bielorussia. È tornato in maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri, alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito la capitale, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Questa mattina nubifragio anche a Napoli. 4 persone sono rimaste ferite questa mattina a Torino in un incidente tra un tram della linea 16 e un furgone all'incrocio tra corso Einaudi e corso Galileo Ferraris nel quartiere Corcetta. In seguito allo scontro il tram è deragliato finendo contro un albero che, cadendo, ha danneggiato alcune auto parcheggiate. I 4 feriti, tutti passeggeri del mezzo pubblico, sono stati soccorsi dal personale sanitario in codice verde e trasportati negli ospedali della zona. La procura di Roma indaga per tentato omicidio per l'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Il servizio della redazione.
3: Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 5 ottobre sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre viaggiava su un monopattino nel quartiere Monteverde. Cadendo avrebbe urtato violentemente un'auto in sosta. Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere e le testimonianze, si cercano 2 persone e si verificano possibili collegamenti con altre aggressioni avvenute nella stessa zona.
0: La Guardia di Finanza di Cagliari, nel corso di indagini su una liquidazione di un'agenzia interinale con uffici nel Lazio, in Lombardia, nelle Marche, in Emilia Romagna, in Friuli Venezia Giulia, in Toscana e in Sardegna, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Cagliari nei confronti di 11 soggetti su 14 indagati per bancarotta e autoriciclaggio, 6 a domiciliari e 5 con obbligo di firma. Le indagini avrebbero fatto emergere distrazioni di risorse societarie pari a circa 78 milioni di euro. Ultima pagina in chiusura, la Commissione australiana per l'informazione ha avviato un'inchiesta sulla raccolta e conservazione di dati personali attraverso occhiali connessi di basso prezzo ANCO dotati dell'applicazione Heichan, prodotti in Cina dalla ditta Shenzhen Qingchen. In assenza di risposte dalla Shenzhen Qingchen alle richieste preliminari della Commissione, non abbiamo la garanzia che l'impresa protegga i dati personali degli australiani come esigono le norme del Privacy Act, ha dichiarato la commissaria per la protezione della vita privata Carly Kind. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: GR News.
5: Io amo lo spazio.
6: Anche noi, è la nostra casa.
7: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
8: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
9: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
10: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 e 59 minuti.
10: Sport.
11: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
12: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato
4: palla del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
12: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
13: Meteo. Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
13: News.
14: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'Aula di Montecitorio e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Il governo intanto è ancora alle prese con il difficile nodo del caro carburanti, il servizio della redazione.
15: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 euro al litro. Eni ha invece ridotto di 4 centesimi il
3: prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 €. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
14: Dall'estero sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia, dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano. Così l'agenzia sanitaria russa Rospotrebnadzor è intervenuta ufficialmente sulla questione nel tentativo di spegnere le voci sui nuovi contagi di quella che potrebbe essere una peste polmonare diffusasi nella regione di Irkutsk. La Commissione europea ha deciso di stanziare 134,8 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per sostenere la ripresa in Spagna e Romania a seguito delle gravi catastrofi naturali verificatesi nel 2025. La Spagna riceverà 120,5 milioni di euro a seguito di un'estate devastante caratterizzata da una prolungata siccità, ondate di calore estreme e 3 ondate di gravi incendi boschivi. L'ondata più letale è iniziata l'8 agosto 2025 causando 8 vittime e costringendo evacuazioni di massa. Romania riceverà 14,3 milioni di euro dopo che gravi inondazioni hanno colpito le regioni di centro, sud, Muntenia e nord-est tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2025. Il disastro ha inoltre causato ingenti danni alla miniera di sale di Praid, dove le acque in piena del fiume Corund hanno eroso parte dell'alveo, danneggiato le infrastrutture idrotecniche e provocato interruzioni di corrente su vasta scala. In Polonia, in un villaggio vicino a Wyszków, una donna è stata uccisa e altre 2 persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. L'attentatore sarebbe un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, e ora in custodia alle forze dell'ordine. Di nuovo in Italia, ad Atri, in provincia di Teramo, un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola. Il giovane è stato accerchiato durante l'ora di educazione fisica da 2 o 3 coetanei che lo hanno colpito violentemente al volto. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. La scuola, dopo una serie di verifiche interne, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del presunto responsabile, per il quale è scattata la sospensione di 15 giorni. Una notizia di economia: in chiusura nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Era il 31,1% nel 2024. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per bevande, 33,8% dal 35,3% del 2024. A dirlo è l'ultimo report dell'Istat. Abbiamo terminato, a dopo.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
2: Sono le 14 e 7 minuti.
5: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Politica in apertura. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'Aula di Montecitorio e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni.
11: Protesta delle opposizioni in aula alla Camera al momento dell'approvazione definitiva della legge elettorale. I deputati del PD, di Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno esposto vari cartelli con le scritte "No all'imbroglio, legge truffa". Le contestazioni, mentre il centrodestra applaudiva ed esultava per l'approvazione della riforma. La segretaria del PD Elly Schlein, parlando in aula alla Camera, ha affermato: "Il centrodestra cambia la legge elettorale perché ha paura di perdere".
16: Passiamo alla cronaca. 2 morti sul lavoro in poche ore in zona 7 Camini a Roma. Questa mattina, in un'auto-officina in via Rocca di Cave, un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. Nella notte scorsa, invece, un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colpito nella sede di una multinazionale, sempre a 7 Camini.
11: Lo hanno accerchiato in 2 o 3 durante l'ora di educazione fisica e lo hanno colpito violentemente al volto. Un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola nella sede distaccata dell'istituto Adone Zoli di Atri, in provincia di Teramo. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato operato dall'equipe medica.
16: Andiamo all'estero. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo il quale la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Mi sembra che si tratti di qualcosa di non proprio sano, ha affermato Zakharova in un briefing citata dall'agenzia TASS.
11: Cambiamo argomento. La vincitrice del premio Nobel per la letteratura 2026 è la poetessa canadese Anne Carson. Lo ha deciso l'Accademia di Svezia, che ogni anno seleziona il destinatario del riconoscimento istituito nel testamento di Alfred Nobel. La scrittrice ha vinto per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Tra le sue opere più importanti ci sono Come l'acqua, Vetro, Ironia e Dio e Autobiografia del Rosso.
16: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo.
13: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: Economy News.
18: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale, anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto, vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
19: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 14 e 14 minuti.
5: News.
20: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, ultimo atto alla Camera, iniziate le dichiarazioni di voto in vista del via libera definitivo al testo a scrutinio segreto, atteso non prima delle 12:30. La fiducia è un ricatto palese, sapete che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe avuto i voti per passare. Abbiate un sussulto, disobbedite per la democrazia, ha detto in aula Riccardo Maggi, leader di Più Europa. Tutte le opposizioni contestano la riforma parlando di legge incostituzionale. La maggioranza invece difende lo stabilicum e ostenta sicurezza sull'esito delle votazioni. Sono tranquilla come sempre, ha detto alla vigilia la premier Meloni. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone oggi in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 le vittime civili solo ieri in territorio ucraino, secondo il segretario dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Intanto la Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, hanno discusso la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca. Non ce l'ha fatta il ragazzino colto martedì scorso dal arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano nel Bresciano. Il 13enne, accasciatosi al suolo improvvisamente, era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta alla sesta giornata. Tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. Padroni di casa a -3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Meteo.
13: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
19: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Sport.
11: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
21: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
11: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato.
0: complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026 e il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 14 e 21 minuti.
22: News.
14: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'Aula di Montecitorio e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Il governo intanto è ancora alle prese con il difficile nodo del caro carburanti. Il servizio della redazione.
15: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 millesimi al litro. Eni ha invece ridotto di 400 il prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 euro. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
14: Dall'estero sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia, dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano. Così l'agenzia sanitaria russa Rospotrebnadzor è intervenuta ufficialmente sulla questione nel tentativo di spegnere le voci sui nuovi contagi di quella che potrebbe essere una peste polmonare diffusasi nella regione di Irkutsk. La Commissione europea ha deciso di stanziare 134,8 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per sostenere la ripresa in Spagna e Romania a seguito delle gravi catastrofi naturali verificatesi nel 2025. La Spagna riceverà 120,5 milioni di euro a seguito di un'estate devastante caratterizzata da una prolungata siccità, ondate di calore estreme e 3 ondate di gravi incendi boschivi. L'ondata più letale è iniziata l'8 agosto 2025 causando 8 vittime e costringendo evacuazioni di massa. Romania riceverà 14,3 milioni di euro dopo che gravi inondazioni hanno colpito le regioni di centro, sud, Muntenia e nord-est tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2025. Il disastro ha inoltre causato ingenti danni alla miniera di sale di Praid, dove le acque in piena del fiume Corund hanno eroso parte dell'alveo, danneggiato le infrastrutture idrotecniche e provocato interruzioni di corrente su su vasta scala. In Polonia, in un villaggio vicino a Wyszków, una donna è stata uccisa e altre due persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. L'attentatore sarebbe un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, e ora in custodia alle forze dell'ordine. Di nuovo in Italia, ad Atri, in provincia di Teramo, un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola. Il giovane è stato accerchiato durante l'ora di educazione fisica da due o tre coetanei che lo hanno colpito violentemente al volto. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. La scuola, dopo una serie di verifiche interne, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del presunto responsabile, per il quale è scattata la sospensione di 15 giorni. Una notizia di economia: in chiusura, nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Era il 31,1% nel 2024. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per bevande, 33,8% dal 35,3% del 2024. A dirlo è l'ultimo report dell'Istat. Abbiamo terminato, a dopo.
22: Meteo.
13: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
22: Economy News.
18: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale, anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto, vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
22: GR News.
7: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
8: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 14 e 30 minuti.
22: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Politica in apertura. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'Aula di Montecitorio e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni.
0: Protesta delle opposizioni in aula alla Camera al momento dell'approvazione definitiva della legge elettorale. I deputati del PD, di Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno esposto vari cartelli con le scritte no all'imbroglio, legge truffa. Le contestazioni mentre il centrodestra applaudiva ed esultava per l'approvazione della riforma. La segretaria del PD Eli Schlein, parlando in aula alla Camera, ha affermato: il centrodestra cambia la legge elettorale perché ha paura di perdere.
16: Passiamo alla cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina, in un'auto officina in via Rocca di Cave, un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. Nella notte scorsa, invece, un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colpito nella sede di una multinazionale, sempre a Sette Camini.
0: Lo hanno accerchiato in due o tre durante l'ora di educazione fisica e lo hanno colpito violentemente al volto. Un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola nella sede distaccata dell'istituto Adone Zoli di Atri, in provincia di Teramo. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato operato dall'equipe medica.
16: Andiamo all'estero. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo il quale la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Mi sembra che si tratti di qualcosa di non proprio sano, ha affermato Zakharova in un briefing citata dall'agenzia TASS.
0: Cambiamo argomento. La vincitrice del premio Nobel per la letteratura 2026 è la poetessa canadese Anne Carson. Lo ha deciso l'Accademia di Svezia, che ogni anno seleziona il destinatario del riconoscimento istituito nel testamento di Alfred Nobel. La scrittrice ha vinto per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Tra le sue opere più importanti ci sono Come l'acqua, Vetro, Ironia e Dio e Autobiografia del Rosso.
16: È tutto, al prossimo aggiornamento.
22: Meteo.
13: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: GR News,
1: Notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
22: News.
20: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale è legge. Alla Camera il via libera definitivo con voto a scrutinio segreto in terza lettura. L'Aula di Montecitorio ha approvato con 227 sì, i no sono stati 164. Esulta la maggioranza mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere. Perdere prima le poltrone è vostro slogan. Mai pensato a calcoli elettorali, è una legge che aiuta l'Italia, ha detto Giovanni Donzelli, capogruppo alla Camera di FDL, commentando l'approvazione. Soddisfatta la premier Meloni che in un post sui social ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Tra le novità previste nello Stabilicum, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla scrittrice canadese Anne Carson. Saggista, poetessa, traduttrice, è stata premiata per la sua opera audace e creativa, scrive nelle sue motivazioni l'Accademia di Svezia. Autrice di oltre 20 libri, tra cui Come l'acqua ed Era una nuvola, usciti in Italia entrambi per Crocetti, e L'autobiografia del Rosso, edito dalla Nave di Teseo. Appassionata di greco antico, Carson ha insegnato in molte università nel corso della sua lunga carriera. Il conflitto russo-ucraino, anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 i morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk, 3 i decessi segnalati a Kiev, ben 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation. Centinaia anche gli attacchi ucraini in Russia, colpite anche infrastrutture energetiche. Bomba d'acqua nella notte sulla capitale, circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco di Roma a causa di un violento temporale che ha causato la caduta di alberi e diversi allagamenti, colpite dal maltempo anche altre regioni del centro Italia, in particolare la Toscana, dove fino alle 17 sarà in vigore l'allerta arancione. Scuole chiuse a Livorno, Pistoia, Carrara, Grosseto, Lucca e Prato. Situazione critica anche nel napoletano, a Casandrino in particolare un'auto con un passeggero a bordo è rimasta bloccata in un sottopasso allagato. 11 le regioni in allerta gialla. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica pranzo. Como-Roma, i padroni di casa, a meno 3 dai giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
9: Sono le 14 e 37 minuti.
22: Sport.
11: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
21: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
11: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato.
0: comunicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano, primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità, specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
13: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
19: Economy News.
18: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale, anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2020. 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto, vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 14 e 44 minuti.
2: News.
14: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'Aula di Montecitorio e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Il governo intanto è ancora alle prese con il difficile nodo del caro carburanti, il servizio della redazione.
15: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione, il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 euro.

0: detto secondo caso di malattia polmonare in Russia, dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano. Così l'agenzia sanitaria russa Rospotrebnadzor è intervenuta ufficialmente sulla questione nel tentativo di spegnere le voci sui nuovi contagi di quella che potrebbe essere una peste polmonare diffusasi nella regione di Irkutsk. La Commissione europea ha deciso di stanziare 134,8 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per sostenere la ripresa in Spagna e Romania a seguito delle gravi catastrofi naturali verificatesi nel 2025. La Spagna riceverà 120,5 milioni di euro a seguito di un'estate devastante caratterizzata da una prolungata siccità, ondate di calore estreme e 3 ondate di gravi incendi boschivi. L'ondata più letale è iniziata l'8 agosto 2025 causando 8 vittime. Costringendo evacuazioni di massa. Romania riceverà 14,3 milioni di euro dopo che gravi inondazioni hanno colpito le regioni di centro, sud, Muntenia e nord-est tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2025. Il disastro ha inoltre causato ingenti danni alla miniera di sale di Praid, dove le acque in piena del fiume Corund hanno eroso parte dell'alveo, danneggiato le infrastrutture idrotecniche e provocato interruzioni di corrente su vasta scala. In Polonia, in un villaggio vicino a Wyszków, una donna è stata uccisa e altre 2 persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. L'attentatore sarebbe un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, e ora in custodia alle forze dell'ordine. Di nuovo in Italia, ad Atri, in provincia di Teramo, un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola. Il giovane è stato accerchiato durante l'ora di educazione fisica da 2 o 3 coetanei che lo hanno colpito violentemente al volto. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. La scuola, dopo una serie di verifiche interne, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del presunto responsabile, per il quale è scattata la sospensione di 15 giorni. Una notizia di economia: in chiusura nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Era il 31,1% nel 2024. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per bevande, 33,8% dal 35,3% del 2024. A dirlo è l'ultimo report dell'Istat. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Meteo. Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
3: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Politica in apertura. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'Aula di Montecitorio e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni.
3: Protesta delle opposizioni in aula alla Camera al momento dell'approvazione definitiva della legge elettorale. I deputati del PD, di Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno esposto vari cartelli con le scritte no all'imbroglio, legge truffa. Le contestazioni, mentre il centrodestra applaudiva ed esultava per l'approvazione della riforma. La segretaria del PD Eli Schlein, parlando in aula alla Camera, ha affermato: il centrodestra cambia la legge elettorale perché ha paura di perdere.
4: Passiamo alla cronaca. 2 morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina, in un'auto officina in via Rocca di Cave, un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. Nella notte scorsa, invece, un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso.

0: viso che lo ha colpito nella sede di una multinazionale, sempre a Sette Camini.
1: Lo hanno accerchiato in due o tre durante l'ora di educazione fisica e lo hanno colpito violentemente al volto. Un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola, nella sede distaccata dell'istituto Adone Zoli di Atri, in provincia di Teramo. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato operato dall'equipe medica.
0: Andiamo all'estero. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo il quale la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Mi sembra che si tratti di qualcosa di non proprio sano, ha affermato Zakharova in un briefing citata dall'agenzia TASS.
1: Cambiamo argomento. La vincitrice del premio Nobel per la letteratura 2026 è la poetessa canadese Anne Carson. Lo ha deciso l'Accademia di Svezia, che ogni anno seleziona il destinatario del riconoscimento istituito nel testamento di Alfred Nobel. La scrittrice ha vinto per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Tra le sue opere più importanti ci sono Come l'acqua, Vetro, Ironia e Dio e Autobiografia del Rosso.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
3: Sono le 14 e 52 minuti.
2: News.
4: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchini. La riforma elettorale è legge. Alla Camera il via libera definitivo con voto a scrutinio segreto in terza lettura. L'Aula di Montecitorio ha approvato con 227 sì, i no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere. Prima le poltrone è vostro slogan. Mai pensato a calcoli elettorali, è una legge che aiuta l'Italia, ha detto Giovanni Donzelli, capogruppo alla Camera di FDL, commentando l'approvazione. Soddisfatta la premier Meloni, che in un post sui social ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Tra le novità previste nello stabilicum, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla scrittrice canadese Anne Carson. Saggista, poetessa, traduttrice, è stata premiata per la sua opera audace e creativa, scrive nelle sue motivazioni l'Accademia di Svezia. Autrice di oltre 20 libri, tra cui Come l'acqua ed Era una nuvola, usciti in Italia entrambi per Crocetti, e L'autobiografia del Rosso, edito dalla Nave di Teseo. Appassionata di greco antico, Carson ha insegnato in molte università nel corso della sua lunga carriera. Il conflitto russo-ucraino, anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 i morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk, 3 i decessi segnalati a Kiev, ben 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation. Centinaia anche gli attacchi ucraini in Russia, colpite anche infrastrutture energetiche. Bomba d'acqua nella notte sulla capitale, circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco di Roma a causa di un violento temporale che ha causato la caduta di alberi e diversi allagamenti. Colpite dal maltempo anche altre regioni del centro Italia, in particolare la Toscana, dove fino alle 17 sarà in vigore l'allerta arancione. Scuole chiuse a Livorno, Pistoia, Carrara, Grosseto, Lucca e Prato. Situazione critica anche nel napoletano, a Casandrino in particolare un'auto con un passeggero a bordo è rimasta bloccata in un sottopasso allagato. 11 le regioni in allerta gialla. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo. Como-Roma, i padroni di casa, a meno 3 dai giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Meteo.
5: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
7: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto, vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News. GR News. Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
8: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
2: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
9: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 15.
9: News.
11: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'Aula di Montecitorio e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Il governo intanto è ancora alle prese con il difficile nodo del caro carburanti, il servizio della redazione.
12: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 euro millesimi al litro. Eni ha invece ridotto di 4 centesimi il prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 euro. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
11: Dall'estero sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia, dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano. Così l'agenzia sanitaria russa Rospotrebnadzor è intervenuta ufficialmente sulla questione nel tentativo di spegnere le voci sui nuovi contagi di quella che potrebbe essere una peste polmonare diffusasi nella regione di Irkutsk. La Commissione europea ha deciso di stanziare 134,8 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per sostenere la ripresa in Spagna e Romania a seguito delle gravi catastrofi naturali verificatesi nel 2025. La Spagna riceverà 120,5 milioni di euro a seguito di un'estate devastante caratterizzata da una prolungata siccità, ondate di calore estreme e 3 ondate di gravi incendi boschivi. L'ondata più letale è iniziata l'8 agosto 2025 causando 8 vittime e costringendo evacuazioni di massa. Romania riceverà 14,3 milioni di euro dopo che gravi inondazioni hanno colpito le regioni di centro, sud, Muntenia e nord-est tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2025. Il disastro ha inoltre causato ingenti danni alla miniera di sale di Praid, dove le acque in piena del fiume Corund hanno eroso parte dell'alveo, danneggiato le infrastrutture idrotecniche e provocato interruzioni di corrente su vasta scala. In Polonia, in un villaggio vicino a Wyszków, una donna è stata uccisa e altre 2 persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. L'attentatore sarebbe un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, e ora in custodia alle forze dell'ordine. Di nuovo in Italia, ad Atri, in provincia di Teramo, un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola. Il giovane è stato accerchiato durante l'ora di educazione fisica da 2 o 3 coetanei che lo hanno colpito violentemente al volto. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. La scuola, dopo una serie di verifiche interne, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del presunto responsabile, per il quale è scattata la sospensione di 15 giorni. Una notizia di economia: in chiusura nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Era il 31,1% nel 2024. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per bevande, 33,8% dal 35,3% del 2024. A dirlo è l'ultimo report dell'Istat. Abbiamo terminato, a dopo.
9: Meteo.
5: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere, trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
9: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La riforma elettorale è legge. Alla Camera il via libera definitivo con voto a scrutinio segreto in terza lettura. L'Aula di Montecitorio ha approvato con 227 sì, i no sono stati 164. Esulta la maggioranza mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere. Prima le poltrone è vostro slogan. Mai pensato a calcoli elettorali, è una legge che aiuta l'Italia, ha detto Giovanni Donzelli, capogruppo alla Camera di FDL, commentando l'approvazione. Soddisfatta la premier Meloni che in un post sui social ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Tra le novità previste nello Stabilicum, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla scrittrice canadese Anne Carson, saggista, poetessa, traduttrice, è stata premiata per la sua opera audace e creativa, scrive nelle sue motivazioni l'Accademia di Svezia. Autrice di oltre 20 libri, tra cui Come l'acqua ed Era una nuvola, usciti in Italia entrambi per Crocetti, e L'autobiografia del rosso, edito dalla Nave di Teseo. Appassionata di greco antico, Carson ha insegnato in molte università nel corso della sua lunga carriera. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica pranzo. Como-Roma, i padroni di casa, -3 dai giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
10: Sono le 15 e 8 minuti.
13: Sport.
11: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la pausa nazionali, nel weekend torna la Serie A sotto i riflettori, la sfida di domenica tra Como e Roma. La squadra di Fabregas arriva all'appuntamento con un filotto di successi dopo l'unica partita negativa della prima parte di stagione, la sconfitta a Frosinone. 15 nazionali di rientro dei rispettivi impegni, il tecnico spagnolo ha dovuto lavorare sul campo con un gruppo molto incompleto, da qui dunque qualche incognita sullo stato di forma di una rosa che offre comunque tante soluzioni. L'ultimo a rientrare è Nico Paz dall'Argentina, dove ha contribuito alla festa di addio alla nazionale di Leo Messi, segnando un bellissimo gol dimostrando di essere in grande forma. Le cronache degli ultimi giorni ci raccontano il differente tramonto internazionale di due stelle del calcio contemporaneo. Sentiamo Federica Sorrentino.
14: Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto collezioni di palloni d'oro. Il numero 10 argentino ha disputato la sua ultima partita con la nazionale albiceleste, chiudendo oltre 20 anni di storia con la maglia del suo paese, e l'addio non poteva che arrivare con un gol. Messi è andato a segno nella vittoria per 3-0 contro il Benin davanti a oltre 80.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires. Diverso destino per CR7, arrivato a 997 gol segnati in carriera in tutte le competizioni dopo aver abbandonato il ritiro della nazionale portoghese. In dissidio con il CT Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo prova a ricucire porgendo le scuse a compagni di squadra e tifosi. Qualcuno però fa notare che senza il fenomeno il Portogallo ha vinto lo stesso. Resta da capire se siamo già al dopo Ronaldo, che probabilmente sognava di segnare il millesimo gol con la maglia lusitana.
11: Il tennis, dopo l'8 un'ottima prestazione con qualche rimpianto a Tokyo contro Carlos Alcaraz continua ad alti livelli. La tournée asiatica di Matteo Arnaldi, che al Masters 1000 di Shanghai ha chiuso il suo incontro di primo turno battendo Bernard Domic col punteggio finale di 6-3-6-1. Al secondo turno il ligure se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, numero 11 del tabellone, 12 al mondo. In campo donne questo pomeriggio a Pechino, nel doppio, la coppia azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini dovrà vedersela con la coppia formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dalla brasiliana Luisa Stefani. Il forfait di Sinner purtroppo era nell'aria, anche se speravamo che gli ultimi tornei potessero vederlo in buona salute. Così Angelo Binaghi, presidente della Feder Tennis, a margine della 12ª edizione del premio Giuseppe Colalucci al circolo antico tiro al volo sul futuro di Jannik Sinner. Ormai, aggiunto Binaghi, si gioca a tennis fino a 40 anni, per cui Sinner, se in buona salute, altri 10 anni di grandi risultati dovrebbe darceli. Binaghi è stato uno dei premiati, tra gli altri anche Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma, e Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio. Motori, la Formula 1 è sbarcata a Singapore per il prossimo weekend di gare sul circuito di Marina Bay, dove per la prima volta si disputerà anche una gara sprint, l'ultima prevista in questa stagione. Il percorso di avvicinamento al Gran Premio è iniziato con la notizia che George Russell, l'unico possibile rivale del leader del mondiale, compagno di team di Mercedes di Kimi Antonelli, sarà penalizzato in griglia per la sostituzione del propulsore. I danni subiti in Malesia, che hanno costretto il britannico al ritiro, hanno infatti imposto alla scuderia tedesca di anticipare la sostituzione del propulsore a Singapore, e ciò comporterà la partenza dal fondo della schieramento. Questo però avverrà solo nella gara della domenica e non nella sprint del sabato. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
9: Meteo.
5: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: Economy News.
7: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
10: Sono le 15 e 16 minuti.
9: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Via libera alla nuova legge elettorale alla Camera. Lo Stabilicum è stato approvato con 226 voti a favore e 164 contrari. Gli italiani potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e di nuovo il proprio parlamentare, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Giuseppe Conte invece durante le dichiarazioni di voto ha detto: Meloni sbarra la strada ad altre donne, i capilista potranno essere tutti uomini, complimenti. Ieri l'esecutivo ha blindato l'articolo 3 imponendo la questione di fiducia, ma il dibattito resta infuocato a causa dei nodi più controversi della norma, duramente attaccata dai partiti di opposizione.
1: Dopo i nubifragi sul centro-nord, il maltempo ha colpito in queste ore anche il napoletano, dove si intensificano gli interventi dei vigili del fuoco. A Casandrino è stata tratta in salvo un'automobilista bloccata in un sottopasso allagato. Diverse strade del comune sono sott'acqua. Forti disagi anche nel giulianese e a Forio d'Ischia, dove è stato aperto il centro operativo comunale a causa di allagamenti e di alberi sradicati per il forte vento.
0: Ed El Niño, il fenomeno climatico che vede un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale, potrebbe rivelarsi quest'anno come uno dei più potenti dal 1950. Secondo l'Agenzia Meteorologica dell'ONU, il fenomeno si intensificherà ulteriormente prima di raggiungere il picco a dicembre e porterà temperature più elevate in gran parte del pianeta, sommandosi agli effetti del cambiamento climatico. El Niño aveva reso il 2023 il secondo anno più caldo mai registrato e il 2024 l'anno con la temperatura più alta di sempre.
1: Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Coinvolte molte città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. A Parigi appuntamento dalle 15 in Piazza della Bastiglia. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione.
0: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata, su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
1: Calcio Serie A, 48 ore dalla ripresa del campionato, Christian Kivu perde uno dei centrocampisti più duttili in rampa di lancio, l'inglese Curtis Jones, che ha accusato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, che verosimilmente dovrebbero tenerlo ai box per 20 giorni. Fra campionato e Champions il rischio è che possa saltare ben 6 partite. L'obiettivo dello staff medico nerazzurro è quello di provare ad essere arruolabile per il derby del 31 ottobre contro il Milan di Amorim.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Meteo.
5: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Le notizie non prendono appuntamento, arrivano, cambiano, si aggiornano e con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La riforma elettorale è legge. Alla Camera il via libera definitivo con voto a scrutinio segreto in terza lettura. L'Aula di Montecitorio ha approvato con 227 sì, i no sono stati 164. Esulta la maggioranza mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere. Perdere prima le poltrone è vostro slogan. Mai pensato a calcoli elettorali, è una legge che aiuta l'Italia, ha detto Giovanni Donzelli, capogruppo alla Camera di FDL, commentando l'approvazione. Soddisfatta la premier Meloni che in un post sui social ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Tra le novità previste nello Stabilicum, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla scrittrice canadese Anne Carson. Saggista, poetessa, traduttrice, è stata premiata per la sua opera audace e creativa, scrive nelle sue motivazioni l'Accademia di Svezia. Autrice di oltre 20 libri, tra cui Come l'acqua ed Era una nuvola, usciti in Italia entrambi per Crocetti, e L'autobiografia del rosso, edito dalla Nave di Teseo. Appassionata di greco antico, Carson ha insegnato in molte università nel corso della sua lunga carriera. Il conflitto russo-ucraino, anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 i morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk, 3 i decessi segnalati a Kiev, ben 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation. Centinaia anche gli attacchi ucraini in Russia, colpite anche infrastrutture energetiche. Bomba d'acqua nella notte sulla capitale, circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco di Roma a causa di un violento temporale che ha causato la caduta di alberi e diversi allagamenti, colpite dal maltempo anche altre regioni del centro Italia, in particolare la Toscana, dove fino alle 17 sarà in vigore l'allerta arancione. Scuole chiuse a Livorno, Pistoia, Carrara, Grosseto, Lucca e Prato. Situazione critica anche nel napoletano, a Casandrino in particolare un'auto con un passeggero a bordo è rimasta bloccata in un sottopasso allagato. 11 le regioni in allerta gialla. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica pranzo. Como-Roma, i padroni di casa, a meno 3 dai giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
10: Sono le 15 e 23 minuti.
9: News.
11: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'Aula di Montecitorio e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Il governo intanto è ancora alle prese con il difficile nodo del caro carburanti, il servizio della redazione.
12: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 euro millesimi al litro. Eni ha invece ridotto di 4 centesimi il prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 euro. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
11: Dall'estero sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia, dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano. Così l'agenzia sanitaria russa Rospotrebnadzor è intervenuta ufficialmente sulla questione nel tentativo di spegnere le voci sui nuovi contagi di quella che potrebbe essere una peste polmonare diffusasi nella regione di Irkutsk. La Commissione europea ha deciso di stanziare 134,8 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per sostenere la ripresa in Spagna e Romania a seguito delle gravi catastrofi naturali verificatesi nel 2025. La Spagna riceverà 120,5 milioni di euro a seguito di un'estate devastante caratterizzata da una prolungata siccità, ondate di calore estreme e 3 ondate di gravi incendi boschivi. L'ondata più letale è iniziata l'8 agosto 2025 causando 8 vittime. Costringendo evacuazioni di massa. La Romania riceverà 14,3 milioni di euro dopo che gravi inondazioni hanno colpito le regioni di centro, sud, Muntenia e nord-est tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2025. Il disastro ha inoltre causato ingenti danni alla miniera di sale di Praid, dove le acque in piena del fiume Corund hanno eroso parte dell'alveo, danneggiato le infrastrutture idrotecniche e provocato interruzioni di corrente su vasta scala. In Polonia, in un villaggio vicino a Wyszków, una donna è stata uccisa e altre 2 persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. L'attentatore sarebbe un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, e ora in custodia alle forze dell'ordine. Di nuovo in Italia, ad Atri, in provincia di Teramo, un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola. Il giovane è stato accerchiato durante l'ora di educazione fisica da 2 o 3 coetanei che lo hanno colpito violentemente al volto. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. La scuola, dopo una serie di verifiche interne, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del presunto responsabile, per il quale è scattata la sospensione di 15 giorni. Una notizia di economia: in chiusura nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Era il 31,1% nel 2024. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per bevande, 33,8% dal 35,3% del 2024. A dirlo è l'ultimo report dell'Istat. Abbiamo terminato, a dopo.
9: Meteo.
5: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
7: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale, anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto, vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: GR News.
16: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
17: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
18: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 15 e 33 minuti.
9: News.
4: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchini. La riforma elettorale è legge. Alla Camera il via libera definitivo con voto a scrutinio segreto in terza lettura. L'Aula di Montecitorio ha approvato con 227 sì, i no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere, prima le poltrone è vostro slogan. Mai pensato a calcoli elettorali, è una legge che aiuta l'Italia, ha detto Giovanni Donzelli, capogruppo alla Camera di FDL, commentando l'approvazione. Soddisfatta la premier Meloni, che in un post sui social ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Tra le novità previste nello Stabilicum, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla scrittrice canadese Anne Carson, saggista, poetessa, traduttrice, è stata premiata per la sua opera audace e creativa, scrive nelle sue motivazioni l'Accademia di Svezia. Autrice di oltre 20 libri, tra cui Come l'acqua ed Era una nuvola, usciti in Italia entrambi per Crocetti, e L'autobiografia del Rosso, edito dalla Nave di Teseo. Appassionata di greco antico, Carson ha insegnato in molte università nel corso della sua lunga carriera. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica pranzo. Como-Roma, i padroni di casa, a meno 3 dai giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Meteo.
5: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
9: Sport.
11: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la pausa nazionali, nel weekend torna la Serie A sotto i riflettori, la sfida di domenica tra Como e Roma. La squadra di Fabregas arriva all'appuntamento con un filotto di successi dopo l'unica partita negativa della prima parte di stagione, la sconfitta a Frosinone. 15 nazionali di rientro dei rispettivi impegni, il tecnico spagnolo ha dovuto lavorare sul campo con un gruppo molto incompleto, da qui dunque qualche incognita sullo stato di forma di una rosa che offre comunque tante soluzioni. L'ultimo a rientrare, Nico Paz dall'Argentina, dove ha contribuito alla festa di addio alla nazionale di Leo Messi, segnando un bellissimo gol dimostrando di essere in grande forma. Le cronache degli ultimi giorni ci raccontano il differente tramonto internazionale di due stelle del calcio contemporaneo. Sentiamo Federica Sorrentino.
14: Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto collezioni di palloni d'oro. Il numero 10 argentino ha disputato la sua ultima partita con la nazionale albiceleste, chiudendo oltre 20 anni di storia con la maglia del suo paese, e l'addio non poteva che arrivare con un gol. Messi è andato a segno nella vittoria per 3-0 contro il Benin davanti a oltre 80.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires. Diverso destino per CR7, arrivato a 997 gol segnati in carriera in tutte le competizioni dopo aver abbandonato il ritiro della nazionale portoghese. In dissidio con il CT Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo prova a ricucire porgendo le scuse a compagni di squadra e tifosi. Qualcuno però fa notare che senza il fenomeno il Portogallo ha vinto lo stesso. Resta da capire se siamo già al dopo Ronaldo, che probabilmente sognava di segnare il millesimo gol con la maglia lusitana.
11: Il tennis, dopo l'ottima prestazione con qualche rimpianto a Tokyo contro Carlos Alcaraz, continua ad alti livelli. La tournée asiatica di Matteo Arnaldi, che al Masters 1000 di Shanghai ha chiuso il suo incontro di primo turno battendo Bernard Domic col punteggio finale di 6-3-6-1. Al secondo turno il ligure se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, numero 11 del tabellone, 12 al mondo. In campo donne questo pomeriggio a Pechino, nel doppio, la coppia azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini dovrà vedersela con la coppia formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dalla brasiliana Luisa Stefani. Il forfait di Sinner purtroppo era nell'aria, anche se speravamo che gli ultimi tornei potessero vederlo in buona salute. Così Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, a margine della 12ª edizione del premio Giuseppe Colalucci al circolo antico tiro al volo sul futuro di Jannik Sinner. Ormai, aggiunto Binaghi, si gioca a tennis fino a 40 anni, per cui Sinner, se in buona salute, altri 10 anni di grandi risultati dovrebbe darceli. Binaghi è stato uno dei premiati, tra gli altri anche Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma, e Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio. Motori, la Formula 1 è sbarcata a Singapore per il prossimo weekend di gare sul circuito di Marina Bay, dove per la prima volta si disputerà anche una gara sprint, l'ultima prevista in questa stagione. Il percorso di avvicinamento al Gran Premio è iniziato con la notizia che George Russell, l'unico possibile rivale del leader del mondiale, compagno di team di Mercedes di Kimi Antonelli, sarà penalizzato in griglia per la sostituzione del propulsore. I danni subiti in Malesia, che hanno costretto il britannico al ritiro, hanno infatti imposto alla scuderia tedesca di anticipare la sostituzione del propulsore a Singapore, e ciò comporterà la partenza dal fondo della schieramento. Questo però avverrà solo nella gara della domenica e non nella sprint del sabato. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
15: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
10: Sono le 15 e 40 minuti.
9: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Via libera alla nuova legge elettorale alla Camera. Lo Stabilicum è stato approvato con 226 voti a favore e 164 contrari. Gli italiani potranno scegliere tutto: il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e di nuovo il proprio parlamentare, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Giuseppe Conte invece, durante le dichiarazioni di voto, ha detto: Meloni sbarra la strada ad altre donne, i capilista potranno essere tutti uomini, complimenti. Ieri l'esecutivo ha blindato l'articolo 3 imponendo la questione di fiducia, ma il dibattito resta infuocato a causa dei nodi più controversi della norma, duramente attaccata dai partiti di opposizione.
1: Dopo i nubifragi sul centro-nord, il maltempo ha colpito in queste ore anche il napoletano, dove si intensificano gli interventi dei vigili del fuoco. A Casandrino è stata tratta in salvo un'automobilista bloccata in un sottopasso allagato. Diverse strade del comune sono sott'acqua. Forti disagi anche nel giulianese e a Forio d'Ischia, dove è stato aperto il centro operativo comunale a causa di allagamenti e di alberi sradicati per il forte vento.
0: Ed El Niño, il fenomeno climatico che vede un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale, potrebbe rivelarsi quest'anno come uno dei più potenti dal 1950. Secondo l'Agenzia Meteorologica dell'ONU, il fenomeno si intensificherà ulteriormente prima di raggiungere il picco a dicembre e porterà temperature più elevate in gran parte del pianeta, sommandosi agli effetti del cambiamento climatico. El Niño aveva reso il 2023 il secondo anno più caldo mai registrato e il 2024 l'anno con la temperatura più alta di sempre.
1: Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Coinvolte molte città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. A Parigi appuntamento dalle 15 in Piazza della Bastiglia. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione.
0: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata, su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
1: Calcio Serie A, 48 ore dalla ripresa del campionato, Christian Kivu perde uno dei centrocampisti più duttili e in rampa di lancio, l'inglese Curtis Jones, che ha accusato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, che verosimilmente dovrebbero tenerlo ai box per 20 giorni. Fra campionato e Champions il rischio è che possa saltare ben 6 partite. L'obiettivo dello staff medico nerazzurro è quello di provare ad essere arruolabile per il derby del 31 ottobre contro il Milan di Amorim.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Meteo.
5: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
9: Economy News.
7: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha

0: 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 15 e 48 minuti.
3: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo alla riforma della legge elettorale. L'aula di Montecitorio l'ha approvata con 227 sì, no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito avete paura di perdere prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la premier in un post sui social. Tra le novità previste nello stabili come il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 i morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Tra i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Proteste il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa, una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Meteo. Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
3: News.
6: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare.

0: Dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'aula di Montecitorio e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Il governo intanto è ancora alle prese con il difficile nodo del caro carburanti, il servizio della redazione.
1: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 millesimi al litro. Eni ha invece ridotto di 4 centesimi il prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 euro. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
0: Dall'estero sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia, dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano. Così l'agenzia sanitaria russa Rospotrebnadzor è intervenuta ufficialmente sulla questione nel tentativo di spegnere le voci sui nuovi contagi di quella che potrebbe essere una peste polmonare diffusasi nella regione di Irkutsk. La Commissione europea ha deciso di stanziare 134,8 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per sostenere la ripresa in Spagna e Romania a seguito delle gravi catastrofi naturali verificatesi nel 2025. La Spagna riceverà 120,5 milioni di euro a seguito di un'estate devastante caratterizzata da una prolungata siccità, ondate di calore estreme e 3 ondate di gravi incendi boschivi. L'ondata più letale è iniziata l'8 agosto 2025, causando 8 vittime e costringendo evacuazioni di massa. Romania riceverà 14,3 milioni di euro dopo che gravi inondazioni hanno colpito le regioni di centro, sud, Muntenia e nord-est tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2025. Il disastro ha inoltre causato ingenti danni alla miniera di sale di Pride, dove le acque in piena del fiume Corund hanno eroso parte dell'alveo, danneggiato le infrastrutture idrotecniche e provocato interruzioni di corrente su vasta scala. In Polonia, in un villaggio vicino a Wyszków, una donna è stata uccisa e altre 2 persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. L'attentatore sarebbe un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, e ora in custodia alle forze dell'ordine. Di nuovo in Italia, ad Atri, in provincia di Teramo, un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola. Il giovane è stato accerchiato durante l'ora di educazione fisica da 2 o 3 coetanei che lo hanno colpito violentemente al volto. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. La scuola, dopo una serie di verifiche interne, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del presunto responsabile, per il quale è scattata la sospensione di 15 giorni. Una notizia di economia: in chiusura nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Era il 31,1% nel 2024. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per bevande, 33,8% dal 35,3% del 2024. A dirlo è l'ultimo report dell'Istat. Abbiamo terminato, a dopo.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 15 e 55 minuti.
4: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo alla riforma della legge elettorale. L'aula di Montecitorio l'ha approvata con 227 sì, no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la premier in un post sui social. Tra le novità previste, nello stabili come il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino, anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. 3 i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta e leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa, una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Meteo. Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Economy News.
6: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale, anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto, vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro di diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: GR News.
8: Io amo lo spazio.
9: Anche noi, è la nostra casa.
10: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
11: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
12: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 16 e due minuti.
12: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo alla riforma della legge elettorale. L'aula di Montecitorio l'ha approvata con 227 sì, no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la premier in un post sui social. Tra le novità previste nello stabili come il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 i morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Tra i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Proteste il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa, una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
12: Meteo.
5: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
12: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la pausa nazionali, nel weekend torna la Serie A sotto i riflettori, la sfida di domenica tra Como e Roma. La squadra di Fabregas arriva all'appuntamento con un filotto di successi dopo l'unica partita negativa della prima parte di stagione, la sconfitta a Frosinone. 15 nazionali di rientro dei rispettivi impegni, il tecnico spagnolo ha dovuto lavorare sul campo con un gruppo molto incompleto, da qui dunque qualche incognita sullo stato di forma di una rosa che offre comunque tante soluzioni. L'ultimo a rientrare è Nico Paz dall'Argentina, dove ha contribuito alla festa di addio alla nazionale di Leo Messi segnando un bellissimo gol dimostrando di essere in grande forma. Le cronache degli ultimi giorni ci raccontano il differente tramonto internazionale di due stelle del calcio contemporaneo. Sentiamo Federica Sorrentino.
7: Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto collezioni di palloni d'oro. Il numero 10 argentino ha disputato la sua ultima partita con la nazionale albiceleste, chiudendo oltre 20 anni di storia con la maglia del suo paese, e l'addio non poteva che arrivare con un gol. Messi è andato a segno nella vittoria per 3-0 contro il Benin davanti a oltre 80.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires. Diverso destino per CR7, arrivato a 997 gol segnati in carriera in tutte le competizioni dopo aver abbandonato il ritiro della nazionale portoghese in dissidio con il CT Jorge Jesus. Cristiano Ronaldo prova a ricucire porgendo le scuse a compagni di squadra e tifosi. Qualcuno però fa notare che senza il fenomeno il Portogallo ha vinto lo stesso. Resta da capire se siamo già al dopo Ronaldo, che probabilmente sognava di segnare il millesimo gol con la maglia lusitana.
0: Il tennis, dopo l'ottima prestazione con qualche rimpianto a Tokyo contro Carlos Alcaraz, continua ad alti livelli. La tournée asiatica di Matteo Arnaldi, che al Masters 1000 di Shanghai ha chiuso il suo incontro di primo turno battendo Bernard Domic col punteggio finale di 6-3-6-1. Al secondo turno il ligure se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, numero 11 del tabellone e 12 al mondo. In campo donne questo pomeriggio a Pechino, nel doppio, la coppia azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini dovrà vedersela con la coppia formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dalla brasiliana Luisa Stefani. Il forfè di Sinner purtroppo era nell'aria, anche se speravamo che gli ultimi tornei potessero vederlo in buona salute. Così Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, a margine della 12ª edizione del premio Giuseppe Colalucci al circolo antico tiro al volo sul futuro di Jannik Sinner. Ormai, aggiunto Binaghi, si gioca a tennis fino a 40 anni, per cui Sinner, se in buona salute, e altri 10 anni di grandi risultati dovrebbe darceli. Binaghi è stato uno dei premiati, tra gli altri anche Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma, e Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio. Motori, la Formula 1 è sbarcata a Singapore per il prossimo weekend di gare sul circuito di Marina Bay, dove per la prima volta si disputerà anche una gara sprint, l'ultima prevista in questa stagione. Il percorso di avvicinamento al Gran Premio è iniziato con la notizia che George Russell, l'unico possibile rivale del leader del mondiale, compagno di team di Mercedes di Kimi Antonelli, sarà penalizzato in griglia per la sostituzione del propulsore. I danni subiti in Malesia, che hanno costretto il britannico al ritiro, hanno infatti imposto alla scuderia tedesca di anticipare la sostituzione del propulsore a Singapore, e ciò comporterà la partenza dal fondo della schieramento. Questo però avverrà solo nella gara della domenica e non nella sprint del sabato. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
8: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
3: Sono le 16 e 9 minuti.
8: News.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Sono molte le reazioni politiche dopo l'approvazione della legge elettorale da parte della Camera, dove è passata con 227 voti a favore e 164 contrari. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti, ha scritto sui social la presidente del Consiglio Meloni. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Dure le proteste delle opposizioni dopo il voto. In aula sono comparsi cartelli su cui campeggiavano le scritte «Legge truffa», «No all'imbroglio», «Con Meloni meno sanità e più armi».
13: Tragedia sul lavoro in un'officina in zona Casal Monastero a Roma. Un uomo è morto a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi e le manovre di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. Nella notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre nella stessa zona della capitale.
14: Respinta la richiesta di una nuova perizia psichiatrica sollecitata dal difensore di Francis Kaufman, il cittadino americano accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di 11 mesi a Villa Panfili, avvenuto nel giugno del 2025. Il processo prosegue ora con la requisitoria del PM il 26 ottobre e la sentenza attesa per il 5 novembre. Per i giudici non sussistono allo stato elementi idonei a sostenere la necessità di disporre di un nuovo giudizio sulla capacità processuale dell'imputato.
13: Momenti di paura oggi a Torino, dove un tram è deragliato dopo essersi scontrato violentemente con un furgone in corso Einaudi, finendo per abbattere anche un albero che divide la carreggiata e sfiorando un'altra auto parcheggiata sul controviale attiguo. Il terribile incidente è avvenuto poco prima delle ore 9, causando anche il ferimento di 4 persone, le cui condizioni fortunatamente non sono gravi. Sono state assistite dai sanitari in codice verde.
14: È stato un suicidio collettivo la causa della morte di 3 sorelle britanniche poco più che trentenni, residenti a Londra e nate da una famiglia di origine caraibica, annegate nel maggio scorso nelle acque di fronte a Brighton, dopo essersi lanciate da un pontile a tarda sera, vittime di una vicenda seguita con grande emozione dai media. A certificarlo è il responso legale di un coroner, secondo cui Jane Adetoro, di 36 anni, Christina Walters, di 32, e Rebecca Walters, di 31, si buttarono volontariamente in mare l'11 maggio, tutte insieme.
13: Poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Poetessa, saggista, traduttrice, è nata il 21 giugno 1950 a Toronto, in Canada. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Professoressa di lettere classiche, è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese. Domani il Nobel per la pace.
14: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo. Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
12: Economy News.
6: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto, vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
3: Sono le 16 e 17 minuti.
12: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo alla riforma della legge elettorale. L'aula di Montecitorio l'ha approvata con 227 sì, no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito avete paura di perdere prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la premier in un post sui social. Tra le novità previste nello stabili come il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 i morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Tra i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa, una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
12: Meteo.
5: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
4: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo alla riforma della legge elettorale. L'aula di Montecitorio l'ha approvata con 227 sì, no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito avete paura di perdere prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la premier in un post sui social. Tra le novità previste nello stabili come il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 i morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Tra i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Proteste il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa, una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
15: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
3: Sono le 16 e 22 minuti.
15: Sport.
13: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
16: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
13: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia. L'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
5: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
6: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto, vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: GR News.
17: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
18: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 16 e 31 minuti.
18: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'Aula di Montecitorio e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Il governo intanto è ancora alle prese con il difficile nodo del caro carburanti. Il servizio della redazione.
1: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 millesimi al litro. Eni ha invece ridotto di 4 centesimi il prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 euro. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
0: Dall'estero sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia, dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano. Così l'agenzia sanitaria russa Rospotrebnadzor è intervenuta ufficialmente sulla questione nel tentativo di spegnere le voci sui nuovi contagi di quella che potrebbe essere una peste polmonare diffusasi nella regione di Irkutsk. La Commissione europea ha deciso di stanziare 134,8 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per sostenere la ripresa in Spagna e Romania a seguito delle gravi catastrofi naturali verificatesi nel 2025. La Spagna riceverà 120,5 milioni di euro a seguito di un'estate devastante caratterizzata da una prolungata siccità, ondate di calore estreme e 3 ondate di gravi incendi boschivi. L'ondata più letale è iniziata l'8 agosto 2025 causando 8 vittime e costringendo evacuazioni di massa. Romania riceverà 14,3 milioni di euro dopo che gravi inondazioni hanno colpito le regioni di centro, sud, Muntenia e nord-est tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2025. Il disastro ha inoltre causato ingenti danni alla miniera di sale di Pride, dove le acque in piena del fiume Corund hanno eroso parte dell'alveo, danneggiato le infrastrutture idrotecniche e provocato interruzioni di corrente su vasta scala. In Polonia, in un villaggio vicino a Wyszków, una donna è stata uccisa e altre 2 persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. L'attentatore sarebbe un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, e ora in custodia alle forze dell'ordine. Di nuovo in Italia, ad Atri, in provincia di Teramo, un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola. Il giovane è stato accerchiato durante l'ora di educazione fisica da 2 o 3 coetanei che lo hanno colpito violentemente al volto. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. La scuola, dopo una serie di verifiche interne, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del presunto responsabile, per il quale è scattata la sospensione di 15 giorni. Una notizia di economia: in chiusura nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Stati era il 31,1% nel 2024, un terzo delle famiglie ha limitato quella per bevande, 33,8% dal 35,3% del 2024, a dirlo è l'ultimo report dell'Istat. Abbiamo terminato, a dopo.
12: Meteo.
5: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
12: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitiva alla riforma della legge elettorale. L'aula di Montecitorio l'ha approvata con 227 sì, no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere, prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la premier in un post sui social. Tra le novità previste nello stabili come il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Tra i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Proteste il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa, una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
15: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
3: Sono le 16 e 38 minuti.
12: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la pausa nazionali, nel weekend torna la Serie A sotto i riflettori, la sfida di domenica tra Como e Roma. La squadra di Fabregas arriva all'appuntamento con un filotto di successi dopo l'unica partita negativa della prima parte di stagione, la sconfitta a Frosinone. 15 nazionali di rientro dei rispettivi impegni, il tecnico spagnolo ha dovuto lavorare sul campo con un gruppo molto incompleto, da qui dunque qualche incognita sullo stato di forma di una rosa che offre comunque tante soluzioni. L'ultimo a rientrare è Nico Paz dall'Argentina, dove ha contribuito alla festa di addio alla nazionale di Leo Messi segnando un bellissimo gol dimostrando di essere in grande forma. Le cronache degli ultimi giorni ci raccontano il differente tramonto internazionale di due stelle del calcio contemporaneo. Sentiamo Federica Sorrentino.
7: Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto collezioni di palloni d'oro. Il numero 10 argentino ha disputato la sua ultima partita con la nazionale albiceleste, chiudendo oltre 20 anni di storia con la maglia del suo paese, e l'addio non poteva che arrivare con un gol. Messi è andato a segno nella vittoria per 3-0 contro il Benin davanti a oltre 80.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires. Diverso destino per CR7, arrivato a 997 gol segnati in carriera in tutte le competizioni dopo aver abbandonato il ritiro della nazionale portoghese in dissidio con il CT. Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo prova a ricucire porgendo le scuse a compagni di squadra e tifosi. Qualcuno però fa notare che senza il fenomeno il Portogallo ha vinto lo stesso. Resta da capire se siamo già al dopo Ronaldo, che probabilmente sognava di segnare il millesimo gol con la maglia lusitana.
0: Il tennis, dopo l'ottima prestazione con qualche rimpianto a Tokyo contro Carlos Alcaraz, continua ad alti livelli. La tournée asiatica di Matteo Arnaldi, che al Masters 1000 di Shanghai ha chiuso il suo incontro di primo turno battendo Bernard Domic col punteggio finale di 6-3-6-1. Al secondo turno il ligure se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, numero 11 del tabellone, 12 al mondo. In campo donne questo pomeriggio a Pechino, nel doppio, la coppia azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini dovrà vedersela con la coppia formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dalla brasiliana Luisa Stefani. Il forfè di Sinner purtroppo era nell'aria, anche se speravamo che gli ultimi tornei potessero vederlo in buona salute. Così Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, a margine della 12ª edizione del premio Giuseppe Colalucci al circolo antico tiro al volo sul futuro di Jannik Sinner. Ormai, aggiunto Binaghi, si gioca a tennis fino a 40 anni, per cui Sinner, se in buona salute, e altri 10 anni di grandi risultati dovrebbe darceli. Binaghi è stato uno dei premiati, tra gli altri anche Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma, e Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio. Motori, la Formula 1 è sbarcata a Singapore per il prossimo weekend di gare sul circuito di Marina Bay, dove per la prima volta si disputerà anche una gara sprint, l'ultima prevista in questa stagione. Il percorso di avvicinamento al Gran Premio è iniziato con la notizia che George Russell, l'unico possibile rivale del leader del mondiale, compagno di team di Mercedes di Kimi Antonelli, sarà penalizzato in griglia per la sostituzione del propulsore. I danni subiti in Malesia, che hanno costretto il britannico al ritiro, hanno infatti imposto alla scuderia tedesca di anticipare la sostituzione del propulsore a Singapore, e ciò comporterà la partenza dal fondo della schieramento. Questo però avverrà solo nella gara della domenica e non nella sprint del sabato. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Meteo. Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
12: Economy News.
6: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto, vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
3: Sono le 16 e 46 minuti.
8: News.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Sono molte le reazioni politiche dopo l'approvazione della legge elettorale da parte della Camera, dove è passata con 227 voti a favore e 164 contrari. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti, ha scritto sui social la presidente del Consiglio Meloni. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Dure le

0: Rapido intervento dei soccorsi e le manovre di rianimazione. Per lui non c'è stato nulla da fare. Nella notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre nella stessa zona della capitale.
1: Respinta la richiesta di una nuova perizia psichiatrica sollecitata dal difensore di Francis Kaufman, il cittadino americano accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di 11 mesi a Villa Panfili, avvenuto nel giugno del 2025. Il processo prosegue ora con la requisitoria del PM il 26 ottobre e la sentenza attesa per il 5 novembre. Per i giudici non sussistono allo stato elementi idonei a sostenere la necessità di disporre di un nuovo giudizio sulla capacità processuale dell'imputato.
0: Momenti di paura oggi a Torino, dove un tram è deragliato dopo essersi scontrato violentemente con un furgone in corso Einaudi, finendo per abbattere anche un albero che divide la carreggiata e sfiorando un'altra auto parcheggiata sul controviale attiguo. Il terribile incidente è avvenuto poco prima delle ore 9, causando anche il ferimento di 4 persone, le cui condizioni fortunatamente non sono gravi. Sono state assistite dai sanitari in codice verde.
1: È stato un suicidio collettivo la causa della morte di 3 sorelle britanniche, poco più che trentenni, residenti a Londra e nate da una famiglia di origine caraibica, annegate nel maggio scorso nelle acque di fronte a Brighton, dopo essersi lanciate da un pontile a tarda sera, vittime di una vicenda seguita con grande emozione dei media. A certificarlo è il responso legale di un coroner, secondo cui Jane Adetoro, di 36 anni, Christina Walters, di 32, e Rebecca Walters, di 31, si buttarono volontariamente in mare l'11 maggio, tutte insieme.
0: Poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Poetessa, saggista, traduttrice, è nata il 21 giugno 1950 a Toronto, in Canada. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Professoressa di lettere classiche, è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese. Domani il Nobel per la pace.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
4: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo alla riforma della legge elettorale. L'aula di Montecitorio l'ha approvata con 227 sì, no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere, prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la Premier in un post sui social. Tra le novità previste nello stabili come il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato Premier di coalizione. Tornano le preferenze ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Tra i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Proteste il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa, una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini del le telecamere della zona, non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione

0: causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 16 e 52 minuti.
1: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo alla riforma della legge elettorale. L'aula di Montecitorio l'ha approvata con 227 sì, no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la premier in un post sui social. Tra le novità previste nello stabili come il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino, anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 i morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Tra i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Proteste il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa, una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo.
3: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
5: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio a all'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale, anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto, vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: GR News.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Io amo lo spazio.
9: Anche noi, è la nostra casa.
10: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
11: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
12: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 17.
14: Sport.
16: Bentrovati da Jenny De Gaetano, Kimi Antonelli e George Russell, ma anche la Ferrari, sempre difficile da prevedere in pista. 7 giorni dopo il Bailam in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain, il Circus dei Motori fa tappa a Singapore sulla pista omonima che ospita domenica il Gran Premio di Formula 1, quando poi ne mancano altri 6 per concludere la stagione. Il ventenne bolognese alfiere della Mercedes ha più 84 sul compagno di scuderia, potrebbe centrare in anticipo il titolo, iridato già ad Austin a fine ottobre. Domenica serviranno gli straordinari infatti al pilota inglese per limitare i danni, perché partirà ultimo in seguito alla penalità cambio motore rimediata a Sepang. Dalla sua però la chance di prendersi punti anche nella sprint di sabato. Domani le prime libere indicheranno anche lo stato dell'arte del cavallino reduce dal terzo e quarto posto in Malesia ma senza vittorie dal 5 luglio. Insieme alla Formula 1 weekend all'ultimo sorpasso anche per i centauri della MotoGP di scena in India. Indonesia ancora con 6 gran premi da disputare. In bilico la corsa all'Iride in 3, racchiusi in 49 punti, ma Jorge Martin ne ha soli 2 su Marc Marquez, più staccato Bezzecchi. Intanto ha annunciato il nuovo format per il 2027 tra le due ruote, qualifiche anche per la sprint, quelle per la gara lunga divise in Q1 per tutti, Q2 con i migliori 12, cancellate le pre-qualifiche e il warm-up, a disposizione 10 minuti per fare più giri di schieramento prima di posizionarsi in griglia. Voltiamo pagina, dichiarato irrompete le righe in nazionale, sabato torna a suonare la dunata per la Serie A, che riprende dopo la sosta di 20 giorni, allineata al sesto turno, tegola sull'Inter campione d'Italia che sabato ospita alle 18 il Parma. I nerazzurri, al comando della classifica con le romane, dovranno fare a meno per 20 giorni, per infortunio muscolare, dell'ex Liverpool Stones. La Roma, che mercoledì in Champions ospiterà il Real dell'ex Mourinho, sarà invece protagonista domenica alle 12.30 a Como, mentre la Lazio alle 15 riceverà il Monza, alle 18 Sassuolo-Milan, nel posticipo serale Cagliari-Juventus. Lunedì, doppia appendice Atalanta-Venezia, Torino-Udinese. E domani scocca il gong della ripresa anche per la Serie B, sempre sesto turno, si ricomincia con Avellino-Sampdoria. Voltiamo pagina, un mese senza tennis prima della ripartenza con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Intanto, dopo Berrettini, anche Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Infine il basket, Eurolega, reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospite alle 18, quarta gara, sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena l'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. Ieri, ricordiamo, in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, capo Venezia in Champions, tra Collo di Varese. Ed è tutto, buona serata.
6: Meteo.
3: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
17: News. Un saluto dalla redazione.
18: Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa alla prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, scrive la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Il leader di Più Europa Maggi evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia si sposta nei tribunali, dice. Confronto sulla data del voto. Fazzolari parla di giugno, ma Tajani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura.
17: Passiamo alla cronaca. In un'autofficina a Roma un operaio è morto dopo l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. La vittima stava riparando il mezzo pesante quando si è udito un forte boato, poi l'onda d'urto che ha colpito l'uomo. E nell'area industriale di Prata di Principato Ultra Avellino, un operaio della provincia di Salerno è precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari. Un cedimento e la morte sul colpo.
18: Ora gli esteri, gli Houthi hanno annunciato di aver colpito con un missile l'aeroporto di Re Khalid a Riyadh, in Arabia Saudita. L'attacco, ha scritto su X il portavoce militare Yahya Sareh, ha avuto successo e ha causato danni e l'interruzione del traffico aereo. Il governo saudita ha poi annunciato che detriti caduti dopo l'intercettazione di un missile balistico hanno causato danni materiali a un asilo e a un complesso medico.
17: Il morbillo sta mettendo in difficoltà gli Stati Uniti e in particolare la Pennsylvania. Qui sono oltre 970 i casi confermati in diverse contee, con quasi 200 ricoveri e 5 decessi associati alla malattia, tra cui quelli di 2 neonati e 3 adulti che non erano vaccinati. Questo è il bilancio della situazione emergenziale iniziata ad aprile scorso nello stato americano, come riportato anche dal Washington Post. Proprio data la situazione, risulta in aumento la richiesta di vaccinazioni. Ad agosto sono state somministrate oltre 49.000 dosi, quasi il doppio rispetto ad un mese qualsiasi.
18: Torniamo in Italia. Scuole chiuse per allerta meteo arancione in molti comuni della provincia di Napoli domani. I sindaci stanno emanando le ordinanze che impongono la sospensione delle lezioni negli istituti di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati. Tra i centri che già hanno comunicato la chiusura deplessi anche Giuliano in Campania, Torre del Greco, Portici ed Ercolano. A Napoli città il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura dei cimiteri e dei parchi pubblici, ma non delle scuole.
17: Tennis, c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milioni australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori, tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wild card.
18: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
15: Sono le 17 e 8 minuti.
14: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitiva alla riforma della legge elettorale. L'aula di Montecitorio l'ha approvata con 227 sì, no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito avete paura di perdere prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la premier in un post sui social. Tra le novità previste nello stabili come il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Tra i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Proteste il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa, una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
14: Meteo.
3: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
19: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
14: Economy News.
5: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale, anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto, vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
20: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
21: Sono le 17 e 15 minuti.
22: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitiva alla riforma della legge elettorale. L'aula di Montecitorio l'ha approvata con 227 sì, no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito avete paura di perdere prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la premier in un post sui social. Tra le novità previste nello stabili come il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Tra i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Proteste il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa, una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona, non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
22: Meteo.
3: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
22: Sport.
17: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tiebreak. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
2: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
17: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
22: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
21: Sono le 17. E 21 minuti.
22: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo la strage di ieri e i morti della scorsa notte, nuova strage di civili innocenti in Ucraina nell'ennesimo attacco terroristico russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk. Un raid ha colpito un autobus uccidendo 12 persone e ferendone 14, lo affermano le autorità locali, come riporta Ukrainska Pravda. Intanto rimane altissima la tensione tra Cremlino e NATO, in particolare nell'area dell'exclave russa di Kaliningrad, la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca. Proprio nella zona baltica avrebbe deciso di schierare truppe a guardia del confine con Kaliningrad, una scelta presa a seguito del deterioramento della situazione della sicurezza nella regione e delle notizie di una possibile mobilitazione in Russia. Secondo il ministro degli interni di Vilnius, la decisione di schierare l'esercito è stata assunta in seguito ad un recente incidente al confine tra Lettonia e Bielorussia. È tornato in maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia, Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri, alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito la capitale, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Questa mattina nubifragio anche a Napoli. 4 persone sono rimaste ferite questa mattina a Torino in un incidente tra un tram della linea 16 e un furgone all'incrocio tra Corso Einaudi e Corso Galileo Ferraris nel quartiere Corcetta. In seguito allo scontro il tram è deragliato finendo contro un albero che, cadendo, ha danneggiato alcune auto parcheggiate. I 4 feriti, tutti passeggeri del mezzo pubblico, sono stati soccorsi dal personale sanitario in codice verde e trasportati negli ospedali della zona. La procura di Roma indaga per tentato omicidio per l'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Il servizio della redazione.
8: Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 5 ottobre sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre viaggiava su un monopattino nel quartiere Monteverde. Cadendo avrebbe urtato violentemente un'auto in sosta. Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere e le testimonianze. Si cercano 2 persone e si verificano possibili collegamenti con altre aggressioni avvenute nella stessa zona.
7: La Guardia di Finanza di Cagliari, nel corso di indagini su una liquidazione di un'agenzia interinale con uffici nel Lazio, in Lombardia, nelle Marche, in Emilia Romagna, in Friuli Venezia Giulia, in Toscana e in Sardegna, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Cagliari nei confronti di 11 soggetti su 14 indagati per bancarotta e autoriciclaggio, 6 a domiciliari e 5 con obbligo di firma. Le indagini avrebbero fatto emergere distrazioni di risorse societarie pari a circa 78 milioni di euro. Ultima pagina in chiusura, la Commissione australiana per l'informazione ha avviato un'inchiesta sulla raccolta e conservazione di dati personali attraverso occhiali connessi di basso prezzo anche dotati dell'applicazione Heichan, prodotti in Cina dalla ditta Shenzhen Qingchen. In assenza di risposte dalla Shenzhen Qingchen alle richieste preliminari della Commissione, non abbiamo la garanzia che l'impresa protegga i dati personali degli australiani come esigono le norme del Privacy Act, ha dichiarato la commissaria per la protezione della vita privata Carly Kind. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
9: Meteo.
3: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
23: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
24: Economy News.
25: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale, anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto, vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: GR News.
10: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
11: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
21: Sono le 17 e 30 minuti.
9: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo alla riforma della legge elettorale. L'aula di Montecitorio l'ha approvata con 227 sì, no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito avete paura di perdere prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la premier in un post sui social. Tra le novità previste nello stabili come il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione, tornano le preferenze ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino, anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk, tra i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Proteste il leader leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa, una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Meteo.
3: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
6: Sport.
13: Ben trovati da Jenny De Gaetano. Kimi Antonelli e George Russell, ma anche la Ferrari, sempre difficile da prevedere in pista. Sette giorni dopo il Bailam in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain, il Circus dei Motori fa tappa a Singapore sulla pista omonima che ospita domenica il Gran Premio di Formula 1, quando poi ne mancano altri sei per concludere la stagione. Il ventenne bolognese alfiere della Mercedes ha più 84 sul compagno di scuderia, potrebbe centrare in anticipo il titolo iridato già ad Austin a fine ottobre. Domenica serviranno gli straordinari infatti al pilota inglese per limitare i danni, perché partirà ultimo in seguito alla penalità cambio motore rimediata a Sepang. Dalla sua però la chance di prendersi punti anche nella sprint di sabato. Domani le prime libere indicheranno anche lo stato dell'arte del cavallino reduce dal terzo e quarto posto in Malesia ma senza vittorie dal 5 luglio. Insieme alla Formula 1 weekend all'ultimo sorpasso anche per i centauri della MotoGP di scena in Indonesia, ancora con 6 gran premi da disputare. In bilico la corsa all'iride in 3, racchiusi in 49 punti, ma Jorge Martin ne ha soli 2 su Marc Marquez, più staccato Bezzecchi. Intanto ha annunciato il nuovo format per il 2027 tra le due ruote, qualifiche anche per la sprint, quelle per la gara lunga divise in Q1 per tutti, Q2 con i migliori 12, cancellate le pre-qualifiche e il warm-up, a disposizione 10 minuti per fare più giri di schieramento prima di posizionarsi in griglia. Voltiamo pagina, dichiarato irrompete le righe in nazionale, sabato torna a suonare la dunata per la Serie A che riprende dopo la sosta di 20 giorni, allineata al sesto turno, tegola sull'Inter campione d'Italia che sabato ospita alle 18 il Parma. I nerazzurri al comando della classifica con le romane dovranno fare a meno per 20 giorni per infortunio muscolare dell'ex Liverpool Stones. La Roma, che mercoledì in Champions ospiterà il Real dell'ex Mourinho, sarà invece protagonista domenica alle 12.30 a Como, mentre la Lazio alle 15 riceverà il Monza, alle 18 Sassuolo-Milan, nel posticipo serale Cagliari-Juventus. Lunedì doppia appendice Atalanta-Venezia, Torino-Udinese. E domani scocca il gong della ripresa anche per la Serie B, sempre sesto turno, si ricomincia con Avellino-Sampdoria. Voltiamo pagina, un mese senza tennis prima della ripartenza con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Intanto, dopo Berrettini anche Arnaldi è pro del secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Infine il basket, Eurolega, reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospite alle 18, quarta gara, sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena l'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. Ieri, ricordiamo, in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, capò Venezia in Champions, tracollo di Varese. Ed è tutto, buona serata.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
21: Sono le 17 e 37 minuti.
15: News.
16: Un saluto dalla redazione.
18: Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa alla prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, scrive la premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Il leader di Più Europa Maggi evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia si sposta nei tribunali, dice. Confronto sulla data del voto. Fazzolari parla di giugno, ma Tajani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura.
16: Passiamo alla cronaca. In un'autofficina a Roma un operaio è morto dopo l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. La vittima stava riparando il mezzo pesante quando si è udito un forte boato, poi l'onda d'urto che ha colpito l'uomo. E nell'area industriale di Prata di Principato Ultra Avellino un operaio della provincia di Salerno è precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari. Un cedimento e la morte sul colpo.
18: Ora gli esteri, gli Houthi hanno annunciato di aver colpito con un missile l'aeroporto di Re Khalid a Riyadh, in Arabia Saudita. L'attacco, ha scritto su X il portavoce militare Yahya Sareh, ha avuto successo e ha causato danni e l'interruzione del traffico aereo. Il governo saudita ha poi annunciato che detriti caduti dopo l'intercettazione di un missile balistico hanno causato danni materiali a un asilo e a un complesso medico.
16: Il morbillo sta mettendo in difficoltà gli Stati Uniti e in particolare la Pennsylvania. Qui sono oltre 970 i casi confermati in diverse contee, con quasi 200 ricoveri e 5 decessi associati alla malattia, tra cui quelli di 2 neonati e 3 adulti che non erano vaccinati. Questo è il bilancio della situazione emergenziale iniziata ad aprile scorso nello Stato americano, come riportato anche dal Washington Post. Proprio data la situazione, risulta in aumento la richiesta di vaccinazioni. Ad agosto sono state somministrate oltre 49.000 dosi, quasi il doppio rispetto ad un mese qualsiasi.
18: Torniamo in Italia. Scuole chiuse per allerta meteo arancione in molti comuni della provincia di Napoli domani. I sindaci stanno emanando le ordinanze che impongono la sospensione delle lezioni negli istituti di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati. Tra i centri che già hanno comunicato la chiusura deplessi, anche Giuliano in Campania, Torre del Greco, Portici ed Ercolano. A Napoli città il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura dei cimiteri e dei parchi pubblici, ma non delle scuole.
16: Tennis, c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori, tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wild card.
18: È tutto, al prossimo aggiornamento.
19: Meteo.
3: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
24: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
26: Economy News.
25: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello Stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale, anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto, vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
21: Sono le 17 e 44 minuti.
2: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Dame Schlein ha scandito prima le poltrone, il vostro slogan, soddisfatta invece la premier Meloni, che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con infatti. Con l'approvazione definitiva della nuova legge, aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato premier di coalizione. Un'altra morte sul lavoro, stavolta a Roma, in un'officina della zona di Casal Monastero. Un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante des Places de la Bastille, punto di raduno della cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes,
2: Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici della Francia, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il Premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine d'ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Meteo.
3: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
5: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitiva alla riforma della legge elettorale.

0: prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la Premier in un post sui social. Tra le novità previste, nello stabili come il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato Premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 i morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Tre i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa, una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
2: Sono le 17 e 49 minuti.
3: Sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Tegola per l'Inter e per Mister Chivu. A pochissimi giorni dalla ripresa del campionato, dopo la lunga sosta, Curtis Jones si è fermato per infortunio. Risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Salterà di sicuro la partita casalinga contro il Parma in programma sabato alle 18, ma non solo. Resterà fuori almeno 3 settimane. Quindi niente Bruges e Shakhtar in Champions League e Bologna, Fiorentina e Venezia in campionato. Chivu potrebbe recuperarlo per il derby contro il Milan del 31 ottobre. Vincere ogni partita è questa la mentalità che abbiamo, così intanto il tecnico dei rossoneri Amorim Dazon, e il portoghese ribadisce di essere soddisfatto delle operazioni di mercato. È stato pensato non solo per oggi ma anche per il futuro, e su Gonzalo Ramos, grande protagonista in Nations League con la nazionale portoghese a suon di gol, dice: arriveranno anche in rossonero. È ufficiale, Luca Ranieri rinnova con la Fiorentina fino al 30 giugno 2029, inserendo anche un'opzione per un'ulteriore stagione. Il club viola ha annunciato il prolungamento di contratto del difensore sul proprio sito e sui propri canali social. Siamo al tennis, c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milioni australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena. Intanto, sbarcato a Shanghai dopo il trionfo a Pechino, Novak Djokovic ha commentato l'infortunio di Sinner e la decisione di fermarsi per il resto del 2026. So quanto sia difficile, dice il serbo. Pensare a lungo termine, però, è una scelta intelligente. Jasmine Paolini e Sara Errani scendono oggi in campo ai quarti di finale del China Open 2026 nel torneo di doppio femminile. Test di serie numero 8 del tabellone principale a Beijing, le campionesse olimpiche di doppio sfidano la coppia numero 2 del seeding, composta da Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani. La MotoGP, la sfida per il mondiale, riparte dall'Indonesia con Jorge Martin e Marc Marquez separati da appena 2 punti in classifica e Marco Bezzecchi determinato a restare nella corsa al titolo. Conferenza stampa infuocata alla vigilia del GP sulla pista di Mandalika da parte di Marquez. Nel mirino le nuove regole per la stagione 2027 con la doppia qualifica, una per la sprint e una per la gara lunga. Secondo me l'attuale formula era sufficiente, ma non possiamo farci nulla. O accetti o te ne vai, dice il pilota Ducati. Ha ragione Acosta, continua lo spagnolo. Così tante sessioni ravvicinate finiranno per accorciare le carriere dei piloti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Martin. Avrebbero potuto chiederci qualcosa e invece cambio regolamentare promosso da Bezzecchi. Mi piace, almeno non si compromettono 2 partenze con una sola qualifica. Il basket è il nuovo impegno in Eurolega per Milano, che vola a Belgrado per affrontare in campo neutro il Maccabi Tel Aviv per provare a riportare in pari il suo record di vittorie e sconfitte. Palla 2, ore 18. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
5: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente

0: abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale, anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto, vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
2: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo la strage di ieri e i morti della scorsa notte, nuova strage di civili innocenti in Ucraina nell'ennesimo attacco terroristico russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk. Una raid ha colpito un autobus uccidendo 12 persone e ferendone 14, lo affermano le autorità locali, come riporta Ukrainska Pravda. Intanto rimane altissima la tensione tra Cremlino e NATO, in particolare nell'area dell'exclave russa di Kaliningrad, la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca proprio nella zona baltica, avrebbe deciso di schierare truppe a guardia del confine con Kaliningrad, una scelta presa a seguito del deterioramento della situazione della sicurezza nella regione e delle notizie di una possibile mobilitazione in Russia. Secondo il ministro degli interni di Vilnius, la decisione di schierare l'esercito è stata assunta in seguito ad un recente incidente al confine tra Lettonia e Bielorussia. È tornato in maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri, alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito la capitale, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Questa mattina nubifragio anche a Napoli. 4 persone sono rimaste ferite questa mattina a Torino in un incidente tra un tram della linea 16 e un furgone all'incrocio tra corso Einaudi e corso Galileo Ferraris nel quartiere Corcetta. In seguito allo scontro il tram è deragliato finendo contro un albero che, cadendo, ha danneggiato alcune auto parcheggiate. I 4 feriti, tutti passeggeri del mezzo pubblico, sono stati soccorsi dal personale sanitario in codice verde e trasportati negli ospedali della zona. La procura di Roma indaga per tentato omicidio per l'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Il servizio della redazione.
5: Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 5 ottobre sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre viaggiava su un monopattino nel quartiere Monteverde. Cadendo avrebbe urtato violentemente un'auto in sosta. Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere e le testimonianze. Si cercano 2 persone e si verificano possibili collegamenti con altre aggressioni avvenute nella stessa zona.
4: La Guardia di Finanza di Cagliari, nel corso di indagini su una liquidazione di un'agenzia interinale con uffici nel Lazio, in Lombardia, nelle Marche, in Emilia Romagna, in Friuli Venezia Giulia, in Toscana e in Sardegna, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Cagliari nei confronti di 11 soggetti su 14 indagati per bancarotta e autoriciclaggio, 6 a domiciliari e 5 con obbligo di firma. Le indagini avrebbero fatto emergere distrazioni di risorse societarie pari a circa 78 milioni di euro. Ultima pagina in chiusura, la Commissione australiana per l'informazione ha avviato un'inchiesta sulla raccolta e conservazione di dati personali attraverso occhiali connessi di basso prezzo anche dotati dell'applicazione Heichan, prodotti in Cina dalla ditta Shenzhen Qingchen. In assenza di risposte dalla Shenzhen Qingchen alle richieste preliminari della Commissione, non abbiamo la garanzia che l'impresa protegga i dati personali degli australiani come esigono le norme del Privacy Act, ha dichiarato la commissaria per la protezione della vita privata Carly Kind. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 18 e 2 minuti.
5: News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Damage Schlein ha scandito prima le poltrone, il vostro slogan, soddisfatta invece la premier Meloni, che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con infatti. Con l'approvazione definitiva della nuova legge, ha aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto Stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato premier di coalizione. Un'altra morte sul lavoro, stavolta a Roma, in un'officina della zona di Casal Monastero. Un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante des Places de la Bastille, punto di raduno della cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici della Francia, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine d'ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Meteo.
8: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
5: News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Damage Schlein ha scandito prima le poltrone, il vostro slogan, soddisfatta invece la premier Meloni, che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con buoni fatti. Con l'approvazione definitiva della nuova legge, aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto Stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato premier di coalizione. Un'altra morte sul lavoro, stavolta a Roma, in un'officina della zona di Casal Monastero. Un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Studiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici della Francia, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine d'ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 18 e 7 minuti.
10: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Continua lo scontro politico sulla nuova legge elettorale approvata definitivamente dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Nel pomeriggio Giorgia Meloni ha rivendicato la compattezza del centrodestra e il ritorno del voto di preferenza. Per il governo la riforma assicura maggiore stabilità e una scelta più chiara prima delle elezioni. Le opposizioni contestano invece un sistema che a loro giudizio favorisce la maggioranza. Il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, ha annunciato la sospensione dello sciopero della fame e ha ribadito le proprie obiezioni sulla costituzionalità della legge, richiamando l'attenzione del presidente Mattarella.
11: La Banca Centrale Europea mantiene alta l'attenzione sull'inflazione. Dai verbali della riunione di settembre pubblicati nel pomeriggio emerge che alcuni governatori considerano giustificato un ulteriore aumento dei tassi di un quarto di punto. Il livello raggiunto a settembre, pari a 2,5%, viene ancora collocato nell'intervallo considerato neutrale per l'economia. Secondo questa valutazione, un nuovo intervento aiuterebbe a riportare stabilmente l'inflazione verso l'obiettivo. Si tratta delle posizioni espresse durante il precedente consiglio direttivo.
10: Andiamo all'estero. Sale a 33 morti il bilancio dell'attacco russo che ha colpito due autobus a Kramatorsk nell'Ucraina orientale. Lo riferiscono le autorità locali. Il governatore Vadim Filashkin ha disposto la sospensione del trasporto pubblico sia a Kramatorsk sia nella vicina Sloviansk, indicando come priorità la protezione degli abitanti. La decisione arriva dopo un netto peggioramento delle condizioni di sicurezza. Proseguono intanto le operazioni tra le macerie a Priliuk, nella regione di Cherniv, dove un altro attacco ha distrutto un edificio residenziale. I soccorritori continuano a rimuovere le strutture crollate.
11: Torniamo in Italia. Attacco informatico contro il sito del Ministero degli Esteri. La Farnesina ha comunicato nel pomeriggio che i tentativi sono in corso dalla mattinata. Secondo il Ministero, i sistemi di protezione ne hanno finora contenuto gli effetti, senza provocare disservizi. Il monitoraggio prosegue con il Polo Strategico Nazionale e le autorità competenti. Le verifiche riguardano anche i siti delle ambasciate e dei consolati italiani all'estero per accertare eventuali tentativi analoghi.
10: Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, ricoverato in terapia intensiva al San Camillo di Roma dopo un'aggressione. Il bollettino diffuso nel pomeriggio conferma un grave trauma cranico e un intervento neurochirurgico. Il decorso dopo l'operazione è regolare, ma l'attore rimane sedato e la prognosi è strettamente riservata. Gli investigatori cercano una minicar elettrica nera. Sono quattro gli episodi al vaglio della procura che procede per tentato omicidio. Si verifica se gli aggressori siano gli stessi in tutti i casi. Non ha trovato conferma l'ipotesi di una sfida organizzata sui social.
11: Ultima pagina, il Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson, poetessa, saggista e traduttrice, ha 76 anni ed è nata a Toronto. L'Accademia di Svezia ha premiato la capacità di creare nuove forme letterarie attraverso il dialogo con la tradizione classica. Studiosa di Saffo ed Euripide, Carson intreccia nelle sue opere poesia, prosa e teatro, tra i titoli pubblicati in Italia, Autobiografia del Rosso e La bellezza del marito. marito. Quando ha ricevuto la telefonata dall'Accademia, si trovava in Islanda, ha raccontato di essere lì ad ascoltare il vento.
10: Chiudiamo con lo sport. La MotoGP, il mondiale arriva al Gran Premio d'Indonesia con una lotta al titolo apertissima. A sei gare dalla conclusione, Jorge Martin precede Marc Marquez di appena 2 punti. Marco Bezzecchi è più distante a 49 lunghezze dalla vetta. Nella conferenza stampa di Mandalika, Marquez ha indicato l'Aprilia come favorita su questa pista, assicurando però di sentirsi in buona forma con la sua Ducati. Martin si è detto fiducioso nei progressi della moto. Bezzecchi punta invece a tornare subito competitivo e a restare vicino ai due rivali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
8: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Economy News.
13: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale, anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto, vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 18 e 15 minuti.
5: News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Dame Schlein ha scandito prima le poltrone, il vostro slogan, soddisfatta invece la premier Meloni, che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Con l'approvazione definitiva della nuova legge, ha aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto Stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato premier di coalizione. Un'altra morte sul lavoro, stavolta a Roma, in un'officina della zona di Casal Monastero. Un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi. Coinvolte molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici della Francia, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine d'ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Meteo.
8: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: News.
14: Buonasera dalla redazione.
15: Sono molte le reazioni politiche dopo l'approvazione della legge elettorale da parte della Camera, dove è passata con 227 voti a favore e 164 contrari. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Il leader di Più Europa Maggi evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia, dice, si sposta nei tribunali.
14: E nella manovra il governo mette a disposizione dei comuni circa 1 miliardo di euro per 4 emergenze: minori stranieri non accompagnati, assistenza scolastica, studenti con disabilità, energia, 112.000 assunzioni per polizia locale. Lo ha chiesto il sindaco di Napoli e presidente ANCI, che raduna i comuni italiani, alla presentazione del dossier 2026 di Terre des Hommes, dove viene scritto: la prevenzione e il contrasto alla violenza sui minori non possono prescindere dalla centralità dei territori. Comuni, primo presidio istituzionale più vicino.
15: Passiamo alla cronaca. Restano gravi le condizioni di Davide Iacopini, attore conosciuto dal pubblico per le sue interpretazioni in Suburre Diaz, aggredito lo scorso 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. È ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo Forlanini, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico eseguito dall'equipe di neurochirurgia a seguito del trauma cranico riportato durante l'aggressione. È stato aggredito da un occupante di un veicolo di passaggio mentre passeggiava con un monopattino.
14: al via i primi cortei in diverse città della Francia per il cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca che agita il paese a 7 mesi dalle elezioni presidenziali del 2027. Il ministro dell'istruzione ha annunciato l'intenzione di presentare entro qualche giorno un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti, tra i principali problemi invocati dagli studenti nelle piazze di Francia. Manifestazioni oltre che a Parigi anche a Marsiglia, Lione, Bordeaux e Nantes.
15: Krista Pike è in piedi e cammina in ospedale a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a 2 iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla BBC Stephen Farrell, avvocato del collegio difensivo della Pike, e ha spiegato: «Mi è stato riferito che dal punto di vista fisico la situazione è complessa. Le braccia sono gravemente lesionate e non riesce a usarle molto».
14: Cambiamo argomento. Una statua alta 2,5 metri raffigurante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stata esposta nel Palazzo del Parlamento Europeo a Strasburgo, in Francia. Si tratta di una scultura satirica realizzata dall'artista danese Jens Galschut, in polemica con le sue politiche sul clima. La statua satirica si intitola Peste Arancione e raffigura il tycoon nudo, con in mano una lunga clava d'oro, seduto sulle spalle di un uomo più piccolo. La statua, che secondo quanto dichiarato dall'artista stesso è rivestita d'oro a 23 carati, è conosciuta anche con il nome di Re dell'Ingiustizia.
15: È tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 18 e 22 minuti.
5: News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Adam Schlein ha scandito prima le poltrone, il vostro slogan, soddisfatta invece la premier Meloni, che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Con l'approvazione definitiva della nuova legge, ha aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto Stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato premier di coalizione. Un'altra morte sul lavoro, stavolta a Roma, in un'officina della zona di Casal Monastero. Un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno della cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici della Francia, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine d'ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Meteo.
8: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
13: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale, anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto, vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
16: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
17: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 18 e 29 minuti.
5: News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Damian Schlein ha scandito prima le poltrone, il vostro slogan, soddisfatta invece la premier Meloni, che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Con l'approvazione definitiva della nuova legge, aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto Stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato premier di coalizione. Un'altra morte sul lavoro, stavolta a Roma, in un'officina della zona di Casal Monastero. Un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto pacchetto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante des Places de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici della Francia, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine d'ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
18: Meteo.
8: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
18: News.
19: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì. Esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164. Le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Soddisfatta la premier Meloni che in un post scrive: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Nuove mobilitazioni studentesche in Francia, in migliaia oggi in piazza della Bastiglia a Parigi. I sindacati degli studenti avvertono: finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza.
18: L'economia.
19: Via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di utilizzo della clausola per uno scostamento di bilancio sulle spese per difesa ed energia, come prevede il decreto di programmazione della finanza pubblica varato dal governo. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che già ad agosto aveva aggiunto le spese energetiche a quelle militari nei requisiti di flessibilità. Il via libera definitivo è atteso tra un mese dal Consiglio dei 27. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica, Giovanni Del Vecchio, specifica gli importi implicati e le modalità possibili del loro impiego.
20: 28 miliardi in due anni, quindi 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Si tratta di spese che sono suddivise per l'energia e per la difesa e soprattutto sono spese che però non possono essere utilizzate per dare degli aiuti generalizzati, come per esempio appunto lo sconto delle accise oppure eventuali aiuti in bolletta agli italiani, ma devono essere utilizzati per poter in qualche modo contribuire alla transizione energetica e soprattutto fare degli investimenti.
19: E l'annuncio di Bruxelles fa rifiatare lo spread con i titoli tedeschi, tornato in parziale ripiegamento, ma comunque ben oltre i 100 punti base. E dopo i rialzi alle pompe di benzina, seguiti allo scadere dello sconto governativo sulle accise, l'osservatorio ministeriale segnala oggi un pur lieve abbassamento dei prezzi medi sulla benzina, comunque sopra i 2 euro al litro, invariato invece il gasolio. E il perdurare dello stallo negli scenari di conflitto, dall'Ucraina al Medio Oriente, spinge anche oggi le quotazioni internazionali del petrolio intorno ai 100 dollari al barile e fiacca ancora le borse per lo più negative in Europa. Piazza Affari chiude a meno 1,35%. È tutto, a più tardi.
12: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
6: Sono le 18:35.
18: News.
10: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Continua lo scontro politico sulla nuova legge elettorale approvata definitivamente dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Nel pomeriggio Giorgia Meloni ha rivendicato la compattezza del centrodestra e il ritorno del voto di preferenza. Per il governo la riforma assicura maggiore stabilità e una scelta più chiara prima delle elezioni. Le opposizioni contestano invece un sistema che a loro giudizio favorisce la maggioranza. Il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, ha annunciato la sospensione dello sciopero della fame e ha ribadito le proprie obiezioni sulla costituzionalità della legge, richiamando l'attenzione del presidente Mattarella.
11: La Banca Centrale Europea mantiene alta l'attenzione sull'inflazione. Dai verbali della riunione di settembre, pubblicati nel pomeriggio, emerge che alcuni governatori considerano giustificato un ulteriore aumento dei tassi di un quarto di punto. Il livello raggiunto a settembre, pari a 2,5%, viene ancora collocato nell'intervallo considerato neutrale per l'economia. Secondo questa valutazione, un nuovo intervento aiuterebbe a riportare stabilmente l'inflazione verso l'obiettivo. Si tratta delle posizioni espresse durante il precedente consiglio direttivo.
10: Andiamo all'estero. Sale a 33 morti il bilancio dell'attacco russo che ha colpito due autobus a Kramatorsk nell'Ucraina orientale. Lo riferiscono le autorità locali. Il governatore Vadim Filashkin ha disposto la sospensione del trasporto pubblico sia a Kramatorsk sia nella vicina Sloviansk, indicando come priorità la protezione degli abitanti. La decisione arriva dopo un netto peggioramento delle condizioni di sicurezza. Proseguono intanto le operazioni tra le macerie a Priliuk, nella regione di Cherniv, dove un altro attacco ha distrutto un edificio residenziale. I soccorritori continuano a rimuovere le strutture crollate.
11: Torniamo in Italia. Attacco informatico contro il sito del Ministero degli Esteri. La Farnesina ha comunicato nel pomeriggio che i tentativi sono in corso dalla mattinata. Secondo il Ministero, i sistemi di protezione ne hanno finora contenuto gli effetti, senza provocare disservizi. Il monitoraggio prosegue con il Polo Strategico Nazionale e le autorità competenti. Le verifiche riguardano anche i siti delle ambasciate e dei consolati italiani all'estero per accertare eventuali tentativi analoghi.
10: Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva al San Camillo di Roma dopo un'aggressione. Il bollettino diffuso nel pomeriggio conferma un grave trauma cranico e un intervento neurochirurgico. Il decorso dopo l'operazione è regolare, ma l'attore rimane sedato e la prognosi è strettamente riservata. Gli investigatori cercano una minicar elettrica nera. Sono quattro gli episodi al vaglio della procura che procede per tentato omicidio. Si verifica se gli aggressori siano gli stessi in tutti i casi. Non ha trovato conferma l'ipotesi di una sfida organizzata sui social.
11: L'ultima pagina, il Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson, poetessa, saggista e traduttrice, ha 76 anni ed è nata a Toronto. L'Accademia di Svezia ha premiato la capacità di creare nuove forme letterarie attraverso il dialogo con la tradizione classica. Studiosa di Saffo ed Euripide, Carson intreccia nelle sue opere poesia, prosa e teatro tra i titoli pubblicati in Italia Autobiografia del Russo e La bellezza del marito. Quando ha ricevuto la telefonata dall'Accademia, si trovava in Islanda, ha raccontato di essere lì ad ascoltare il vento.
10: Chiudiamo con lo sport. La MotoGP, il mondiale arriva al Gran Premio d'Indonesia con una lotta al titolo apertissima. A sei gare dalla conclusione Jorge Martin precede Marc Marquez di appena due punti. Marco Bezzecchi è più distante a 49 lunghezze dalla vetta. Nella conferenza stampa di Mandalika, Marquez ha indicato l'Aprilia come favorita su questa pista, assicurando però di sentirsi in buona forma con la sua Ducati. Martin si è detto fiducioso nei progressi della moto. Bezzecchi punta invece a tornare subito competitivo e a restare vicino ai due rivali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
18: Meteo.
8: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
18: Economy News.
13: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale, anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto, vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
21: Sono le 18 e 43 minuti.
5: News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Damian Schlein ha scandito prima le poltrone, il vostro slogan soddisfatta invece la premier Meloni, che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con infatti. Con l'approvazione definitiva della nuova legge, aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto Stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato premier di coalizione. Un'altra morte sul lavoro, stavolta a Roma, in un'officina della zona di Casal Monastero. Un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante des Places de la Bastille, punto di raduno della cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici della Francia, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il Premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine d'ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
18: Meteo.
8: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
18: News.
14: Buonasera dalla redazione.
15: Sono molte le reazioni politiche dopo l'approvazione della legge elettorale da parte della Camera, dove è passata con 227 voti a favore e 164 contrari. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Il leader di Più Europa Maggi evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia, dice, si sposta nei tribunali.
14: E nella manovra il governo mette a disposizione dei comuni circa 1 miliardo di euro per 4 emergenze: minori stranieri non accompagnati, assistenza scolastica, studenti con disabilità, energia, 112.000 assunzioni per polizia locale. Lo ha chiesto il sindaco di Napoli e presidente ANCI, che raduna i comuni italiani, alla presentazione del dossier 2026 di Terre des Hommes, dove viene scritto: la prevenzione e il contrasto alla violenza sui minori non possono prescindere dalla centralità dei territori. Comuni primo presidio istituzionale più vicino.
15: Passiamo alla cronaca. Restano gravi le condizioni di Davide Iacopini, attore conosciuto dal pubblico per le sue interpretazioni in Suburra e Diaz, aggredito lo scorso 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. È ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo Forlanini, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico eseguito dall'equipe di neurochirurgia a seguito del trauma cranico riportato durante l'aggressione. È stato aggredito da un occupante di un veicolo di passaggio mentre passeggiava con un monopattino.

0: Krista Pike è in piedi e cammina in ospedale a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a due iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla BBC Stephen Farrell, avvocato del collegio difensivo della Pike, e ha spiegato: «Mi è stato riferito che dal punto di vista fisico la situazione è complessa. Le braccia sono gravemente lesionate e non riesce a usarle molto».
1: Cambiamo argomento. Una statua alta 2,5 metri raffigurante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stata esposta nel Palazzo del Parlamento Europeo a Strasburgo, in Francia. Si tratta di una scultura satirica realizzata dall'artista danese Jens Galschut, in polemica con le sue politiche sul clima. La statua satirica si intitola Peste Arancione e raffigura il tycoon nudo, con in mano una lunga clava d'oro, seduto sulle spalle di un uomo più piccolo. La statua, che secondo quanto dichiarato dall'artista stesso è rivestita d'oro a 23 carati, è conosciuta anche con il nome di Re dell'Ingiustizia.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
3: Sono le 18 e 49 minuti.
4: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Dame Schlein ha scandito prima le poltrone, il vostro slogan, soddisfatta invece la premier Meloni, che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con infatti. Con l'approvazione definitiva della nuova legge, aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto Stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato premier di coalizione. Un'altra morte sul lavoro, stavolta a Roma, in un'officina della zona di Casal Monastero. Un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante des Places de la Bastille, punto di raduno della cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici della Francia, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine d'ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Meteo. Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere, il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Economy News.
7: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova

0: nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale, anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto, vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Dame Schlein ha scandito prima le poltrone, il vostro slogan, soddisfatta invece la premier Meloni, che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Con l'approvazione definitiva della nuova legge, ha aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto Stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato premier di coalizione. Un'altra morte sul lavoro, stavolta a Roma, in un'officina della zona di Casal Monastero. Un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante des Places de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi. Coinvolte molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici della Francia, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine d'ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Meteo.
4: Perturbazione atlantica in transito sull'Italia con piogge diffuse localmente abbondanti, soprattutto lungo le coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio quasi tutte le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse, piogge sul versante tirrenico fino alla Campania, sulla Sardegna e sull'Umbria, meglio altrove. In serata ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News. Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì. Esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164. Le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Soddisfatta la Premier Meloni che in un post scrive: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Nuove mobilitazioni studentesche in Francia, in migliaia oggi in Piazza della Bastiglia a Parigi. I sindacati degli studenti avvertono: finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza.
6: L'economia.
5: Via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di utilizzo della clausola per uno scostamento di bilancio sulle spese per difesa ed energia, come prevede il decreto di programmazione della finanza pubblica varato dal governo. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che già ad agosto aveva aggiunto le spese energetiche a quelle militari nei requisiti di flessibilità. Il via libera definitivo è atteso tra un mese dal Consiglio dei 27. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica, Giovanni Del Vecchio, specifica gli importi implicati e le modalità possibili del loro impiego.
7: 28 miliardi in due anni, quindi 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Si tratta di spese che sono suddivise per l'energia e per la difesa e soprattutto sono spese che però non possono essere utilizzate per dare degli aiuti generalizzati, come per esempio appunto lo sconto delle accise oppure eventuali aiuti in bolletta agli italiani, ma devono essere utilizzati per poter in qualche modo contribuire alla transizione energetica e soprattutto fare degli investimenti.
5: E l'annuncio di Bruxelles fa rifiatare lo spread con i titoli tedeschi, tornato in parziale ripiegamento ma comunque ben oltre i 100 punti base. E dopo i rialzi alle pompe di benzina, seguiti allo scadere dello sconto governativo sulle accise, l'osservatorio ministeriale segnala oggi un pur lieve abbassamento dei prezzi medi sulla benzina, comunque sopra i 2 euro al litro, invariato invece il gasolio. E il perdurare dello stallo negli scenari di conflitto, dall'Ucraina al Medio Oriente, spinge anche oggi le quotazioni internazionali del petrolio intorno ai 100 dollari al barile e fiacca ancora le borse per lo più negative in Europa. Piazza Affari chiude a meno 1,35%. È tutto, a più tardi.
6: GR News.
8: Io amo lo spazio.
9: Anche noi, è la nostra casa.
10: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
11: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
12: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 19 e 2 minuti.
6: News.
3: Buonasera dalla redazione.
13: Esteri in apertura. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Coinvolte molte città, non senza nuove tensioni, a partire da Parigi. Le forze dell'ordine della capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla riunita. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese.
3: L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino sui social. Zelensky, parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e il 16 ottobre.
13: Ora in Italia con la cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina in un'autofficina in via Rocca di Cave, dove un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. La notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre in zona Sette Camini.
3: Politica, giornata decisiva per la legge elettorale. La Camera ha dato il via libera finale alla riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari, con il voto a scrutinio segreto. Lungo applauso tra i banchi della maggioranza, le opposizioni hanno protestato con cartelli su cui campeggiavano le scritte «Legge truffa, no all'imbroglio, con Meloni meno sanità più armi». Il leader di Più Europa, Maggi, evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia si sposta nei tribunali, soddisfazione della premier Meloni.
13: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
3: Il tennis si interrompe ai quarti di finale. L'imbattibilità di Sara Errani e Jasmin Paolini nel China Open, penultimo WTA 1000 della stagione sul cemento di Pechino. Le due azzurre, ottave favorite del seeding e bicampionesse in carica, hanno ceduto per 7-5-7-6 dopo poco più di un'ora e tre quarti di una partita entusiasmante alla canadese Gabriela Dabrowski e alla brasiliana Luisa Stefani.
13: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
6: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al nord e sulle regioni centrali tirreniche in spostamento verso il sud e le due isole maggiori. In giornata maltempo specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità.
14: In A22 per un incidente circa 6 km di code tra Reggio Lorollo e Mantova Sud verso il Brennero. A Brescia per un incidente circa 2 km di code in tangenziale ovest dall'allacciamento con la Sud e via Volturno verso il centro e 1 km nella direzione opposta tra la rotonda di via Oberdan e via Volturno. A Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Per un incidente inoltre code da Terno d'Isola verso Mapello e a seguire sulla statale 342 fino a Mapello Centro. Traffico sostenuto attorno a Milano con diffusi rallentamenti sulle principali arterie, code sulla Milano Meda da Cormano a Palazzolo verso Como. In Liguria circa 4 km di code per lavori in A10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. In Toscana per un incidente circa 5 km di code in A11 tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa Nord e tra Chiesina Uzzanese e Montecatini verso Firenze. In Umbria code per lavori sulla statale 3B 645 tra Ponte Felcino e Lidarno verso Terni e tra Colle Strada e Ponte San Giovanni in ambo i sensi. Code anche sul raccordo Perugia-Bettole da Piscille a Ponte San Giovanni verso Foligno. In A1 per lavori 2 km di code tra Orvieto e Attigliano verso Napoli. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Cassia e Roma Nord e tra Monte Sacro e La Rustica. Code anche in tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni. A Napoli code in tangenziale tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli e sulla statale 162 dir dal centro direzionale a Ponticelli Barra verso i paesi vesuviani.
6: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Dame Schlein ha scandito prima le poltrone, il vostro slogan, soddisfatta invece la premier Meloni, che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Con l'approvazione definitiva della nuova legge, ha aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto Stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato premier di coalizione. Un'altra morte sul lavoro, stavolta a Roma, in un'officina della zona di Casal Monastero. Un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante des Places de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici della Francia, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine d'ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
12: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
15: Sono le 19 e 9 minuti.
6: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Dame Schlein ha scandito prima le poltrone, il vostro slogan, soddisfatta invece la premier Meloni, che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Con l'approvazione definitiva della nuova legge, ha aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto Stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato premier di coalizione. Un'altra morte sul lavoro, stavolta a Roma, in un'officina della zona di Casal Monastero. Un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante des Places de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici della Francia, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine d'ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al nord sulle regioni centrali tirreniche in spostamento verso il sud e le due isole maggiori. In giornata maltempo specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
6: Economy News.
0: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale, anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto, vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
15: Sono le 19 e 16 minuti.
6: News.
5: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì. Esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164. Le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Soddisfatta la Premier Meloni che in un post scrive: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Nuove mobilitazioni studentesche in Francia, in migliaia oggi in Piazza della Bastiglia a Parigi. I sindacati degli studenti avvertono: finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza.
6: L'economia.
5: Via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di utilizzo della clausola per uno scostamento di bilancio sulle spese per difesa ed energia, come prevede il decreto di programmazione della finanza pubblica varato dal governo. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che già ad agosto agosto aveva aggiunto le spese energetiche a quelle militari nei requisiti di flessibilità. Il via libera definitivo è atteso tra un mese dal Consiglio dei 27. Ai nostri microfoni il capo redattore Economia di Repubblica, Giovanni Del Vecchio, specifica gli importi implicati e le modalità possibili del loro impiego.
7: 28 miliardi in 2 anni, quindi 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Si tratta di spese che sono suddivise per l'energia e per la difesa e soprattutto sono spese che però non possono essere utilizzate per dare degli aiuti generalizzati, come per esempio appunto lo sconto delle accise oppure eventuali aiuti in bolletta agli italiani, ma devono essere utilizzati per poter in qualche modo contribuire alla transizione energetica e soprattutto fare degli investimenti.
5: E l'annuncio di Bruxelles fa rifiatare lo spread con i titoli tedeschi, tornato in parziale ripiegamento, ma comunque ben oltre i 100 punti base. E dopo i rialzi alle pompe di benzina, seguiti allo scadere dello sconto governativo sulle accise, l'osservatorio ministeriale segnala oggi un pur lieve abbassamento dei prezzi medi sulla benzina, comunque sopra i 2 euro al litro, invariato invece il gasolio. E il perdurare dello stallo negli scenari di conflitto, dall'Ucraina al Medio Oriente, spinge anche oggi le quotazioni internazionali del petrolio intorno ai $100 al barile e fiacca ancora le borse per lo più negative in Europa. Piazza Affari chiude a meno 1,35%. È tutto, a più tardi.
6: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al nord sulle regioni centrali tirreniche in spostamento verso il sud e le due isole maggiori. In giornata maltempo specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità.
14: In A22 per un incidente circa 6 km di code tra Reggiolorolo e Mantova Sud verso il Brennero. A Brescia per un incidente circa 2 km di code in tangenziale ovest dall'allacciamento con la Sud e via Volturno verso il centro e 1 km nella direzione opposta tra la rotonda di via Oberdan e via Volturno. A Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Per un incidente inoltre code da Terno d'Isola verso Mapello e a seguire sulla statale 342 fino a Mapello Centro. Traffico sostenuto attorno a Milano con diffusi rallentamenti sulle principali arterie, code sulla Milano Meda da Cormano a Palazzolo verso Como. In Liguria circa 4 km di code per lavori in A10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. In Toscana per un incidente circa 5 km di code in A11 tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa Nord e tra Chiesina Uzzanese e Montecatini verso Firenze. In Umbria code per lavori sulla statale 3bis 45 tra Ponte Felcino e Lidarno verso Terni e tra Colle Strada e Ponte San Giovanni in ambo i sensi. Code anche sul raccordo Perugia-Bettole da Piscille a Ponte San Giovanni verso Foligno. In A1 per lavori 2 km di code tra Orvieto e Attigliano verso Napoli. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Cassia e Roma Nord e tra Monte Sacro e La Rustica. Code anche in tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni. A Napoli code in tangenziale tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli e sulla statale 162 dir dal centro direzionale a Ponticelli Barra verso i paesi vesuviani.
6: Sport.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Alexander Čeferin si candida per un quarto mandato da presidente dell'UEFA, carica che ricopre dal 2016. L'assemblea elettiva si terrà il 22 aprile 2027 ad Astana, in Kazakistan. Čeferin inizialmente aveva deciso di non ricandidarsi, ma dopo gli inviti rivoltigli all'unanimità dai rappresentanti delle federazioni, ha rotto gli indugi e ha annunciato che intende ripresentare la propria candidatura in un clima di scontro tra UEFA e FIFA sulla gestione infantile. La Serie A, pausa finita, si riparte. Il sesto turno della stagione dopo la lunga pausa per le nazionali si apre sabato 10 e si chiude domenica 12 ottobre. Occhi puntati su Como-Roma, Milan per sfatare il tabù Sassuolo, l'Inter, che sarà orfano di Curtis Jones, fermato da un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, ospita il Parma di Gilardino. Cagliari-Juventus è una sfida ai piani alti. Oggi alla Continassa Alaj Begovic si è allenato in gruppo dopo i problemi di crampi avuti con la Bosnia e si candida per un posto a sinistra. Dovrà battere la concorrenza di Nico Gonzalez, tornato dall'Argentina ma dedicatosi a un programma personalizzato. Solo domani ci sarà il rientro di Lucumi, ragion per cui Spalletti dovrebbe puntare su Kelly. Torna titolare anche Cambiaso. Calciomercato: Matteo Darmian ha convinto tutti a Casteldebole. Dopo qualche giorno di test ha firmato un contratto che lo lega al Bologna fino a giugno 2027. Per il difensore di scuola Milan, classe 1989, è un ritorno sul massimo palcoscenico dopo la lunga e felice esperienza all'Inter. Per lui anche 40 presenze in nazionale. Tennis: Sarah Errani e Jasmin Paolini salutano il WTA 1000 di Pechino, sconfitte ai quarti di finale. Le due azzurre, numero 8 del seeding e bicampionessa in carica, sono state battute dalla canadese Dabrowski e dalla brasiliana Stefani, teste di serie numero 2 del torneo. 7-5, 7-6, i parziali di una partita estremamente equilibrata che si è decisa su pochi punti. Saranno dunque loro ad affrontare in semifinale la belga Mertens e la russa Schneider. Per Errani e Paolini un KO amaro che rende complicata la rincorsa al passo per le WTA Finals, quest'anno in programma Indian Wells, e che le vede al momento distanti dalla qualificazione di circa 1000 punti. Intanto Jannik Sinner, fermo per un problema al ginocchio, fissa il rientro per gli Australian Open. È iscritto al One Point Slam 2027, un'esibizione in cui le stelle del circuito sfideranno dilettanti qualificati per un montepremi di $1 milione australiani. Novak Djokovic da Shanghai gli manda un messaggio forte e chiaro: fermarsi adesso è la scelta giusta. Ciclismo: parla francese l'edizione numero 110 del Gran Piemonte. A spuntarla allo sprint sul traguardo di Bra e Dorian Godon, che batte in un finale concitato il danese Karming e l'italiano Alberto Bettiol. Sabato la stagione delle grandi classiche si chiude con il Giro di Lombardia. Motori: sarà Roma ad ospitare la tappa italiana del Mondiale Rally 2027. Lo ha comunicato oggi la FIA, presentando il calendario della prossima stagione del World Rally Championship. Lo scrive in una nota AC Sport. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
12: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
15: Sono le 19 e 24 minuti.
16: News.
17: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua lo scontro politico sulla nuova legge elettorale approvata definitivamente dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Nel pomeriggio Giorgia Meloni ha rivendicato la compattezza del centrodestra e il ritorno del voto di preferenza. Per il governo la riforma assicura maggiore stabilità e una scelta più chiara prima delle elezioni. Le opposizioni contestano invece un sistema che a loro giudizio favorisce la maggioranza. Il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, ha annunciato la sospensione dello sciopero della fame e ha ribadito le proprie obiezioni sulla costituzionalità della legge, richiamando l'attenzione del presidente Mattarella.
18: La Banca Centrale Europea mantiene alta l'attenzione sull'inflazione. Dai verbali della riunione di settembre, pubblicati nel pomeriggio, emerge che alcuni governatori considerano giustificato un ulteriore aumento dei tassi di un quarto di punto. Il livello raggiunto a settembre, pari a 2,5%, viene ancora collocato nell'intervallo considerato neutrale per l'economia. Secondo questa valutazione, un nuovo intervento aiuterebbe a riportare stabilmente l'inflazione verso l'obiettivo. Si tratta delle posizioni espresse durante il precedente consiglio direttivo.
17: Andiamo all'estero. Sale a 33 morti il bilancio dell'attacco russo che ha colpito due autobus a Kramatorsk, nell'Ucraina orientale. Lo riferiscono le autorità locali. Il governatore Vadim Filashkin ha disposto la sospensione del trasporto pubblico sia a Kramatorsk sia nella vicina Sloviansk, indicando come priorità la protezione degli abitanti. La decisione arriva dopo un netto peggioramento delle condizioni di sicurezza. Proseguono intanto le operazioni tra le macerie a Priliuk, nella regione di Cherniv, dove un altro attacco ha distrutto un edificio residenziale. I soccorritori continuano a rimuovere le strutture crollate.
18: Torniamo in Italia. Attacco informatico contro il sito del Ministero degli Esteri. La Farnesina ha comunicato nel pomeriggio che i tentativi sono in corso dalla mattinata. Secondo il Ministero, i sistemi di protezione ne hanno finora contenuto gli effetti, senza provocare disservizi. Il monitoraggio prosegue con il Polo Strategico Nazionale e le autorità competenti. Le verifiche riguardano anche i siti delle ambasciate e dei consolati italiani all'estero per accertare eventuali tentativi analoghi.
17: Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva al San Camillo di Roma dopo un'aggressione. Il bollettino diffuso nel pomeriggio conferma un grave trauma cranico, intervento neurochirurgico. Il decorso dopo l'operazione è regolare, ma l'attore rimane sedato e la prognosi è strettamente riservata. Gli investigatori cercano una minicar elettrica nera. Sono 4 gli episodi al vaglio della procura che procede per tentato omicidio. Si verifica se gli aggressori siano gli stessa in tutti i casi. Non ha trovato conferma l'ipotesi di una sfida organizzata sui social.
18: Voltiamo pagina. Il Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson, poetessa, saggista e traduttrice, ha 76 anni ed è nata a Toronto. L'Accademia di Svezia ha premiato la capacità di creare nuove forme letterarie attraverso il dialogo con la tradizione classica. Studiosa di Saffo ed Euripide, Carson intreccia nelle sue opere poesia, prosa e teatro. Tra i titoli pubblicati in Italia, Autobiografia del Russo e La bellezza del marito. Quando ha ricevuto la telefonata dall'Accademia, si trovava in Islanda, ha raccontato di essere lì ad ascoltare il vento.
17: Chiudiamo con lo sport. La MotoGP, il mondiale, arriva al Gran Premio d'Indonesia con una lotta al titolo apertissima. A sei gare dalla conclusione, Jorge Martin precede Marc Marquez di appena 2 punti. Marco Bezzecchi è più distante a 49 lunghezze dalla vetta. Nella conferenza stampa di Mandalika, Marquez ha indicato l'Aprilia come favorita su questa pista, assicurando però di sentirsi in buona forma con la sua Ducati. Martin si è detto fiducioso nei progressi della moto. Bezzecchi punta invece a tornare subito competitivo e a restare vicino a due rivali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al nord sulle regioni centrali tirreniche in spostamento verso il sud e le due isole maggiori. In giornata maltempo specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News.
0: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale, anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto, vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: GR News.
16: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 19 e 33 minuti.
6: News.
5: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì. Esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164. Le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Soddisfatta la premier Meloni che in un post scrive: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Nuove mobilitazioni studentesche in Francia, in migliaia oggi in Piazza della Bastiglia a Parigi. I sindacati degli studenti avvertono: finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza.
6: L'economia.
5: Via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di utilizzo della clausola per uno scostamento di bilancio sulle spese per difesa ed energia, come prevede il decreto di programmazione della finanza pubblica varato dal governo. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che già ad agosto aveva aggiunto le spese energetiche a quelle militari nei requisiti di flessibilità. Il via libera definitivo è atteso tra un mese dal Consiglio dei 27. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica, Giovanni Del Vecchio, specifica gli importi implicati e le modalità possibili del loro impiego.
7: 28 miliardi in due anni, quindi 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Si tratta di spese che sono suddivise per l'energia e per la difesa e soprattutto sono spese che però non possono essere utilizzate per dare degli aiuti generalizzati, come per esempio appunto lo sconto delle accise oppure eventuali aiuti in bolletta agli italiani, ma devono essere utilizzati per poter in qualche modo contribuire alla transizione energetica e soprattutto fare degli investimenti.
5: E l'annuncio di Bruxelles fa rifiatare lo spread con i titoli tedeschi, tornato in parziale ripiegamento ma comunque ben oltre i 100 punti base. E dopo i rialzi alle pompe di benzina seguiti allo scadere dello sconto governativo sulle accise, l'osservatorio ministeriale segnala oggi un pur lieve abbassamento dei prezzi medi sulla benzina, comunque sopra i 2 euro al litro, invariato invece il gasolio. E il perdurare dello stallo negli scenari di conflitto dall'Ucraina al Medio Oriente spinge anche oggi le quotazioni internazionali del petrolio intorno ai $100 al barile e fiacca ancora le borse per lo più negative in Europa. Piazza Affari chiude a meno 1,35%. È tutto, a più tardi.
6: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al nord, sulle regioni centrali tirreniche in spostamento verso il sud e le due isole maggiori. In giornata maltempo specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità.
14: Incidente risolto in A22, solo residui rallentamenti adesso in fase di smaltimento dopo Reggiolo Rolo verso il Brennero. In Lombardia code a Bergamo in circonvallazione tra Grassobbio e la tangenziale sud, e in tangenziale sud dal Bivio per lo svincolo di Seriate della 4 e Clusone verso Albano Sant'Alessandro. A Brescia code sul tratto finale della tangenziale sud dopo Ronca delle Ovest verso il raccordo della Brebemi. A sud di Milano difficoltà in A1 tra il Bivio per la tangenziale esterna e Lodi in ambo i sensi. Sull'Asti Cuneo code per un incidente tra Alba Ovest e Alba verso Asti. In Liguria ancora code in A10 per lavori tra Feilino e Spotorno verso Genova. In Toscana code per il traffico in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa Nord. A nord di Roma code per il traffico sulla Flaminia Nuova da Corso Francia al raccordo, e a seguire code sulla Cassia Bis fino a Formello verso Viterbo.
6: News.
3: Buonasera dalla redazione.
13: Esteri in apertura. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Coinvolte molte città, non senza nuove tensioni, a partire da Parigi. Le forze dell'ordine della capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla riunita. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese.
3: L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino sui social. Zelensky, parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e il 16 ottobre.
13: Ora in Italia con la cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina in un'autofficina in via Rocca di Cave, dove un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. La notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre in zona Sette Camini.
3: Politica, giornata decisiva per la legge elettorale. La Camera ha dato il via libera finale alla riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari, con il voto a scrutinio segreto. Lungo applauso tra i banchi della maggioranza, le opposizioni hanno protestato con cartelli su cui campeggiavano le scritte «Legge truffa, no all'imbroglio, con Meloni meno sanità più armi». Il leader di Più Europa, Maggi, evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia si sposta nei tribunali, soddisfazione della premier Meloni.
13: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
3: Il tennis si interrompe ai quarti di finale, l'imbattibilità di Sara Errani e Jasmine Paolini nel China Open. Penultimo WTA 1000 della stagione sul cemento di Pechino. Le due azzurre, ottave favorite del seeding e bicampionesse in carica, hanno ceduto per 7-5-7-6 dopo poco più di un'ora e tre quarti di una partita entusiasmante alla canadese Gabriela Dabrowski e alla brasiliana Luisa Stefani.
13: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
12: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
15: Sono le 19 e 40 minuti.
6: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Adam Schlein ha scandito prima le poltrone, il vostro slogan, soddisfatta invece la premier Meloni, che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con infatti. Con l'approvazione definitiva della nuova legge, aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato premier di coalizione. Un'altra morte sul lavoro, stavolta a Roma, in un'officina della zona di Casal Monastero. Un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto effetto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici della Francia, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine d'ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
19: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al nord e sulle regioni centrali tirreniche in spostamento verso il sud e le due isole maggiori. In giornata maltempo specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
0: Buon giovedì 8 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha rivelato che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio del conflitto medio orientale. Tutto il continente sta dunque subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia, ma la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Occorre quindi, ha detto von der Leyen, agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. E a questo proposito ha poi anche annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa, analogamente a quanto già fatto in passato, quando vennero riuniti gli acquirenti europei per sottrarsi al ricatto della Russia. Pertanto, sull'emergenza energetica, sempre secondo la Presidente della Commissione, nel breve termine bisognerà sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate. Il compito dell'Unione Europea è pertanto quello di fornire ai Paesi membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz, Bruxelles ha introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Tuttavia, ha precisato von der Leyen, il sostegno deve essere mirato, quindi nessun aiuto generalizzato, perché comporterebbe costi enormi, ma solamente un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno. Dal rapporto di Legambiente su Ecomafia 2026, i numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia, è emerso che nel nostro paese resta alta la pressione dell'illegalità ambientale, anche se cambiano le caratteristiche dei fenomeni e il peso delle diverse filiere analizzate. Nel 2025 è l'illegalità nel ciclo dei rifiuti, cioè quella che va dalle discariche abusive ai traffici illeciti, ad incidere maggiormente nell'aggressione criminale all'ambiente, cosa che non accadeva dal 2018, dopo gli anni caratterizzati dal boom dei reati relativi al ciclo del cemento. Tra le principali novità che affiorano da questa ultima edizione del rapporto, vi è quella che si riferisce alla crescente complessità delle organizzazioni ecocriminali, anche di stampo mafioso. E il fenomeno vale non solo per il ciclo illegale dei rifiuti, ma anche per quello del cemento, per gli incendi boschivi e di vegetazione e per i reati contro gli animali. Tuttavia, Legambiente osserva come a questa aggravata pericolosità si accompagna anche un quadro diverso rispetto alla forte crescita di reati registrata nel biennio 2023-2024. Tanto è vero che nel 2025 i reati ambientali sono stati 35.735, ossia il 12% in meno rispetto all'anno precedente, nonostante un numero di controlli sostanzialmente stabile. L'impatto dell'illegalità resta comunque altamente elevato, con quasi 98 reati al giorno, e cioè 4,1 ogni ora. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
19: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
15: Sono le 19 e 46 minuti.
6: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Dame Schlein ha scandito prima le poltrone, il vostro slogan, soddisfatta invece la premier Meloni, che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Con l'approvazione definitiva della nuova legge, aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato premier di coalizione. Un'altra morte sul lavoro, stavolta a Roma, in un'officina della zona di Casal Monastero. Un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi. Coinvolte molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici della Francia, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine d'ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Ed è tutto. Grazie.

0: centrali tirreniche in spostamento verso il sud e le due isole maggiori. In giornata maltempo specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità. Incidente risolto in A22, solo residui rallentamenti adesso in fase di smaltimento dopo Reggiolo Rolo verso il Brennero. In Lombardia code a Bergamo in circonvallazione tra Grassobbio e la tangenziale sud, e in tangenziale sud dal Bivio per lo svincolo di Seriate della 4 e Clusone verso Albano Sant'Alessandro. A Brescia code sul tratto finale della tangenziale sud dopo Ronca delle Ovest verso il raccordo della Brebemi. A sud di Milano difficoltà in A1 tra il Bivio per la tangenziale esterna e Lodi in ambo i sensi. Sull'Asti Cuneo code per un incidente tra Alba Ovest e Alba verso Asti. In Liguria ancora code in A10 per lavori tra Feilino e Spotorno verso Genova. In Toscana code per il traffico in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa Nord. A nord di Roma code per il traffico sulla Flaminia Nuova da Corso Francia al raccordo, e a seguire code sulla Cassia Bis fino a Formello verso Viterbo.
2: News. Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale legge oggi il via libera definitivo della Camera con 227 sì, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto. I no sono stati 164, le dichiarazioni di voto tra le dure proteste delle opposizioni che hanno rinnovato tutte le critiche ai provvedimenti ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa. Evoca i ricorsi alla Consulta e il leader di Più Europa Maggi, la battaglia si sposta nei tribunali. I leader dei 5 Stelle Conte punta l'indice contro Meloni, la prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne. Prima le poltrone, vostro slogan, l'attacco della segretaria della Schlein. Soddisfatta la premier Meloni che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Premio di maggioranza, capilista bloccati, no alla parità di genere sono alcune delle novità inserite nella nuova legge elettorale. I particolari nella scheda di Marco Mancini.
3: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il conseguente programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni politiche. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola per il Senato.
2: Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte in molte altre città tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima, il 13 in programma una nuova manifestazione. È stato operato d'urgenza alla testa Davide Iacopini, l'attore genovese di 42 anni aggredito lunedì scorso nel quartiere Monteverde di Roma. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Camillo e la prognosi è riservata. Secondo una prima ricostruzione, Iacopini era a bordo di un monopattino quando sarebbe stato avvicinato da una minicar e uno degli occupanti lo avrebbe colpito facendolo cadere. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta dunque analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Il centro e il sud Italia le prese con una nuova e violenta ondata di maltempo. Nella notte bombe d'acqua a Roma e Napoli, allerta arancione oggi per Lazio e Campania, gialla in altre 11 regioni. Nicola Compagnone.
4: La situazione peggiore si registra nel napoletano. Una donna è stata tratta in salvo a Cassandrino dopo essere rimasta bloccata con la sua automobile in un sottopasso allagato. Per il maltempo l'azienda del trasporto pubblico locale ha disposto la chiusura di tutte le linee ferroviarie della Circumvesuviana e le linee flegree, mentre alcuni sindaci hanno

0: disposto la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani. Bomba d'acqua nella notte anche a Roma, circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco a causa di un violento temporale che ha causato la caduta di alberi e diversi allagamenti. Danni e disagi poi anche in Toscana, dove è da poco terminata l'allerta arancione. A Firenze stop ai mercati e sospese alcune fermate della linea tranviaria a Prato. Le scuole sono rimaste chiuse a Livorno, Pistoia, Carrara, Grosseto, Lucca e Prato. Domani previste ancora piogge con gran parte dell'Italia che sarà in allerta gialla, mentre restano in arancione Lazio e Campania.
1: Sport, concluse le fatiche di Nations League, torna alla ribalta la Serie A giunta alla sesta giornata. L'Inter, che condivide il primato in classifica con le romane, perde per un infortunio muscolare l'inglese Stones. Domenica il clou alle 12.30. Como-Roma, il servizio di Gianni De Gaetano.
2: All'orizzonte la ripresa della Champions, mercoledì tanto per gradire, Roma-Real Madrid con il ritorno di Mourinho all'Olimpico. Scalda i motori la Serie A in naftalina per 20 giorni a causa della prima tranche di Nations League che ha messo in evidenza anche gli azzurri di Roberto Mancini. Ma ora focus sul campionato sesto turno incentrato sulla sfida del pranzo domenicale, la gita sul lago di Como proprio della Roma, che condivide il primo posto in classifica con Inter e Lazio. A proposito dei campioni d'Italia che sabato alle 18 aspettano il Parma, non arrivano buone notizie dall'infermeria. Si ferma per infortunio muscolare almeno 20 giorni l'ex Liverpool Stones. Nell'anticipo delle 20.45 Napoli-Frosinone ospiti a più 3 sui partenopei. Domenica, detto di Como-Roma, l'altra capolista, la Lazio, ospita alle 15 il Monza, alle 18 Sassuolo-Milan. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus, Sardi a meno 1 dalla vetta, bianconeri due lunghezze in meno dei rivali. Lunedì doppio Monday Night Atalanta-Venezia, Torino-Udinese.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
4: Sono le 19 e 56 minuti.
3: Sport.
5: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Alexander Ceferin si candida per un quarto mandato da presidente dell'UEFA, carica che ricopre dal 2016. L'assemblea elettiva si terrà il 22 aprile 2027 ad Astana, in Kazakistan. Ceferin inizialmente aveva deciso di non ricandidarsi, ma dopo gli inviti rivoltigli all'unanimità dai rappresentanti delle federazioni, ha rotto gli indugi e ha annunciato che intende ripresentare la propria candidatura in un clima di scontro tra UEFA e FIFA sulla gestione infantile. La Serie A, pausa finita, si riparte. Il sesto turno della stagione dopo la lunga pausa per le nazionali si apre sabato 10 e si chiude domenica 12 ottobre. Occhi puntati su Como-Roma, Milan per sfatare il tabù Sassuolo, l'Inter, che sarà orfano di Curtis Jones, fermato da un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, ospita il Parma di Gilardino. Cagliari-Juventus è una sfida ai piani alti. Oggi alla Continassa Alaj Begovic si è allenato in gruppo dopo i problemi di crampi avuti con la Bosnia e si candida per un posto a sinistra. Dovrà battere la concorrenza di Nico Gonzalez, tornato dall'Argentina ma dedicatosi a un programma personalizzato. Solo domani ci sarà il rientro di Lucumi, ragion per cui Spalletti dovrebbe puntare su Kelly. Torna titolare anche Cambiaso. Calciomercato, Matteo Darmian ha convinto tutti a Casteldebole. Dopo qualche giorno di test ha firmato un contratto che lo lega al Bologna fino a giugno 2027. Per il difensore di Scuola Milan, classe 1989, è un ritorno sul massimo palcoscenico dopo la lunga e felice esperienza all'Inter. Per lui anche 40 presenze in nazionale. Tennis, Sarah Errani e Jasmin Paolini salutano il WTA 1000 di Pechino, sconfitte ai quarti di finale. Le due azzurre, numero 8 del seeding e bicampionessa in carica, sono state battute dalla canadese Dabrowski e dalla brasiliana Stefani, teste di serie numero 2 del torneo. 7-5, 7-6, i parziali di una partita estremamente equilibrata, che si è decisa su pochi punti. Saranno dunque loro ad affrontare in semifinale la belga Mertens e la russa Schneider. Per Errani e Paolini un KO amaro, che rende complicata la rincorsa al passo per le WTA Finals, quest'anno in programma Indian Wells, e che le vede al momento distanti dalla qualificazione di circa 1000 punti. Intanto Jannik Sinner, fermo per un problema al ginocchio, fissa il rientro per gli Australian Open. È iscritto al One Point Slam 2027, un'esibizione in cui le stelle del circuito sfideranno dilettanti qualificati per un montepremi di $1 milione australiani. Novak Djokovic da Shanghai gli manda un messaggio forte e chiaro: fermarsi adesso è la scelta giusta. Ciclismo, parla francese, l'edizione numero 110 del Gran Piemonte. A spuntarla allo sprint sul traguardo di Bra è Dorian Godon, che batte in un finale concitato il danese Carming e l'italiano Alberto Bettiol. Sabato la stagione delle grandi classiche si chiude con il Giro di Lombardia. Motori, sarà Roma ad ospitare la tappa italiana del Mondiale Rally 2027. Lo ha comunicato oggi la FIA, presentando il calendario della prossima stagione del World Rally Championship. Lo scrive in una nota a C-Sport. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
3: GR News. Io amo lo spazio.
6: Anche noi, è la nostra casa.
7: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione. GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia. Gli inserti speciali di Radio GR News.
4: Sono le 20.
0: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
9: News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale legge oggi il via libera definitivo della Camera con 227 sì, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto. I no sono stati 164, le dichiarazioni di voto tra le dure proteste delle opposizioni che hanno rinnovato tutte le critiche ai provvedimenti ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa. Evoca i ricorsi alla consulta il leader di Più Europa Maggi, la battaglia si sposta nei tribunali, i leader dei 5 Stelle Conte punta l'indice contro Meloni, la prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne. Prima le poltrone, vostro slogan, l'attacco della segretaria Damian Schlein. Soddisfatta la premier Meloni che in un post ha scritto, a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Premio di maggioranza, capilista bloccati, no alla parità di genere, sono alcune delle novità inserite nella nuova legge elettorale. I particolari nella scheda di Marco Mancini.
10: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il conseguente programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni politiche. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola per il Senato.
1: Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte in molte altre città tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il Premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima, il 13 in programma una nuova manifestazione. È stato operato d'urgenza alla testa Davide Iacopini, l'attore genovese di 42 anni aggredito lunedì scorso nel quartiere Monteverde di Roma. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Camillo e la Pro è riservata. Secondo una prima ricostruzione, Iacopini era a bordo di un monopattino quando sarebbe stato avvicinato da una minicar e uno degli occupanti lo avrebbe colpito facendolo cadere. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta dunque analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Il centro e il sud Italia le prese con una nuova e violenta ondata di maltempo. Nella notte bombe d'acqua a Roma e Napoli, allerta arancione oggi per Lazio e Campania, gialla in altre 11 regioni. Nicola Compagnone.
0: La situazione peggiore si registra nel napoletano. Una donna è stata tratta in salvo a Cassandrino dopo essere rimasta bloccata con la sua automobile in un sottopasso allagato. Per il maltempo l'azienda del trasporto pubblico locale ha disposto la chiusura di tutte le linee ferroviarie della Circumvesuviana e le linee flegree, mentre alcuni sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani. Bomba d'acqua nella notte anche a Roma, circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco a causa di un violento temporale che ha causato la caduta di alberi e diversi allagamenti. Danni e disagi poi anche in Toscana, dove è da poco terminata l'allerta arancione. A Firenze stop ai mercati e sospese alcune fermate della linea tranviaria a Prato. Le scuole sono rimaste chiuse a Livorno, Pistoia, Carrara, Grosseto, Lucca e Prato. Domani previste ancora piogge con gran parte dell'Italia che sarà in allerta gialla, mentre restano in arancione Lazio e Campania.
1: Sport, concluse le fatiche di Nations League, torna alla ribalta la Serie A giunta alla sesta giornata. L'Inter, che condivide il primato in classifica con le romane, perde per un infortunio muscolare l'inglese Stones. Domenica il clou alle 12.30, Como Roma. Il servizio di Gianni De Gaetano.
2: Allora. All'orizzonte la ripresa della Champions, mercoledì tanto per gradire Roma-Real Madrid con il ritorno di Mourinho all'Olimpico. Scalda i motori la Serie A in naftalina per 20 giorni a causa della prima tranche di Nations League che ha messo in evidenza anche gli azzurri di Roberto Mancini. Ma ora focus sul campionato sesto turno incentrato sulla sfida del pranzo domenicale, la gita sul lago di Como proprio della Roma, che condivide il primo posto in classifica con Inter e Lazio. A proposito dei campioni d'Italia che sabato alle 18 aspettano il Parma, non arrivano buone notizie dall'infermeria. Si ferma per infortunio muscolare almeno 20 giorni l'ex Liverpool Stones. Nell'anticipo delle 20:45 Napoli-Frosinone ospiti a più 3 sui partenopei. Domenica, detto di Como-Roma, l'altra capolista, la Lazio, ospita alle 15 il Monza, alle 18 Sassuolo-Milan. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus, Sardi a meno 1 dalla vetta, bianconeri due lunghezze in meno dei rivali. Lunedì doppio Monday Night Atalanta-Venezia, Torino-Udinese.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
11: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al nord sulle regioni centrali tirreniche in spostamento verso il sud e le due isole maggiori. In giornata maltempo specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Sono le 20 e 14 minuti.
1: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Alexander Čeferin si candida per un quarto mandato da presidente dell'UEFA, carica che ricopre dal 2016. L'assemblea elettiva si terrà il 22 aprile 2027 ad Astana, in Kazakistan. Čeferin inizialmente aveva deciso di non ricandidarsi, ma dopo gli inviti rivoltigli all'unanimità dai rappresentanti delle federazioni, ha rotto gli indugi e ha annunciato che intende ripresentare la propria candidatura in un clima di scontro tra UEFA e FIFA sulla gestione infantile. La Serie A, pausa finita, si riparte. Il sesto turno della stagione dopo la lunga pausa per le nazionali si apre sabato 10 e si chiude domenica 12 ottobre. Occhi puntati su Como-Roma, Milan per sfatare il tabù Sassuolo, l'Inter, che sarà orfano di Curtis Jones, fermato da un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, ospita il Parma di Gilardino. Cagliari-Juventus è una sfida ai piani alti. Oggi alla Continassa Alaj Begovic si è allenato in gruppo dopo i problemi di crampi avuti con la Bosnia e si candida per un posto a sinistra. Dovrà battere la concorrenza di Nico Gonzalez, tornato dall'Argentina ma dedicatosi a un programma personalizzato. Solo domani ci sarà il rientro di Lucumi, ragion per cui Spalletti dovrebbe puntare su Kelly. Torna titolare anche Cambiaso. Calciomercato: Matteo Darmian ha convinto tutti a Casteldebole. Dopo qualche giorno di test ha firmato un contratto che lo lega al Bologna fino a giugno 2027. Per il difensore di Scuola Milan, classe 1989, è un ritorno sul massimo palcoscenico dopo la lunga e felice esperienza all'Inter. Per lui anche 40 presenze in nazionale. Tennis: Sara Errani e Jasmine Paolini salutano il WTA 1000 di Pechino, sconfitti ai quarti di finale. Le due azzurre, numero 8 del seeding e bicampionessa in carica, sono state battute dalla canadese Dabrowski e dalla brasiliana Stefani, teste di serie numero 2 del torneo. 7-5-7-6 i parziali di una partita estremamente equilibrata che si è decisa su pochi punti. Saranno dunque loro ad affrontare in semifinale la belga Mertens e la russa Schneider. Per Errani e Paolini un KO amaro che rende complicata la rincorsa al passo per le WTA Finals, quest'anno in programma Indian Wells, e che le vedi al momento distanti dalla qualificazione di circa 1000 punti. Intanto Jannik Sinner, fermo per un problema al ginocchio, fissa il rientro per gli Australian Open. È iscritto al One Point Slam 2027, un'esibizione in cui le stelle del circuito sfideranno dilettanti qualificati per un montepremi di $1 milione australiani. Novak Djokovic da Shanghai gli manda un messaggio forte e chiaro: fermarsi adesso è la scelta giusta. Ciclismo: parla francese l'edizione numero 110 del Gran Piemonte. A spuntarla allo sprint sul traguardo di Bra e Dorian Godon, che batte in un finale concitato il danese Karming e l'italiano Alberto Bettiol. Sabato la stagione delle grandi classiche si chiude con il Giro di Lombardia. Motori: sarà Roma ad ospitare la tappa italiana del Mondiale Rally 2027. Lo ha comunicato oggi la FIA, presentando il calendario della prossima stagione del World Rally Championship. Lo scrive in una nota AC Sport. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al nord sulle regioni centrali tirreniche in spostamento verso il sud e le due isole maggiori. In giornata maltempo specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: sono le 20 e 21 minuti.
1: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Continua lo scontro politico sulla nuova legge elettorale approvata definitivamente dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Nel pomeriggio Giorgia Meloni ha rivendicato la compattezza del centrodestra e il ritorno del voto di preferenza. Per il governo la riforma assicura maggiore stabilità e una scelta più chiara prima delle elezioni. Le opposizioni contestano invece un sistema che a loro giudizio favorisce la maggioranza. Il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, ha annunciato la sospensione dello sciopero della fame e ha ribadito le proprie obiezioni sulla costituzionalità della legge, richiamando l'attenzione del presidente Mattarella.
2: La Banca Centrale Europea mantiene alta l'attenzione sull'inflazione. Dai verbali della riunione di settembre pubblicati nel pomeriggio emerge che alcuni governatori considerano giustificato un ulteriore aumento dei tassi di un quarto di punto. Il livello raggiunto a settembre, pari a 2,5%, viene ancora collocato nell'intervallo considerato neutrale per l'economia. Secondo questa valutazione, un nuovo intervento aiuterebbe a riportare stabilmente l'inflazione verso l'obiettivo. Si tratta delle posizioni espresse durante il precedente consiglio direttivo.
1: Andiamo all'estero. Sale a 33 morti il bilancio dell'attacco russo che ha colpito due autobus a Kramatorsk nell'Ucraina orientale. Lo riferiscono le autorità locali. Il governatore Vadim Filashkin ha disposto la sospensione del trasporto pubblico sia a Kramatorsk sia nella vicina Sloviansk, indicando come priorità la protezione degli abitanti. La decisione arriva dopo un netto peggioramento delle condizioni di sicurezza. Proseguono intanto le operazioni tra le macerie a Priluk nella regione di Cherniv, dove un altro attacco ha distrutto un edificio residenziale. I soccorritori continuano a rimuovere le strutture crollate.
2: Torniamo in Italia. Attacco informatico contro il sito del Ministero degli Esteri. La Farnesina ha comunicato nel pomeriggio che tentativi sono in corso dalla mattinata. Secondo il Ministero, i sistemi di protezione ne hanno finora contenuto gli effetti senza provocare disservizi. Il monitoraggio prosegue con il Polo Strategico Nazionale e le autorità competenti. Le verifiche riguardano anche i siti delle ambasciate e dei consolati italiani all'estero per accertare eventuali tentativi analoghi.
1: Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva al San Camillo di Roma dopo un'aggressione. Il bollettino diffuso nel pomeriggio conferma un grave trauma cranico e un intervento neurochirurgico. Il decorso dopo l'operazione è regolare, ma l'attore rimane sedato e la prognosi è strettamente riservata. Gli investigatori cercano una minicar elettrica nera. Sono quattro gli episodi al vaglio della procura che procede per tentato omicidio. Si verifica se gli aggressori siano gli stessi in tutti i casi. Non ha trovato conferma l'ipotesi di una sfida organizzata sui social.
2: Voltiamo pagina. Il Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson, poetessa, saggista e traduttrice, ha 76 anni ed è nata a Toronto. L'Accademia di Svezia ha premiato la capacità di creare nuove forme letterarie attraverso il dialogo con la tradizione classica. Studiosa di Saffo ed Euripide, Carson intreccia nelle sue opere poesia, prosa e teatro. Tra i titoli pubblicati in Italia, Autobiografia del Rosso e La bellezza del marito. Quando ha ricevuto la telefonata dall'Accademia, si trovava in Islanda, raccontato di essere lì ad ascoltare il vento.
1: Chiudiamo con lo sport. La MotoGP, il mondiale arriva al Gran Premio d'Indonesia con una lotta al titolo apertissima. A sei gare dalla conclusione, Jorge Martin precede Marc Marquez di appena due punti. Marco Bezzecchi è più distante a 49 lunghezze dalla vetta. Nella conferenza stampa di Mandalika, Marquez ha indicato l'Aprilia come favorita su questa pista, assicurando però di sentirsi in buona forma con la sua Ducati. Martin si è detto fiducioso nei progressi della moto. Bezzecchi punta invece a tornare subito competitivo e a restare vicino ai due rivali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al nord sulle regioni centrali tirreniche in spostamento verso il sud e le due isole maggiori. In giornata maltempo specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 20 e 26 minuti.
4: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale legge oggi il via libera definitivo della Camera con 227 sì, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto. I no sono stati 164, le dichiarazioni di voto tra le dure proteste delle opposizioni che hanno rinnovato tutte le critiche ai provvedimenti ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa. Evoca i ricorsi alla Consulta e il leader di Più Europa Maggi, la battaglia si sposta nei tribunali. Il leader dei 5 Stelle Conte punta l'indice contro Meloni, la prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne. Prima le poltrone, vostro slogan, l'attacco della segretaria Damian Schlein. Soddisfatta la premier Meloni che in un post ha scritto, a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Premio di maggioranza, capilista bloccati, no alla parità di genere, sono alcune delle novità inserite nella nuova legge elettorale. I particolari nella scheda di Marco Mancini.
6: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il conseguente programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni politiche. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola per il Senato.
5: Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte in molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni, intanto, sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il Premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Il 13 in programma una nuova manifestazione. È stato operato d'urgenza alla testa Davide Iacopini, l'attore genovese di 42 anni aggredito lunedì scorso nel quartiere Monteverde di Roma. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Camillo e la prognosi è riservata. Secondo una prima ricostruzione, Iacopini era a bordo di un monopattino quando sarebbe stato avvicinato da una minicar e uno degli occupanti lo avrebbe colpito facendolo cadere. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta dunque analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al nord sulle regioni centrali tirreniche in spostamento verso il sud e le due isole maggiori. In giornata maltempo specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: GR News. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
1: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 20 e 35 minuti.
0: News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. La riforma elettorale è legge, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi di Più Europa, mentre ora il confronto è sulla data del voto. E la sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari indica giugno, ma Tajani replica: Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. La cronaca, spunta la quarta ennesima vittima della minicar a Roma. Dopo il caso che ha riguardato l'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo Forlanini, un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta mentre si trovava in bicicletta nella zona del quartiere Monteverde, ma di non essere riuscita a prendere il numero di targa. Ci sono gli hacker filorussi Nonema 05716 dietro l'attacco cyber che ha colpito il Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici hanno tenuto. È intervenuta la Polizia Postale, attivati il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle infrastrutture critiche e l'Agenzia per la Cybersicurezza. L'attacco nel giorno in cui da Mosca la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri Tajani su possibili interferenze russe sul voto in Italia. Intanto raid di Mosca a Kramatorsk nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea, il bilancio di almeno 33 morti e 18 feriti. Alcune delle vittime non sono state ancora identificate a causa delle condizioni dei corpi, danneggiati i palazzi ed auto. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. La Lituania intanto è pronta a schierare soldati a guardia del confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Siamo allo sport, il calcio. Il presidente della UEFA, Alexander Čeferin, ha annunciato ai presidenti e ai segretari generali delle 55 federazioni nazionali affiliate alla UEFA la sua intenzione di candidarsi per un ultimo mandato e di continuare a guidare l'organizzazione oltre il 2027. Negli ultimi mesi le federazioni avevano chiesto all'unanimità a Čeferin di rivedere la sua precedente decisione di non ricandidarsi. Il voto si terrà al 51esimo congresso ordinario della UEFA in programma ad Astana, in Kazakistan, il 22 aprile 2027. Ed è tutto. A più tardi.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al nord sulle regioni centrali tirreniche in spostamento verso il sud e le due isole maggiori. In giornata maltempo specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie che contano. Ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: sono le 20 e 43 minuti.
1: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale legge oggi il via libera definitivo della Camera con 227 sì, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto. I no sono stati 164, le dichiarazioni di voto tra le dure proteste delle opposizioni che hanno rinnovato tutte le critiche ai provvedimenti ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa. Evoca i ricorsi alla Consulta e il leader di Più Europa Maggi, la battaglia si sposta nei tribunali. I leader dei 5 Stelle Conte punta l'indice contro Meloni, la prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne. Prima le poltrone, vostro slogan, l'attacco della segretaria Damian Schlein. Soddisfatta la premier Meloni che in un post ha scritto, a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Premio di maggioranza, capilista bloccati, no alla parità di genere, sono alcune delle novità inserite nella nuova legge elettorale. I particolari nella scheda di Marco Mancini.
2: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il conseguente programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni politiche. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola per il Senato.
1: Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte in molte altre città tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il Premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Il 13 in programma una nuova manifestazione. È stato operato d'urgenza alla testa Davide Iacopini, l'attore genovese di 42 anni aggredito lunedì scorso nel quartiere Monteverde di Roma. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Camillo e la prognosi è riservata. Secondo una prima ricostruzione, Iacopini era a bordo di un monopattino quando sarebbe stato avvicinato da una minicar e uno degli occupanti lo avrebbe colpito facendolo cadere. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta dunque analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Il centro e il sud Italia le prese con una nuova e violenta ondata di maltempo. Nella notte bombe d'acqua a Roma e Napoli, allerta arancione oggi per Lazio e Campania, gialla in altre 11 regioni. Nicola Compagnone.
3: La situazione peggiore si registra nel napoletano. Una donna è stata tratta in salvo a Cassandrino dopo essere rimasta bloccata con la sua automobile in un sottopasso allagato. Per il maltempo l'azienda del trasporto pubblico locale ha disposto la chiusura di tutte le linee ferroviarie della Circumvesuviana e le linee flegree, mentre alcuni sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani. Bomba d'acqua nella notte anche a Roma, circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco a causa di un violento temporale che ha causato la caduta di alberi e diversi allagamenti. Danni e disagi poi anche in Toscana, dove è da poco terminata l'allerta arancione. A Firenze stop ai mercati e sospese alcune fermate della linea tranviaria a Prato. Le scuole sono rimaste chiuse a Livorno, Pistoia, Carrara, Grosseto, Lucca e Prato. Domani previste ancora piogge con gran parte dell'Italia che sarà in allerta gialla, mentre restano in arancione Lazio e Campania.
1: Sport, concluse le fatiche di Nations League, torna alla ribalta la Serie A giunta alla sesta giornata. L'Inter, che condivide il primato in classifica con le romane, perde per un infortunio muscolare l'inglese Stones. Domenica il clou alle 12.30. Como-Roma, il servizio di Gianni De Gaetano.
4: All'orizzonte la ripresa della Champions, mercoledì tanto per gradire, Roma-Real Madrid con il ritorno di Mourinho all'Olimpico. Scalda i motori la Serie A in naftalina per 20 giorni a causa della prima tranche di Nations League che ha messo in evidenza anche gli azzurri di Roberto Mancini. Ma ora focus sul campionato sesto turno incentrato sulla sfida del pranzo domenicale, la gita sul lago di Como proprio della Roma, che condivide il primo posto in classifica con Inter e Lazio. A proposito dei campioni d'Italia che sabato sabato alle 18 aspettano il Parma, non arrivano buone notizie dall'infermeria. Si ferma per infortunio muscolare, almeno 20 giorni, l'ex Liverpool Stones. Nell'anticipo delle 20:45 Napoli-Frosinone ospiti a più 3 sui partenopei. Domenica, detto di Como Roma, l'altra capolista, la Lazio, ospita alle 15 il Monza, alle 18 Sassuolo-Milan. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus, Sardi a meno 1 dalla vetta, bianconeri due lunghezze in meno dei rivali. Lunedì doppio Monday Night Atalanta-Venezia, Torino-Udinese.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al nord sulle regioni centrali tirreniche in spostamento verso il sud e le due isole maggiori. In giornata maltempo specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Radio G.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 20 e 54 minuti.
2: Sport.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Alexander Čeferin si candida per un quarto mandato da presidente dell'UEFA, carica che ricopre dal 2016. L'assemblea elettiva si terrà il 22 aprile 2027 ad Astana, in Kazakistan. Čeferin inizialmente aveva deciso di non ricandidarsi, ma dopo gli inviti rivoltigli all'unanimità dai rappresentanti delle federazioni, ha rotto gli indugi e ha annunciato che intende ripresentare la propria candidatura in un clima di scontro tra UEFA e FIFA sulla gestione infantile. La Serie A, pausa finita, si riparte. Il sesto turno della stagione dopo la lunga pausa per le nazionali si apre sabato 10 e si chiude.

0: Chiude domenica 12 ottobre. Occhi puntati su Como Roma, Milan per sfatare il tabù Sassuolo, l'Inter che sarà orfano di Curtis Jones, fermato da un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, ospita il Parma di Gilardino. Cagliari-Juventus è una sfida ai piani alti. Oggi alla Continassa Alaj Begovic si è allenato in gruppo dopo i problemi di crampi avuti con la Bosnia e si candida per un posto a sinistra. Dovrà battere la concorrenza di Nico Gonzalez, tornato dall'Argentina ma dedicatosi a un programma personalizzato. Solo domani ci sarà il rientro di Lucumi, ragion per cui Spalletti dovrebbe puntare su Kelly. Torna titolare anche Cambiaso. Calciomercato: Matteo Darmian ha convinto tutti a Casteldebole. Dopo qualche giorno di test ha firmato un contratto che lo lega al Bologna fino a giugno 2027. Per il difensore di Scuola Milan, classe 1989, è un ritorno sul massimo palcoscenico dopo la lunga e felice esperienza all'Inter. Per lui anche 40 presenze in nazionale. Tennis: Sara Errani e Jasmine Paolini salutano il WTA 1000 di Pechino, sconfitte ai quarti di finale. Le due azzurre, numero 8 del seeding e bicampionessa in carica, sono state battute dalla canadese Dabrowski e dalla brasiliana Stefani, teste di serie numero 2 del torneo. 7-5, 7-6 i parziali di una partita estremamente equilibrata che si è decisa su pochi punti. Saranno dunque loro ad affrontare in semifinale la belga Mertens e la russa Schneider. Per Errani e Paolini un KO amaro che rende complicata la rincorsa al passo per le WTA Finals, quest'anno in programma Indian Wells, e che le vede al momento distanti dalla qualificazione di circa 1000 punti. Intanto Jannik Sinner, fermo per un problema al ginocchio, fissa il rientro per gli Australian Open. È iscritto al One Point Slam 2027, un'esibizione in cui le stelle del circuito sfideranno dilettanti qualificati per un montepremi di $1 milione australiani. Novak Djokovic da Shanghai gli manda un messaggio forte e chiaro: fermarsi adesso è la scelta giusta. Ciclismo: parla francese l'edizione numero 110 del Gran Piemonte. A spuntarla allo sprint sul traguardo di Bra è Dorian Godon, che batte in un finale concitato il danese Karming e l'italiano Alberto Bettiol. Sabato la stagione delle grandi classiche si chiude con il Giro di Lombardia. Motori: sarà Roma ad ospitare la tappa italiana del Mondiale Rally 2027. Lo ha comunicato oggi la FIA, presentando il calendario della prossima stagione del World Rally Championship. Lo scrive in una nota ACI Sport. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al nord, sulle regioni centrali tirreniche in spostamento verso il sud e le due isole maggiori. In giornata maltempo specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
5: Sono le 21 e 3 minuti.
6: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: News.
7: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Primo via libera europeo alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. La nostra valutazione è positiva nel caso dell'Italia non mette a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine, ha detto un portavoce della Commissione. Il dossier passa al Consiglio, che ha un mese per dare l'ok definitivo. Sul tavolo dell'Eurogruppo a Lussemburgo la richiesta di Italia e Grecia per ottenere più flessibilità sui conti pubblici contro il caro energia. Germania e Olanda però frenano. Abbiamo appena rivisto le regole, ha detto il ministro delle finanze tedesco Klingbeil. Stanchi di questa discussione, bisogna spendere meno, ha affermato l'olandese Heinen. La riforma elettorale è legge, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi di Più Europa, mentre ora il confronto è sulla data del voto. E la sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari indica giugno, ma Tajani replica: Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. A partire da domani, 9 ottobre, saranno sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. E quanto emerge da una comunicazione inviata da Acciaierie d'Italia, Inassa, prefetto, enti locali e forze dell'ordine. La decisione viene ricondotta all'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio, dopo il rigetto, notificato il 5 ottobre, della richiesta di sospensione dell'esecuzione. L'azienda ha annunciato inoltre la richiesta di ammortizzatori sociali. L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino Zelensky sui social. Parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e 16 ottobre. L'Unione europea resterà al fianco dell'Ucraina finché non sarà raggiunta una pace giusta e duratura, afferma Costa. È la poetessa, saggista e grecista canadese Hanne Carson, 76 anni, a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro, poetessa di lettere classiche, esperta in particolare di Saffo e Euripide, due suoi nuovi libri sono stati pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. Ha avuto il tempo di dirmi che al momento si trova in Islanda ad ascoltare il vento. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese, che ha contattato la scrittrice per annunciarle il premio. Ed è tutto, a più tardi.
8: Meteo. Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 15 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Primo via libera europeo alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. La nostra valutazione è positiva nel caso dell'Italia non mette a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine, ha detto un portavoce della Commissione. Il dossier passa al Consiglio, che ha un mese per dare l'ok definitivo. Sul tavolo dell'Eurogruppo a Lussemburgo la richiesta di Italia e Grecia per ottenere più flessibilità sui conti pubblici contro il caro energia. Germania e Olanda però frenano. Abbiamo appena rivisto le regole, ha detto il ministro delle finanze tedesco Klingbeil. Stanchi di questa discussione, bisogna spendere meno, ha affermato l'olandese Heinen. La riforma elettorale è legge, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi di Più Europa, mentre ora il confronto è sulla data del voto. E la sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari indica giugno, ma Tajani replica: Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. A partire da domani, 9 ottobre, saranno sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. E quanto emerge da una comunicazione inviata da Acciaierie d'Italia, Inasa, prefetto, enti locali e forze dell'ordine. La decisione viene ricondotta all'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio, dopo il rigetto, notificato il 5 ottobre, della richiesta di sospensione dell'esecuzione. L'azienda ha annunciato inoltre la richiesta di ammortizzatori sociali. L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino Zelensky sui social. Parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e 16 ottobre. L'Unione europea resterà al fianco dell'Ucraina finché non sarà raggiunta una pace giusta e duratura, afferma Costa. È la poetessa, saggista e grecista canadese Hanne Carson, 76 anni, a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro, poetessa di lettere classiche, esperta in particolare di Saffo e Euripide, due suoi nuovi libri sono stati pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. Ha avuto il tempo di dirmi che al momento si trova in Islanda ad ascoltare il vento. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese, che ha contattato la scrittrice per annunciarle il premio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 22 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Primo via libera europeo alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. La nostra valutazione è positiva nel caso dell'Italia non mette a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine, ha detto un portavoce della Commissione. Il dossier passa al Consiglio, che ha un mese per dare l'ok definitivo. Sul tavolo dell'Eurogruppo a Lussemburgo la richiesta di Italia e Grecia per ottenere più flessibilità sui conti pubblici contro il caro energia. Germania e Olanda però frenano. Abbiamo appena rivisto le regole, ha detto il ministro delle finanze tedesco Klingbeil. Stanchi di questa discussione, bisogna spendere meno, ha affermato l'olandese Heinen. La riforma elettorale è legge, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi di Più Europa, mentre ora il confronto è sulla data del voto. E la sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari indica giugno, ma Tajani replica: Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. A partire da domani, 9 ottobre, saranno sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. E quanto emerge da una comunicazione inviata da Acciaierie d'Italia, Inasa, prefetto, enti locali e forze dell'ordine. La decisione viene ricondotta all'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio, dopo il rigetto, notificato il 5 ottobre, della richiesta di sospensione dell'esecuzione. L'azienda ha annunciato inoltre la richiesta di ammortizzatori sociali. L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino Zelensky sui social. Parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e 16 ottobre. L'Unione europea resterà al fianco dell'Ucraina finché non sarà raggiunta una pace giusta e duratura, afferma Costa. È la poetessa, saggista e grecista canadese Hen Carson, 76 anni, a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro, poetessa di lettere classiche, esperta in particolare di Saffo e Euripide, due suoi nuovi libri sono stati pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. Ha avuto il tempo di dirmi che al momento si trova in Islanda ad ascoltare il vento. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese, che ha contattato la scrittrice per annunciarle il premio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 21 e 26 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Primo via libera europeo alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. La nostra valutazione è positiva nel caso dell'Italia non mette a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine, ha detto un portavoce della Commissione. Il dossier passa al Consiglio, che ha un mese per dare l'ok definitivo. Sul tavolo dell'Eurogruppo a Lussemburgo la richiesta di Italia e Grecia per ottenere più flessibilità sui conti pubblici contro il caro energia. Germania e Olanda però frenano. Abbiamo appena rivisto le regole, ha detto il ministro delle finanze tedesco Klingbeil. Stanchi di questa discussione, bisogna spendere meno, ha affermato l'olandese Heinen. La riforma elettorale è legge, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi di Più Europa, mentre ora il confronto è sulla data del voto. E la sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari indica giugno, ma Tajani replica: Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. A partire da domani, 9 ottobre, saranno sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. E quanto emerge da una comunicazione inviata da Acciaierie d'Italia, Inasa, prefetto, enti locali e forze dell'ordine. La decisione viene ricondotta all'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio, dopo il rigetto, notificato il 5 ottobre, della richiesta di sospensione dell'esecuzione. L'azienda ha annunciato inoltre la richiesta di ammortizzatori sociali. L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino Zelensky sui social. Parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e 16 ottobre. L'Unione europea resterà al fianco dell'Ucraina finché non sarà raggiunta una pace giusta e duratura, afferma Costa. È la poetessa, saggista e grecista canadese Hanne Carson, 76 anni, a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro, poetessa di lettere classiche, esperta in particolare di Saffo e Euripide, due suoi nuovi libri sono stati pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. Ha avuto il tempo di dirmi che al momento si trova in Islanda ad ascoltare il vento. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese, che ha contattato la scrittrice per annunciarle il premio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
0: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
2: GR News. Notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
3: Sono le 21 e 35 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Primo via libera europeo alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. La nostra valutazione è positiva nel caso dell'Italia non mette a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine, ha detto un portavoce della Commissione. Il dossier passa al Consiglio, che ha un mese per dare l'ok definitivo. Sul tavolo dell'Eurogruppo a Lussemburgo la richiesta di Italia e Grecia per ottenere più flessibilità sui conti pubblici contro il caro energia. Germania e Olanda però frenano. Abbiamo appena rivisto le regole, ha detto il ministro delle finanze tedesco Klingbeil. Stanchi di questa discussione, bisogna spendere meno, ha affermato l'olandese Heinen. La riforma elettorale è legge, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi di Più Europa, mentre ora il confronto è sulla data del voto. E la sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari indica giugno, ma Tajani replica: Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. A partire da domani, 9 ottobre, saranno sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. E quanto emerge da una comunicazione inviata da Acciaierie d'Italia, Inasa, prefetto, enti locali e forze dell'ordine. La decisione viene ricondotta all'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio, dopo il rigetto, notificato il 5 ottobre, della richiesta di sospensione dell'esecuzione. L'azienda ha annunciato inoltre la richiesta di ammortizzatori sociali. L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino Zelensky sui social. Parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e 16 ottobre. L'Unione europea resterà al fianco dell'Ucraina finché non sarà raggiunta una pace giusta e duratura, afferma Costa. È la poetessa, saggista e grecista canadese Hen Carson, 76 anni, a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro, poetessa di lettere classiche, esperta in particolare di Saffo e Euripide, due suoi nuovi libri sono stati pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. Ha avuto il tempo di dirmi che al momento si trova in Islanda ad ascoltare il vento. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese, che ha contattato la scrittrice per annunciarle il premio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 42 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Primo via libera europeo alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. La nostra valutazione è positiva nel caso dell'Italia non mette a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine, ha detto un portavoce della Commissione. Il dossier passa al Consiglio, che ha un mese per dare l'ok definitivo. Sul tavolo dell'Eurogruppo a Lussemburgo la richiesta di Italia e Grecia per ottenere più flessibilità sui conti pubblici contro il caro energia. Germania e Olanda però frenano. Abbiamo appena rivisto le regole, ha detto il ministro delle finanze tedesco Klingbeil. Stanchi di questa discussione, bisogna spendere meno, ha affermato l'olandese Heinen. La riforma elettorale è legge, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi di Più Europa, mentre ora il confronto è sulla data del voto. E la sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari indica giugno, ma Tajani replica: Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. A partire da domani, 9 ottobre, saranno sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. E quanto emerge da una comunicazione inviata da Acciaierie d'Italia, Inasa, prefetto, enti locali e forze dell'ordine. La decisione viene ricondotta all'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio, dopo il rigetto, notificato il 5 ottobre, della richiesta di sospensione dell'esecuzione. L'azienda ha annunciato inoltre la richiesta di ammortizzatori sociali. L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino Zelensky sui social. Parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e 16 ottobre. L'Unione europea resterà al fianco dell'Ucraina finché non sarà raggiunta una pace giusta e duratura, afferma Costa. È la poetessa, saggista e grecista canadese Hen Carson, 76 anni, a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro, poetessa di lettere classiche, esperta in particolare di Saffo e Euripide, due suoi nuovi libri sono stati pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. Ha avuto il tempo di dirmi che al momento si trova in Islanda ad ascoltare il vento. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese, che ha contattato la scrittrice per annunciarle il premio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 51 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Primo via libera europeo alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. La nostra valutazione è positiva nel caso dell'Italia non mette a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine, ha detto un portavoce della Commissione. Il dossier passa al Consiglio, che ha un mese per dare l'ok definitivo. Sul tavolo dell'Eurogruppo a Lussemburgo la richiesta di Italia e Grecia per ottenere più flessibilità sui conti pubblici contro il caro energia. Germania e Olanda però frenano. Abbiamo appena rivisto le regole, ha detto il ministro delle finanze tedesco Klingbeil. Stanchi di questa discussione, bisogna spendere meno, ha affermato l'olandese Heinen. La riforma elettorale è legge, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi di Più Europa, mentre ora il confronto è sulla data del voto. E la sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari indica giugno, ma Tajani replica: Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. A partire da domani, 9 ottobre, saranno sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. E quanto emerge da una comunicazione inviata da Acciaierie d'Italia, Inasa, prefetto, enti locali e forze dell'ordine. La decisione viene ricondotta all'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio, dopo il rigetto, notificato il 5 ottobre, della richiesta di sospensione dell'esecuzione. L'azienda ha annunciato inoltre la richiesta di ammortizzatori sociali. L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino Zelensky sui social. Parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e 16 ottobre. L'Unione europea resterà al fianco dell'Ucraina finché non sarà raggiunta una pace giusta e duratura, afferma Costa. È la poetessa, saggista e grecista canadese Hanne Carson, 76 anni, a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro, poetessa di lettere classiche, esperta in particolare di Saffo e Euripide, due suoi nuovi libri sono stati pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. Ha avuto il tempo di dirmi che al momento si trova in Islanda ad ascoltare il vento. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese, che ha contattato la scrittrice per annunciarle il premio. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 21 e 58 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Primo via libera europeo alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. La nostra valutazione è positiva nel caso dell'Italia non mette a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine, ha detto un portavoce della Commissione. Il dossier passa al Consiglio, che ha un mese per dare l'ok definitivo. Sul tavolo dell'Eurogruppo a Lussemburgo la richiesta di Italia e Grecia per ottenere più flessibilità sui conti pubblici contro il caro energia. Germania e Olanda però frenano. Abbiamo appena rivisto le regole, ha detto il ministro delle finanze tedesco Klingbeil. Stanchi di questa discussione, bisogna spendere meno, ha affermato l'olandese Heinen. La riforma elettorale è legge, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi di Più Europa, mentre ora il confronto è sulla data del voto. E la sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari indica giugno, ma Tajani replica: Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. A partire da domani, 9 ottobre, saranno sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. E quanto emerge da una comunicazione inviata da Acciaierie d'Italia, Inasa, prefetto, enti locali e forze dell'ordine. La decisione viene ricondotta all'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio, dopo il rigetto, notificato il 5 ottobre, della richiesta di sospensione dell'esecuzione. L'azienda ha annunciato inoltre la richiesta di ammortizzatori sociali. L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino Zelensky sui social. Parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e 16 ottobre. L'Unione europea resterà al fianco dell'Ucraina finché non sarà raggiunta una pace giusta e duratura, afferma Costa. È la poetessa, saggista e grecista canadese Hanne Carson, 76 anni, a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro, poetessa di lettere classiche, esperta in particolare di Saffo e Euripide, due suoi nuovi libri sono stati pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. Ha avuto il tempo di dirmi che al momento si trova in Islanda ad ascoltare il vento, è rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese, che ha contattato la scrittrice per annunciarle il premio. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.
3: Io amo lo spazio.
4: Anche noi, è la nostra casa.
5: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
6: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
7: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
0: Sono le 22 e 3 minuti.
8: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Gindegen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Gindegen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
2: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. Complessivamente oggi 71.500 persone hanno manifestato in Francia, di cui 24.500 a Parigi, nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti delle scuole superiori. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. In piazza Santi Apostoli a Roma invece i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei campi Flegrei per chiedere risposte sulla gestione dell'emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati in Campania. Una manifestazione pacifica e propositiva ha portato la voce dei campi Flegrei fino a Roma, ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.
10: I campi Flegrei sono uniti, esistono, normalmente siamo qui a Roma per testimoniare non solo la responsabilità che abbiamo avuto in questi anni, ma soprattutto per dimostrare che noi siamo per costruire una città soprattutto più resiliente, con responsabilità, con idee, ma soprattutto abbiamo bisogno di risorse.
2: Barbara D'Assoltola, hostess al centro della vicenda nota come il caso dei 30 secondi, ha commentato le motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis ha condannato un ex sindacalista a 1 anno e 2 mesi per abusi nel 2018 sulla donna che era andata da lui per un'avvertenza sindacale. Ci sono voluti 8 lunghi ed estenuanti anni per arrivare a questo risultato, ha detto, sottolineando la necessità di una legge che stabilisca nero su bianco che senza consenso è violenza sempre. Le donne italiane che denunciano, ha osservato, non meritano il calvario che ho passato io. Spostiamoci negli Stati Uniti. Krista Pike è in piedi e cammina in ospedale a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a 2 iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla BBC Stephen Farrell, avvocato del collegio difensivo della Pike. Mi è stato riferito che dal punto di vista fisico la situazione è complessa. Le braccia sono gravemente lesionate, non riesce a usarle molto, ha spiegato Farrell. Sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano. Così l'agenzia sanitaria russa è intervenuta ufficialmente sulla questione nel tentativo di spegnere le voci sui nuovi contagi di quella che potrebbe essere una peste polmonare diffusasi nella regione di Irkutsk. Siamo al basket con l'Eurolega. Sul campo neutro di Belgrado l'Olimpia va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire all'intervallo lungo e torna a -6. Milano prova così a ravvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Horde e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Ed è tutto, a più tardi.
11: Meteo. Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere.

0: Sono le 22 e 14 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. Complessivamente oggi 71.500 persone hanno manifestato in Francia, di cui 24.500 a Parigi, nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti delle scuole superiori. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. In piazza Santi Apostoli a Roma invece i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei campi Flegrei per chiedere risposte sulla gestione dell'emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati in Campania. Una manifestazione pacifica e propositiva ha portato la voce dei campi Flegrei fino a Roma, ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.
3: I campi Flegrei sono uniti, esistono, normalmente siamo qui a Roma per testimoniare non solo la responsabilità che abbiamo avuto in questi anni, ma soprattutto per dimostrare che noi siamo per costruire una città soprattutto più resiliente, con responsabilità, con idee, ma soprattutto abbiamo bisogno di risorse.
2: Barbara D'Assolto, la hostess al centro della vicenda nota come il caso dei 30 secondi, ha commentato le motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis ha condannato un ex sindacalista a 1 anno e 2 mesi per abusi nel 2018 sulla donna che era andata da lui per un'avvertenza sindacale. Ci sono voluti 8 lunghi ed estenuanti anni per arrivare a questo risultato, ha detto, sottolineando la necessità di una legge che stabilisca nero su bianco che senza consenso è violenza sempre. Le donne italiane che denunciano, ha osservato, non meritano il calvario che ho passato io. Spostiamoci negli Stati Uniti. Krista Pike è in piedi e cammina in ospedale a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a 2 iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla BBC Stephen Farrell, avvocato del collegio difensivo della Pike. Mi è stato riferito che dal punto di vista fisico la situazione è complessa. Le braccia sono gravemente lesionate, non riesce a usarle molto, ha spiegato Farrell. Sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano. Così l'agenzia sanitaria russa è intervenuta ufficialmente sulla questione nel tentativo di spegnere le voci sui nuovi contagi di quella che potrebbe essere una peste polmonare diffusasi nella regione di Irkutsk. Siamo al basket con l'Eurolega. Sul campo neutro di Belgrado l'Olimpia va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire all'intervallo lungo e torna a meno 6. Milano prova così a ravvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Horde e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. Complessivamente oggi 71.500 persone hanno manifestato in Francia, di cui 24.500 a Parigi, nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti delle scuole superiori. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. In piazza Santi Apostoli a Roma invece i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei campi Flegrei per chiedere risposte sulla gestione dell'emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati in Campania. Una manifestazione pacifica e propositiva ha portato la voce dei campi Flegrei fino a Roma, ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.
3: I campi Flegrei sono uniti, esistono, normalmente siamo qui a Roma per testimoniare non solo la responsabilità che abbiamo avuto in questi anni, ma soprattutto per dimostrare che noi siamo per costruire una città soprattutto più resiliente, con responsabilità, con idee, ma soprattutto abbiamo bisogno di risorse.
2: Barbara D'Assolto, la hostess al centro della vicenda nota come il caso dei 30 secondi, ha commentato le motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis ha condannato un ex sindacalista a 1 anno e 2 mesi per abusi nel 2018 sulla donna che era andata da lui per un'avvertenza sindacale. Sono voluti 8 lunghi ed estenuanti anni per arrivare a questo risultato, ha detto, sottolineando la necessità di una legge che stabilisca nero su bianco che senza consenso è violenza sempre. Le donne italiane che denunciano, ha osservato, non meritano il calvario che ho passato io. Spostiamoci negli Stati Uniti. Krista Pike è in piedi e cammina in ospedale a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a 2 iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla BBC Stephen Farrell, avvocato del collegio difensivo della Pike. Mi è stato riferito che dal punto di vista fisico la situazione è complessa. Le braccia sono gravemente lesionate, non riesce a usarle molto, ha spiegato Farrell. Sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano. Così l'agenzia sanitaria russa è intervenuta ufficialmente sulla questione nel tentativo di spegnere le voci sui nuovi contagi di quella che potrebbe essere una peste polmonare diffusasi nella regione di Irkutsk. Siamo al basket con l'Eurolega. Sul campo neutro di Belgrado l'Olimpia va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire all'intervallo lungo e torna a meno 6. Milano prova così a ravvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Horde e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 22 e 25 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. Complessivamente oggi 71.500 persone hanno manifestato in Francia, di cui 24.500 a Parigi, nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti delle scuole superiori. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. In piazza Santi Apostoli a Roma invece i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei campi Flegrei per chiedere risposte sulla gestione dell'emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati in Campania. Una manifestazione pacifica e propositiva ha portato la voce dei campi Flegrei fino a Roma, ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.
3: I campi Flegrei sono uniti, esistono, naturalmente siamo qui a Roma per testimoniare non solo la responsabilità che abbiamo avuto in questi anni, ma soprattutto per dimostrare che noi siamo per costruire una città soprattutto più resiliente, con responsabilità, con idee, ma soprattutto abbiamo bisogno di risorse.
2: Barbara D'Assoltola, hostess al centro della vicenda nota come il caso dei 30 secondi, ha commentato le motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis ha condannato un ex sindacalista a 1 anno e 2 mesi per abusi nel 2018 sulla donna che era andata da lui per un'avvertenza sindacale. Sono voluti 8 lunghi ed estenuanti anni per arrivare a questo risultato, ha detto, sottolineando la necessità di una legge che stabilisca nero su bianco che senza consenso è violenza sempre. Le donne italiane che denunciano, ha osservato, non meritano il calvario che ho passato io. Spostiamoci negli Stati Uniti. Krista Pike è in piedi e cammina in ospedale a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a 2 iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla BBC Stephen Farrell, avvocato del collegio difensivo della Pike. Mi è stato riferito che dal punto di vista fisico la situazione è complessa. Le braccia sono gravemente lesionate, non riesce a usarle molto, ha spiegato Farrell. Sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano. Così l'agenzia sanitaria russa è intervenuta ufficialmente sulla questione nel tentativo di spegnere le voci sui nuovi contagi di quella che potrebbe essere una peste polmonare diffusasi nella regione di Irkutsk. Siamo al basket con l'Eurolega. Sul campo neutro di Belgrado l'Olimpia va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire all'intervallo lungo e torna a meno 6. Milano prova così a ravvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Horde e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: GR News. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 22 e 33 minuti.
0: News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. Complessivamente oggi 71.500 persone hanno manifestato in Francia, di cui 24.500 a Parigi, nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti delle scuole superiori. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. In piazza Santi Apostoli a Roma invece i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei campi Flegrei per chiedere risposte sulla gestione dell'emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati in Campania. Una manifestazione pacifica e propositiva ha portato la voce dei campi Flegrei fino a Roma, ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.
4: I campi Flegrei sono uniti, esistono, normalmente siamo qui a Roma per testimoniare non solo la responsabilità che abbiamo avuto in questi anni, ma soprattutto per dimostrare che noi siamo per costruire una città soprattutto più resiliente, con responsabilità, con idee, ma soprattutto abbiamo bisogno di risorse.
3: Barbara D'Assolto, la hostess al centro della vicenda nota come il caso dei 30 secondi, ha commentato le motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis ha condannato un ex sindacalista a 1 anno e 2 mesi per abusi nel 2018 sulla donna che era andata da lui per un'avvertenza sindacale. Sono voluti 8 lunghi ed estenuanti anni per arrivare a questo risultato, ha detto, sottolineando la necessità di una legge che stabilisca nero su bianco che senza consenso è violenza sempre. Le donne italiane che denunciano, ha osservato, non meritano il calvario che ho passato io. Spostiamoci negli Stati Uniti. Krista Pike è in piedi e cammina in ospedale a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a 2 iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla BBC Stephen Farrell, avvocato del collegio difensivo della Pike. Mi è stato riferito che dal punto di vista fisico la situazione è complessa. Le braccia sono gravemente lesionate, non riesce a usarle molto, ha spiegato Farrell. Sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano. Così l'agenzia sanitaria russa è intervenuta ufficialmente sulla questione nel tentativo di spegnere le voci sui nuovi contagi di quella che potrebbe essere una peste polmonare diffusasi nella regione di Irkutsk. Siamo al basket con l'Eurolega. Sul campo neutro di Belgrado l'Olimpia va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire all'intervallo lungo e torna a meno 6. Milano prova così a ravvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Horde e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 41 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. Complessivamente oggi 71.500 persone hanno manifestato in Francia, di cui 24.500 a Parigi, nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti delle scuole superiori. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. In piazza Santi Apostoli a Roma invece i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei campi Flegrei per chiedere risposte sulla gestione dell'emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati in Campania. Una manifestazione pacifica e propositiva ha portato la voce dei campi Flegrei fino a Roma, ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.
3: I campi Flegrei sono uniti, esistono, naturalmente siamo qui a Roma per testimoniare non solo la responsabilità che abbiamo avuto in questi anni, ma soprattutto per dimostrare che noi siamo per costruire una città soprattutto più resiliente, con responsabilità, con idee, ma soprattutto abbiamo bisogno di risorse.
2: Barbara D'Assolto, la hostess al centro della vicenda nota come il caso dei 30 secondi, ha commentato le motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis ha condannato un ex sindacalista a 1 anno e 2 mesi per abusi nel 2018 sulla donna che era andata da lui per un'avvertenza sindacale. Ci sono voluti 8 lunghi ed estenuanti anni per arrivare a questo risultato, ha detto, sottolineando la necessità di una legge che stabilisca nero su bianco che senza consenso è violenza sempre. Le donne italiane che denunciano, ha osservato, non meritano il calvario che ho passato io. Spostiamoci negli Stati Uniti. Krista Pike è in piedi e cammina in ospedale a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a 2 iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla BBC Stephen Farrell, avvocato del collegio difensivo della Pike. Mi è stato riferito che dal punto di vista fisico la situazione è complessa. Le braccia sono gravemente lesionate e non riesce a usarle molto, ha spiegato Farrell. Sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano. Così l'agenzia sanitaria russa è intervenuta ufficialmente sulla questione nel tentativo di spegnere le voci sui nuovi contagi di quella che potrebbe essere una peste polmonare diffusasi nella regione di Irkutsk. Siamo al basket con l'Eurolega. Sul campo neutro di Belgrado l'Olimpia va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire all'intervallo lungo e torna a -6. Milano prova così a ravvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Hord e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 50 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. Complessivamente oggi 71.500 persone

0: mobilitazioni studentesche nel paese. In piazza Santi Apostoli a Roma, invece, i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei Campi Flegrei per chiedere risposte sulla gestione dell'emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati in Campania. Una manifestazione pacifica e propositiva ha portato la voce dei Campi Flegrei fino a Roma, ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.
1: I Campi Flegrei sono uniti, esistono. Normalmente siamo qui a Roma per testimoniare non solo la responsabilità che abbiamo avuto in questi anni, ma soprattutto per dimostrare che noi siamo per costruire una città soprattutto più resiliente, con responsabilità, con idee, ma soprattutto abbiamo bisogno di risorse.
0: Barbara D'Assoltola, hostess al centro della vicenda nota come il caso dei 30 secondi, ha commentato le motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis ha condannato un ex sindacalista a 1 anno e 2 mesi per abusi nel 2018 sulla donna che era andata da lui per un'avvertenza sindacale. Sono voluti 8 lunghi ed estenuanti anni per arrivare a questo risultato, ha detto, sottolineando la necessità di una legge che stabilisca nero su bianco che senza consenso è violenza sempre. Le donne italiane che denunciano, ha osservato, non meritano il calvario che ho passato io. Spostiamoci negli Stati Uniti. Krista Pike è in piedi e cammina in ospedale a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a 2 iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla BBC Stephen Farrell, avvocato del collegio difensivo della Pike. Mi è stato riferito che dal punto di vista fisico la situazione è complessa. Le braccia sono gravemente lesionate, non riesce a usarle molto, ha spiegato Farrell. Sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano. Così l'agenzia sanitaria russa è intervenuta ufficialmente sulla questione nel tentativo di spegnere le voci sui nuovi contagi di quella che potrebbe essere una peste polmonare diffusasi nella regione di Irkutsk. Siamo al basket con l'Eurolega. Sul campo neutro di Belgrado l'Olimpia va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire all'intervallo lungo e torna a meno 6. Milano prova così a ravvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Horde e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: GR News.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
5: Sono le 22 e 59
6: Bentrovati
5: minuti.
6: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. I negoziatori ucraini incontreranno Steve Witkoff e Jared Kushner a Miami per discutere di nuove idee e proposte che gli Stati Uniti hanno iniziato a mettere a punto con i russi e gli ucraini durante la loro visita. Lo riporta Axios citando alcune fonti secondo le quali gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania, ma anche funzionari della NATO e dell'Unione Europea.
9: Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. La cronaca, Riss di nuovo in primo piano nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ancora in circostanze non lineari. La prima riguarda Luciano Garofano. Nel 2007 l'allora comandante dei Riss di Parma chiese di partecipare come osservatore a due delicati sopralluoghi nella villetta di Garlasco. Il permesso fu negato dalla PM di Vigevano, Rosa Muscio, allora titolare dell'indagine. E quanto emerge dagli atti raccolti dai PM di Pavia nella tranche dell'inchiesta sull'operato dei Riss, indagine parallela a quella appena chiusa nei confronti di Andrea Sempio. La legge elettorale appena approvata in via definitiva alla Camera cambia le regole del gioco. Alle prossime elezioni politiche potremmo votare con lo Stabilicum, detto anche Melonellum. Ma una volta che la legge verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale partiranno i ricorsi già preparati da un team di costituzionalisti. Il cuore della legge è rappresentato dal premio di maggioranza al 42%. Viene introdotto l'obbligo di indicare il nome del Premier, uno sbarramento al 3% per l'ingresso in Parlamento di un partito che corre da solo ed uno sbarramento al 10 per le coalizioni. Innalzate da 1.500 a 6.000 le firme da raccogliere in ogni collegio per un partito che vuole correre per le elezioni, ma che non è presente con un gruppo in Parlamento. Siamo allo sport, il basket, la Virtus Bologna fa la voce grossa in Germania, i bolognesi infatti espugnano il SAP Garden battendo il Bayern Monaco in Eurolega per 87-94 in un match indirizzato sui binari giusti fin dal primo quarto. Le Vunere danno così continuità al successo casalingo della settimana scorsa contro l'Olympiakos Pireo, campione in carica. Nell'altro match il Maccabi scappa nella ripresa e Olimpia va KO 97-79 sul campo neutro di Belgrado. Ed è tutto, a più tardi.
10: Meteo. Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
11: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 23 e 11 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. I negoziatori ucraini incontreranno Steve Witkoff e Jared Kushner a Miami per discutere di nuove idee e proposte che gli Stati Uniti hanno iniziato a mettere a punto con i russi e gli ucraini durante la loro visita. Lo riporta Axios citando alcune fonti secondo le quali gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania, ma anche funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. La cronaca, Riss di nuovo in primo piano nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ancora in circostanze non lineari. La prima riguarda Luciano Garofano. Nel 2007 l'allora comandante dei Riss di Parma chiese di partecipare come osservatore a due delicati sopralluoghi nella villetta di Garlasco. Il permesso fu negato dalla PM di Vigevano, Rosa Muscio, allora titolare dell'indagine. E quanto emerge dagli atti raccolti dai PM di Pavia nella tranche dell'inchiesta sull'operato dei Riss, indagine parallela a quella appena chiusa nei confronti di Andrea Sempio. La legge elettorale appena approvata in via definitiva alla Camera cambia le regole del gioco. Alle prossime elezioni politiche potremmo votare con lo Stabilicum, detto anche Melonellum. Ma una volta che la legge verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale partiranno i ricorsi già preparati da un team di costituzionalisti. Il cuore della legge è rappresentato dal premio di maggioranza al 42%. Viene introdotto l'obbligo di indicare il nome del Premier, uno sbarramento al 3% per l'ingresso in Parlamento di un partito che corre da solo ed uno sbarramento al 10 per le coalizioni. Innalzate da 1.500 a 6.000 le firme da raccogliere in ogni collegio per un partito che vuole correre per le elezioni ma che non è presente con un gruppo in Parlamento. Siamo allo sport, il basket, la Virtus Bologna fa la voce grossa in Germania, i bolognesi infatti espugnano il SAP Garden battendo il Bayern Monaco in Eurolega per 87-94 in un match indirizzato sui binari giusti fin dal primo quarto. Le Vunere danno così continuità al successo casalingo della settimana scorsa contro l'Olympiakos Pireo, campione in carica. Nell'altro match il Maccabi scappa nella ripresa e Olimpia va KO 97-79 sul campo neutro di Belgrado. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 23 e 18 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. I negoziatori ucraini incontreranno Steve Witkoff e Jared Kushner a Miami per discutere di nuove idee e proposte che gli Stati Uniti hanno iniziato a mettere a punto con i russi e gli ucraini durante la loro visita. Lo riporta Axios citando alcune fonti secondo le quali gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania, ma anche funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. La cronaca, RIS di nuovo in primo piano nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ancora in circostanze non lineari. La prima riguarda Luciano Garofano. Nel 2007 l'allora comandante dei RIS di Parma chiese di partecipare come osservatore a due delicati sopralluoghi nella villetta di Garlasco. Il permesso fu negato dalla PM di Vigevano, Rosa Muscio, allora titolare dell'indagine. E quanto emerge dagli atti raccolti dai PM di Pavia nella tranche dell'inchiesta sull'operato dei RIS, indagine parallela a quella appena chiusa nei confronti di Andrea Sempio. La legge elettorale appena approvata in via definitiva alla Camera cambia le regole del gioco. Alle prossime elezioni politiche potremmo votare con lo Stabilicum, detto anche Melonellum. Ma una volta che la legge verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale partiranno i ricorsi già preparati da un team di costituzionalisti. Il cuore della legge è rappresentato dal premio di maggioranza al 42%. Viene introdotto l'obbligo di indicare il nome del Premier, uno sbarramento al 3% per l'ingresso in Parlamento di un partito che corre da solo ed uno sbarramento al 10% per le coalizioni. Innalzate da 1.500 a 6.000 le firme da raccogliere in ogni collegio per un partito che vuole correre per le elezioni ma che non è presente con un gruppo in Parlamento. Siamo allo sport, il basket, la Virtus Bologna fa la voce grossa in Germania, i bolognesi infatti espugnano il Sap Garden battendo il Bayern Monaco in Eurolega per 87-94 in un match indirizzato sui binari giusti fin dal primo quarto. Le Evonere danno così continuità al successo casalingo della settimana scorsa contro l'Olympiakos Pireo, campione in carica. Nell'altro match il Maccabi scappa nella ripresa e Olimpia va KO 97-79 sul campo neutro di Belgrado. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 23 e 22 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. I negoziatori ucraini incontreranno Steve Witkoff e Jared Kushner a Miami per discutere di nuove idee e proposte che gli Stati Uniti hanno iniziato a mettere a punto con i russi e gli ucraini durante la loro visita. Lo riporta Axios citando alcune fonti secondo le quali gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania, ma anche funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. La cronaca, Riss di nuovo in primo piano nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ancora in circostanze non lineari. La prima riguarda Luciano Garofano. Nel 2007 l'allora comandante dei Riss di Parma chiese di partecipare come osservatore a due delicati sopralluoghi nella villetta di Garlasco. Il permesso fu negato dalla PM di Vigevano, Rosa Muscio, allora titolare dell'indagine. E quanto emerge dagli atti raccolti dai PM di Pavia nella tranche dell'inchiesta sull'operato dei Riss, indagine parallela a quella appena chiusa nei confronti di Andrea Sempio. La legge elettorale appena approvata in via definitiva alla Camera cambia le regole del gioco. Alle prossime elezioni politiche potremmo votare con lo Stabilicum, detto anche Melonellum. Ma una volta che la legge verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale partiranno i ricorsi già preparati da un team di costituzionalisti. Il cuore della legge è rappresentato dal premio di maggioranza al 42%. Viene introdotto l'obbligo di indicare il nome del Premier, uno sbarramento al 3% per l'ingresso in Parlamento di un partito che corre da solo ed uno sbarramento al 10 per le coalizioni. Innalzate da 1.500 a 6.000 le firme da raccogliere in ogni collegio per un partito che vuole correre per le elezioni ma che non è presente con un gruppo in Parlamento. Siamo allo sport, il basket, la Virtus Bologna fa la voce grossa in Germania, i bolognesi infatti espugnano il Sap Garden battendo il Bayern Monaco in Eurolega per 87-94 in un match indirizzato sui binari giusti fin dal primo quarto. Le Vunere danno così continuità al successo casalingo della settimana scorsa contro l'Olympiakos Pireo, campione in carica. Nell'altro match il Maccabi scappa nella ripresa e Olimpia va KO 97-79 sul campo neutro di Belgrado. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: GR News. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
2: Sono le 23 e 30 minuti.
0: News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. I negoziatori ucraini incontreranno Steve Witkoff e Jared Kushner a Miami per discutere di nuove idee e proposte che gli Stati Uniti hanno iniziato a mettere a punto con i russi e gli ucraini durante la loro visita. Lo riporta Axios citando alcune fonti secondo le quali gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania, ma anche funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. La cronaca, RIS di nuovo in primo piano nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ancora in circostanze non lineari. La prima riguarda Luciano Garofano. Nel 2007 l'allora comandante dei RIS di Parma chiese di partecipare come osservatore a due delicati sopralluoghi nella villetta di Garlasco. Il permesso fu negato dalla PM di Vigevano, Rosa Muscio, allora titolare dell'indagine. E quanto emerge dagli atti raccolti dai PM di Pavia nella tranche dell'inchiesta sull'operato dei RIS, indagine parallela a quella appena chiusa nei confronti di Andrea Sempio. La legge elettorale appena approvata in via definitiva alla Camera cambia le regole del gioco. Alle prossime elezioni politiche potremmo votare con lo Stabilicum, detto anche Melonellum. Ma una volta che la legge verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale partiranno i ricorsi già preparati da un team di costituzionalisti. Il cuore della legge è rappresentato dal premio di maggioranza al 42%. Viene introdotto l'obbligo di indicare il nome del Premier, uno sbarramento al 3% per l'ingresso in Parlamento di un partito che corre da solo ed uno sbarramento al 10 per le coalizioni. Innalzate da 1.500 a 6.000 le firme da raccogliere in ogni collegio per un partito che vuole correre per le elezioni ma che non è presente con un gruppo in Parlamento. Siamo allo sport, il basket, la Virtus Bologna fa la voce grossa in Germania, i bolognesi infatti espugnano il Sap Garden battendo il Bayern Monaco in Eurolega per 87-94 in un match indirizzato sui binari giusti fin dal primo quarto. Le Evonere danno così continuità al successo casalingo della settimana scorsa contro l'Olympiakos Pireo, campione in carica. Nell'altro match il Maccabi scappa nella ripresa e Olimpia va KO 97-79 sul campo neutro di Belgrado. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. I negoziatori ucraini incontreranno Steve Witkoff e Jared Kushner a Miami per discutere di nuove idee e proposte che gli Stati Uniti hanno iniziato a mettere a punto con i russi e gli ucraini durante la loro visita. Lo riporta Axios citando alcune fonti secondo le quali gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania, ma anche funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. La cronaca, RIS di nuovo in primo piano nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ancora in circostanze non lineari. La prima riguarda Luciano Garofano. Nel 2007 l'allora comandante dei RIS di Parma chiese di partecipare come osservatore a due delicati sopralluoghi nella villetta di Garlasco. Il permesso fu negato dalla PM di Vigevano, Rosa Muscio, allora titolare dell'indagine. E quanto emerge dagli atti raccolti dai PM di Pavia nella tranche dell'inchiesta sull'operato dei RIS, indagine parallela a quella appena chiusa nei confronti di Andrea Sempio. La legge elettorale appena approvata in via definitiva alla Camera cambia le regole del gioco. Alle prossime elezioni politiche potremmo votare con lo Stabilicum, detto anche Melonellum. Ma una volta che la legge verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale partiranno i ricorsi già preparati da un team di costituzionalisti. Il cuore della legge è rappresentato dal premio di maggioranza al 42%. Viene introdotto l'obbligo di indicare il nome del Premier, uno sbarramento al 3% per l'ingresso in Parlamento di un partito che corre da solo ed uno sbarramento al 10 per le coalizioni. Innalzate da 1.500 a 6.000 le firme da raccogliere in ogni collegio per un partito che vuole correre per le elezioni ma che non è presente con un gruppo in Parlamento. Siamo allo sport, il basket, la Virtus Bologna fa la voce grossa in Germania, i bolognesi infatti espugnano il Sap Garden battendo il Bayern Monaco in Eurolega per 87-94 in un match indirizzato sui binari giusti fin dal primo quarto. Le Evonere danno così continuità al successo casalingo della settimana scorsa contro l'Olympiakos Pireo, campione in carica. Nell'altro match il Maccabi scappa nella ripresa e Olimpia va KO 97-79 sul campo neutro di Belgrado. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 44 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. I negoziatori ucraini incontreranno Steve Witkoff e Jared Kushner a Miami per discutere di nuove idee e proposte che gli Stati Uniti hanno iniziato a mettere a punto con i russi e gli ucraini durante la loro visita. Lo riporta Axios citando alcune fonti secondo le quali gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania, ma anche funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. La cronaca, Riss di nuovo in primo piano nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ancora in circostanze non lineari. La prima riguarda Luciano Garofano. Nella 2007 l'allora comandante dei Riss di Parma chiese di partecipare come osservatore a due delicati sopralluoghi nella villetta di Garlasco. Il permesso fu negato dalla PM di Vigevano, Rosa Muscio, allora titolare dell'indagine. E quanto emerge dagli atti raccolti dai PM di Pavia nella tranche dell'inchiesta sull'operato dei Riss, indagine parallela a quella appena chiusa nei confronti di Andrea Sempio. La legge elettorale appena approvata in via definitiva alla Camera cambia le regole del gioco. Alle prossime elezioni politiche potremmo votare con lo Stabilicum, detto anche Melonellum. Ma una volta che la legge verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale partiranno i ricorsi già preparati da un team di costituzionalisti. Il cuore della legge è rappresentato dal premio di maggioranza al 42%. Viene introdotto l'obbligo di indicare il nome del Premier, uno sbarramento al 3% per l'ingresso in Parlamento di un partito che corre da solo ed uno sbarramento al 10% per le coalizioni. Innalzate da 1.500 a 6.000 le firme da raccogliere in ogni collegio per un partito che vuole correre per le elezioni ma che non è presente con un gruppo in Parlamento. Siamo allo sport, il basket, la Virtus Bologna fa la voce grossa in Germania, i bolognesi infatti espugnano il SAP Garden battendo il Bayern Monaco in Eurolega per 87-94 in un match indirizzato sui binari giusti fin dal primo quarto. Le Evonere danno così continuità al successo casalingo della settimana scorsa contro l'Olympiakos Pireo, campione in carica. Nell'altro match il Maccabi scappa nella ripresa e Olimpia va KO 97-79 sul campo neutro di Belgrado. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 23 e 51 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. I negoziatori ucraini incontreranno Steve Witkoff e Jared Kushner a Miami per discutere di nuove idee.

0: Unione Europea. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. La cronaca, Riss di nuovo in primo piano nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ancora in circostanze non lineari. La prima riguarda Luciano Garofano. Nel 2007 l'allora comandante di Riss di Parma chiese di partecipare come osservatore a due delicati sopralluoghi nella villetta di Garlasco. Il permesso fu negato dalla PM di Vigevano, Rosa Muscio, allora titolare dell'indagine. E quanto emerge dagli atti raccolti dai PM di Pavia nella tranche dell'inchiesta sull'operato dei Riss, indagine parallela a quella appena chiusa nei confronti di Andrea Sempio. La legge elettorale appena approvata in via definitiva alla Camera cambia le regole del gioco. Alle prossime elezioni politiche potremmo votare con lo stabilicum, detto anche Melonellum. Ma una volta che la legge verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale partiranno i ricorsi già preparati da un team di costituzionalisti. Il cuore della legge è rappresentato dal premio di maggioranza al 42%. Viene introdotto l'obbligo di indicare il nome del Premier, uno sbarramento al 3% per l'ingresso in Parlamento di un partito che corre da solo ed uno sbarramento al 10 per le coalizioni. Innalzate da 1.500 a 6.000 le firme da raccogliere in ogni collegio per un partito che vuole correre per le elezioni, ma che non è presente con un gruppo in Parlamento. Siamo allo sport, il basket, la Virtus Bologna fa la voce grossa in Germania, i bolognesi infatti espugnano il SAP Garden battendo il Bayern Monaco in Eurolega per 87-94 in un match indirizzato sui binari giusti fin dal primo quarto. Le Vunere danno così continuità al successo casalingo della settimana scorsa contro l'Olympiakos Pireo, campione in carica. Nell'altro match il Maccabi scappa nella ripresa e Olimpia va KO 97-79 sul campo neutro di Belgrado. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche. Sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani ancora rovesci al settentrione sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. In giornata maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 10 minuti.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindezhen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato il ministro Giorgetti. In Francia va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Le lezioni sono state totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Per placare le proteste, il governo annuncia 3.000 nuovi supplenti nelle scuole con le situazioni più critiche, ma gli studenti confermano una nuova manifestazione per il 13 ottobre. Sono arrivati in piazza Santi Apostoli a Roma invece i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei campi Flegrei in Campania per chiedere risposte sulla gestione dell'emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati. Dai comuni Flegrei sono partiti all'alba 13 autobus, circa un migliaio di persone che hanno preso parte al corteo partito dal Colosseo e giunto a piazza Santi Apostoli. Tra questi anche il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo, della ragione.
6: Devono essere accolti gli emendamenti che abbiamo prodotto quest'estate con un lavoro faticoso fatto in prefettura, la presenza di tre ministri che parla agli sfollati, alle case, strutture pubbliche e private, alle scuole, ai costoni, al personale che a dicembre vedrà scadere il contratto e non avremo più neanche i dipendenti per affrontare questa emergenza. Quindi è evidente che la criticità è enorme e va affrontata con determinazione, ma dal governo non vogliamo solo il decreto, vogliamo i contenuti all'interno del decreto.
5: Diego Maradona è stato lasciato in una situazione di abbandono in balia del proprio destino fino alla morte nel novembre del 2020, conseguenza di un'organizzazione caotica dell'equipe medica che lo assisteva. E quanto denunciato durante la requisitoria del processo in Argentina, i pubblici ministeri hanno chiesto condanne fino a 12 anni di carcere per i membri dell'equipe medica che ha assistito Maradona nell'ultimo periodo della sua vita. Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura del 2026. La poetessa e saggista canadese era considerata una delle favorite della vigilia. È l'autrice di Come l'acqua ed Era una nuvola, ma anche di Autobiografia del rosso. L'Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento per la sua opera audace e creativa che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. La scrittrice sta valutando di devolvere i soldi del premio in beneficenza. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
7: Meteo.
8: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previste altre acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
9: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: mezzanotte e 21 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato il ministro Giorgetti. In Francia va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Le lezioni sono state totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Per placare le proteste, il governo annuncia 3.000 nuovi supplenti nelle scuole con le situazioni più critiche, ma gli studenti confermano una nuova manifestazione per il 13 ottobre. Sono arrivati in piazza Santi Apostoli a Roma invece i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei campi Flegrei in Campania per chiedere risposte sulla gestione dell'emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati. Dai comuni Flegrei sono partiti all'alba 13 autobus, circa un migliaio di persone che hanno preso parte al corteo partito dal Colosseo e giunto a piazza Santi Apostoli. Tra questi anche il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo, della ragione.
2: Devono essere accolti gli emendamenti che abbiamo prodotto quest'estate con un lavoro faticoso fatto in prefettura, la presenza di tre ministri che parla agli sfollati, alle case, strutture pubbliche e private, alle scuole, ai costoni, al personale che a dicembre vedrà scadere il contratto e non avremo più neanche i dipendenti per affrontare questa emergenza. Quindi è evidente che la criticità è enorme e va affrontata con determinazione, ma dal governo non vogliamo solo il decreto, vogliamo i contenuti all'interno del decreto.
1: Diego Maradona è stato lasciato in una situazione di abbandono in balia del proprio destino fino alla morte nel novembre del 2020, conseguenza di un'organizzazione caotica dell'equipe medica che lo assisteva. E quanto denunciato durante la requisitoria del processo in Argentina, i pubblici ministeri hanno chiesto condanne fino a 12 anni di carcere per i membri dell'equipe medica che ha assistito Maradona nell'ultimo periodo della sua vita. Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura del 2026. La poetessa e saggista canadese era considerata una delle favorite della vigilia. È l'autrice di Come l'acqua ed Era una nuvola, ma anche di Autobiografia del rosso. L'Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. La scrittrice sta valutando di devolvere i soldi del premio in beneficenza. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche, sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: mezzanotte e 29 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato il ministro Giorgetti. In Francia va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Le lezioni sono state totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Per placare le proteste, il governo annuncia 3.000 nuovi supplenti nelle scuole con le situazioni più critiche, ma gli studenti confermano una nuova manifestazione per il 13 ottobre. Sono arrivati in piazza Santi Apostoli a Roma invece i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei campi Flegrei in Campania per chiedere risposte sulla gestione dell'emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati. Dai comuni Flegrei sono partiti all'alba 13 autobus, circa un migliaio di persone che hanno preso parte al corteo partito dal Colosseo e giunto a piazza Santi Apostoli. Tra questi anche il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo, della ragione.
2: Devono essere accolti gli emendamenti che abbiamo prodotto quest'estate con un lavoro faticoso fatto in prefettura, la presenza di tre ministri che parla agli sfollati, alle case, strutture pubbliche e private, alle scuole, ai costoni, al personale che a dicembre vedrà scadere il contratto e non avremo più neanche i dipendenti per affrontare questa emergenza. Quindi è evidente che la criticità è enorme e va affrontata con determinazione, ma dal governo non vogliamo solo il decreto, vogliamo i contenuti all'interno del decreto.
1: Diego Maradona è stato lasciato in una situazione di abbandono in balia del proprio destino fino alla morte nel novembre del 2020, conseguenza di un'organizzazione caotica dell'equipe medica che lo assisteva. E quanto denunciato durante la requisitoria del processo in Argentina, i pubblici ministeri hanno chiesto condanne fino a 12 anni di carcere per i membri dell'equipe medica che ha assistito Maradona nell'ultimo periodo della sua vita. Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura del 2026. La poetessa e saggista canadese era considerata una delle favorite della vigilia. È l'autrice di Come l'acqua ed Era una nuvola, ma anche di Autobiografia del rosso. L'Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. La scrittrice sta valutando di devolvere i soldi del premio in beneficenza. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Meteo.
4: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: È mezzanotte e 33 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato il ministro Giorgetti. In Francia va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Le lezioni sono state totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Per placare le proteste, il governo annuncia 3.000 nuovi supplenti nelle scuole con le situazioni più critiche, ma gli studenti confermano una nuova manifestazione per il 13 ottobre. Sono arrivati in piazza Santi Apostoli a Roma invece i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei campi Flegrei in Campania per chiedere risposte sulla gestione dell'emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati. Dai comuni Flegrei sono partiti all'alba 13 autobus, circa un migliaio di persone che hanno preso parte al corteo partito dal Colosseo e giunto a piazza Santi Apostoli. Tra questi anche il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo, della ragione.
2: Devono essere accolti gli emendamenti che abbiamo prodotto quest'estate con un lavoro faticoso fatto in prefettura dalla presenza di tre ministri che parla agli sfollati, alle case, strutture pubbliche e private, alle scuole, ai costoni, al personale che a dicembre vedrà scadere il contratto e non avremo più neanche i dipendenti per affrontare questa emergenza. Quindi è evidente che la criticità è enorme e va affrontata con determinazione, ma dal governo non vogliamo solo il decreto, vogliamo i contenuti all'interno del decreto.
1: Diego Maradona è stato lasciato in una situazione di abbandono in balia del proprio destino fino alla morte nel novembre del 2020, conseguenza di un'organizzazione caotica dell'equipe medica che lo assisteva. E quanto denunciato durante la requisitoria del processo in Argentina, i pubblici ministeri hanno chiesto condanne fino a 12 anni di carcere per i membri dell'equipe medica che ha assistito Maradona nell'ultimo periodo della sua vita. Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura del 2026. La poetessa e saggista canadese era considerata una delle favorite della vigilia. È l'autrice di Come l'acqua ed Era una nuvola, ma anche di Autobiografia del rosso. L'Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento per la sua opera audace e creativa che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. La scrittrice sta valutando di devolvere i soldi del premio in beneficenza. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Meteo. Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
1: È mezzanotte e 42 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato il ministro Giorgetti. In Francia va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Le lezioni sono state totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Per placare le proteste, il governo annuncia 3.000 nuovi supplenti nelle scuole con le situazioni più critiche, ma gli studenti confermano una nuova manifestazione per il 13 ottobre. Sono arrivati in piazza Santi Apostoli a Roma invece i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei campi Flegrei in Campania per chiedere risposte sulla gestione dell'emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati. Dai comuni Flegrei sono partiti all'alba 13 autobus, circa un migliaio di persone che hanno preso parte al corteo partito dal Colosseo e giunto a piazza Santi Apostoli. Tra questi anche il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo, della ragione.
3: Devono essere accolti gli emendamenti che abbiamo prodotto quest'estate con un lavoro faticoso fatto in prefettura alla presenza di tre ministri che parla agli sfollati, alle case, strutture pubbliche e private, alle scuole, ai costoni, al personale che a dicembre vedrà scadere il contratto e non avremo più neanche i dipendenti per affrontare questa emergenza. Quindi è evidente che la criticità è enorme e va affrontata con determinazione, ma dal governo non vogliamo solo il decreto, vogliamo i contenuti all'interno del decreto.
1: Diego Maradona è stato lasciato in una situazione di abbandono in balia del proprio destino fino alla morte nel novembre del 2020, conseguenza di un'organizzazione caotica dell'equipe medica che lo assisteva. E quanto denunciato durante la requisitoria del processo in Argentina, i pubblici ministeri hanno chiesto condanne fino a 12 anni di carcere per i membri dell'equipe medica che ha assistito Maradona nell'ultimo periodo della sua vita. Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura del 2026. La poetessa e saggista canadese era considerata una delle favorite della vigilia. È l'autrice di Come l'acqua ed Era una nuvola, ma anche di Autobiografia del rosso. L'Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. La scrittrice sta valutando di devolvere i soldi del premio in beneficenza. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
4: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: mezzanotte e 48 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato il ministro Giorgetti. In Francia va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Le lezioni sono state totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Per placare le proteste, il governo annuncia 3.000 nuovi supplenti nelle scuole con le situazioni più critiche, ma gli studenti confermano una nuova manifestazione per il 13 ottobre. Sono arrivati in piazza Santi Apostoli a Roma invece i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei campi Flegrei in Campania per chiedere risposte sulla gestione dell'emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati. Dai comuni Flegrei sono partiti all'alba 13 autobus, circa un migliaio di persone che hanno preso parte al corteo partito dal Colosseo e giunto a piazza Santi Apostoli. Tra questi anche il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo, della ragione.
2: Devono essere accolti gli emendamenti che abbiamo prodotto quest'estate con un lavoro faticoso fatto in prefettura dalla presenza di 3 ministri che parla agli sfollati, alle case, strutture pubbliche e private, alle scuole, ai costoni, al personale che a dicembre vedrà scadere il contratto e non avremo più neanche i dipendenti per affrontare questa emergenza. Quindi è evidente che la criticità è enorme e va affrontata con determinazione, ma dal governo non vogliamo solo il decreto, vogliamo i contenuti all'interno del decreto.
1: Diego Maradona è stato lasciato in una situazione di abbandono in balia del proprio destino fino alla morte nel novembre del 2020, conseguenza di un'organizzazione caotica dell'equipe medica che lo assisteva. E quanto denunciato durante la requisitoria del processo in Argentina, i pubblici ministeri hanno chiesto condanne fino a 12 anni di carcere per i membri dell'equipe medica che ha assistito Maradona nell'ultimo periodo della sua vita. Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura del 2026. La poetessa e saggista canadese era considerata una delle favorite della vigilia. È l'autrice di Come l'acqua ed Era una nuvola, ma anche di Autobiografia del rosso. L'Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. La scrittrice sta valutando di devolvere i soldi del premio in beneficenza. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Meteo.
4: Resta

0: È tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 56 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato il ministro Giorgetti. In Francia va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Le lezioni sono state totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Per placare le proteste, il

0: governo annuncia 3.000 nuovi supplenti nelle scuole con le situazioni più critiche, ma gli studenti confermano una nuova manifestazione per il 13 ottobre. Sono arrivati in Piazza Santi Apostoli a Roma invece i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei campi Flegrei in Campania per chiedere risposte sulla gestione dell'emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati. Dai comuni Flegrei sono partiti all'alba 13 autobus, circa un migliaio di persone che hanno preso parte al corteo partito dal Colosseo e giunto a Piazza Santi Apostoli. Tra questi anche il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo, della ragione.
1: Devono essere accolti gli emendamenti che abbiamo prodotto quest'estate con un lavoro faticoso fatto in prefettura alla presenza di tre ministri che parla agli sfollati, alle case, strutture pubbliche e private, alle scuole, ai costoni, al personale che a dicembre vedrà scadere il contratto e non avremo più neanche i dipendenti per affrontare questa emergenza. Quindi è evidente che la criticità è enorme e va affrontata con determinazione, ma dal governo non vogliamo solo il decreto, vogliamo i contenuti all'interno del decreto.
0: Diego Maradona è stato lasciato in una situazione di abbandono in balia del proprio destino fino alla morte nel novembre del 2020, conseguenza di un'organizzazione caotica dell'equipe medica che lo assisteva. E quanto denunciato durante la requisitoria del processo in Argentina, i pubblici ministeri hanno chiesto condanne fino a 12 anni di carcere per i membri dell'equipe medica che ha assistito Maradona nell'ultimo periodo della sua vita. Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura del 2026. La poetessa e saggista canadese era considerata una delle favorite della vigilia. È l'autrice di Come l'acqua ed Era una nuvola, ma anche di Autobiografia del rosso. L'Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. La scrittrice sta valutando di devolvere i soldi del premio in beneficenza. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
3: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: È l'una.
2: Meteo.
3: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: È 1:16.
2: Meteo.
3: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato 2 giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: 27 minuti.
1: Meteo. Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È 1:45.
2: Meteo.
3: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 2:02.
1: Meteo.
2: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato 2 giorni fa. In mattinata sono previste altre acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.